Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Da Siponto Manfredonia ascolteremo fra poco Davide Martella che ci parlerà sul tema Via, Verità e Vita. Buon ascolto.
2: Buonasera a tutti, saluto gli amici in ascolto e a proposito di Radio Logos so che degli amici della casa ospiti nella casa circondariale di Lucera seguono Cristiano Online per mezzo di Cristiano di Radio Logos e saluto questi cari amici che alcuni dei quali incontro regolarmente nelle mie visite pastorali alla casa circondariale di Lucera. Saluto anche Davide, un credente, pastore evangelico della chiesa di Restinco, Brindisi. Saluto anche lui nel nome del Signore. Il tema: via, verità e vita. Avete mai sentito parlare della casa del Padre? Cioè del paradiso. È un luogo magnifico. Gesù ne parlò ai discepoli come la casa delle molte dimore. All'interno di questo luogo Gesù disse: vado a prepararvi un luogo. Egli sta preparando un luogo per noi lì nella casa del Padre, un luogo per la sua chiesa. Finito di preparare questo luogo, tornerà per prendere la sua sposa, la chiesa, e portarla con sé in questo luogo, nella casa del Padre. Ad ogni modo, nella casa del Padre, cioè in paradiso, Gesù vi aveva portato già il ladrone, ricordate? Quel ladrone che morì a fianco a Gesù in croce. Stefano veniva accolto da Gesù in questo luogo, subito dopo morto per lapidazione. Stefano fu accolto da Gesù in questo luogo. Lui disse proprio: Gesù, Signore Gesù, accogli il mio spirito. Ogni vero cristiano che è un figlio di Dio, quando muore va in questo luogo, mentre il corpo viene depositato nella tomba. L'apostolo Paolo accennò al paradiso in uno dei suoi scritti, in una delle sue lettere ai Corinzi, come un luogo magnifico. E lui, in un trasporto che non sapeva neanche lui se fosse stato, se quel trasporto sia avvenuto col corpo o senza il corpo, cioè solo con lo spirito e l'anima, però in un trasporto in via del tutto eccezionale, in quella casa, in quel luogo, in paradiso, dice Paolo, udii parole ineffabili. Gesù stava parlando ai suoi discepoli del suo ritorno alla casa del Padre. E di questo luogo egli disse: sapete la via. Quando ecco Tommaso lo interruppe dicendo: Signore, ma noi non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù aveva appena parlato del cielo, dove egli accoglie tutti i credenti che lasciano la vita terrena. Ma ora deve rispondere allo smarrimento del solito Tommaso. E con queste sue parole, che ora andrò a leggere, rivela Gesù non solo che egli è la via che conduce alla casa del Padre, ma che non vi è altra via e che senza lui nessun uomo entrerà mai in quella casa, il paradiso. Leggiamo quelle parole Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6, Gesù disse, rispondendo a Tommaso: Io sono la via. Ricordate, Tommaso disse: Noi non sappiamo la via. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E allora, esiste una via per il cielo, cioè per il paradiso? Sì, assolutamente sì. Io ci credo fermamente perché lo ha detto Gesù. E io credo alla sua parola. E sapete, amici, leggendo la Bibbia ho scoperto che la via per il cielo non coincide con l'adesione ad una religione. E che non consiste neanche in idee o convinzioni, non importa quali, anche se fatte proprie e sinceramente professate. Tu puoi anche sfamare tutti i poveri della terra. Puoi anche sostituirti alla morte di qualcuno, dare la tua vita per qualcun altro. Puoi dare i più grandi contributi alla scienza, ma tutto questo non ti aprirà nessuna via per il cielo. E tu ti chiedi, perché Dio non dovrebbe salvarmi? Dio ti dice, e la Bibbia afferma questo, in Proverbi capitolo 16, verso 25: V'è tal via che all'uomo pare diritta, ma finisce col menare alla morte. Pare diritta, non c'è niente di male, è buono, c'è di male, faccio questo, faccio quest'altro, perché Dio non dovrebbe salvarmi. Sembra diritta quella via, ti sembra buona, ma la parola di Dio dichiara, finisce col portare alla morte, cioè finisce col portare alla separazione eterna da Dio, alla perdizione eterna. La via per il cielo, amici, non significa neanche Dio è amore. Egli è l'amore più grande, perciò alla fine salverà tutti, non importa l'appartenenza religiosa. La via, dalle parole di Gesù, rispondendo a Tommaso: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. La via per il cielo è una sola. Gesù indicò se stesso come unica via, aggiungendo: solo per mezzo di me si va al Padre. Nessun altro potrà mai portarsi al Padre, solo per mezzo di Gesù. Gesù non dice nessuno va al Padre, Gesù non dice nessuno viene al Padre, è Lui che ci porta al Padre, è a Lui che devi affidare allora la tua vita. Voglio dirti ancora una cosa: Gesù non è solo la via, è anche la verità. Infatti, dichiarò in modo molto, molto incisivo: Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È questa la verità. È questa. Gesù è l'unica via perché egli diede se stesso alla morte di croce, pagando per noi peccatori perduti per l'eternità, senza alcuna forza, dice la Bibbia, per acquistare il perdono dei peccati. Impossibile per noi questo. Era questa la nostra condizione. Eravamo senza alcuna forza, senza alcuna risorsa. ma Gesù prese il posto nostro. Morì per noi, dice la Bibbia, morì per noi. Alla croce quelle parole è compiuto, le disse per te, le disse per me, aveva pagato per noi, toccavano a me e a te quelle parole. I meriti di Cristo sono messi sul conto, sono stati messi sul conto mio, i meriti di Cristo. Saranno messi sul tuo conto se tu credi. I meriti di Cristo sono messi sul conto di ognuno che crede in Lui, perché è Lui che ha compiuto l'opera, è Lui che ha compiuto la giustizia, è Lui che ha pagato per noi. Oggi tu puoi ricevere perdono e la vita eterna e avere, pensa, già da ora una eredità, un tesoro conservato nei cieli. Vogliamo leggere queste parole nella prima lettera di Pietro al capitolo 1 verso 4. Ad una speranza viva siamo chiamati in vista di una eredità incorruttibile, immacolata ed immarcescibile, conservata nei cieli per voi. Chi per voi? Per voi che credete. Un'eredità immacolata, immarcescibile, sarà conservata nei cieli per te se tu credi questa sera in Lui. Cioè ti viene assicurato tutto questo, tant'è vero che il tuo nome viene scritto, dice la Bibbia, nei cieli e ne ricevi la cittadinanza. Ascolta queste parole, Filippesi 3:20. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Ti lascio pensare, allora amico, a queste cose, alla bellezza del cielo. Tu pensa, il tuo nome scritto nei cieli, e farai parte da questa sera, se credi, dell'anagrafe celeste. La tua cittadinanza sarà lì, nel cielo. Non esistono parole per descrivere queste bellezze. È qualcosa, ha scritto qualcuno e ha cantato, che si può solo immaginare. Lo sappiamo con certezza, perché il Signore lo dice nella sua parola: diventi un cittadino celeste dal momento che credi, il tuo nome è scritto nel cielo. Ma queste bellezze le si possono solo immaginare. Abbiamo visto ieri un film nella casa circondariale di Lucera, una canzone per mio padre, e c'è un canto in quel film di cui voglio leggere il testo e poi chiedo alla regia di mandare in onda il film e lo dedico, perché lo hanno chiesto esplicitamente gli amici lì della casa circondariale di Lucera. Lo dedico a loro questa canzone, ancora una volta, che l'abbiamo ascoltata ieri durante il film. E leggo il testo in italiano prima che vada in onda la canzone. Si può solo immaginare, posso solo immaginare come sarà quando camminerò, o Signore, al tuo fianco. Posso solo immaginare cosa i miei occhi vedranno quando la tua faccia sarà lì davanti a me. Io posso solo immaginare, circondato dalla tua gloria, come si sentirà in quel momento il mio cuore. Ballerò per te, Gesù, o sarò in soggezione. Starò in tua presenza, o cadrò sulle mie ginocchia. Canterò alleluia. Sarò in grado di parlare a tutti. Posso solo immaginare quando quel giorno arriverò e troverò me stesso stare in piedi al sole. Posso solo immaginare quando tutto ciò che farò sarà per sempre lodarti. Posso solo immaginare quando tutto ciò che farò sarà per sempre lodare te.

0: Bene, Gesù è la via, la verità e la vita. E così, avviandomi alla conclusione, voglio passare ad un altro episodio del Vangelo di Giovanni. Gesù fu informato della malattia di un suo caro amico, e questa ed era vicino alla morte questo amico. Arrivato in ritardo, volutamente in ritardo, a Betania, la sorella di Lazzaro, Marta, gli dice: sarebbe dovuto arrivare prima per salvare il suo amico Lazzaro. Non sarebbe morto mio fratello se tu fossi arrivato prima qui, maestro. Al che Gesù gli rispose dicendo, Giovanni capitolo 11, versi 25 a 26, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai. Cari amici, queste sono parole che costituiscono una chiara e inequivocabile proclamazione della gloria e della potenza di Gesù Cristo. Gesù davanti alla tomba di Lazzaro, con queste parole, rivela di essere molto, ma molto più che la risurrezione di un corpo, di un cadavere. Si rivela Gesù come la sorgente e la causa della vita spirituale ed eterna. Faccio una sottolineatura qui alle parole: chi crede in me. Rivelano queste parole il passo di fede, vedete? Chi crede in me, il passo di fede che è essenziale per l'accesso a quel vivrà, per l'accesso alla vita eterna. Si tratta di una vita significa, abbiamo già letto, vera e propria eredità conservata nei cieli per noi. E non solo eredità per coloro che sono morti e che sono già alla presenza del Signore, hanno lasciato questo corpo e sono morti nella fede del Signore, ma di tutti coloro che siamo in vita, perché chi crede ha vita eterna come possesso attuale ed è conservato nei cieli per lui una eredità. E Gesù dice a Marta: e chiunque vive e crede in me non morrà mai. Gesù è la vita nel senso più assoluto della parola, cari amici. Quanti sono ancora fisicamente vivi e hanno creduto in lui, sono partecipi della sua stessa vita, sono uniti a Gesù che è il vivente. E ben può dirsi di loro, di ognuno di loro: non morrà mai. Cioè quella parte spirituale che una volta era morta nei falli e nei peccati, ora è resa viva, perché chi ascolta la mia parola, dice Gesù, e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quella parte morta nei falli e nei peccati è resa viva e unita a colui che è la risurrezione e la vita. Ed infine Gesù a Marta: credi tu questo? Ecco allora, amici, una domanda qui che penetra fino alla coscienza e al cuore. Non significa semplicemente: ammetti che è vero quello che dico? No. Ma è questa la tua fede? Credi tu questo? Rivolgendola a Marta questa domanda, il Signore, amici, la rivolge a tutti noi. La rivolge a te. E Gesù si aspetta da te la fede. Senza credere, senza che tu creda, Lui non può compiere in te la sua grande opera salvifica, farti passare dalla morte alla vita. Puoi ricevere questa sera, in questo momento, il possesso della vita eterna. Credi tu? E allora, se credi in questo, affida la tua vita a Gesù. Ora, Gesù è il vincitore della morte, ma Lui aspetta che la mano della fede venga stesa per afferrare la sua grazia. Fallo, fallo in questo momento. Voglio pregare per te. Ripeti queste parole. Affida la tua vita a Gesù. Signore, ho compreso che Tu sei morto per me alla croce, hai pagato per me. Tu sei alla croce, ti sei dato come mio sostituto, hai portato i miei peccati nel tuo corpo sulla croce. Grazie perché lo hai fatto. Io ho compreso questa grande verità. E ho compreso che tu sei l'unica via, la verità e la vita. E io voglio ricevere ora, in questo momento, il perdono dei peccati e la vita eterna. Apro il mio cuore a te. Vieni in me, oh Signore. E grazie perché in questo momento tu lo fai. Ti ringrazio. Perché aprendomi a te, tu mi dai la vita e la vita eterna. Ti chiedo perdono dei miei peccati e di essere vissuto lontano da te. Grazie, oh Gesù, per il perdono che mi dai in questo momento, per la vita eterna. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiano Online abbiamo ascoltato Davide Martella da Siponto Manfredonia in provincia di Foggia, che ci ha trattato il tema via, verità e vita. Grazie ancora una volta a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: quando prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos. Sono le ore 2 e 45 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io ci rallegriamo di potervi incontrare nuovamente sulle onde della radio. Dal Vangelo di Giovanni, Patrizia ci leggerà dal capitolo 10 i versetti 11 e 13. Prego, Patrizia.

0: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore.
1: Dopo aver contrapposto se stesso a coloro che sono ladri e briganti nell'ovile di Dio, Gesù si presentò come il buon pastore, distinguendosi dai mercenari, i quali non possiedono amore per le pecore e compiono il lavoro solo per il salario. Gesù sottolineò che la mancanza d'amore, di autentico interesse, di dedizione, privava le pecore della necessaria protezione e difesa, perché il mercenario si dà alla fuga all'avvicinarsi del pericolo e certamente non rischia la propria vita. Pensa esclusivamente al proprio interesse e agisce per il proprio vantaggio e per avere il massimo profitto. Le conseguenze sono la perdita e la dispersione delle pecore, cioè dei membri della Chiesa che, scandalizzati da comportamenti negativi, discutibili, impropri, si allontanano dalla fede e dalla verità rivelata, divenendo prede di vari nemici. Non è difficile ricordare grandi o piccoli mercenari che attraverso le loro eresie hanno attirato persone, allontanandole da Dio e inserendole in sette, in movimenti, in fazioni che non hanno proprio nulla a che fare con la Chiesa di Dio e con la verità scritturale. L'indicazione del Signore invita i cristiani a vegliare per distinguere nell'ambito ecclesiale coloro che sono uomini di Dio da coloro che invece lavorano per se stessi, cercando solo il raggiungimento dei loro obiettivi. Le Scritture forniscono a questo riguardo molte preziose indicazioni ed esortazioni. Basti leggere 1 Timoteo 1 dal 3 al 7 o capitolo 4 dall'1 al 5 e altri passi ancora. A differenza dei mercenari, il buon pastore è pronto ad offrire la sua vita per il gregge. È ciò che Gesù ha fatto, dimostrando che le sue non erano semplici parole, ma una promessa attuata quando ci ha sostituiti sul legno della croce. Il vero pastore, il buon pastore, non solo ha cura delle sue pecore, non solo le fa riposare, le raduna, le conduce ai pascoli migliori, cercando con diligenza quella che si è smarrita, fasciando quella che si è ferita e curando quella che è ammalata. Ma il buon pastore, il vero pastore, è pronto ad offrire se stesso, a dare la sua vita per il bene del gregge. L'immagine del pastore è divenuta nel tempo della Chiesa una figura fra le preferite per indicare il Signore Gesù. Ma possiamo chiederci, lo conosciamo veramente, lo conosciamo profondamente come il nostro pastore? Le parole, le espressioni del Salmo 23 sono veramente nostre? Ci rallegrano? Ci rassicurano? Ci fortificano la fede? Ci offrono un vero riposo? Possiamo chiedercelo. E intanto che ce lo chiediamo, vogliate ricevere il nostro affettuoso saluto.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto o bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Uno dei più assurdi miti del nostro tempo è affermare che non si può legiferare sulla moralità. A mio parere nulla può essere maggiormente lontano dalla verità di questo. Le leggi esistono per proteggere le persone e la proprietà, o per promuovere la salute, la sicurezza sociale. Le leggi affermano insomma qualcosa di buono che la società vuole proteggere, oppure qualcosa di cattivo che deve essere regolato o punito. Le leggi contro il furto e l'omicidio, per esempio, sono affermazioni morali che dichiarano il diritto alla proprietà privata e la dignità e il valore della vita. Persino un segnale di stop sulla strada è una legge morale. Un segnale di stop afferma che non hai il diritto di mettere in pericolo la vita di altri con una guida scriteriata. Insomma, non si può legiferare per produrre cittadini che si comportino in modo morale, però legiferiamo sulla moralità. Le leggi contro il furto e l'omicidio non hanno mai reso nessuno una persona migliore. Il loro scopo non è quello di renderci migliori, ma sono state fatte queste leggi per dissuadere gente immorale da comportamenti immorali attraverso il timore della giustizia. La moralità su cui si fondano le nostre leggi è sempre di carattere religioso, per sua stessa natura. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
1: Uomini e donne dai capelli d'argento, e siamo ancora in compagnia di Santa Biusi. Benvenuta Santa.
2: Benvenuti a tutti voi anche radioascoltatori.
1: Allora Santa, c'è questa nuova serie che hai introdotto qui su RWS, che mette l'enfasi sull'importanza, sul valore e sulla produttività anche delle persone di una certa età. Oggi è l'ultima puntata, ma speriamo di risentirci presto. Allora, qual è il nonno o la nonna di cui ci parlerai?
2: Bene, allora, prima di dirvi il nome della nonna, oggi è una nonna di cui vi parlerò. Vorrei cominciare leggendo un versetto dal libro dei Proverbi, al capitolo 16, al versetto 31. Corona magnifica sono i capelli bianchi, si trovano sulla via della giustizia. Non è un'immagine meravigliosa questa?
1: Sì, è proprio rivalutare i capelli bianchi, che ormai tutti cerchiamo di nascondere, invece danno l'idea della saggezza.
2: Corona magnifica, i capelli d'argento vengono visti non come un segno di decadenza, ma come una corona, un segno di sapienza, di fedeltà, di vita attraversata insieme a Dio. E si trovano sulla via della giustizia, è bello anche questo pensiero. E nel Vangelo troviamo una figura splendida che incarna questa verità. Anna. Ecco il personaggio di cui voglio parlarvi oggi. Anna, la profetessa anziana che riconobbe Gesù nel Tempio. E vorrei leggere insieme a voi il brano del Vangelo in cui si parla di lei. Ci troviamo in Luca, al capitolo 2, dal versetto 36. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Ecco, questo è il brano in cui vediamo questa figura meravigliosa di cui parleremo oggi. Chi era quindi Anna? Il Vangelo ci dà delle informazioni importanti. Intanto era figlia di Fanuele della tribù di Aser, quindi la possiamo collocare benissimo. Ci dice anche che era molto anziana, aveva circa 84 anni e, un dato dolente, era stata sposata solo per 7 anni ed era rimasta poi vedova. Quindi possiamo immaginare che la sua vita non sia stata facile. Aveva perso il marito molto presto, quindi aveva vissuto il dolore della vedovanza e una lunga solitudine. Non dimentichiamo che in quell'epoca le vedove non avevano i diritti di cui godono oggi, no? Quindi la vedovanza era una cosa drammatica nell'epoca in cui Anna viveva. E umanamente a quel punto qualcuno avrebbe potuto pensare: ormai la mia vita è finita, ormai non servo più a niente, non ho più nulla da dare a nessuno. Invece Dio ce la presenta come una donna luminosa. Infatti il testo dice che lei non si allontanava dal tempio, serviva Dio nella preghiera. Come Simeone, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, anche lei attendeva la salvezza e quando vide Gesù lo riconobbe, così come l'aveva riconosciuto Simeone, e parlò di lui a tutti. È un messaggio forte per noi anziani, vero Daniela?
1: Certo, perché una donna a 84 anni che comunque, se serviva nel tempio, evidentemente ancora era vigorosa, quindi ancora riusciva a fare delle cose, quindi era indipendente, sì, fino a quell'età.
2: Certo, sicuramente. E la cosa interessante è notare che Anna, con la vedovanza, non si è chiusa nel suo dolore, ma ha trasformato il suo dolore in una vita di preghiera, mettendosi al servizio di Dio. Abbiamo visto che il Vangelo ci dice che serviva Dio con preghiere e anche con digiuni. Non era una persona famosa, non era una potente, ma aveva qualcosa di prezioso, una vita fedele, un cuore attento a Dio, una preghiera perseverante. E come hai detto tu, doveva sicuramente essere anche una donna forte, perché riusciva ancora a servire nonostante l'età avanzata. Anna è una donna, come tante altre donne, che ha conosciuto nella vita la gioia e il dolore. Ma la cosa che mi preme sottolineare e che vorrei fosse l'esperienza di tutti noi con i capelli d'argento è che non ha mai perso la fede. Come abbiamo detto anche in altre trasmissioni, la vita può portare sofferenze, perdite, solitudine, ma la fede può diventare anche più profonda, proprio con gli anni. Abbiamo visto anche in altre puntate che la vecchiaia agli occhi di Dio non è vista come un tempo inutile, ma può diventare il tempo della profondità, della testimonianza, della preghiera e anche della profezia. I capelli d'argento sono importanti perché parlano di una storia, di una vita. Io penso che ogni capello bianco abbia qualcosa da raccontare, è vero?
1: Sì, è vero.
2: Una fatica sopportata, una lacrima asciugata, un figlio cresciuto anche con difficoltà, una perdita affrontata, ma anche una fede custodita, una preghiera fatta anche nel silenzio, quando nessuno ti vede. Quindi, mentre il mondo spesso esalta solo ciò che è giovane, ciò che è veloce, ciò che è appariscente, no? La Bibbia, e questo mi piace sottolinearlo, insegna che Dio ama anche la bellezza della maturità. I capelli d'argento sono come pagine di un Vangelo vissuto. Certamente Anna non aveva più la forza della giovinezza, però aveva quello sguardo spirituale capace di riconoscere il Signore, mentre altri vedevano solo un bambino quel giorno lì al Tempio. E infatti, quando Anna vede il bambino Gesù nel Tempio, succede qualcosa di straordinario. Per gli altri quello era un bambino qualunque, ma Anna, grazie alla sua fede, alla sua preghiera, era ripiena di spirito e, come Simeone, anche lei in quel momento riconosce che quello non è un bambino qualunque, riconosce che quello è il Messia. Quindi questo ci insegna anche che chi vive vicino a Dio sviluppa uno sguardo diverso, sa vedere le cose con l'occhio della fede. E abbiamo detto che la fede matura con il tempo, quindi la vecchiaia può diventare un tempo di grande esperienza.
1: È anche produttivo,
2: spirituale.
1: In cui si può fare ancora qualcosa, si possono fare diverse cose e si può essere utili e rilevanti. Ci ascoltiamo dal gruppo Eman, tu sei la forza, perché quando la forza viene meno per l'età, ma c'è Dio che è la nostra forza e quindi ci permette di alzarci in volo come aquile, come dice il testo di Isaia. Tu sei la forza, quindi se Dio è la nostra forza, non sarà l'età a renderci, insomma, meno forti, perché Dio che ci dona la forza, quella forza che Dio ha dato ad esempio a Davide, un giovane pastorello, quella forza che Dio ha dato a Sara, che in tarda età ha avuto un bambino. E certamente non è facile essere mamme in gioventù, immaginiamo l'impegno, eppure Dio ha dato la forza a Sara, ad Elisabetta. Quindi nella Bibbia troviamo più episodi in cui Dio accoglie, chiama persone di una certa età, e in Daniele, se non sbaglio, riferimento a Dio, lo descrive come un vegliardo dai capelli bianchi, quindi anche Dio ama questa
2: questa immagine che ci siamo fatta, sì. E la Bibbia ci evidenzia che per Dio la fede matura con il tempo, e la vecchiaia può essere un tempo di grande sapienza spirituale. Quindi gli anziani hanno un grande compito nella società: riconoscere la presenza di Dio e indicarla agli altri. E in questo senso Anna è diventata una testimone. Infatti, nel Vangelo che abbiamo letto, è scritto che si mise a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Questo ci dimostra che anche a 84 anni Anna diventa una missionaria.
1: E quindi si può esplodere di gioia anche a quell'età.
2: Sì, non grandi cose, fa solo due cose che possiamo fare tutti. Loda Dio e parla agli altri di Gesù. Quindi, nonostante l'età avanzata, Anna testimonia, non smette di testimoniare. E questo è molto bello per noi anziani, perché anche quando le forze diminuiscono, perché le forze diminuiscono, è realtà questa, però la missione no, la missione può continuare. In che modo si può testimoniare? Si può testimoniare, e questo è il leitmotiv di tutte le mie trasmissioni che abbiamo fatto. Si può testimoniare, lo ripeto ancora oggi, incoraggiando con una parola, con la preghiera, con un consiglio, raccontando la propria fede vissuta, raccontando la propria esperienza con Dio. Semplicemente così. Il Vangelo definisce Anna una profetessa, ma vorrei chiarire anche questo termine. Anna è chiamata profetessa non perché prevedeva il futuro come una maga, non vorrei che si pensasse questo, ma perché aveva il cuore aperto a Dio. Infatti, biblicamente, il profeta è colui che ascolta Dio, che riconosce i suoi segni, che porta speranza agli altri. Quanti anziani oggi, quindi vista in questa ottica, possono essere dei profeti silenziosi? Lo sono quando, come dicevo prima, possono incoraggiare un nipote, possono pregare per la famiglia, possono dare un consiglio saggio. Lo sono anche quando restano fedeli nonostante il dolore. E questa cosa la vedono gli altri. Lo sono quando continuano a credere anche se stanno attraversando un momento difficile. Quindi mi azzardo a dire che una nonna che prega, vista in questa ottica, è una profetessa. Un anziano che continua a sperare è una profezia vivente, perché aspetta quello che la parola di Dio ci ha dato come speranza. Anna ha riconosciuto Gesù. Come ho detto prima, molti passavano nel tempio quel giorno, ma solo pochi riconobbero il Messia. E fra questi, e sono felice per questo, non c'erano dei giovani, ma c'erano due anziani, Simeone, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e Anna. È bellissimo questo. Dio affida agli anziani il primo riconoscimento pubblico di Gesù. È una cosa molto incoraggiante. È come dire, chi ha camminato a lungo con Dio, no? Sviluppa degli occhi capaci di vedere oltre le apparenze. Gli anziani credenti sono una memoria vivente della fedeltà di Dio. Ecco un grande messaggio per tutti noi anziani oggi. Vi prego, mai dire non servo più, non posso fare quello che facevo prima, oramai sono rimasto solo. Mai, mai dire questo, mai sentirci inutili. Anna oggi ci sta dicendo: tu puoi ancora essere una benedizione. Anna ci sta dicendo: finché c'è vita, si può amare, si può pregare, si può incoraggiare, si può testimoniare. La società ha bisogno dei capelli d'argento, ha bisogno di persone che sappiano aspettare come ha aspettato Simeone, che sappiano ascoltare, che sappiano trasmettere fede, che sappiano parlare di Gesù con dolcezza e verità. Come ho detto prima, Anna non è una donna famosa per chissà che cosa, non ha compiuto nessun miracolo spettacolare, non ha guidato degli eserciti, non ha fatto mai grandi discorsi, ma ha fatto qualcosa di immenso. Anna ha riconosciuto Gesù e ne ha parlato agli altri, ha testimoniato agli altri. E quindi il pensiero con cui appunto vorrei lasciarvi è che che la vocazione degli anziani cristiani deve essere questa: essere una luce mite, essere una memoria viva, essere una speranza silenziosa. Nella Bibbia abbiamo visto che i capelli d'argento non sono il tramonto della vita, ma sono una corona di esperienze di grazia, come nel proverbio che abbiamo letto inizialmente. L'anziano visto come una corona magnifica che si trova sulla via della giustizia. E questo è l'augurio che vorrei fare a me e a tutti coloro che hanno come me i capelli d'argento.
1: Grazie per questo augurio, Santa, ed è bello che tu nella tua comunità ti occupi proprio dei capelli d'argento, quindi cerchi di proprio far risvegliare in loro il desiderio e la certezza che c'è tanto ancora da fare. Quindi non devono mettersi, non devono posteggiarsi, non devono sostare. Grazie allora, alla
2: Assolutamente.
1: prossima, speriamo presto allora di risentirci, Santa.
2: Certamente sarà un grande piacere per me ritrovarvi. Un abbraccio a tutti e grazie.
3: Abbiamo annunciato, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia a questo punto il dottor Biagio Tinghino, direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia. Il dottor Tinghino è particolarmente impegnato nella divulgazione scientifica con saggi, romanzi, anche produzioni video e con RWS naturalmente, che per questo lo ringraziamo. Dottor Tinghino, però oggi in vista soprattutto del 31 maggio, che è la giornata mondiale della lotta contro il tabacco, contro il tabagismo, dobbiamo un po' fare i conti di questa situazione che viene spesso sottovalutata per quel che riguarda gli effetti negativi sul piano sanitario. Intanto buongiorno dottore, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno, buongiorno a voi. Se avete centrato subito il problema, è un fattore di rischio sottovalutato. Abbiamo circa 90.000 morti l'anno, quindi una epidemia continua, ma nessuno ne parla.
3: 90.000
4: Nessuno si
3: morti
4: interessa.
3: l'anno in Italia.
4: In Italia ogni anno correlate a fumo di tabacco, perché se parliamo naturalmente di cifre nel mondo. Lì le cose sono molto diverse, parliamo di milioni e milioni, siamo intorno agli 8 milioni di morti l'anno. Quindi una epidemia costante, di cui però pochi si occupano, non si occupano moltissimo né i decisori politici, né diciamo, chi ha in mano la strategia sanitaria, ma questa cosa cade nell'indifferenza anche fra virgolette. Quelli che sono accesi sostenitori del salutismo, perché non vediamo attorno a noi grandi movimenti d'opinione, non vediamo, come dire, grande cultura in proposito. E allora dobbiamo muoverci. No? Il 31 maggio sarà la giornata mondiale di lotta al tabagismo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci propone ancora una volta di stare attenti ai nuovi trucchi, ai nuovi inganni dell'industria del tabacco.
3: Allora, prima di parlare degli inganni, lei ha detto una cifra importante, 90.000 morti, che è una città di medie proporzioni, una cittadina, insomma, in Italia che sparisce ogni anno. Ma come muore la gente? Cioè, esattamente quali sono le malattie correlate, chiaramente al fumo, su cui non ci sono ambiguità che possono esserci altre variabili, insomma, in gioco?
4: Ma allora intanto bisogna dire che l'attribuzione di mortalità viene fatta con metodi estremamente precisi. Per lo più, diciamo, la mortalità correlata al tabacco è una mortalità da malattie cardiovascolari e da malattie tumorali. Cosa vuol dire? Che il fumo aumenta il rischio di infarto, di ictus, di malattie. Diciamo dei vasi sanguigni in generale, ecco, possiamo parlare del cervello, dell'occhio, dei reni e così via di seguito. E poi c'è la mortalità per tumori. La maggior parte dei tumori provocati dal tabacco sono legati all'apparato respiratorio, però non bisogna dimenticare altri tumori, per esempio il tumore della gola, il tumore del reno, del pancreas, della vescica. Ecco, pensate che il fumo di tabacco incide perfino sui linfomi e le leucemie, che noi spesso attribuiamo a cause più disparate questi tumori, e naturalmente le cause sono tante, ma il fumo di tabacco è assolutamente in prima linea. Pensate, il 30% di tutti i tumori è correlato al fumo di tabacco, quando noi invece intuitivamente penseremo all'inquinamento e ai pesticidi.
3: Sì, infatti.
4: Al primo posto c'è il fumo di tabacco col 30%, dopo l'alimentazione, dopo l'alcol, dopo le malattie infettive, eccetera, eccetera.
3: Quindi un giovane che comincia a fumare si accorcia la vita, si può dire, di qualche anno, ecco, come
4: assolutamente sì. Ci sono studi importanti che ormai sono noti da decenni, in particolare mi riferisco agli studi di Pito, Doll e Pito, che hanno seguito coorti di migliaia e migliaia di persone. Bene, hanno visto che i fumatori in media hanno una vita più corta di 10 anni. Però, se mi posso permettere, non è solo una questione di vita più corta, perché uno un po' superficialmente può dire, beh, in fondo di qualcosa bisogna morire, ma non è come spegnere, premere un bottone. Purtroppo gli anni precedenti, diciamo, al decesso sono pieni di malattia, sono faticosi, sono invalidanti, insomma il fumatore veramente passa gli ultimi anni di vita male, e sono cose che potremmo evitare, questo è il punto.
3: Allora, io purtroppo vengo da una visione di una serie televisiva, mia moglie è particolarmente appassionata di questa serie, che è ambientata nell'Italia degli anni 60, dove sono tutti a fumare. E mi ha colpito una scena in cui c'è un attore che chiede a un altro: vuoi una sigaretta? Sì, grazie. Cioè, che non aveva grande relazione con la trama della storia, ma aveva tutto il sapore di una pubblicità occulta. Ecco, siamo a questi livelli. Non solamente non riusciamo a combattere, diciamo, ad avere una riduzione significativa dei fumatori, poi ci dirà lei quali sono le tendenze, ma abbiamo una attiva promozione del fumo attraverso gli strumenti mediatici.
4: Sì, assolutamente sì. Ci sono stati dibattiti importanti negli ultimi decenni sul fatto che l'industria del tabacco potesse sponsorizzare o meno il fumo attraverso i film. Negli anni 50 e 60 questa cosa era molto frequente, non c'era attore che non fumasse, e il punto non è solamente, ecco, come diceva lei, cioè che la scena del film richiedesse assolutamente l'accensione di una sigaretta. Spesso erano scene introdotte artificialmente per confermare questa abitudine, no? Cioè, come dire, normalizzare questo atteggiamento, sì, che invece è un atteggiamento mortale. E però poi attraverso le lotte delle associazioni, della comunità scientifica, si è arrivati alla proibizione della pubblicità. Ecco, non a caso, sì, in comunità europea è proibita la pubblicità del tabacco, mentre fino a qualche anno fa vi ricorderete tutti che non so, Marlboro per esempio sponsorizzava le proprie sigarette sulle macchine da corso di Formula 1, per fare solo un esempio.
3: Questo è vero, però dottore, quando io mi guardo una serie televisiva e gli attori non fanno altro che fumare, beh, insomma, un messaggio subliminale passa, che tu ti identifichi con questi personaggi più o meno consapevolmente e normalizzi il fumo come un'abitudine tutto sommato assolutamente neutrale o addirittura legata a un personaggio carismatico che può essere l'attore, il protagonista. Vabbè, senta dottore.
4: No, ma è importante anche perché poi bisognerebbe anche intervenire, non dico io sulla singola serie, non riesco a esprimere un giudizio motivato, però anche sul piano culturale, no? Chi fa regia, chi fa scenografia, dovrebbe anche porsi un problema su quello che propone la gente.
3: A meno che, dottore, io penso male, non ci siano delle forme di finanziamento occulto, perché a pensare male.
4: Ripeto, io su questo io non mi posso esprimere, okay, perché come al solito mi esprimo solo se ho dei dati.
3: D'accordo,
4: però
3: d'accordo.
4: È un fenomeno preoccupante comunque.
3: Vabbè. Torniamo a parlare con il dottor Biagio Tinghino, lo ricordo, direttore della Scuola di Formazione della Società Italiana di Tabaccologia. Stiamo prendendo in considerazione il tema della dipendenza dal fumo. Si avvicina il 31 maggio, che è la giornata mondiale contro la dipendenza dal tabacco, dal fumo, e quindi ci stiamo interrogando su anche, insomma, sulla situazione attuale nel nostro paese. Però nel frattempo è arrivato un messaggio del nostro ascoltatore Boris, che ci dice: il tabacco fu importato in Europa da un missionario francese, tale Nico, mi risulta che non fumasse. Come dire, i missionari, vabbè.
4: Ma,
3: no, allora, forse le cose non sono, vediamo un poco e poi rimandiamo magari un approfondimento anche, sì. Prego.
4: No, non avevano percezione del danno. In realtà il primo ad occupare, a importarlo in Spagna fu Rodrigo de Gieres e fumava. Lui era tutto felice di andare in giro per la Spagna sbuffando fumo, però l'Inquisizione, la Santa Inquisizione, lo imprigionò per quasi 10 anni perché non si era mai visto un uomo che sputasse fumo dalla bocca e quindi fu considerato.
3: Quindi una cosa buona la Santa Inquisizione l'ha fatta, dai, no scherzo.
4: Dal demonio. Ma
3: povero
4: no,
3: Don Rodrigo.
4: Gianni, no, ma mi sembra anche cattivo per quel tempo. Gianni Cossi sì. Fu uno di quelli che diffuse il tabacco sì. E mandò semi e foglie di tabacco a Caterina dei Medici perché pensava che aveva anche delle proprietà medicinali perché suo figlio soffriva di emicrania. Ecco, se volete saperne di più, io ho prodotto un video sul mio canale, il video si chiama Fatti e misfatti del tabacco, il canale è Tinghino Biagio, tutto unito, Tinghino Biagio, e racconto nel dettaglio proprio questa
3: bene.
4: Vicenda.
3: Quindi YouTube, stiamo parlando di YouTube in
4: YouTube,
3: questo caso.
4: Sì.
3: Perfetto,
4: sì.
3: Benissimo. Senta, allora, abbiamo poco tempo a disposizione e mi precipito con la domanda, insomma, come sta andando questa lotta contro la dipendenza nel nostro paese? Aumentano, diminuiscono? Il numero è stabile dei fumatori? I giovani?
4: Allora, leggermente in calo i fumatori, ma il problema grande, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono i nuovi prodotti del tabacco, cioè sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, perché l'industria ha rimpiazzato i fumatori tradizionali con i nuovi consumatori, sotto uno slogan che ipotizza una riduzione del danno. Il problema grande e importante è che i ragazzi si avvicinano molto più facilmente a questi nuovi prodotti. Pensate, e qui i numeri sono veramente importanti, e non sono numeri miei perché sono numeri dell'Istituto Superiore di Sanità. Allora, noi abbiamo un aumento terribile, continuo, anno dopo anno, dei ragazzi, anche dei minorenni che fumano e che svapano. Ora capite che quando intorno al 37% dei ragazzi tra 14 e 17 anni, quindi stiamo parlando di minorenni, ha provato questi dispositivi, il problema è allarmante e questi non sono numeri inventati. 14-17 anni, a nulla vale dire che ci sono le leggi se poi le leggi non funzionano, quindi dobbiamo far funzionare le leggi e dobbiamo impedire a tutti i costi che i ragazzi si avvicinino al mondo della nicotina. Però, e qui continuo a citare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, se si continuano a circolare prodotti con aromi al gusto di caramelle, zucchero filato, frutti esotici, questo induce, e ci sono le prove scientifiche, statistiche, ci sono gli studi, questo ovviamente esercita un fascino sui ragazzini e quindi stiamo creando una nuova generazione di dipendenti comunque da nicotina e da come dire, nuovi prodotti del tabacco. E allora dobbiamo anche avere un atteggiamento etico perché non possiamo come dire, sfavorire o condannare i giovani a favore di una presunta riduzione del danno di chi fuma già. Ecco, questa è una cosa molto preoccupante e l'Organizzazione Mondiale della Sanità quest'anno ha proposto lo slogan che è quello che ormai da diversi anni ripropone, unmasking the appeal, cioè andiamo a smascherare il fascino, a contrastare il fascino della nicotina e della dipendenza da tabacco.
3: Claudio?
5: Ma mi sembra che siamo davanti a delle sfide, sono più di una oggi, l'abbiamo visto parlando della mafia e in questo caso lo vediamo sul discorso del gioco d'azzardo, dove poi vediamo che c'è la pubblicità delle scommesse sulle magliette di tanti calciatori e fai il gioca responsabile. Insomma, mi sembra, dottor Tinghino, purtroppo la sfida sia complicatissima perché gli investimenti, la capacità di creare propaganda, di fare immagine e anche.
3: Quindi l'alternativa è far nulla.
5: Dico, mi sembra che va preso atto di questa cosa.
3: Allora, va prendere atto cosa significa concretamente, dottore, secondo lei?
4: No, a noi non basta prendere atto, noi vogliamo contrastare la diffusione della dipendenza. Io, se mi posso permettere, è vero quello che ha detto Claudio, Ma se ci guardiamo indietro, negli ultimi 50 anni, la nostra azione quotidiana, cioè di tutti, della cultura, dei medici, della comunità scientifica tutta unita, aveva permesso una riduzione importante del consumo di tabacco. Quindi sono sfide che si possono vincere, perché in realtà la salute si può vincere, ce l'abbiamo fatta nel passato e ce la faremo anche con queste nuove sfide.
3: Ci fermiamo qui, quindi con una parola di ottimismo che non è di circostanza.
5: Però bisogna che ci siano anche le leggi, perché se poi le leggi mettano le sfumature
4: del consumo di tabacco. Quindi sono sfide che si possono vincere, perché in realtà la salute si può vincere, ce l'abbiamo fatta nel passato e ce la faremo anche con queste nuove sfide.
3: Ci fermiamo qui, quindi con una

0: Dottor Tinghino, grazie anche per questa positività che ci vuole e a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
1: Grazie a voi, buona grazie. Giornata.
2: Daniele Modeo qui su RWS, già raggiunti il pastore avventista Mihai Bumbar, che in qualche modo ci guiderà in una riflessione. Rifletteremo su un personaggio biblico che ha sicuramente, è una figura forte, una figura radicale, anche un po' unica nel suo genere all'interno forse di quelli che sono i personaggi biblici. Ciao Mihai, benvenuto su RWS.
3: Ciao Daniele, grazie dell'invito, è sempre un piacere per me essere ospite in questi incontri che facciamo.
2: È un piacere per me, sicuramente per chi ci sta ascoltando. Oggi Mihai parliamo di Giovanni Battista, una figura veramente forte, anche radicale, forse anche un po' estrema rispetto ad alcune scelte anche di vita. Ad esempio pensiamo al Vangelo di Marco, lo descrive appunto, lo collochiamo in questo deserto, insomma vestito in modo particolare. Ecco, cosa ci dici di più di Giovanni Battista?
3: Giovanni Battista colpisce sia per il suo messaggio, mm-hmm. ma anche per come viene presentato dagli evangelisti. Per esempio, hai citato il Vangelo di Marco. Il capitolo primo di Marco proprio comincia a raccontare di questo grande uomo, sì. Profeta, evangelista, Giovanni Battista. Io vorrei leggere due testi che li troviamo proprio all'inizio. Giovanni era vestito di pelo di camello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di cavalette e di miele selvatico, e predicava dicendo: dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi battezzo con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. Ecco, e questa è la descrizione che fa il evangelista Marco, sì. di Giovanni Battista.
2: Ecco, le cavallette e il miele selvatico colpiscono, devo dire, la sua dieta.
3: Sì, ma anche il modo come è vestito,
2: sì,
3: anche il modo come,
2: certo,
3: è vestito.
2: È vero.
3: Questi due versetti, se noti, Daniele, si vedono due cose molto interessanti. La prima, come lo vede Marco, come Marco vede l'evangelista, come Marco vede Giovanni Battista,
2: sì.
3: descrive il suo modo di vestirsi, descrive il suo modo di mangiare, mm-hmm. in pratica qui si tratta di come vedono altri Giovanni Battista,
2: certo.
3: soprattutto il versetto 6, se tu guardi, nel mm-hmm. senso si nota che aveva un certo modo di vestirsi, pelo di camello, cintura di cuoio, cioè, un aspetto...
2: uno che non si curava molto, potremmo dire.
3: Sì, diverso da tutti anche,
2: sì,
3: nel
2: sì,
3: senso,
2: sì.
3: tu pensa a un profilo di eremita,
2: mm-hmm, esatto.
3: ma non solamente, anche una caratteristica di povertà radicale, direi, nel senso, lui si nutre, non entriamo troppo nei dettagli di,
2: certo.
3: cavalette e così via, però quello che trova nel deserto.
2: Sì, esatto, quello che è disponibile. Ecco, ma perché Giovanni Battista fa questa scelta di vita, Mihai?
3: Giovanni Battista fa questa scelta di vita per promuovere Cristo, è mm. questo che colpisce tantissimo, ed è proprio per questa ragione che io ho scelto questi due versetti, tre versetti di leggere insieme, Daniele, perché sai cosa fa Giovanni Battista?
2: Mm-hmm.
3: Leggendo questi versetti, lui promuove Gesù.
2: Sì.
3: E il versetto 7 e 8, che noi già abbiamo letto, sposta l'attenzione da Giovanni Battista, la sposta su Gesù, come Giovanni Battista vede Gesù. E ci sono delle affermazioni molto forti e molto chiare di come Giovanni Battista vede Gesù. Se apriamo il testo, leggiamo affermazioni come queste: colui che è più forte di me, dice, sì. Giovanni Battista di Gesù, cioè riconosce la superiorità di Gesù. Oppure, io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei suoi calzari, cioè si considera indegno persino di compiere azioni più umili, azioni di servo. Oppure, io vi battezzo con acqua, ma lui verrà a battezzarvi con lo Spirito. Cioè, evidenzia anche

0: la missione che è più grande di Gesù, quella di trasformare, quella operare in questa maniera. Cioè, se quando leggiamo del comportamento di Giovanni Battista si tratta della sua immagine, quando Giovanni descrive Gesù non descrive l'immagine, ma come lui lo percepisce.
1: E quindi un personaggio, ecco, che ha sicuramente un ruolo fondamentale. Poi adesso più avanti sicuramente ci direi di più in questo. In qualche modo, come dicevi anche all'inizio, anticipa quello che è il ministero di Gesù sulla terra. Questo personaggio così strano, potremmo definirlo. Oggi forse verrebbe definito sicuramente strano, ecco, e non passerebbe, forse passerebbe meno inosservato di come passava ai tempi. Ma adesso, Mia, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a parlare di Giovanni Battista, di quello che è appunto la missione che Giovanni Battista ha compiuto su questa terra. A tra poco. Torniamo in studio e con noi il pastore Mihai Bumbar, pastore avventista. Con lui stiamo ragionando, stiamo scoprendo, ecco, in questi pochi minuti che abbiamo insieme, la figura di Giovanni Battista, questo uomo così particolare. Ecco, abbiamo letto alcuni versetti che ci hanno introdotto di Marco. Appunto, si vestiva con pelli, mangiava del cibo molto particolare, dicevamo quello che trovava nel deserto, stava nel deserto, no? E ha fatto delle affermazioni molto importanti riguardo alla figura di Gesù, Mihai.
0: Sì, tutte le sue affermazioni riguardo a Gesù esaltano Cristo e abbassano lui. E così facendo, Giovanni Battista si fa notare prima di tutto dal pubblico, da chi lo ascolta. E perché si fa notare? Perché ha delle caratteristiche di unicità. È unico lui, ha caratteristiche di autenticità, è una persona distinta. Essendo così umile e autentico, il suo messaggio è credibile e chi lo ascoltava percepiva che in lui c'è qualcosa di speciale. Tu pensa, Daniele, che lui battezzava e persone da tutto Israele venivano a Giordano per essere battezzati da lui. E persone di tutti i colori, persino ora, giusto per fare l'accenno, c'erano delle persone che lui non voleva battezzare addirittura, li invitava prima di ravvedersi. E questa cosa vuol dire che era così credibile, così magnetico, che attirava anche delle persone che magari avevano poco di spirituale. E questo è il miracolo di questo. Ma soprattutto, perché desidero soprattutto questo comunicare, viene notato o viene visto da Gesù. Ci sono due versetti nei Vangeli, nel senso, noi abbiamo letto dal Vangelo di Marco, ma se consultiamo anche altri Vangeli, Vangelo di Matteo, Vangelo di Luca. Gesù fa un'affermazione straordinaria di Giovanni Battista. Leggo una parte dal Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 2. In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista. Il testo di Luca si ripete. Ecco, è un paradosso qui. Questo è il paradosso dell'esperienza di questo grande uomo, Giovanni Battista, che a me personalmente fa tanto riflettere.
1: Ha avuto, certo, lui, ecco, da quello che ci viene descritto nella Bibbia, era un uomo con una forte personalità che in qualche modo aveva, potremmo definire, il suo ruolo all'interno della storia, in qualche modo, no? Eppure, come dicevi tu, questo grosso paradosso, cioè questa assolutamente posizione in secondo piano rispetto a quello che invece era Gesù, quello che sarebbe stato Gesù. Ecco, lui credo abbia in qualche modo compreso quello che era il suo ruolo e al momento giusto, in qualche modo, potremmo dire, si è fatto da parte.
0: Sì, e l'ha fatto in una maniera naturale, non per secondi fini, nel senso così era Giovanni Battista. E forse proprio per questo che Dio lo esalta, Gesù lo esalta. Fare un'affermazione di questo genere che nessuno è frainate di donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, è unica nelle Sacre Scritture.
1: Esatto.
0: Di nessun'altra persona c'è scritto qualcosa del genere.
1: Sì.
0: È lui che sta nell'ombra, lui che... Tu pensa che lui predica alle persone di Gesù e dice lui è più bravo di me, più forte di me,
1: esatto.
0: Più...
1: Esatto, esatto. Senti, Mihai, in conclusione, perché veramente ci sarebbe tanto da dire e tante riflessioni da fare, ecco, mi viene in mente in qualche modo un po' una riflessione, un paragone con il modo con il mondo che viviamo oggi, cioè quindi questo assolutamente tendenza invece ad essere i primi, ecco, questa autoesaltazione, invece qui in qualche modo vediamo il contrario, ecco, cosa possiamo imparare oggi da Giovanni Battista?
0: Allora sì, viviamo una tendenza di autoesaltarsi, da Giovanni Battista noi possiamo imparare a guardare Cristo, a riconoscere la sua grandezza e a dire, come lui stesso ha detto, che non abbiamo citato questo testo, egli deve crescere e io invece devo diminuire. Così leggiamo in Giovanni capitolo 3, versetto 30. E se noi lo facciamo così, non per secondi fini, ma saremo visti sia da chi ci circonda che da Cristo stesso. Perché questo è accaduto con Giovanni Battista, quindi un atteggiamento così viene sempre ripagato da Dio.
1: Una lezione di umiltà, ma anche, ecco, di consapevolezza in qualche modo della propria posizione nel mondo, in questo caso Giovanni Battista, come Gesù stesso ha affermato, non era uno tra i nati di donna, non c'era, come diceva, no? Non c'era più nessuno più grande di Giovanni Battista, ma allo stesso tempo Giovanni Battista riconosce, ecco, il suo ruolo all'interno di quella missione e sa quando è arrivato il suo momento. Poi la storia va avanti, la Bibbia ci racconta altri passaggi che riguardano Giovanni Battista. Invitiamo chi ci sta ascoltando a scoprire, no? A riflettere, a avere la possibilità di scoprire di come andrà, ecco, e di in qualche modo imparare, riflettere su questa vita e fare per sé delle lezioni che sono veramente, veramente importanti. Grazie mille, Mihai, per questa riflessione così importante che ci ricorda l'umiltà, ci ricorda appunto questo spirito di servizio e di amore verso Dio. Grazie e alla prossima.
0: Grazie, alla prossima.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 3 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La riflessione di oggi sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, curata da Rodney Jones, ci porta oggi al capitolo 2, versetto 5, dove leggiamo: «Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti». Era un compito pressoché impossibile. Non si trovava una chiave per comprendere i geroglifici. La storia millenaria della cultura egizia è incisa sulla pietra, davanti agli occhi di tutti, ma incomprensibile. Poi fu scoperta la stele di Rosetta, un'iscrizione di uno stesso testo riproposto in tre lingue diverse: geroglifico, demotico e greco antico. Adesso c'era la chiave, il mediatore, l'unica possibilità per accedere a ciò che era prima inaccessibile. L'apostolo Paolo, prima dell'incontro folgorante con Gesù, si era arrampicato sugli specchi per arrivare a Dio. Tutte le sue opere si erano rivelate vane. Poi è stato illuminato, gli è stata presentata la via, l'unica, non su una pietra, ma in una persona, Gesù Cristo, che era sia uomo sia Dio, il perfetto mediatore. Paolo ci ricorda quanto è costata la mediazione e quanto sia essenziale che ci avvaliamo di questa opportunità per rivolgerci con tutto il nostro essere al solo mediatore tra Dio e gli uomini.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 3. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 3, stavolta versetti 6 e 7. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Una freccia penetrante. Il predicatore J.T. Smith stava predicando davanti a un numeroso uditorio sul testo «Bisogna che nasciate di nuovo», Giovanni capitolo 3 versetto 7. Alla fine, rivolgendosi a ciascuno dei suoi uditori, esclamò: «Mio caro amico, non mettere niente al posto della nuova nascita. Puoi essere membro di una chiesa, ma questo non significa che tu sia nato di nuovo». Con il braccio teso verso il pastore seduto alla sua sinistra, il predicatore continuò: «Lei può anche essere pastore, eppure non essere nato di nuovo». Poi, volgendosi a destra, verso l'anziano del consiglio della parrocchia, proseguì: «Anche lei può stare qui come presidente del consiglio, eppure non essere nato di nuovo». Dopo qualche tempo, Smith ricevette una lettera dal presidente del consiglio parrocchiale che gli diceva: «Lei mi ha letto dentro. Da più di 30 anni esercito delle funzioni ecclesiastiche, ma non ho mai conosciuto la gioia di cui parlano i cristiani credenti. Il mio ministero è sempre stato un servizio forzato in conformità ad un regolamento. Io stesso non sapevo a che punto ero, ma nel momento in cui lei mi ha segnato col dito, ho immediatamente capito dove fosse la sorgente di tutti i miei problemi. Non sono mai passato per la nuova nascita». Il predicatore e il suo amico si incontrarono dopo pochi giorni. Lessero insieme qualche passo della Bibbia e si inginocchiarono per pregare Dio. Colui che era stato colpito dalla freccia penetrante della parola prese davanti a Dio il suo posto di peccatore e pose la propria fiducia in Gesù Cristo solo. Quando si rialzò, era un uomo nuovo nato per lo Spirito di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cominciamo insieme la nostra giornata ancora una volta, cari amici all'ascolto. È il 3 giugno e ci faremo guidare da una riflessione tratta dal Salmo 73 nel verso 25. Quando osserviamo gente poco per bene, piena di sé, imbrogliona e concentrata solo su se stessa, senza minimamente curarsi degli altri, avere successo e prosperare in ogni cosa che fa, è difficile non provare un sentimento di rabbia e invidia insieme, perché per contro ci sono tante altre persone che, pur vivendo onestamente e con sacrifici, stentano a raggiungere qualunque obiettivo. Oltretutto è frustrante. Questo è il tipo di malessere che provava Asaf quando ha scritto questo salmo. Se leggiamo i versetti precedenti, sappiamo che Asaf attraversava una profonda crisi, proprio perché vedeva prosperare gli empi e considerava la sofferenza dei giusti. Secondo la legge, i buoni ricevevano ricchezze e benedizioni, mentre i malvagi ricevevano la giusta retribuzione. Ma la realtà si mostrava diversa e Asaf ne soffriva al punto da vacillare. Ma quando si è rifugiato nel Tempio, la sua intimità con Dio ha trasformato il suo cuore, perché considerava che mentre sulla terra le persone ricercano nei beni materiali la ricchezza, il benessere, il cielo, che vede come la dimora di Dio, custodisce invece l'unica vera certezza di gioia e la soddisfazione di ogni desiderio. Tutto ciò che l'uomo può desiderare lo trova solo in Dio e niente può sostituirlo. E dice così il verso di oggi: chi ho io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te.
2: E per l'appunto il titolo della riflessione di oggi ci dice di fare come Asaf. Ho attraversato, come molte persone, un periodo buio in cui sembrava che tutto ciò che toccassi si seccasse. Ciò che più mi innervosiva era che, nonostante mi sforzassi di essere onesta e agire correttamente, quelli che invece erano subdoli, furbi e scorretti prosperavano. La Bibbia ci racconta una storia simile, quella di Asaf, il sacerdote di Israele che scrisse il Salmo 73. Lui riconobbe di aver perso l'equilibrio perché l'invidia nel vedere i malvagi prosperare facilmente aveva preso il sopravvento nel suo cuore. Li vedeva vivere senza preoccupazioni, pieni di arroganza e di orgoglio, apparentemente felici, mentre lui era sommerso dai problemi, senza una via d'uscita. Il buon senso, o forse solo la stanchezza per la sua condizione, lo spinse a cercare il Signore che gli mostrò la fine degli empi, così chiamati nel Salmo, e a riconsiderare la sua posizione. Caro amico e cara amica, quante volte, come me, eri in difficoltà e ti sei ritrovato a girarti intorno e a vedere molti vivere nel peccato e scelleratezza e sembrare felici? Quante volte questo ci ha spinti ad essere invidiosi della loro condizione? Quante volte poi siamo stati svergognati dalle brusche e forti conseguenze in cui costoro si sono imbattuti? Smettiamolo di guardarci intorno e facciamo come Asaf. Cerchiamo il Signore, chiediamo il suo aiuto, mettiamo in Lui la nostra fiducia. Solo così faremo la sua stessa considerazione. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te.
3: C'è una frase pronunciata dall'Apostolo Pietro che ha una profonda analogia con questo verso. Sia l'autore del Salmo che Pietro fanno entrambi una considerazione grazie al percorso della loro vita e arrivano ad una conclusione saggia, sicura e stabile. Il salmista dice: chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. E Pietro dice, anche a nome di tutti i discepoli: Signore, da chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Queste due dichiarazioni rappresentano la fine di un viaggio introspettivo, esistenziale, personale, trascorso alla ricerca di se stessi, allo scopo di capire e non di accontentarsi. Chi nella vita desidera capire, si impegna a ricercare, mostra di avere carattere. E Dio ama le persone di carattere. Sono quelle che si impossessano del regno con violenza, intesa come determinazione, volontà e desiderio. Sono quelli che sanno alla fine che questo viaggio approderà in un porto sicuro, perché Dio è il ricompensatore di quelli che lo cercano. Cerchiamolo non solo per ricevere qualcosa, ma per dichiarargli il nostro amore, sapendo che, come dice Efesini 3, verso 20, Dio agisce in noi con potenza e in tutte le cose può fare molto di più di quanto noi possiamo domandare o pensare. A Lui sia la gloria per sempre in eterno e continui a benedirci in Cristo Gesù. Amen.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Paolo Naso, politologo.
2: Buongiorno
1: Paolo, grazie per essere ancora una volta con noi. Come sempre in questa fascia oraria prendiamo spunto dai giornali che danno grande rilevanza al voto in numerose città italiane. Il centro-sinistra non ha sfondato e la Meloni dice il nostro crollo rimandato a domani, in maniera sarcastica. Venezia premia il centrodestra, questo è il titolo più o meno che troviamo su tutti i giornali. Donzelli, la realtà è diversa da quello che descrivono i salotti Dem. E poi c'è l'affermazione di De Luca, fortissima a Salerno, lo sceriffo senza simbolo PD. Qual è la lezione che ci giunge da questo voto?
2: Beh, io do un giudizio che sintetizzerei nella formula pari e patta avanti al centro, nel senso che è vero, il centro-sinistra non ha sfondato, è altrettanto vero che il centro-destra ha mostrato più di qualche segno di crisi e ha perso anche città importanti. Il successo del centro-sinistra in comuni della Sicilia o della Puglia, a mio modo di vedere, è indicativo di una difficoltà del centrodestra di controllare il territorio nazionale. Poi questa enfasi data a Venezia mi sembra che sia anche un pochino illusoria, nel senso che ci si accontenta di poco, perché per carità Venezia è una città importantissima, però innanzitutto non ha vinto il centrodestra ma piuttosto una lista civica. E poi non dimentichiamo che a fronte del successo di Venezia, per numerosità di abitanti, ci sono successi del centro-sinistra molto importanti, come appunto quello di Agrigento o quello di Prato, per citare una città toscana.
3: E Pistoia anche.
2: La vostra radio, o Pistoia.
1: Che quindi, erano invece in mano del centrodestra? No, non è vero, scusate.
3: No, Prato non era, se l'ha dimessa,
2: no,
3: mentre Pistoia
2: no,
3: si era
2: Prato,
3: in centrodestra.
2: Sono, come ben sapete voi meglio di me, situazione. Ci sono tante di quelle questioni, ci sono tanti di quegli elementi che avrebbero potuto anche suggerire una svolta, cioè una situazione difficile, un territorio che soffre la deindustrializzazione, una presenza migratoria molto intensa, con delle criticità sul piano dell'integrazione. Ecco, invece lì la miscela, diciamo, classica che alimenta e spinge il voto a destra non si è innescata.
1: Ecco Paolo,
2: quindi
1: però
2: a mio modo di vedere è una situazione tutto sommato bilanciata.
1: Okay.
2: Bisogna, l'idea del campo largo regge soprattutto in forme geometriche variabili, a volte è un campo larghino, a volte è un campo largo, a volte è un campo larghissimo. E invece il centrodestra qualche problema ce l'ha, si è visto molto chiaramente che il voto vandacciano non è un voto di folklore, ma in grado anche di, come dire, indebolire non soltanto la Lega ma il centrodestra in generale. Non dimentichiamo che il sistema di voto politico è totalmente diverso da quello per le elezioni amministrative, quindi insomma non possiamo fare proiezioni troppo accurate, troppo pretenziose.
1: Ecco, ma chi
2: diciamo
1: dice
2: che i due soggetti sono, sì, tutti e due in campo.
1: Chi sostiene che il centro-sinistra si era fatta troppe illusioni dopo il voto del referendum? Reggio Calabria è un voto
2: indicativo.
1: Ecco.
2: L'illusione ottica era anche un'illusione ottica forse indotta, voglio dire, l'idea che il voto referendario si trasformasse in un voto politico, quell'argomento della campagna elettorale della destra che oggi dice vedete, siamo ancora in campo. A mio modo di vedere non aveva alcun senso questo tipo di previsione, questo tipo di aspettativa. La realtà vera è che tutti e due i soggetti oggi sono notevolmente in campo, hanno un problema tutti e due di definizione del perimetro della propria proposta politica, cioè chi ci sta dentro e chi è fuori, Calenda da che parte sta, per fare una domanda, e bisognerà vedere come si giocano questo anno di campagna elettorale, che non sarà semplice, che sarà logorante, che è funestata da fatti internazionali gravissimi, con la benzina a 2 euro al litro. Insomma, c'è una domanda sociale che richiede risposte politiche diverse da quelle che invece erano sul piano in una campagna per le elezioni amministrative, cioè la natura del voto è diversa e bisognerà vedere come, rispetto a questa specifica natura politica, i due concorrenti si posizioneranno.
3: Poi, mentre al referendum i giovani erano intervenuti in maniera sostanziale, perché forse la cosa che più gli preme è la Costituzione, sul resto credo che non siano favorevoli. Non siano favorevoli né da una parte né dall'altra.
2: L'offerta politica amministrativa non è stata di alcuna pill per dei giovani che si vogliono misurare con questi temi. Vedremo cosa succederà alle politiche.
1: Allora, abbiamo ancora qualche minuto prima di una canzone. L'altro argomento presente su tutti i giornali è la vicenda della guerra, che insomma non si capisce bene se riprenderà, se arriva la pace, a che prezzo, qual è la tua impressione?
2: Il mio giudizio è molto, molto secco. Il gioco delle tre carte è il gioco delle tre carte, è quel gioco che si fa negli angoli un po' remoti di alcune città, dove arriva un signore, si mette giù un tavolino e comincia a muovere delle carte. Uno pensa di poter seguire il movimento delle carte, ci scommette sopra e poi perde sempre. Perché? Perché il gioco è truccato, è il gioco di Trump. Ho vinto la guerra, prima affermazione, però posso proseguire la guerra. Allora, se l'hai vinta, perché la devi proseguire? Però posso anche fare la pace. Ma se stai immaginando di proseguire la guerra, perché parli di pace? E d'altra parte, se parli di pace, come fai anche a mettere sullo stesso piano un'opzione invece di guerra? Quindi mi sembra che c'è una politica internazionale e militare dell'attuale amministrazione priva di una bussola, sostanzialmente improvvisata. Per cui, con buon diritto, a questo punto gli iraniani dicono che la loro resistenza, la loro opposizione, la loro reazione all'attacco americano è stata una reazione complessivamente vincente, e tutto questo ovviamente mette in imbarazzo gli Stati Uniti, mette in imbarazzo il piano imperiale di Donald Trump. Mi sembra che complessivamente però che sia un appannamento della sua capacità di leadership. Vedi le difficoltà che c'ha in Libano nel rapporto con Israele, vedi ogni tanto queste uscite un po' improvvisate su Cuba. Cioè, mi sembra che l'amministrazione stia vivendo un momento spinta verso la realtà, dopo aver costruito una grande bolla immaginaria di un mondo diverso, di un mondo magico, appunto retto dalla politica maga, una politica che rimette al centro l'America. Oggi si vede che questo sogno egemonico, imperiale, se vogliamo chiamarlo così, è assai più difficile da realizzarsi, è molto complesso, e non è detto che Trump ce la faccia.
1: Vedremo poi le elezioni midterm, come andranno a finire. E torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso. Prima però voglio segnalare, insomma, una notizia che rischia di sparire dall'orizzonte, dal radar dell'opinione pubblica. Se ne parla però su Repubblica, in prima pagina. Mosca agli stranieri: lasciate Kiev. I russi minacciano di bombardare i centri istituzionali. Lavrov avverte Rubio. Putin chiede agli stranieri di abbandonare Kiev. Lavrov avverte Rubio che Mosca per la prima volta attaccherà i palazzi del potere ucraino. Si temono il lancio di un Ornishnik sulla capitale e l'ingresso in guerra della Bielorussia. Dunque, una situazione che è lì.
2: Drammatica. In una formula direi: la Russia non ha ancora vinto e l'Ucraina non ha ancora perso. In questa situazione, che apparente oggi è di stallo, c'è da aspettarsi il peggio da una parte e dall'altra sul piano militare.
1: Anche perché non mi pare che le trattative siano particolarmente promettenti.
2: L'ennesima incompiuta di Trump, il quale era convinto che con due telefonate benevole a Putin avrebbe risolto la crisi. Quindi, da una parte è la sconfitta, ancora una volta, la sconfitta del piano egemonico imperiale degli Stati Uniti trumpiani, e dall'altra però è la prova anche della incapacità europea di garantire e tutelare l'Ucraina e in qualche modo anche di essere efficace delle sanzioni contro la Russia. La Russia tenterà il colpo disperato, questo è assolutamente evidente, e questa è forse la peggiore notizia che si può dare oggi, direi che senz'altro è la più grave di quelle che oggi dobbiamo ritrovare sui nostri giornali.
1: Naturalmente continueremo a seguire queste vicende e commentarle con i nostri ospiti. Ecco, forse un'ultima notizia con cui ci lasciamo riguarda l'enciclica di Leone XIV, che, come è noto, ha a che fare con i temi della scienza, in particolare dell'intelligenza artificiale. C'è un valore politico anche nel suo messaggio. Ieri abbiamo sentito Marco Bontempi, sociologo di Fede Cattolica, e adesso Paolo Naso, politologo di Fede Evangelica. Vediamo un poco, tu che hai letto l'enciclica, che impressione ne hai ricevuto e quale può essere la dimensione politica appunto di questo messaggio?
2: Giudizio positivo, estremamente positivo, perché la Chiesa Cattolica accetta una sfida enorme per essa, per la sua tradizione, cioè il dialogo con la scienza. La Chiesa Cattolica non può vantare una storia significativa di rispetto e di dialogo della capacità della scienza. Invece la scienza, come sapere dell'uomo e quindi anch'essa espressione del dono di Dio, viene riconosciuta con forza in questa enciclica. E quindi l'intelligenza artificiale come espressione dell'intelligenza umana viene anche riconosciuta nella sua dimensione scientifica, tecnica, molto importante. Detto questo, ci sono dei paletti molto chiari, molto evidenti. Il primo tra tutti è che questa tecnica, la tecnica dell'intelligenza, deve essere disarmata, cioè non può essere piegata al sistema della difesa, al sistema degli armamenti, al sistema della violenza, ma invece essere orientata al bene. E da questo punto di vista, ed è il tema qualificante, non esiste intelligenza artificiale che non abbia il controllo ultimo, definitivo, assoluto, riconosciuto della coscienza individuale e umana. Quindi l'intelligenza artificiale risponde come ancella, vorrei dire, alla responsabilità e alla decisione e al discernimento di individui. Non è una tecnica libera che agisce di per sé. Quindi siamo lontani da quegli scenari un po' apocalittici che individuavano l'intelligenza artificiale come una sorta di fabbrica di automi che un giorno si sarebbero perfino potuti ribellare contro gli uomini. No, l'intelligenza artificiale resta a servizio della coscienza e della responsabilità degli uomini. In questo senso c'è un posizionamento molto chiaro che non è né antiscientifico e neanche apocalittico e neanche però d'altra parte di subalternità assoluta a questa cosa, che non a caso, come dire, Leone l'ha datata nella stessa data del Rerum Novarum, che ha un impatto sul mondo non diverso da quello che un secolo e mezzo fa ebbe la rivoluzione industriale.
1: Senti, una battuta sul titolo dell'articolo dell'editoriale oggi di Romano Prodi sul Messaggero: la democrazia argini lo strapotere tecnologico. Ecco, bellissimo auspicio, ma è nelle carte, diciamo, della politica in questo momento, oppure è una pia illusione che questo possa avvenire? Proprio in 30 secondi, Paolo.
2: È un monito, non è una pia illusione, perché in gioco c'è il nostro destino. È un monito, quindi sicuramente la democrazia ha il problema di ingabbiare l'intelligenza artificiale, ma diciamo, ed è il valore aggiunto di quello che ha detto l'enciclica, la coscienza umana ha il dovere fondamentale di esercitare un suo controllo per marcare una logica di discernimento che sta nella responsabilità dell'uomo e non della macchina.
1: Bene, grazie davvero a Paolo Naso per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto qui su RWS. Grazie
2: Buona
1: mille.
2: Giornata, grazie. Buona giornata a tutti voi.

nascere, vivere e andarsene. Sono nato, non so perché. Ho vissuto, non so come. Me ne vado, non so dove. Triste bilancio di una vita senza Dio. Ben diverso il linguaggio dell'Apostolo Paolo. Paolo sapeva perché era nato, per annunziare al mondo il Vangelo. Paolo sapeva bene come voleva vivere. Tutta la sua vita si riassumeva in una persona, Gesù Cristo. Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Paolo sapeva con certezza dove sarebbe andato dopo la morte e tutto ciò che desiderava era di essere con il Signore. Dio ha un piano per la vita di ognuno dei suoi figli, mentre aspettano il momento in cui raggiungeranno

Saranno il loro salvatore. Caro amico, perché sei nato? Come vivi? E dove te ne andrai? Per rispondere serenamente a queste domande, credi alla parola di Dio e ricevi Gesù Cristo come tuo salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, siamo al libro di Geremia col libro più letto. C'è un messaggio di speranza oggi. La speranza è una parola straordinaria e questa parola speranza è anche per te. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e vi ricordo che ieri, con il capitolo 29 di Geremia, abbiamo visto come Geremia, questo profeta, incoraggia il primo gruppo dei deportati in Babilonia. Li mette anche in guardia dai falsi profeti che profetizzano un ritorno a breve nel loro paese, come leggiamo dal nostro testo, versetti dall'8 al 15 di Geremia, capitolo 29. Infatti così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, i vostri profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini non vi ingannino e non date retta ai sogni che fate. Poiché quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome, io non li ho mandati, dice il Signore. Poiché così parla il Signore, quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola facendovi tornare in questo luogo. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi, e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, vi farò tornare dalla vostra prigionia, vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Voi dite, il Signore ci ha suscitato dei profeti in Babilonia. Dovete infatti sapere che a quel tempo in Babilonia c'erano dei falsi profeti che rifiutarono di accettare, di credere alla lettera di Geremia come messaggio da parte di Dio. E quindi scrissero a Gerusalemme affermando che Dio aveva nominato un nuovo sacerdote e che Geremia doveva essere messo a tacere. Ora sentiamo quale fu il tono della risposta da parte di Dio che leggiamo nei versetti dal 20 al 29, sempre dal capitolo 29 di Geremia. Ascoltate dunque la parola del Signore, voi tutti che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, riguardo ad Acab, figlio di Colaia, e riguardo a Sedechia, figlio di Maaseia, che vi profetizzano la menzogna nel mio nome. Ecco, io do costoro in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, ed egli li metterà a morte davanti ai vostri occhi. Da essi si trarrà una formula di maledizione fra tutti quelli di Giuda che sono deportati a Babilonia, e si dirà, il Signore ti tratti come Sedechia e come Acab, che il re di Babilonia ha fatti arrostire al fuoco. Costoro, infatti, hanno compiuto cose nefande in Israele, hanno commesso adulterio con le mogli del loro prossimo e hanno pronunziato in mio nome parole di menzogna, il che io non avevo loro comandato. Io stesso lo so, e ne sono testimone, dice il Signore. Quanto a Semaia, il Nelamita, gli parlerai in questo modo. Così, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, tu hai mandato in tuo nome una lettera a tutto il popolo residente a Gerusalemme, a Sofonia, figlio di Maaseia, il sacerdote, e a tutti i sacerdoti, per dire, il Signore ti ha costituito sacerdote al posto del sacerdote Ioaiada, perché vi siano nella casa del Signore dei sovrintendenti per sorvegliare ogni uomo che è pazzo e che fa il profeta, e perché tu lo incateni e lo metta nei ceppi. Ora, perché non tieni a freno Geremia di Anatot, che fa il profeta in mezzo a voi, e ci ha perfino mandato a dire a Babilonia, l'esilio sarà lungo, costruitevi case e abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto. Il sacerdote Sofonia lesse questa lettera in presenza del profeta Geremia. È naturale, vedete, che Dio pronunci un giudizio contro questi falsi profeti. Sarà utile ricordare che è sempre una cattiva cosa schierarsi contro la parola di Dio, perché si incorre nelle conseguenze che ne derivano.

0: Leggiamo ora nei versetti dal 16 al 19 di Geremia, che prima non avevamo letto. Ebbene, così parla il Signore riguardo al re che siede sul trono di Davide, riguardo a tutto il popolo che abita in questa città, ai vostri fratelli che non sono stati deportati con voi. Così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io manderò contro di loro la spada, la fame, la peste, e li renderò come quegli orribili fichi che non si possono mangiare, tanto sono cattivi. Li inseguirò con la spada, con la fame, con la peste. Farò in modo che saranno agitati fra tutti i regni della terra, e li abbandonerò alla esacrazione, allo stupore, alla derisione e al vituperio fra tutte le nazioni dove li scaccerò, perché non hanno dato ascolto alle mie parole, dice il Signore, che io ho mandato loro a dire dai miei servitori, i profeti, continuamente, fin dal mattino, ma essi non hanno dato ascolto, dice il Signore. Oltre a tutto questo, amici, vi è un chiaro riferimento a Semaia, il personaggio che si era arrogato il diritto di essere un profeta mandato per parlare da parte di Dio. Ebbene, egli si sentì dire queste parole nei versetti dal 30 al 32, versetti che fanno rabbrividire. La parola del Signore fu rivolta a Geremia, dicendo: «Manda a dire a tutti quelli che sono deportati. Così parla il Signore riguardo a Semaia, il Neelamita. Poiché Semaia vi ha profetizzato, sebbene io non l'abbia mandato, e vi ha fatto confidare nella menzogna. Così parla il Signore. Ecco, io punirò Semaia, il Neelamita, e la sua discendenza. Non ci sarà nessuno dei suoi discendenti che abiti in mezzo a questo popolo, ed egli non vedrà il bene che io farò al mio popolo, dice il Signore, poiché egli ha parlato di ribellione contro il Signore». Dio ha sempre parlato e parla nella storia in modo straordinario. Aveva detto al popolo di Giuda che quello che stava per accadere era la conseguenza del loro peccato. Egli giudica sempre il peccato e non cambia mai. Molte persone pensano che il Dio del Nuovo Testamento sia diverso da quello del Vecchio Testamento, ma non è così. Egli è sempre la stessa persona e non è cambiato di una sola virgola, non è diventato vecchio e non ha nemmeno imparato qualcosa di nuovo, come del resto non ha bisogno di adeguarsi all'epoca moderna. Egli è sempre lo stesso. Non solo Dio ha parlato nella storia, ma ha anche parlato nella sua parola, la Bibbia. Ascoltiamo cosa dice con chiarezza nella sua seconda lettera l'Apostolo Pietro al capitolo 1, versetto 20. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Questo versetto è stato spesso capito male. Primo, perché quando si studiano le profezie, queste si devono considerare in modo globale, cioè non si può prendere una singola profezia e ignorare tutte le altre. Questo è vero, ma non è ciò che sta insegnando questo versetto. Poi ci sono coloro che dicono che non si devono interpretare le profezie da se stessi, ma nemmeno questo è quello che sta dicendo Pietro. Egli, in questo versetto, non sta parlando del risultato finale della rivelazione di Dio, ma sta parlando della sua origine. Nessuno scritto nella Bibbia ha la sua origine una interpretazione personale. I profeti che hanno parlato, che hanno scritto nei tempi antichi, non trasmisero i risultati delle loro osservazioni, ma dissero quello che Dio aveva detto loro di comunicare. Quando ci avviciniamo alla parola di Dio, dobbiamo farlo con umiltà, non soltanto riconoscendo che siamo nulla, ma che siamo peccatori. Dobbiamo quindi annullare le nostre opinioni, la nostra volontà, i nostri punti di vista e ascoltare quello che Dio vuole dirci. Questo era il problema dei sacerdoti e dei profeti, dei principi, ai giorni di Geremia, ed è anche il nostro problema oggi. Ogni uomo ha il suo piccolo punto di vista, porta avanti le sue idee, le convinzioni, le sue proteste, con le conoscenze limitate che possiede, ma Dio conosce tutto, e anche tutti. Egli ha davanti a sé tutti gli eventi e conosce tutti gli scenari. È impensabile che qualcuno presuma di poterlo giudicare. È come se un uomo, al limite della sua presunzione, facesse questo ragionamento assurdo e dicesse queste parole piene di arroganza. «Signore, se ci sei, e non sono sicuro che tu ci sia, sappi che io sono difficile da convincere perché sono molto intelligente e la mia intelligenza mi dice che tu non ci sei, ma se ci fossi vorrei dirti che ti sbagli perché molte cose non vanno come dovrebbero. Se una piccola formica strisciasse in casa mia fino alla mia sedia e mi dicesse che non le piace il modo con cui ho costruito la mia casa, piantato i fiori, gli alberi, o come mangio, puoi immaginare che cosa farei a quella formica? La butterei giù dalla sedia, la schiaccerei, e questa sarebbe la sua fine.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Dio non agisce così. Egli è misericordioso con ogni uomo. Non lo schiaccia, ma è pronto a dargli una seconda opportunità. Sai qual è? L'abbiamo detto altre volte, ma forse tu non stavi seguendo la nostra trasmissione. Ascolta, ascolta cosa dice il Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetti 16 e 17. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti, Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Vedi, il Vangelo, amica, amico, contiene la straordinaria rivelazione dell'amore che Dio ha per te. Questa rivelazione è unica, realistica, perché non ti lascia alcuna illusione su ciò che sei e su ciò che sono i tuoi meriti. Infatti, tutto questo non ha nessun valore agli occhi del Signore. Egli ti dice che sei un peccatore perduto. Ti dice anche che Dio si è fatto uomo per salvare la sua creatura perduta, infelice, sofferente, e per rivelarle che cosa significano le parole amore, felicità, speranza. Dio ci promette di non risparmiarci le difficoltà, ma di darci i mezzi per superarle e vivere, malgrado tutto. Vivere una vita che vale la pena di essere vissuta. Verifica personalmente questo messaggio, perché esso è estremamente attuale. Per farlo è necessario che tu ti riconosca un peccatore o una peccatrice e che, ponendo la tua fede in Gesù come mezzo di salvezza, gli chieda il suo perdono. Solo la fede nel Signore Gesù, che Dio ha giudicato alla croce per i miei, per i tuoi peccati, può darci il perdono. Lo vuoi fare adesso? Prima di addentrarci a considerare il capitolo 30, desidero farvi un riassunto della situazione. Infatti, dovete sapere che i capitoli che vanno dal 30 al 39 formano la quarta importante sezione del libro di Geremia e contengono le profezie riguardanti il futuro delle 12 tribù di Israele, l'imminente cattività di Giuda. Le profezie di questa sezione non sono in ordine cronologico e il messaggio di questi capitoli arriva al regno di Giuda nei giorni più oscuri mai trascorsi. Tuttavia, non fu mai tanto buio da non far trapelare un meraviglioso messaggio di incoraggiamento. La situazione quindi è la seguente. L'esercito di Nabucodonosor è accampato fuori dalle mura della città di Gerusalemme e fa sul serio. Questa volta il re babilonese distruggerà la città, la incendierà il tempio. Nel frattempo Geremia è stato arrestato, rinchiuso nel cortile, praticamente in prigione, e sono passati ormai 7 anni da quando lui si è messo in netto contrasto con i falsi profeti. Gli eventi si sono succeduti e ogni giorno che passa le predizioni di Geremia si dimostrano sempre più accurate, sempre più vere. Vi ricorderete che abbiamo già considerato come il falso profeta Anania avesse già detto che la potenza di Babilonia sarebbe stata distrutta nel giro di 2 anni, ma non fu così. Sono già passati 7 anni e Nabucodonosor si trova fuori dalla città. La sua potenza è grande, sta per distruggere Gerusalemme. Le cose vanno di male in peggio, infatti la nazione di Giuda sta affondando. A questo punto domandiamoci, ci può essere nella vita un'ora più tenebrosa di questa? Ci possono essere eventi che riempiono il cuore di disperazione più di questi? Eppure, mai come in questo momento, la voce profetica del messaggio di Dio dato a Geremia si innalza. Leggiamo ora i primi 2 versetti di questo capitolo 30. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Così parla il Signore, Dio di Israele. Scrivi in un libro tutte le parole che ti ho dette. Immaginiamo Geremia che sta scrivendo la sua profezia. Egli è una tetra prigione e non su un pulpito la domenica mattina, circondato da tante persone che lo stanno ad ascoltare. E quali sono le parole che annuncia? Eccocele rivelate dai versetti successivi del capitolo 30 che stiamo considerando, i versetti dal 3 al 5. Poiché ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io riporterò dall'esilio il mio popolo di Israele e di Giuda, dice il Signore, e li ricondurrò nel paese che diedi ai loro padri, ed essi lo possederanno. Queste sono le parole che il Signore ha pronunziato riguardo a Israele e a Giuda. Così parla il Signore. Noi udiamo un grido di terrore, di spavento e non di pace. Ora il popolo ha certamente capito il messaggio di Geremia, e cioè che non ci sarebbe stata la pace, come avevano invece annunciato e promesso inutilmente i falsi profeti.

0: Geremia continua dicendo nei versetti 6 e 7: informatevi e guardate se un maschio partorisce, perché dunque io vedo tutti gli uomini con le mani sui fianchi come donna che partorisce. Perché tutte le facce sono impallidite? Ahimè, perché quel giorno è grande, non ce ne fu mai altro di simile, è un tempo di angoscia per Giacobbe, ma tuttavia egli ne sarà salvato. Geremia vede avvicinarsi il grande giorno del Signore, quello che molti profeti predissero un tempo. Questi unanimemente affermano che quel giorno sarà un giorno di tenebre e non di luce, che il popolo passerà attraverso l'oscurità della grande tribolazione prima di rivedere nuovamente brillare la luce del giorno. In altre parole, amici, Dio sta dicendo che queste persone non hanno ancora visto nulla di ciò che gli deve accadere e che il periodo della grande tribolazione sarà molto peggio di quello che stanno passando ora. Geremia sta parlando di un regno futuro che verrà, come lo si deduce dai versetti seguenti. Leggiamoli, perché sono molto interessanti e ci parlano anche della fedeltà di Dio per il suo popolo. Versetti dall'8 al 13, poi andremo a leggere anche il 17 di Geremia, capitolo 30. In quel giorno, dice il Signore degli eserciti, io spezzerò il suo giogo dal tuo collo e romperò le tue catene. Gli stranieri non ti faranno più loro schiavo, ma quelli di Israele serviranno il Signore, loro Dio, e Davide, loro re, che io susciterò loro. Tu dunque, Giacobbe, mio servitore, non temere, dice il Signore, non ti sgomentare, Israele, poiché ecco, io ti salverò dal lontano paese, salverò la tua discendenza dalla terra di schiavitù. Giacobbe ritornerà, sarà in riposo, sarà tranquillo e nessuno più lo spaventerà. Infatti io sono con te, dice il Signore, per salvarti. Io annienterò tutte le nazioni fra le quali ti ho disperso, ma non annienterò te. Però ti castigherò con giusta misura e non ti lascerò del tutto impunito. Così parla il Signore. La tua ferita è incurabile, la tua piaga è grave, nessuno difende la tua causa. Per un'ulcera vi sono medicine, ma per te non c'è guarigione. Ma io medicherò le tue ferite, ti guarirò dalle tue piaghe, dice il Signore, poiché ti chiamano la scacciata, la Sion di cui nessuno si cura. Questi versetti che abbiamo appena letto ci parlano non solo del ritorno di Israele che si realizzò dopo i 70 anni d'esilio, ma anche di un periodo futuro che la Bibbia chiama millennio, in cui Cristo regnerà come re. Solo in esso, sotto il suo governo, vi sarà la vera pace, la gioia e la vera giustizia fra le persone di ogni lingua, nazione, razza, tribù. Parte di questa profezia si è già avverata. Infatti, dopo quel terribile periodo di prova, il popolo di Israele è ritornato nel suo paese e ai nostri giorni siamo testimoni di come esso sia una nazione stabile, anche se assistiamo da anni a una situazione critica in quei territori. Un giorno, amici, non sappiamo quando, perché solo Dio lo sa, avrà inizio quest'era del regno millenniale. Il Signore lo afferma da queste sue parole, nei versetti dal 18 al 24 di Geremia, capitolo 30. Così parla il Signore. Ecco, io riporto dall'esilio le tende di Giacobbe e ho pietà delle sue abitazioni. Le città saranno ricostruite sulle loro macerie, i palazzi saranno abitati come di consueto. Ne usciranno ringraziamenti, voci di gente festante. Io li moltiplicherò e non saranno più ridotti a pochi, li renderò onorati e non saranno più avviliti. I suoi figli saranno come furono un tempo, la sua comunità sarà stabilita davanti a me e io punirò tutti i loro oppressori. Il loro principe sarà uno di essi e chi li dominerà uscirà di mezzo a loro. Io lo farò avvicinare ed egli verrà a me, poiché chi disporrebbe il suo cuore ad avvicinarsi a me, dice il Signore. Voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio. Ecco la tempesta del Signore, il furore scoppia, la tempesta imperversa scroscia sul capo degli empi. L'ardente ira del Signore non si placherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete. E questa, amici, è la promessa ferma, sicura, fatta dal Signore. Queste cose avverranno negli ultimi giorni, come detto al versetto 24. Voglio proprio rileggerlo. L'ardente ira del Signore non si placherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete. E con questa lettura sul testo di Geremia termina qui il nostro appuntamento, almeno quanto io ho da dirvi. Vi rinnovo l'appuntamento a domani al solito orario, quindi ci sentiamo. come al solito, domani, quando avremo ancora l'opportunità di riaprire il libro di Geremia. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: Iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Parole, parole, parole. Questo è il titolo che ho voluto dare al momento di riflessione che spero ci possa accompagnare durante la nostra giornata, durante comunque le ore che seguiranno. Parole, parole, parole, lo ricorderete, il titolo di una celeberrima canzone di Mina di molti anni fa, con la

della nostra cantante. E parole, parole, parole sono quelle inutili, appunto, che vengono pronunciate, che rimangono solo tali anche nelle situazioni della vita di tutti noi. Tanto è sottinteso, sono i fatti, appunto, quelli che contano. E di parole e di fatti parliamo proprio oggi e nella parte del Vangelo di Giovanni, capitolo 14, che ci apprestiamo a commentare. Sono esattamente i versetti dal 15 al 24. Ma prima leghiamo questo brano e gli episodi che vengono descritti al precedente, al commento che abbiamo fatto proprio alla parte precedente di questo capitolo 14. Abbiamo lasciato Gesù che mostra il Padre a coloro gli apostoli che glielo chiedono, apostoli che non avevano ben compreso che in Gesù è la figura del Padre, la manifestazione del Padre, la persona del Padre che si fa presente davanti a tutta l'umanità. E quindi c'è Filippo che chiede a Gesù: Signore, mostraci il Padre, te ne prego, e poi saremo soddisfatti da questo. E Gesù che risponde in una maniera apparentemente strana e gli dice: ma io sono con voi da così tanto tempo e tu ancora mi dici mostraci il Padre? Non hai capito che il Padre è in me? Non hai capito che io, con il mio carattere, con la mia azione, con quello che io dico, con quello che io faccio, sto manifestando, ho manifestato, manifesterò il Padre? L'ho già mostrato. E quindi abbiamo legato così nel nostro discorso il carattere di Gesù proprio al carattere del Padre, un carattere frainteso, malinteso sin dall'antichità. Il Padre non è un Dio accigliato, un Dio arrabbiato, un Dio cattivo. Il Padre manifesta la sua vera natura attraverso Gesù, e il Padre in Gesù è qui con noi, secondo quello che dice il Vangelo. E Gesù, andando via, fa una promessa, e qui iniziamo con il brano di oggi, quella di mandare lo Spirito Santo, il suo Spirito Santo, lo Spirito Santo del Padre, lo Spirito Santo che nella sua persona diventa quindi una specie di chiave per aprire il contatto di ciascun uomo, di ciascuna donna, un contatto specifico con il Padre, un contatto specifico con Gesù, con il Figlio, e poter in questo modo a propria volta manifestare il carattere del Padre, il carattere di Gesù, il carattere del Figlio nella propria vita. Bene, quest'oggi dicevamo Giovanni 14, da 15 a 24, questo ulteriore brano, trova Gesù che dice una frase importantissima: se mi amate mi ubbidirete ed io pregherò il Padre che vi dia il Consolatore, che non vi abbandoni mai più. Parlo dello Spirito Santo, lo Spirito della verità. Il mondo non può riceverlo perché non lo vede, non lo conosce. Voi sì che potete riceverlo, perché vive con voi e un giorno sarà in voi. No, non vi abbandonerò, né vi lascerò orfani. Tornerò da voi. Fra poco me ne andrò dal mondo, ma rimarrò presso di voi, perché io vivo ed anche voi vivrete. Parole importantissime queste di Gesù. E continua ancora dicendo: quando resusciterò saprete senza ombra di dubbio che io vivo unito al Padre, come voi siete uniti a me ed io a voi. Chi mi ubbidisce mi ama, e chi ama me sarà amato da mio Padre, ed anch'io lo amerò e mi farò conoscere da lui. È sicuramente un messaggio molto importante quello che Gesù dà qui, un messaggio di comunione, una unione reciproca, il Padre con il Figlio con tutti gli uomini e le donne di questo mondo che vorranno seguirlo, ed ogni essere umano unito al Padre, unito al Figlio, unito allo Spirito Santo, unito ad altri esseri umani. E da cosa scaturisce questa unione? Dall'amore. E nei confronti di Dio, amare Dio significa ubbidire a quella che è la sua volontà.
non può essere un amore fatto di parole. Parole, parole, parole. Assolutamente no. Ma deve essere un amore fatto dai fatti. E scusate il bisticcio di parole. Sì, i fatti sono quelli che contano. Nei confronti di Dio, nei confronti delle persone che ci stanno accanto. E poi qui Giovanni nel suo Vangelo continua dicendo Giuda, attenzione, non Giuda Iscariota, il traditore che già era andato via, ma l'altro Giuda, ancora un apostolo di Gesù insieme agli altri che erano rimasti lì, domanda a Gesù: Signore, come mai vuoi farti conoscere soltanto da noi i tuoi discepoli e non dal mondo? Fate attenzione a questa risposta perché è importante. Gesù risponde: perché mi rivelerò a quelli che mi amano e mi ubbidiscono. Anche il Padre li amerà e insieme il Padre ed io staremo con loro. Chi non mi ama non mi ubbidisce. E badate, non sono io che rispondo alla vostra domanda. Questa è la risposta del Padre che mi ha mandato. Ecco, in queste parole Gesù mette la sua autorità, in questa risposta Gesù mette la sua autorità, ma mette una somma di autorità che è quella del Padre. Gesù e il Padre sono concordi in questo, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si rivelano a coloro che li amano, a coloro che amano il nostro Dio, e Dio rimane legato, Dio rimane vicino a colui, a colei che lo riceve. E c'è una frase che viene utilizzata di solito in certi discorsi, in certi ambiti, che credo sia molto importante anche per noi. Volete sapere quale? Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, parole, parole, parole, il titolo, Giovanni 14 da 15 a 24, il brano che stiamo analizzando insieme, per trarne sicuramente qualcosa di buono, qualcosa di bello per la nostra vita. È Gesù che promette lo Spirito Santo, Gesù che dice: se mi amate, ubbidirete a quello che io vi dico, ubbidirete a quello che il Padre chiede da ciascuno di voi. Amare non significa dire ti amo, ma significa avere un comportamento consono, avere un comportamento opportuno rispetto alla persona a cui noi ci rivolgiamo. E così è nei confronti di Dio, dice Gesù. E in chiusura del precedente talk, del precedente segmento, abbiamo sentito la risposta di Gesù a Giuda, l'altro apostolo, che si chiama Giuda, non Giuda Iscariota, una risposta alla domanda che Giuda faceva: Signore, come mai vuoi farti conoscere soltanto da noi, i tuoi discepoli, e non dal mondo? E Gesù risponde, una risposta importante, dice: perché mi rivelerò a quelli che mi amano e mi ubbidiscono. E lo stesso qualche minuto fa avevamo parlato di questa frase in chiusura del discorso precedente, di questa frase che viene detta a volte nei nostri discorsi, così come tante altre frasi, una frase fatta, diciamo. E la frase è: vedere per credere. Sì, vedere per credere. E questa frase a volte è stata spostata appunto nel mondo della fede, visto che si tratta di credere. Ma credere in questo modo, dopo aver visto, è un po' una fede strana, una fede non proprio definibile in questo modo, una fede da Tommaso. Io crederò quando vedrò. Io ubbidirò a Dio quando avrò un contatto eclatante con Lui. Potremmo trasformarla anche oggi, anche nella nostra vita.
Io crederò nel momento in cui avrò una prova di quello che mi viene detto, di quello che sento. E allora voi volete essere tommasiani? E volete essere tommasiane? Beh, spero di no, eh? Anche perché poi Tommaso si è ricreduto, ha chiesto scusa a Gesù per il suo modo di comportarsi che aveva avuto precedentemente. E allora la frase vedere per credere possiamo ripeterla tutte le volte che vogliamo. Ma non è così. Io la trasformerei, la metterei invertendola, cioè credere per vedere. Ed è in pratica quello che dice Gesù. Cioè in pratica dice: io, il Padre e lo Spirito Santo ci manifesteremo, saremo presenti nella vita di quella persona che vuole amarci, in quella persona che vuole credere, in quella persona che vuole i fatti nella propria vita, vuole realizzare delle cose nella propria vita con questo amore. Non parole, parole, parole, non parole vuote, rivolte verso un Dio che si crede distante, che si crede essere nervoso, arrabbiato, accigliato, lontano dall'umanità. Un Dio che si crede abbia bisogno di essere calmato nei suoi atteggiamenti. No, Dio non è così, il Padre non è così. Ecco, Gesù dice: chi crede che in me si sia manifestato il Padre, chi vuole amarmi, chi vuole amare il Padre, chi vuole amare lo Spirito, chi vuole amare gli altri, deve essere fattivo. Non bastano le parole. E ancor più chi dice, quindi parole, di amarmi, deve ubbidire a quella che è la mia volontà, a quella che è la volontà del Padre, una volontà di bene. E Gesù, in questo breve brano di oggi, afferma per ben 4 volte questo stesso concetto, tanto è importante. E lo afferma anche con parole diverse. 2 volte usa una frase, diciamo così, ipotetica: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, se voi mi amate, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Ecco, altre 2 volte c'è una frase più diretta, senza ulteriori giri di parole. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Chi non mi ama non osserva le mie parole, non osserva i miei comandamenti, non osserva la mia volontà. E di cosa ci parlano allora queste frasi? Di una vera e propria prova d'amore. No, non di quelle di cui si parlava una volta, forse oggi un po' meno. No, assolutamente no. Si tratta di provare il nostro amore per Gesù e a Gesù attraverso i fatti, attraverso una totale disponibilità nei suoi confronti, un abbandonarsi totalmente nelle sue mani. E Giovanni, nel suo Vangelo, in questo brano del suo Vangelo, si spinge addirittura oltre e afferma: questo è l'amore, che camminiamo secondo i comandamenti di Dio, secondo i comandamenti di Gesù. In questo consiste l'amore. Tutto il resto sono parole, parole, parole. E questo è l'amore che Dio si aspetta da noi. Niente di più e niente di meno. Sì, perché l'amore, come lo intende Dio, non è qualcosa che si esprime solo a parole, ma è qualcosa che si traduce anche in azioni, l'uno e l'altro. E questo è esattamente il modo di amare che ha Dio nei nostri confronti. E Giovanni dirà, lo aveva detto, lo dice nel capitolo 3 del suo Vangelo, che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figliolo Gesù, affinché chiunque crede in Gesù non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figliolo Gesù, non ha detto parole,
ma ha manifestato se stesso in Gesù, ha fatto i fatti. Sì, pensiamo a cosa sarebbe di noi, non tanto a cosa sarebbe stato, a cosa sarebbe di noi se lui ci avesse amato solo a parole. Ringraziamolo, ringraziamolo profondamente con il cuore e impariamo da lui. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 24 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

tu hai rapito il mio cuore, sorella mia, unica mia, com'è dolce il tuo profumo.

Alleluia. Lodate Dio nel suo santuario. Lodatelo nella distesa dove risplende la sua potenza. Lodatelo per le sue gesta. Lodatelo secondo la sua somma grandezza. Lodatelo col suon della tromba. Lodatelo col saltero e la cetra. Lodatelo col timpano e le danze. Lodatelo con gli strumenti a corda e col flauto. Lodatelo con cembali risonanti. Lodatelo con cembali squillanti. Ogni cosa che respira, lodi l'Eterno.

Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La riflessione di oggi sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, curata da Rodney Jones, ci porta oggi al capitolo 2, versetto 5, dove leggiamo: «Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti». Era un compito pressoché impossibile. Non si trovava una chiave per comprendere i geroglifici. La storia millenaria della cultura egizia è incisa sulla pietra, davanti agli occhi di tutti, ma incomprensibile. Poi fu scoperta la stele di Rosetta, un'iscrizione di uno stesso testo riproposto in tre lingue diverse: geroglifico, demotico e greco antico. Adesso c'era la chiave, il mediatore, l'unica possibilità per accedere a ciò che era prima inaccessibile. L'apostolo Paolo, prima dell'incontro folgorante con Gesù, si era arrampicato sugli specchi per arrivare a Dio. Tutte le sue opere si erano rivelate vane. Poi è stato illuminato, gli è stata presentata la via, l'unica, non su una pietra, ma in una persona, Gesù Cristo, che era sia uomo sia Dio, il perfetto mediatore. Paolo ci ricorda quanto è costata la mediazione e quanto sia essenziale che ci avvaliamo di questa opportunità per rivolgerci con tutto il nostro essere al solo mediatore tra Dio e gli uomini.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 3. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 3, stavolta versetti 6 e 7. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Una freccia penetrante. Il predicatore J.T. Smith stava predicando davanti a un numeroso uditorio sul testo «Bisogna che nasciate di nuovo», Giovanni capitolo 3 versetto 7. Alla fine, rivolgendosi a ciascuno dei suoi uditori, esclamò: «Mio caro amico, non mettere niente al posto della nuova nascita. Puoi essere membro di una chiesa, ma questo non significa che tu sia nato di nuovo». Con il braccio teso verso il pastore seduto alla sua sinistra, il predicatore continuò: «Lei può anche essere pastore, eppure non essere nato di nuovo». Poi, volgendosi a destra, verso l'anziano del consiglio della parrocchia, proseguì: «Anche lei può stare qui come presidente del consiglio, eppure non essere nato di nuovo». Dopo qualche tempo, Smith ricevette una lettera dal presidente del consiglio parrocchiale che gli diceva: «Lei mi ha letto dentro. Da più di 30 anni esercito delle funzioni ecclesiastiche, ma non ho mai conosciuto la gioia di cui parlano i cristiani credenti. Il mio ministero è sempre stato un servizio forzato in conformità ad un regolamento. Io stesso non sapevo a che punto ero, ma nel momento in cui lei mi ha segnato col dito, ho immediatamente capito dove fosse la sorgente di tutti i miei problemi. Non sono mai passato per la nuova nascita». Il predicatore e il suo amico si incontrarono dopo pochi giorni. Lessero insieme qualche passo della Bibbia e si inginocchiarono per pregare Dio. Colui che era stato colpito dalla freccia penetrante della parola prese davanti a Dio il suo posto di peccatore e pose la propria fiducia in Gesù Cristo solo. Quando si rialzò, era un uomo nuovo nato per lo Spirito di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cominciamo insieme la nostra giornata ancora una volta, cari amici all'ascolto. È il 3 giugno e ci faremo guidare da una riflessione tratta dal Salmo 73 nel verso 25. Quando osserviamo gente poco per bene, piena di sé, imbrogliona e concentrata solo su se stessa, senza minimamente curarsi degli altri, avere successo e prosperare in ogni cosa che fa, è difficile non provare un sentimento di rabbia e invidia insieme, perché per contro ci sono tante altre persone che, pur vivendo onestamente e con sacrifici, stentano a raggiungere qualunque obiettivo. Oltretutto è frustrante. Questo è il tipo di malessere che provava Asaf quando ha scritto questo salmo. Se leggiamo i versetti precedenti, sappiamo che Asaf attraversava una profonda crisi proprio perché vedeva prosperare gli empi e considerava la sofferenza dei giusti. Secondo la legge, i buoni ricevevano ricchezze e benedizioni, mentre i malvagi ricevevano la giusta retribuzione. Ma la realtà si mostrava diversa e Asaf ne soffriva al punto da vacillare. Ma quando si è rifugiato nel Tempio, la sua intimità con Dio ha trasformato il suo cuore, perché considerava che mentre sulla terra le persone ricercano nei beni materiali la ricchezza, il benessere, il cielo, che vede come la dimora di Dio, custodisce invece l'unica vera certezza di gioia e la soddisfazione di ogni desiderio. Tutto ciò che l'uomo può desiderare lo trova solo in Dio e niente può sostituirlo. E dice così il verso di oggi: chi ho io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te.
2: E per l'appunto il titolo della riflessione di oggi ci dice di fare come Asaf. Ho attraversato, come molte persone, un periodo buio in cui sembrava che tutto ciò che toccassi si seccasse. Ciò che più mi innervosiva era che, nonostante mi sforzassi di essere onesta e agire correttamente, quelli che invece erano subdoli, furbi e scorretti prosperavano. La Bibbia ci racconta una storia simile, quella di Asaf, il sacerdote di Israele che scrisse il Salmo 73. Lui riconobbe di aver perso l'equilibrio perché l'invidia nel vedere i malvagi prosperare facilmente aveva preso il sopravvento nel suo cuore. Li vedeva vivere senza preoccupazioni, pieni di arroganza e di orgoglio, apparentemente felici, mentre lui era sommerso dai problemi, senza una via d'uscita. Il buon senso, o forse solo la stanchezza per la sua condizione, lo spinse a cercare il Signore che gli mostrò la fine degli empi, così chiamati nel Salmo, e a riconsiderare la sua posizione. Caro amico e cara amica, quante volte, come me, eri in difficoltà e ti sei ritrovato a girarti intorno e a vedere molti vivere nel peccato e scelleratezza e sembrare felici? Quante volte questo ci ha spinti ad essere invidiosi della loro condizione? Quante volte poi siamo stati svergognati dalle brusche e forti conseguenze in cui costoro si sono imbattuti? Smettiamolo di guardarci intorno e facciamo come Asaf. Cerchiamo il Signore, chiediamo il suo aiuto, mettiamo in Lui la nostra fiducia. Solo così faremo la sua stessa considerazione. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te.
3: C'è una frase pronunciata dall'Apostolo Pietro che ha una profonda analogia con questo verso. Sia l'autore del Salmo che Pietro fanno entrambi una considerazione grazie al percorso della loro vita e arrivano ad una conclusione saggia, sicura e stabile. Il salmista dice: chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. E Pietro dice anche a nome di tutti i discepoli: Signore, da chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Queste due dichiarazioni rappresentano la fine di un viaggio introspettivo, esistenziale, personale, trascorso alla ricerca di se stessi, allo scopo di capire e non di accontentarsi. Chi nella vita desidera capire, si impegna a ricercare, mostra di avere carattere, e Dio ama le persone di carattere, sono quelle che si impossessano del regno con violenza, intesa come determinazione, volontà e desiderio. Sono quelli che sanno alla fine che questo viaggio approderà in un porto sicuro, perché Dio è il ricompensatore di quelli che lo cercano. Cerchiamolo non solo per ricevere qualcosa, ma per dichiarargli il nostro amore, sapendo che, come dice Efesini 3, verso 20, Dio agisce in noi con potenza e in tutte le cose può fare molto di più di quanto noi possiamo domandare o pensare. A Lui sia la gloria per sempre in eterno e continui a benedirci in Cristo Gesù. Amen.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Un saluto a tutti voi, amici in ascolto. Benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo I due costruttori. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 7, i versi dal 24 al 27. È Gesù che parla e racconta una parabola, come era suo solito fare. Dice così: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i terremoti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Costruire bene una casa che dia sicurezza a chi vi abita dentro è uno dei principali obiettivi di ogni costruttore. A nessuno verrebbe in mente di iniziare una abitazione senza fondamenta, oppure fondamenta scarse di contenuto.

Il testo di oggi ci presenta una interessante metafora per la nostra vita. Il Signore Gesù nel brano evangelico di oggi conclude il suo discorso sulla montagna con questa parabola, nella quale vengono esposti i pericoli di coloro che sono dei cattivi costruttori della propria vita, essendo cattivi ascoltatori della sua parola. Il contrasto messo in luce dai due costruttori è fra l'uomo che ascolta e agisce e colui che ascolta soltanto o che non ascolta proprio. È chiaro come Gesù condanni una credenza solo teorica o religiosa, se vogliamo, una credenza che non è accompagnata da frutti degni di un ravvedimento sincero. Qual è allora l'insegnamento che possiamo trarre da questo testo? Beh, l'apparenza esteriore delle due case è la stessa. Quindi possiamo dire la vita esteriore è la stessa, ma è l'intimo della vita quotidiana, nel bel mezzo dei problemi che quotidianamente affrontiamo, è lì che si gioca la partita. Tutti sappiamo e tutti siamo esposti alle stesse tentazioni, alle stesse tempeste, e quindi tutti siamo sottoposti alle stesse insidie. Dicevo, tentazioni, le avversità della vita, le preoccupazioni varie, le malattie, le sofferenze. E non dobbiamo dimenticare le influenze di Satana, i compromessi vari, e chi più ne ha più ne metta. Qual è allora la riuscita delle due costruzioni? È in sostanza differente, poiché l'una rimane immobile, l'altra cade. Tutto qui. Ma è sicuramente una differenza sostanziale. Questi due cristiani, che apparentemente sembravano uguali, ora non lo sono più. Cos'è successo allora? Il primo, avendo fondato la sua vita su Gesù e sulla sua viva parola, e avendo messo in pratica la potenza che ne scaturisce da un giusto rapporto con Dio, regge alle tempeste della vita. Mentre l'altro, pur dicendo e dichiarandosi cristiano, pur dicendo di credere in Dio, ma essendo stato solo uditore della sua parola, non poteva sperimentare la potenza che ne scaturisce. La rovina di quella casa può rappresentare la fine di chi non si è convertito sinceramente a Cristo, ma alla propria religione. Andare in chiesa, adempiere a tutti i riti e liturgie, ascoltare passivamente la parola di Dio non rende forti, amici. E chiediamoci quale risultato porta tornare a casa in questo modo. Chiediamoci ancora perché la vita va avanti sempre alla stessa maniera. Problemi irrisolti o risolti male, le incomprensioni, i litigi, le paure e così via.
La risposta è semplice, perché senza il Signore Gesù la vita è costruita sulla sabbia. E quando una vita o una casa, per usare sempre la stessa similitudine, è costruita sulla sabbia, allora le prime piogge, le prime tempeste, i primi venti, i primi problemi faranno in modo che questa casa crolla. Bene amici, la puntata odierna termina qui. Il tempo, come dicevo, si è concluso. Vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Mi accorgo che sovente dico ci vediamo domani. Magari ci potessimo vedere domani. Siamo a 8.000 miglia di distanza. Comunque, se non avete ancora fatto, potete vedermi voi sul canale PeppoCast, un canale di YouTube. E lì settimanalmente ci sono dei video che potete trovare incoraggianti e stimolanti. Comunque, oggi continuiamo col Vangelo secondo Marco, dal versetto 18 al versetto 27 del capitolo 12. Poi si presentarono a Gesù dei Sadducei, quelli che dicono che non c'è resurrezione dopo la morte. Anch'essi posero la loro domanda: Signore, Mosè ci diede una legge per cui quando un uomo muore senza figli, il fratello del morto deve sposare la vedova per avere un figlio in nome del defunto. Ebbene, c'erano 7 fratelli. Il maggiore si sposò, poi morì senza avere figli. Così il secondo fratello sposò la vedova, ma presto anche egli morì, sempre senza figli. Poi il fratello successivo la sposò e anche egli morì senza lasciare figli. E così via. Tutti i fratelli sposarono quella donna e morirono, senza aver avuto figli. E infine, ultima fra tutti, morì anche la donna. Ciò che vogliamo sapere è questo: nel giorno della resurrezione, di chi sarà moglie quella donna, dato che è stata moglie di ognuno di loro? Gesù rispose: Il guaio vostro è che non conoscete le scritture, neppure la potenza di Dio, perché quando i morti risorgeranno, non si sposeranno più, ma saranno come gli angeli. Ma per quanto riguarda la realtà della resurrezione, avete mai letto nel libro dell'Esodo la storia di Mosè e del cespuglio ardente? Quella volta Dio disse a Mosè: Io sono il Dio di Abramo, io sono il Dio di Isacco, io sono il Dio di Giacobbe. Dio stava dicendo a Mosè che questi uomini, benché morti da centinaia d'anni, erano ancora vivi e vegeti, altrimenti non avrebbe detto «Io sono il Dio» di gente che non esisteva. Voi siete caduti in un grave errore. I Sadducei erano ben istruiti, sofisticati, influenti e ricchi. E a differenza degli scribi e dei farisei, non credevano nell'immortalità, o negli spiriti, o negli angeli. E pertanto lo scopo della loro domanda era quello di rendere assurda l'idea della risurrezione. Quella domanda è simile a uno che chiede: Adamo aveva l'ombelico? Gesù risponde loro dicendo: voi non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. E spero che Gesù non si rivolga mai a noi con la stessa affermazione. Siamo in grado di comprendere appieno la potenza di Dio? Gesù ha dimostrato che nell'aldilà le cose saranno completamente diverse, in una dimensione che non possiamo immaginare. E parlando dell'aldilà, sta confermando l'esistenza di una vita dopo la morte. E l'errore dei Sadducei derivava proprio dall'ignoranza che Gesù ha messo in evidenza. Anche noi non possiamo prendere le nostre relazioni attuali e pensare che saranno le stesse in cielo. Sulla terra le relazioni umane ruotano attorno alle diverse fasi della vita. Uno nasce, è un bambino, diventa adulto, poi è marito, poi è padre, è nonno. In cielo tutto questo non è più necessario. Gli angeli non sono sposati né hanno bisogno di riprodursi, anche se personalmente non escludo la loro capacità di poterlo fare. Quindi anche noi non avremo più bisogno di procreare. I Sadducei erano fermi credenti nella Torah, i primi 5 libri del Vecchio Testamento, ed è per questo che Gesù diede loro prove della resurrezione utilizzando l'Esodo, uno dei primi 5 libri approvati dai Sadducei, dichiarando che Dio è, in forma presente e progressiva, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, sta implicitamente affermando che sono ancora vivi in qualche forma, altrimenti avrebbe detto che Dio fu il loro Dio. Dio è il Dio dei viventi, non dei morti. Riflessione. Alcuni di noi proiettano le nostre attuali relazioni con moglie e figli nell'aldilà. Questo non è ciò che le scritture ci insegnano. Qualunque cosa sarà, sarà migliore di quanto possiamo immaginare. Padre, attraverso le tue scritture ci lasci degli scorci, degli spiragli, dovrei dire, di quello che sarà il futuro. Sappiamo che hai creato gli angeli per servirti e non per procreare, cosa che facciamo noi qui su questa terra, per cui non capiamo bene esattamente come sia la nostra situazione, ma il procreare nel mondo che verrà non è necessario. Io prego che il tuo Spirito Santo continui sempre ad aprire gli occhi su quelle cose che dobbiamo considerare ora, mentre siamo qui su questa terra, più che speculare quello che verrà un domani. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Sono brani preghiera densi di significato, quelli del CD Tu sei con me, di Davide di Lecce, in cui si è guidati alla lode e all'adorazione al Signore. In un'intervista a Davide, che ho letto e che vi riporto, mi ha riempito di gioia la dichiarazione del cantante in cui dice di avere come obiettivo adorare Dio con tutto se stesso e con ciò che ha, a partire dalla vita privata, individuale, e poi nella famiglia e nella comunità dei credenti. Un meraviglioso obiettivo nel quale il Signore si glorifica e noi ne vediamo i frutti. Stiamo per ascoltare Ha vinto per me, di Davide di Lecce.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Salmo 25, versetto 14. Il segreto dell'Eterno è per quelli che lo temono. Da che riconosci un vero amico? Dal fatto che ti dice le sue pene segrete? No, sai che è un vero amico perché ti mette a parte delle sue gioie nascoste. Molti verranno a confidarti i loro dolori più riposti, ma ci vuole un'intimità profonda per confidarsi le gioie più segrete. Abbiamo mai permesso a Dio di farci partecipi di ciò che lo fa gioire? O siamo così occupati a parlargli degli affari nostri da non avere nemmeno un istante da dedicare all'ascolto di quello che egli vuol dirci? All'inizio della nostra vita cristiana abbiamo tante richieste da rivolgergli, ma più tardi scopriamo che egli vuole instaurare tra lui e noi un rapporto più stretto, vuole metterci a parte dei suoi piani. La preghiera di Gesù Cristo è: «La tua volontà sia fatta». Siamo così compenetrati del suo significato da poter afferrare le più segrete intenzioni di Dio? Ciò che maggiormente ci colpisce in Dio non sono tanto le sue grandi benedizioni quanto le piccole cose, le quali dimostrano la sua grande intimità con noi. Egli conosce ogni particolare della nostra propria vita. Dio gli insegnerà la via che deve scegliere, dice la Scrittura. All'inizio abbiamo bisogno di sentire che Dio ci dirige, ma proseguendo nella vita cristiana, la consapevolezza che Dio ci guida ci compenetra talmente che non abbiamo più bisogno di chiedere quale sia la sua volontà, perché l'idea di seguire un'altra volontà non si affaccia neppure alla nostra mente. Se siamo salvati e santificati, Dio guida le nostre scelte, anche le più comuni, e se per caso stiamo per scegliere qualche cosa che Egli non vuole, ci fa fermare e noi dobbiamo scoprirne la ragione e cambiare rotta, facendo più attenzione a quello che stiamo per scegliere. Se siamo in dubbio, arrestiamoci subito. Non cominciamo a ragionare e a dire «Mi domando perché non dovrei». Dio ci istruisce nelle scelte, cioè guida il nostro buon senso, e non dobbiamo più contristare il suo spirito continuando a domandare «Signore, qual è la tua volontà?».
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 18 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Il pianoforte è uno degli strumenti suonati da Davide di Lecce in questo CD ed è l'accompagnamento principale della canzone che ascoltiamo oggi al Disco Highlight e che si intitola Se non in te. È stata scritta e composta da Michael Bunn, Brandon B e Giuseppe De Chirico ed è un magnifico canto di lode e adorazione a Dio Padre. Dio è la pace, l'amore, la gioia del cuore, la speranza, il rifugio, l'aiuto, la forza di Davide e di tutti i credenti. Quanto più noi siamo consacrati, tanto più scopriamo chi è il Santo di Israele, che in Gesù ci ha dato la liberazione eterna dal peccato e ci ha donato la vita. Prego che questo canto ci guidi a cercare il Padre. Se non in te, Davide di Lecce.

0: Disco Highlight. In questi giorni
1: tu sei con me, di Davide Di Lecce.
2: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Oggi è il 3 giugno e la nostra trasmissione prevede nella sua durata di circa una decina di minuti la trattazione di un soggetto interessante, soprattutto per chi ama il mare, i fiumi e più in generale la pesca. Oggi infatti parleremo delle esche,

Naturalmente la musica classica di Brahms, in particolare il suo concerto per pianoforte ed orchestra numero 2 in si bemolle maggiore, tratto dall'opera 83, sarà la base musicale delle nostre riflessioni.

dicevo poc'anzi, come trattiamo un argomento prettamente sportivo, tra virgolette, perché qui da noi in Italia quantomeno la pesca è essenzialmente sportiva, mentre ci sono altre zone del mondo dove la pesca, oltre che a una motivazione così soggettiva, è anche strettamente legata alla sopravvivenza. Ci sono infatti intere nazioni che devono la loro sopravvivenza proprio in funzione della pesca. È vero che anche qui i nostri mari propongono tanto buon pesce, ma tuttavia non è il pesce l'unica fonte della quale noi ci possiamo alimentare. Ma, come ben sanno i pescatori, per poter accalappiare dei pesci alla loro canna occorrono delle esche, di cui tratteremo il contenuto dopo un primo stacco musicale.

L'esca è un piccolo oggetto di plastica o di metallo munito di un amo che viene utilizzato appunto dai pescatori per attirare il pesce. Ne esistono di diversa grandezza, forma e colore. La qualità dell'esca consiste nella sua capacità di ingannare il pesce affamato, che scambia tale oggetto guizzante per un altro pesce e, assalendolo, divora così anche l'amo, rimanendo incastrato senza possibilità di fuggire. Vedremo però come figurativamente anche l'uomo cade in tante esche, in tante trappole, in tanti inganni, soprattutto in senso morale. Infatti, una delle più classiche trappole nelle quali l'uomo cade, soprattutto in senso morale, riguardo al rapporto con Dio, è quello di voler essere indipendenti dal nostro Creatore. Eva fu sedotta da Satana in quanto che gli disse: «Voi sarete come Dio». E lei rimase presa al laccio del nemico di Dio. Non solo l'essere umano non si è avvicinato al suo creatore, ma anzi il suo orgoglio lo ha accecato e contemporaneamente anche abbassato.

Un altro tipo di esca classica nella quale cadono tante persone è costituita dal benessere, dalle ricchezze, dalle comodità, dagli agi. Ma in realtà, davanti alla parola di Dio, sono considerate delle spine, di cui il Signore parla nella parabola del seminatore, le quali soffocano la parola di Dio che è seminata nei cuori delle persone. Infatti, l'Apostolo Paolo, nel libro dei Galati, al capitolo 6, al versetto 7, ci propone di rimanere attenti. Non vi ingannate, dice, non possiamo beffarci di Dio, perché ciò che l'uomo semina, quello pure mieterà. Dunque, se noi pensiamo di trovare la felicità dando appagamento alle nostre voglie, ebbene, anche in questo caso cadiamo vittime dell'esca di Satana. L'Apostolo Paolo parla di inganno per coloro che vogliono diventare ricchi ed invita coloro che hanno tali ambizioni a fare ciò che invece è necessario ad ottenere la vera vita, la vita che Dio ha proposto all'uomo. Dunque, non facciamo la fine del pesce che abbocca l'amo e va a finire nella padella. Non facciamoci catturare dalle esche propostoci dal diavolo, che la Bibbia definisce il principe di questo mondo. Questi tipi di esche avranno sempre una bella apparenza, ma nel fondo vi sarà sempre un amo che ci farà cadere. Come ovviare a cadere nella rete di Satana? Rivolgersi a Cristo Gesù, perché Lui è l'unica.

Raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, grazie. Tu ci hai messo in guardia dalle esche rappresentate dalle tentazioni di Satana, del nemico di Dio, il quale non solo vuole ingannarci dicendoci che non esiste, ma anzi vuole che noi veramente viviamo indipendenti da Dio. Aiutaci invece, o Signore, a ricordare, a fare nostro il tuo invito, che Satana purtroppo è lì a farci cadere, l'invito, dicevo, di rimanere accanto a te e di vivere secondo i tuoi insegnamenti, nel nome di Cristo Gesù. Amen.

giusto qualche secondo per salutarti e rinnovare l'appuntamento con me per la giornata di domani. Ciao dunque a tutti quanti da Roberto e non mancate!

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale: 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 3 giugno 2026, un benvenuto all'ascolto a tutti voi. Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto a Yanakiyevo, nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. A rendere noto il bilancio è stato Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale insediata dalla Russia, che ha parlato di vittime civili e di diversi feriti ricoverati con lesioni di varia entità. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. Andiamo in Iran, gli Stati Uniti, che nella tarda serata di ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi, come affermato dal comando centrale sull'isola di Qasem, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e il Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta USA, rivendicano i Pasdaran. Da Washington la replica è chiara: falso, tutti i loro attacchi sono andati a vuoto. E dopo una giornata di grandissime tensioni che sembrava avere ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Trump e Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente. Veniamo a qualche notizia di cronaca italiana. Una lite condominiale degenerata in un omicidio nella tarda serata di ieri a Roma. A perdere la vita un uomo di 58 anni che, secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito alla gola. È accaduto in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. E un operaio agricolo è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro avvenuto al Gavardo in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Per il lavoratore non c'è stato più nulla da fare. E momenti di paura in Sardegna per un 28enne francese, Giovanni Caselli, in vacanza sull'isola per alcuni giorni di mare e turismo. L'uomo, secondo quanto raccontato alla testata francese Midi Libre, sarebbe stato attaccato da uno squalo mentre si trovava in acqua. Il giovane avrebbe riferito di essersi tuffato per un allenamento e di avere successivamente iniziato a nuotare nelle acque sarde. Volevo fare un video con acqua turchese e tramonto per i miei social. In seguito ho detto a mia moglie che avrei fatto 500 metri di nuoto ad alta intensità per il mio allenamento, ha raccontato. Lo squalo si sarebbe inizialmente avvicinato in modo non aggressivo per poi attaccarlo mordendolo più volte in maniera superficiale. Mi ha attaccato mordendomi 5 volte, per fortuna in maniera superficiale, ha aggiunto il 28enne, che sarebbe riuscito a reagire e a raggiungere la riva. Zaccaria Benaddi, 21 anni, italiano di origine marocchina, residente a Vimercate in provincia di Monza e Brianza, si trova ora in carcere con l'accusa di terrorismo internazionale. Fermato dalla Digos di Milano dopo che lo scorso 30 maggio aveva pubblicato sui social 2 post che lasciavano presagire la sua imminente intenzione di colpire. L'indagine è partita da una chat legata a ideologie suprematiste, nella quale si faceva riferimento a un colpo di Stato, ha documentato un percorso di radicalizzazione crescente. Previsioni del tempo di oggi: pressione che si mantiene debole su tutto il paese, tempo diffusamente instabile fin dal mattino al nord-est e nel corso del pomeriggio sul versante adriatico centro-meridionale. Attenzione a fenomeni localmente intensi come grandinate e colpi di vento. Più stabile soltanto sulle isole maggiori, dove soffieranno forti venti di maestrale. Mari mossi, localmente molto mossi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, siamo al libro di Geremia col libro più letto. C'è un messaggio di speranza oggi. La speranza è una parola straordinaria e questa parola speranza è anche per te. Ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e vi ricordo che ieri, con il capitolo 29 di Geremia, abbiamo visto come Geremia, questo profeta, incoraggia il primo gruppo dei deportati in Babilonia. Li mette anche in guardia dai falsi profeti che profetizzano un ritorno a breve nel loro paese, come leggiamo dal nostro testo, versetti dall'8 al 15 di Geremia, capitolo 29. Infatti così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, i vostri profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini non vi ingannino e non date retta ai sogni che fate. Poiché quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome, io non li ho mandati, dice il Signore. Poiché così parla il Signore, quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola facendovi tornare in questo luogo. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi, e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, vi farò tornare dalla vostra prigionia, vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Voi dite, il Signore ci ha suscitato dei profeti in Babilonia. Dovete infatti sapere che a quel tempo in Babilonia c'erano dei falsi profeti che rifiutarono di accettare, di credere alla lettera di Geremia come messaggio da parte di Dio. E quindi scrissero a Gerusalemme affermando che Dio aveva nominato un nuovo sacerdote e che Geremia doveva essere messo a tacere. Ora sentiamo quale fu il tono della risposta da parte di Dio che leggiamo nei versetti dal 20 al 29, sempre dal capitolo 29 di Geremia. Ascoltate dunque la parola del Signore, voi tutti che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, riguardo ad Acab, figlio di Colaia, e riguardo a Sedechia, figlio di Maaseia, che vi profetizzano la menzogna nel mio nome. Ecco, io do costoro in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, ed egli li metterà a morte davanti ai vostri occhi. Da essi si trarrà una formula di maledizione fra tutti quelli di Giuda che sono deportati a Babilonia, e si dirà, il Signore ti tratti come Sedechia e come Acab, che il re di Babilonia ha fatti arrostire al fuoco. Costoro, infatti, hanno compiuto cose nefande in Israele, hanno commesso adulterio con le mogli del loro prossimo e hanno pronunziato in mio nome parole di menzogna, il che io non avevo loro comandato. Io stesso lo so, e ne sono testimone, dice il Signore. Quanto a Semaia, il Nelamita, gli parlerai in questo modo. Così, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, tu hai mandato in tuo nome una lettera a tutto il popolo residente a Gerusalemme, a Sofonia, figlio di Maaseia, il sacerdote, e a tutti i sacerdoti, per dire, il Signore ti ha costituito sacerdote al posto del sacerdote Ioaiada, perché vi siano nella casa del Signore dei sovrintendenti per sorvegliare ogni uomo che è pazzo e che fa il profeta, e perché tu lo incateni e lo metta nei ceppi. Ora, perché non tieni a freno Geremia di Anatot, che fa il profeta in mezzo a voi, e ci ha perfino mandato a dire a Babilonia, l'esilio sarà lungo, costruitevi case e abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto. Il sacerdote Sofonia lesse questa lettera in presenza del profeta Geremia. È naturale, vedete, che Dio pronunci un giudizio contro questi falsi profeti. Sarà utile ricordare che è sempre una cattiva cosa schierarsi contro la parola di Dio, perché si incorre nelle conseguenze che ne derivano.

0: Leggiamo ora nei versetti dal 16 al 19 di Geremia, che prima non avevamo letto. Ebbene, così parla il Signore riguardo al re che siede sul trono di Davide, riguardo a tutto il popolo che abita in questa città, ai vostri fratelli che non sono stati deportati con voi. Così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io manderò contro di loro la spada, la fame, la peste, e li renderò come quegli orribili fichi che non si possono mangiare, tanto sono cattivi. Li inseguirò con la spada, con la fame, con la peste. Farò in modo che saranno agitati fra tutti i regni della terra, e li abbandonerò alla esacrazione, allo stupore, alla derisione e al vituperio fra tutte le nazioni dove li scaccerò, perché non hanno dato ascolto alle mie parole, dice il Signore, che io ho mandato loro a dire dai miei servitori, i profeti, continuamente, fin dal mattino, ma essi non hanno dato ascolto, dice il Signore. Oltre a tutto questo, amici, vi è un chiaro riferimento a Semaia, il personaggio che si era arrogato il diritto di essere un profeta mandato per parlare da parte di Dio. Ebbene, egli si sentì dire queste parole nei versetti dal 30 al 32, che fanno versetti che fanno rabbrividire. La parola del Signore fu rivolta a Geremia, dicendo: «Manda a dire a tutti quelli che sono deportati. Così parla il Signore riguardo a Semaia, il Neelamita, poiché Semaia vi ha profetizzato, sebbene io non l'abbia mandato, e vi ha fatto confidare nella menzogna. Così parla il Signore. Ecco, io punirò Semaia, il Neelamita, e la sua discendenza. Non ci sarà nessuno dei suoi discendenti che abiti in mezzo a questo popolo, ed egli non vedrà il bene che io farò al mio popolo, dice il Signore, poiché egli ha parlato di ribellione contro il Signore». Dio ha sempre parlato e parla nella storia in modo straordinario. Aveva detto al popolo di Giuda che quello che stava per accadere era la conseguenza del loro peccato. Egli giudica sempre il peccato e non cambia mai. Molte persone pensano che il Dio del Nuovo Testamento sia diverso da quello del Vecchio Testamento, ma non è così. Egli è sempre la stessa persona e non è cambiato di una sola virgola, non è diventato vecchio e non ha nemmeno imparato qualcosa di nuovo, come del resto non ha bisogno di adeguarsi all'epoca moderna. Egli è sempre lo stesso. Non solo Dio ha parlato nella storia, ma ha anche parlato nella sua parola, la Bibbia. Ascoltiamo cosa dice con chiarezza nella sua seconda lettera l'Apostolo Pietro al capitolo 1, versetto 20. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Questo versetto è stato spesso capito male. Primo, perché quando si studiano le profezie, queste si devono considerare in modo globale, cioè non si può prendere una singola profezia e ignorare tutte le altre. Questo è vero, ma non è ciò che sta insegnando questo versetto. Poi ci sono coloro che dicono che non si devono interpretare le profezie da se stessi, ma nemmeno questo è quello che sta dicendo Pietro. Egli, in questo versetto, non sta parlando del risultato finale della rivelazione di Dio, ma sta parlando della sua origine. Nessuno scritto nella Bibbia ha la sua origine una interpretazione personale. I profeti che hanno parlato, che hanno scritto nei tempi antichi, non trasmisero i risultati delle loro osservazioni, ma dissero quello che Dio aveva detto loro di comunicare. Quando ci avviciniamo alla parola di Dio, dobbiamo farlo con umiltà, non soltanto riconoscendo che siamo nulla, ma che siamo peccatori. Dobbiamo quindi annullare le nostre opinioni, la nostra volontà, i nostri punti di vista e ascoltare quello che Dio vuole dirci. Questo era il problema dei sacerdoti e dei profeti, dei principi, ai giorni di Geremia, ed è anche il nostro problema oggi. Ogni uomo ha il suo piccolo punto di vista, porta avanti le sue idee, le convinzioni, le sue proteste, con le conoscenze limitate che possiede, ma Dio conosce tutto, e anche tutti. Egli ha davanti a sé tutti gli eventi e conosce tutti gli scenari. È impensabile che qualcuno presuma di poterlo giudicare. È come se un uomo, al limite della sua presunzione, facesse questo ragionamento assurdo e dicesse queste parole piene di arroganza. Signore, se ci sei, e non sono sicuro che tu ci sia, sappi che io sono difficile da convincere perché sono molto intelligente e la mia intelligenza mi dice che tu non ci sei, ma se ci fossi vorrei dirti che ti sbagli perché molte cose non vanno come dovrebbero. Se una piccola formica strisciasse in casa mia fino alla mia sedia e mi dicesse che non le piace il modo con cui ho costruito la mia casa, piantato i fiori, gli alberi o come mangio, puoi immaginare che cosa farei a quella formica? La butterei giù dalla sedia, la schiaccerei e questa sarebbe la sua fine.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: D. Dio non agisce così. Egli è misericordioso con ogni uomo, non lo schiaccia, ma è pronto a dargli una seconda opportunità. Sai qual è? L'abbiamo detto altre volte, ma forse tu non stavi seguendo la nostra trasmissione. Ascolta, ascolta cosa dice il Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetti 16 e 17. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti, Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Vedi, il Vangelo, amica, amico, contiene la straordinaria rivelazione dell'amore che Dio ha per te. Questa rivelazione è unica, realistica, perché non ti lascia alcuna illusione su ciò che sei e su ciò che sono i tuoi meriti. Infatti, tutto questo non ha nessun valore agli occhi del Signore. Egli ti dice che sei un peccatore perduto. Ti dice anche che Dio si è fatto uomo per salvare la sua creatura perduta, infelice, sofferente, e per rivelarle che cosa significano le parole amore, felicità, speranza. Dio ci promette di non risparmiarci le difficoltà, ma di darci i mezzi per superarle e vivere, malgrado tutto. Vivere una vita che vale la pena di essere vissuta. Verifica personalmente questo messaggio, perché esso è estremamente attuale. Per farlo è necessario che tu ti riconosca un peccatore o una peccatrice e che, ponendo la tua fede in Gesù come mezzo di salvezza, gli chieda il suo perdono. Solo la fede nel Signore Gesù, che Dio ha giudicato alla croce per i miei, per i tuoi peccati, può darci il perdono. Lo vuoi fare adesso? Prima di addentrarci a considerare il capitolo 30, desidero farvi un riassunto della situazione. Infatti, dovete sapere che i capitoli che vanno dal 30 al 39 formano la quarta importante sezione del libro di Geremia e contengono le profezie riguardanti il futuro delle 12 tribù di Israele, l'imminente cattività di Giuda. Le profezie di questa sezione non sono in ordine cronologico e il messaggio di questi capitoli arriva al regno di Giuda nei giorni più oscuri mai trascorsi. Tuttavia, non fu mai tanto buio da non far trapelare un meraviglioso messaggio di incoraggiamento. La situazione quindi è la seguente. L'esercito di Nabucodonosor è accampato fuori dalle mura della città di Gerusalemme e fa sul serio. Questa volta il re babilonese distruggerà la città, la incendierà il tempio. Nel frattempo Geremia è stato arrestato, rinchiuso nel cortile, praticamente in prigione, e sono passati ormai 7 anni da quando lui si è messo in netto contrasto con i falsi profeti. Gli eventi si sono succeduti e ogni giorno che passa le predizioni di Geremia si dimostrano sempre più accurate, sempre più vere. Vi ricorderete che abbiamo già considerato come il falso profeta Anania avesse già detto che la potenza di Babilonia sarebbe stata distrutta nel giro di 2 anni, ma non fu così. Sono già passati 7 anni e Nabucodonosor si trova fuori dalla città. La sua potenza è grande, sta per distruggere Gerusalemme. Le cose vanno di male in peggio, infatti la nazione di Giuda sta affondando. A questo punto domandiamoci: ci può essere nella vita un'ora più tenebrosa di questa? Ci possono essere eventi che riempiono il cuore di disperazione più di questi? Eppure, mai come in questo momento, la voce profetica del messaggio di Dio dato a Geremia si innalza. Leggiamo ora i primi 2 versetti di questo capitolo 30. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Così parla il Signore, Dio di Israele. Scrivi in un libro tutte le parole che ti ho dette. Immaginiamo Geremia che sta scrivendo la sua profezia. Egli è una tetra prigione e non su un pulpito la domenica mattina, circondato da tante persone che lo stanno ad ascoltare. E quali sono le parole che annuncia? Eccocele rivelate dai versetti successivi del capitolo 30 che stiamo considerando, i versetti dal 3 al 5. Poiché ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io riporterò dall'esilio il mio popolo di Israele e di Giuda, dice il Signore, e li ricondurrò nel paese che diedi ai loro padri, ed essi lo possederanno. Queste sono le parole che il Signore ha pronunziato riguardo a Israele e a Giuda. Così parla il Signore. Noi udiamo un grido di terrore, di spavento, e non di pace. Ora il popolo ha certamente capito il messaggio di Geremia, e cioè che non ci sarebbe stata la pace, come avevano invece annunciato e promesso inutilmente i falsi profeti.

0: Geremia continua dicendo nei versetti 6 e 7: informatevi e guardate se un maschio partorisce, perché dunque io vedo tutti gli uomini con le mani sui fianchi come donna che partorisce, perché tutte le facce sono impallidite. Ahimè, perché quel giorno è grande, non ce ne fu mai altro di simile, è un tempo di angoscia per Giacobbe, ma tuttavia egli ne sarà salvato. Geremia vede avvicinarsi il grande giorno del Signore, quello che molti profeti predissero un tempo. Questi unanimemente affermano che quel giorno sarà un giorno di tenebre e non di luce, che il popolo passerà attraverso l'oscurità della grande tribolazione prima di rivedere nuovamente brillare la luce del giorno. In altre parole, amici, Dio sta dicendo che queste persone non hanno ancora visto nulla di ciò che gli deve accadere e che il periodo della grande tribolazione sarà molto peggio di quello che stanno passando ora. Geremia sta parlando di un regno futuro che verrà, come lo si deduce dai versetti seguenti. Leggiamoli, perché sono molto interessanti e ci parlano anche della fedeltà di Dio per il suo popolo. Versetti dall'8 al 13, poi andremo a leggere anche il 17 di Geremia, capitolo 30. In quel giorno, dice il Signore degli eserciti, io spezzerò il suo giogo dal tuo collo e romperò le tue catene. Gli stranieri non ti faranno più loro schiavo, ma quelli di Israele serviranno il Signore, loro Dio, e Davide, loro re, che io susciterò loro. Tu dunque, Giacobbe, mio servitore, non temere, dice il Signore, non ti sgomentare, Israele, poiché ecco, io ti salverò dal lontano paese, salverò la tua discendenza dalla terra di schiavitù. Giacobbe ritornerà, sarà in riposo, sarà tranquillo e nessuno più lo spaventerà. Infatti io sono con te, dice il Signore, per salvarti. Io annienterò tutte le nazioni fra le quali ti ho disperso, ma non annienterò te. Però ti castigherò con giusta misura e non ti lascerò del tutto impunito. Così parla il Signore. La tua ferita è incurabile, la tua piaga è grave, nessuno difende la tua causa. Per un'ulcera vi sono medicine, ma per te non c'è guarigione. Ma io medicherò le tue ferite, ti guarirò dalle tue piaghe, dice il Signore, poiché ti chiamano la scacciata, la Sion di cui nessuno si cura. Questi versetti che abbiamo appena letto ci parlano non solo del ritorno di Israele che si realizzò dopo i 70 anni d'esilio, ma anche di un periodo futuro che la Bibbia chiama millennio, in cui Cristo regnerà come re. Solo in esso, sotto il suo governo, vi sarà la vera pace, la gioia e la vera giustizia fra le persone di ogni lingua, nazione, razza, tribù. Parte di questa profezia si è già avverata. Infatti, dopo quel terribile periodo di prova, il popolo di Israele è ritornato nel suo paese e ai nostri giorni siamo testimoni di come esso sia una nazione stabile, anche se assistiamo da anni a una situazione critica in quei territori. Un giorno, amici, non sappiamo quando, perché solo Dio lo sa, avrà inizio quest'era del regno millenniale. Il Signore lo afferma da queste sue parole, nei versetti dal 18 al 24 di Geremia, capitolo 30. Così parla il Signore. Ecco, io riporto dall'esilio le tende di Giacobbe, e ho pietà delle sue abitazioni, le città saranno ricostruite sulle loro macerie, i palazzi saranno abitati come di consueto, ne usciranno ringraziamenti, voci di gente festante. Io li moltiplicherò e non saranno più ridotti a pochi, li renderò onorati e non saranno più avviliti. I suoi figli saranno come furono un tempo, la sua comunità sarà stabilita davanti a me e io punirò tutti i loro oppressori. Il loro principe sarà uno di essi e chi li dominerà uscirà di mezzo a loro. Io lo farò avvicinare ed egli verrà a me, poiché chi disporrebbe il suo cuore ad avvicinarsi a me, dice il Signore. Voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio. Ecco la tempesta del Signore, il furore scoppia, la tempesta imperversa scroscia sul capo degli empi. L'ardente ira del Signore non si placherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete. E questa, amici, è la promessa ferma, sicura, fatta dal Signore. Queste cose avverranno negli ultimi giorni, come detto al versetto 24. Voglio proprio rileggerlo. L'ardente ira del Signore non si placherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete. E con questa lettura sul testo di Geremia termina qui il nostro appuntamento, almeno quanto io ho da dirvi. Vi rinnovo l'appuntamento a domani al solito orario, quindi ci sentiamo. come al solito, domani, quando avremo ancora l'opportunità di riaprire il libro di Geremia. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!
4: Lord, I come to you.

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte Lui. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Romani 8, 14. Non si era mai distinto particolarmente nella scuola superiore che frequentava. Il giovane aveva un'anima fine e tranquilla e soprattutto amava la musica nobile. Quando si sedeva al pianoforte, poteva dimenticare il mondo intero. La terribile guerra lo portò in Russia. Da lì non è più tornato. Spesso mi capita di pensare a lui e poi mi ricordo che aveva una preghiera preferita. Diceva così: concedi, o Signore, alla mia richiesta una mente divina, uno spirito regale che mi porti come promessa sposa a te, che rinunci a tutto il resto, che non è che mondo e peccato. Questa è davvero una preghiera meravigliosa ed esprime ciò che l'Apostolo intende con la parola quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio. Spesso abbiamo una condizione cristiana così povera. Non c'è gioia nel Signore. C'è un costante dibattito con Dio. Il cristiano può fare questo? O non deve fare questo? Ci si adatta sempre con ansia al mondo e al suo spirito. Oppure ci si siede in un angolo e ci si lamenta solo della malvagità del mondo. Il nostro testo ci mostra una condizione cristiana di tipo completamente diverso. Si vive nella casa di questo mondo e si condividono le sue difficoltà e i suoi compiti. Ma in un certo senso viviamo su un piano diverso rispetto alla maggior parte delle persone. Sappiamo di essere legati a Dio dal sangue, perché siamo stati comprati per Dio attraverso il sangue di Gesù. E ora si lascia spazio allo Spirito Santo. Egli guida, dà gioia nel Padre e nel fratello Gesù. Vogliamo essere come Lui. Lui dà le norme. Qui si ottiene uno spirito regale. Signore, guidaci nella libertà dei figli di Dio. Facci vivere più vicini a te che al mondo. Amen.

Buongiorno cari amici radioascoltatori, al microfono per voi Carmelo e come di consueto anche oggi 3 giugno staremo insieme solo qualche minuto a condividere insieme una meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme. Il versetto che ci viene indicato oggi è tratto dal libro di Ebrei capitolo 11 e il versetto 3 che dice: per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sì che le cose che si vedono non vengono all'esistenza da cose apparenti.

Da millenni, filosofi e scienziati elaborano teorie e spiegazioni sull'universo senza mai arrivare a conclusioni plausibili. Infatti, manca ai loro ragionamenti e alle loro equazioni il dato più importante: Dio stesso. Tutte le ricerche si limitano all'analisi delle cause secondarie, le uniche accessibili alla mente umana, e lasciano da parte la causa essenziale. Così come l'accesso ad un file di computer esige un codice, la conoscenza dell'universo è accessibile soltanto a condizione di introdurre il fattore Dio nel nostro procedimento. Con Lui si spiega tutto. Il credente ricerca Dio e riconosce il suo intervento a proposito di ogni cosa. Evidentemente non comprende tutti i fenomeni secondari. Tuttavia, reso intelligente dallo Spirito Santo, conosce per mezzo della Bibbia le cause profonde, essenziali, dell'evidente disfunzione del mondo. Conosce l'esistenza di Satana, iniziatore della violenza e della menzogna. Sa che il cuore dell'uomo corrotto dal peccato è inguaribile. Sa ugualmente che Dio è amore e che egli ha nel suo piano l'intento di far regnare la pace in un mondo purificato dai giudizi e di rivelarsi allora ad ogni essere umano.

Soprattutto il credente conosce per se stesso l'amore di Dio in Gesù Cristo. Aspetta dunque tranquillamente e con gioia il ritorno del suo Salvatore. Con la speranza che anche voi, cari all'ascolto, aspettate con gioia il ritorno di Gesù Cristo, Carmelo come sempre vi saluta e vi dà appuntamento a Dio piacendo. A domani!

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 3 giugno 2026, un benvenuto all'ascolto a tutti voi. Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto a Yanakiyevo, nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. A rendere noto il bilancio è stato Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale insediata dalla Russia, che ha parlato di vittime civili e di diversi feriti ricoverati con lesioni di varia entità. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. Andiamo in Iran. Gli Stati Uniti, che nella tarda serata di ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi, come affermato dal comando centrale, sull'isola di Qasem, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e il Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta USA, rivendicano i Pasdaran. Da Washington la replica è chiara: falso, tutti i loro attacchi sono andati a vuoto. E dopo una giornata di grandissime tensioni che sembrava avere ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Trump e Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente. Veniamo a qualche notizia di cronaca italiana. Una lite condominiale degenerata in un omicidio nella tarda serata di ieri a Roma. A perdere la vita un uomo di 58 anni che, secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito alla gola. È accaduto in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. E un operaio agricolo è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro avvenuto al Gavardo, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Per il lavoratore non c'è stato più nulla da fare. E momenti di paura in Sardegna per un 28enne francese, Giovanni Caselli, in vacanza sull'isola per alcuni giorni di mare e turismo. L'uomo, secondo quanto raccontato alla testata francese Midi Libre, sarebbe stato attaccato da uno squalo mentre si trovava in acqua. Il giovane avrebbe riferito di essersi tuffato per un allenamento e di avere successivamente iniziato a nuotare nelle acque sarde. Volevo fare un video con acqua turchese e tramonto per i miei social. In seguito ho detto a mia moglie che avrei fatto 500 metri di nuoto ad alta intensità per il mio allenamento, ha raccontato. Lo squalo si sarebbe inizialmente avvicinato in modo non aggressivo per poi attaccarlo mordendolo più volte in maniera superficiale. Mi ha attaccato mordendomi 5 volte, per fortuna in maniera superficiale, ha aggiunto il 28enne, che sarebbe riuscito a reagire e a raggiungere la riva. Zaccaria Benaddi, 21 anni, italiano di origine marocchina, residente a Vimercate in provincia di Monza e Brianza, si trova ora in carcere con l'accusa di terrorismo internazionale. Fermato dalla Digos di Milano dopo che lo scorso 30 maggio aveva pubblicato sui social due post che lasciavano presagire la sua imminente intenzione di colpire. L'indagine, partita da una chat legata a ideologie suprematiste nella quale si faceva riferimento a un colpo di Stato, ha documentato un percorso di radicalizzazione crescente. Previsioni del tempo di oggi: pressione che si mantiene debole su tutto il paese, tempo diffusamente instabile fin dal mattino al nord-est e nel corso del pomeriggio sul versante adriatico centro-meridionale. Attenzione a fenomeni localmente intensi come grandinate e colpi di vento. Più stabile soltanto sulle isole maggiori, dove soffieranno forti venti di maestrale. Mari mossi, localmente molto mossi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi di nuovo. Sono Maria Teresa, vi parlo da Roma e vi racconto qualcosa di nuovo di quando i nostri figli erano adolescenti, perché certe cose ora mi fanno ricordare certe esperienze. Ora vediamo i nipoti e osserviamo i figli di amici che arrivano a quella fase difficile della vita in cui molti ragazzi diventano abbastanza difficili. Le guance cominciano a fiorire di brufoletti e a coprirsi di peluria. E momenti di irruenza esplosiva si alternano a altri di depressione abissale. Ragazzi che erano stati normali, felici fino al mese prima diventano strafotenti, ribelli e del tipo "io capisco tutto e voi non capite niente". Poi, per non parlare della voce che comincia a volte con la loro voce da ragazzini e tutto un tratto precipita al basso profondo e l'imbarazza abbastanza. I genitori a questo punto si mettono le mani nei capelli e si danno quasi alla disperazione. Il fatto è che due elementi si accavallano nel sistema dei loro figli. Il primo viene dall'esterno, dai loro amici e compagni di scuola che vogliono a tutti i costi imitare. Il secondo viene dal loro interno e dipende dai loro ormoni. Per quello che riguarda il primo, cioè l'influenza degli amici, i genitori si devono mettere d'accordo fra loro, è importante che facciano fronte unico e poi agire di conseguenza. Se non vi importa troppo che vadano vestiti come dei senza tetto, che mettano scarpe che assomigliano a piattaforme per estrarre il petrolio oppure carri armati, che portino i capelli dritti e duri per la brillantina, e allora, se non vi importa, fate un lungo respiro e aspettate che certe mode passino. A quel momento, quando il tempo sarà passato, i vostri figli saranno cresciuti e tornati alla normalità e probabilmente, vedendo le loro foto, si troveranno abbastanza buffi e fuori del tempo. Se invece vi importa che abbiano un aspetto civile, cercate di ragionare e mettete dei limiti precisi entro cui funzionare. "Ma perché non posso portare la minigonna come le mie amiche?" chiedeva nostra figlia. "Devo essere sempre diversa. E noi dobbiamo andare in giro come dei ragazzini borghesi?" incalzavano i maschi in controcanto. Era il periodo della contestazione degli anni 70. Capelli lunghi, minigonne, strappi alle jeans, eccetera, eccetera. Dopo molti ragionamenti abbiamo raggiunto un compromesso. Jeans a scuola e gonna sopra il ginocchio in chiesa per la figlia. Capelli che arrivavano al colletto per i maschi. Tutti contenti? Beh, allora mica tanto. Però sulla modestia e la decenza mi pare che i genitori dovrebbero tenere duro. Secondo me non c'è nessuna ragione plausibile che una ragazza vada in giro mostrando l'ombelico a tutti i passanti e porti gonne con spacchi che permettono di vedere anche il colore delle sue mutandine. I genitori devono discuterne e stabilire limiti, e se avranno messo le mani avanti prima che scoppi l'adolescenza saranno già a buon punto. Secondo punto poi è quello che riguarda gli umori, gli atteggiamenti aggressivi, ribelli o malinconici, e si deve capire che nel corpo degli adolescenti si determina uno squilibrio ormonale che influenza anche il loro modo di pensare e di essere. In alcuni non dura molto tempo, in altri di più, però passa. Qual è il limite di tolleranza? se ne deve parlare con loro con calma, senza farsi prendere dal panico. Vedo che a volte sei molto allegra e dopo un momento ti metti a piangere, ho detto una volta a mia figlia. Volevo dirti che è una cosa molto normale alla tua età, perché dici davvero? È stata la risposta e la domanda e l'interruzione. Certo, il tuo corpo sta cambiando e influenza anche il tuo umore. Poi tutto passa. Meno male. Il cambiamento in bene è stato drammatico. Evidentemente la nostra figlia era spaventata e non capiva che cosa le stesse succedendo. D'altra parte è anche vero che i ragazzi devono anche imparare l'autocontrollo. Ci sono alcuni libri che dicono che bisogna lasciarli sfogare, lasciare esplodere la loro ira e collera, eccetera. Noi in famiglia non abbiamo mai permesso scortesie e arroganze per nessun motivo. Come quando erano piccoli dovevano dire grazie e per favore e non transigevamo, così da adolescenti dovevano comportarsi da persone educate. Le discussioni invece erano sempre benvenute purché fossero franche e civili anche loro. Come genitori cercavamo di capire le posizioni dei figli e di non inondarli automaticamente di ragionamenti e critiche, soffocando i loro tentativi di spiegarsi. Come figli, i nostri dovevano capire che la nostra responsabilità era quella di vegliare su di loro, e le nostre posizioni poggiavano su principi biblici e che era bene accettarle. A raccontarlo adesso sembra niente. Viverlo è stato più faticoso, ma è passato ed è abbastanza buffo vedere che loro passano per le stesse esperienze coi loro figli.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Sono le ore 10 e 30 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Dalla seconda lettera dell'Apostolo Giovanni, al versetto 2, apprendiamo che la forza centrifuga della luce di Gesù Cristo allontana le persone dal mondo e le indirizza a Dio. Ma c'è anche la forza centripeta, cioè la forza gravitazionale che allontana il mondo dalla parola di Dio. Detto ciò, avevamo concluso il nostro incontro precedente con l'intenzione di vedere in che modo Pietro, l'Apostolo Pietro, richiami i falsi maestri. Beh, nell'Antico Testamento i falsi profeti allontanavano le persone da Dio, ma oggi sono i falsi maestri a metterci in pericolo. Un falso maestro chi è? È uno che conosce la verità, ma mente deliberatamente per qualche altro scopo, forse per denaro, per una ragione egoistica, per piacere alla gente. Molti maestri oggi insegnano deliberatamente l'errore, di solito negando l'opera di redenzione compiuta da Gesù Cristo. Dicono di essere anche cristiani, agiscono persino come membri di chiesa, ma sono ipocriti, sono falsi. Alcuni maestri insegnano l'errore nella loro propria ignoranza. Loro credono a ciò che insegnano, anche quando è falso. Alcuni falsi maestri insegnano qualche dottrina vera. Le sette di solito contengono un po' di verità, il che le rende 10.000 volte più pericolose che se fossero al 100% in errore. Questi lupi travestiti da pecore distruggeranno assolutamente il gregge e lo disperderanno. Purtroppo alcuni falsi seguaci vanno dietro a falsi maestri, cercano qualcuno che predichi quello in cui loro credono e quindi si lasciano ingannare volontariamente. Dio si occuperà anche di questi falsi maestri un giorno. Può sembrare che attualmente egli non stia facendo molto, invece è perfettamente consapevole e non lascerà che questo passi senza essere affrontato. In passato ci sono stati apostati. In primo luogo c'erano gli angeli che avevano peccato, dice Pietro, un chiaro esempio di come opera il diavolo fin dall'inizio. Il secondo esempio è la gente che viveva ai giorni di Noè, un esempio del sistema mondiale contro Dio. Il terzo esempio che fa Pietro è la trasformazione delle città di Sodoma e Gomorra in cenere, e questo è l'esempio della carne. Dio portò il diluvio su un mondo empio. Quelle persone erano religiose, semplicemente avevano lasciato il Dio vivente e vero fuori dalla loro propria religione. Vivevano come se Dio non esistesse proprio. Erano senza legge, erano violenti e Dio intervenne. Nel suo giudizio Dio aveva in mente il futuro che stava per venire e il suo giudizio rivela la sua cura, il suo rispetto per la vita umana che aveva creato. Pietro racconta in seguito in che modo Dio giudicò Sodoma e Gomorra, i cui cittadini furono abbandonati alla sodomia, all'omosessualità che perverte il sesso per uno scopo contrario a ciò per cui Dio l'aveva creato e riservato. La nostra vecchia natura si esprime mediante comportamenti malvagi. Renderli legali in qualche modo non aggiunge dignità alla cosa. La perversione sessuale è la sua pena inevitabile. Vediamo di imparare qualcosa da questo esempio malvagio. Anziché cadere in quello stesso spirito oggi, manteniamo uno spirito di umiltà davanti a noi, perché è l'orgoglio che spinge le persone ad agire come fanno. Possiamo consegnare questo male nelle mani di Dio. Chi è corrotto dal mondo perirà nella sua stessa corruzione. All'esterno può apparire anche religioso, ma il suo cuore non è ancora a posto con Dio. Oltre a rivolgersi a Gesù Cristo per fede, non può fare nulla al riguardo. Quando una persona pensa male, agirà male. Questi falsi maestri sono come pozzi senza acqua o belle nuvole senza pioggia. Potrebbe essere emozionante vederli esibirsi sul palco, ma non c'è acqua nel pozzo, non c'è pioggia in quelle nuvole. Oggi la gente ha sete della parola di Dio, eppure viene negata l'acqua salvavita. Pietro tratta in maniera molto specifica dei falsi maestri che si stavano insinuando e che insegnavano false dottrine contrarie alla parola di Dio. Cosa facevano? Essi pervertivano la verità di Dio a loro vantaggio, esaltavano se stessi anziché elevare Gesù Cristo. Inserivano la parola di Dio nel loro messaggio e la usavano solamente per qualche piccolo testo di prova. Un giorno Dio li smaschererà nel giudizio. Sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia piuttosto che, avendola conosciuta, allontanarsi dal Vangelo. Non provare nemmeno a combattere questi falsi maestri, ma smascherali camminando nella verità. La prossima volta scopriremo come Pietro riveli tre mondi in uno. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: La riflessione di oggi sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, curata da Rodney Jones, ci porta oggi al capitolo 2, versetto 5, dove leggiamo: «Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti». Era un compito pressoché impossibile. Non si trovava una chiave per comprendere i geroglifici. La storia millenaria della cultura egizia è incisa sulla pietra, davanti agli occhi di tutti, ma incomprensibile. Poi fu scoperta la stele di Rosetta, un'iscrizione di uno stesso testo riproposto in tre lingue diverse: geroglifico, demotico e greco antico. Adesso c'era la chiave, il mediatore, l'unica possibilità per accedere a ciò che era prima inaccessibile. L'apostolo Paolo, prima dell'incontro folgorante con Gesù, si era arrampicato sugli specchi per arrivare a Dio. Tutte le sue opere si erano rivelate vane. Poi è stato illuminato, gli è stata presentata la via, l'unica. Non su una pietra, ma in una persona, Gesù Cristo, che era sia uomo sia Dio, il perfetto mediatore. Paolo ci ricorda quanto è costata la mediazione e quanto sia essenziale che ci avvaliamo di questa opportunità per rivolgerci con tutto il nostro essere al solo mediatore tra Dio e gli uomini.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 3. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 3, stavolta versetti 6 e 7. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Una freccia penetrante. Il predicatore J.T. Smith stava predicando davanti a un numeroso uditorio sul testo «Bisogna che nasciate di nuovo», Giovanni capitolo 3 versetto 7. Alla fine, rivolgendosi a ciascuno dei suoi uditori, esclamò: «Mio caro amico, non mettere niente al posto della nuova nascita. Puoi essere membro di una chiesa, ma questo non significa che tu sia nato di nuovo». Con il braccio teso verso il pastore seduto alla sua sinistra, il predicatore continuò: «Lei può anche essere pastore, eppure non essere nato di nuovo». Poi, volgendosi a destra, verso l'anziano del consiglio della parrocchia, proseguì: «Anche lei può stare qui come presidente del consiglio, eppure non essere nato di nuovo». Dopo qualche tempo, Smith ricevette una lettera dal presidente del consiglio parrocchiale che gli diceva: «Lei mi ha letto dentro. Da più di 30 anni esercito delle funzioni ecclesiastiche, ma non ho mai conosciuto la gioia di cui parlano i cristiani credenti. Il mio ministero è sempre stato un servizio forzato in conformità ad un regolamento. Io stesso non sapevo a che punto ero, ma nel momento in cui lei mi ha segnato col dito, ho immediatamente capito dove fosse la sorgente di tutti i miei problemi. Non sono mai passato per la nuova nascita». Il predicatore e il suo amico si incontrarono dopo pochi giorni. Lessero insieme qualche passo della Bibbia e si inginocchiarono per pregare Dio. Colui che era stato colpito dalla freccia penetrante della parola prese davanti a Dio il suo posto di peccatore e pose la propria fiducia in Gesù Cristo solo. Quando si rialzò, era un uomo nuovo nato per lo Spirito di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cominciamo insieme la nostra giornata ancora una volta, cari amici all'ascolto. È il 3 giugno e ci faremo guidare da una riflessione tratta dal Salmo 73 nel verso 25. Quando osserviamo gente poco per bene, piena di sé, imbrogliona e concentrata solo su se stessa, senza minimamente curarsi degli altri, avere successo e prosperare in ogni cosa che fa, è difficile non provare un sentimento di rabbia e invidia insieme, perché per contro ci sono tante altre persone che, pur vivendo onestamente e con sacrifici, stentano a raggiungere qualunque obiettivo. Oltretutto è frustrante. Questo è il tipo di malessere che provava Asaf quando ha scritto questo salmo. Se leggiamo i versetti precedenti, sappiamo che Asaf attraversava una profonda crisi, proprio perché vedeva prosperare gli empi e considerava la sofferenza dei giusti. Secondo la legge, i buoni ricevevano ricchezze e benedizioni, mentre i malvagi ricevevano la giusta retribuzione. Ma la realtà si mostrava diversa e Asaf ne soffriva al punto da vacillare. Ma quando si è rifugiato nel Tempio, la sua intimità con Dio ha trasformato il suo cuore, perché considerava che mentre sulla terra le persone ricercano nei beni materiali la ricchezza, il benessere, il cielo, che vede come la dimora di Dio, custodisce invece l'unica vera certezza di gioia e la soddisfazione di ogni desiderio. Tutto ciò che l'uomo può desiderare lo trova solo in Dio e niente può sostituirlo. E dice così il verso di oggi: chi ho io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te.
2: E per l'appunto il titolo della riflessione di oggi ci dice di fare come Asaf. Ho attraversato, come molte persone, un periodo buio in cui sembrava che tutto ciò che toccassi si seccasse. Ciò che più mi innervosiva era che, nonostante mi sforzassi di essere onesta e agire correttamente, quelli che invece erano subdoli, furbi e scorretti prosperavano. La Bibbia ci racconta una storia simile, quella di Asaf, il sacerdote di Israele che scrisse il Salmo 73. Lui riconobbe di aver perso l'equilibrio, perché l'invidia nel vedere i malvagi prosperare facilmente e agire correttamente, quelli che invece erano subdoli, furbi e scorretti prosperavano. La Bibbia ci racconta una storia simile, quella di Asaf, il sacerdote di Israele che scrisse il Salmo 73.

0: tristezza per la sua condizione, lo spinse a cercare il Signore che gli mostrò la fine degli empi, così chiamati nel Salmo, e a riconsiderare la sua posizione. Caro amico e cara amica, quante volte, come me, eri in difficoltà e ti sei ritrovato a girarti intorno e a vedere molti vivere nel peccato e scelleratezza e sembrare felici? Quante volte questo ci ha spinti ad essere invidiosi della loro condizione? Quante volte poi siamo stati svergognati dalle brusche e forti conseguenze in cui costoro si sono imbattuti? Smettiamolo di guardarci intorno e facciamo come Asaf. Cerchiamo il Signore, chiediamo il suo aiuto, mettiamo in Lui la nostra fiducia. Solo così faremo la sua stessa considerazione. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te.
1: C'è una frase pronunciata dall'Apostolo Pietro che ha una profonda analogia con questo verso. Sia l'autore del Salmo che Pietro fanno entrambi una considerazione grazie al percorso della loro vita e arrivano ad una conclusione saggia, sicura e stabile. Il salmista dice: «Chi ho in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te». E Pietro dice, anche a nome di tutti i discepoli: «Signore, da chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna». Queste due dichiarazioni rappresentano la fine di un viaggio introspettivo, esistenziale, personale, trascorso alla ricerca di se stessi, allo scopo di capire e non di accontentarsi. Chi nella vita desidera capire, si impegna a ricercare, mostra di avere carattere, e Dio ama le persone di carattere. Sono quelle che si impossessano del regno con violenza, intesa come determinazione, volontà e desiderio. Sono quelli che sanno alla fine che questo viaggio approderà in un porto sicuro, perché Dio è il ricompensatore di quelli che lo cercano. Cerchiamolo non solo per ricevere qualcosa, ma per dichiarargli il nostro amore, sapendo che, come dice Efesini 3, verso 20, Dio agisce in noi con potenza e in tutte le cose può fare molto di più di quanto noi possiamo domandare o pensare. A Lui sia la gloria per sempre in eterno e continui a benedirci in Cristo Gesù. Amen.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
3: In Olanda il culto record prosegue la sua corsa. A Pasqua la celebrazione ha raggiunto il traguardo dei 500 giorni. L'obiettivo, ricorda il settimanale Riforma, è offrire asilo ai Baba Yans, famiglia uzbeka minacciata di espulsione. La legge olandese prevede che nessuno possa venire fermato dalla polizia durante una funzione religiosa e da qui, quasi due anni fa, è nata l'idea di una celebrazione senza scadenza in cui per 12.000 ore, circa 3.000 fra pastori, volontari e musicisti, migliaia e migliaia di visitatori si sono alternati finora per non interrompere mai il culto.
4: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
5: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Il pezzo di oggi è un bellissimo testo di lode al Signore ed è un omaggio di un artista americano, Michael Bunn, grande amico di Davide di Lecce. Di Davide stiamo ascoltando in questi giorni al Disco Highlight i brani del suo primo CD, Tu sei con me, uscito nel 2015. Michael Bunn è un worship leader americano, un punto di riferimento nella vita di Davide, il quale ha potuto trascorrere diversi mesi negli USA per perfezionarsi come artista e come credente. Oggi lo ascoltiamo nel suo contributo artistico al CD di Davide con Vivere per te.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Tu sei con me, di Davide Di Lecce. Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene. E mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo. Solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela, a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio in fondo possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre e soltanto dei bambini bisognosi, bisognosi di una guida superiore, e questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace, nemmeno in te stesso. Noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 3 giugno 2026, un benvenuto all'ascolto a tutti voi. Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto a Yanakiyevo, nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. A rendere noto il bilancio è stato Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale insediata dalla Russia, che ha parlato di vittime civili e di diversi feriti ricoverati con lesioni di varia entità. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. Andiamo in Iran, gli Stati Uniti, che nella tarda serata di ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi, come affermato dal comando centrale, sull'isola di Qasem, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e il Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta USA, rivendicano i Pasdaran. Da Washington la replica è chiara: falso, tutti i loro attacchi sono andati a vuoto. E dopo una giornata di grandissime tensioni che sembrava avere ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Trump e Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente. Veniamo a qualche notizia di cronaca italiana. Una lite condominiale degenerata in un omicidio nella tarda serata di ieri a Roma. A perdere la vita un uomo di 58 anni che, secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito alla gola. È accaduto in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. E un operaio agricolo è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro avvenuto al Gavardo, in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Per il lavoratore non c'è stato più nulla da fare. E momenti di paura in Sardegna per un 28enne francese, Giovanni Caselli, in vacanza sull'isola per alcuni giorni di mare e turismo. L'uomo, secondo quanto ha raccontato alla testata francese Midi Libre, sarebbe stato attaccato da uno squalo mentre si trovava in acqua. Il giovane avrebbe riferito di essersi tuffato per un allenamento e di avere successivamente iniziato a nuotare nelle acque sarde. Volevo fare un video con acqua turchese e tramonto per i miei social. In seguito ho detto a mia moglie che avrei fatto 500 metri di nuoto ad alta intensità per il mio allenamento, ha raccontato. Lo squalo si sarebbe inizialmente avvicinato in modo non aggressivo per poi attaccarlo mordendolo più volte in maniera superficiale. Mi ha attaccato mordendomi 5 volte, per fortuna in maniera superficiale, ha aggiunto il 28enne, che sarebbe riuscito a reagire e a raggiungere la riva. Zaccaria Benan, di 21 anni, italiano di origine marocchina, residente a Vimercate in provincia di Monza e Brianza, si trova ora in carcere con l'accusa di terrorismo internazionale. Fermato dalla Digos di Milano dopo che lo scorso 30 maggio aveva pubblicato sui social 2 post che lasciavano presagire la sua imminente intenzione di colpire. L'indagine è partita da una chat legata a ideologie suprematiste, nella quale si faceva riferimento a un colpo di Stato, ha documentato un percorso di radicalizzazione crescente. Previsioni del tempo di oggi: pressione che si mantiene debole su tutto il paese, tempo diffusamente instabile fin dal mattino al nord-est e nel corso del pomeriggio sul versante adriatico centro-meridionale. Attenzione a fenomeni localmente intensi come grandinate e colpi di vento. Più stabile soltanto sulle isole maggiori, dove soffieranno forti venti di maestrale. Mari mossi, localmente molto mossi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Saluto tutte le persone che ascoltano la radio, magari mentre sono in macchina, pure chi ascolta in internet. Un abbraccio a tutte le persone che ci ascoltano in questa giornata e chiedo veramente la benedizione del Signore per tutti noi che parleremo, ma soprattutto anche per gli ascoltatori, che possa arrivare una risposta giusta al cuore di chi ha bisogno di questa risposta oggi, visto che parleremo un po' della scoperta della verità. E un ospite oggi con noi sarà Andrea, sempre ovviamente al telefono, e fra un attimo lo sentirete e lui vi racconterà un attimino anche della sua esperienza, di quella che è stata la sua vita, di come lui ha potuto gustare la conoscenza della verità, magari dopo tanti anni di ricerca, come forse per tante persone di noi. Se io parlassi di me, ad esempio, anni fa sotto una tenda a Cagliari ho potuto gustare questo, e quindi degli amici ci hanno invitato, a me e mio marito, a dover assistere ad un culto dove lì abbiamo potuto, sicuramente siamo rimasti un po' allibiti perché abbiamo visto delle cose diverse da quella che era la nostra abitudine, no? Però è stato molto bello quando abbiamo potuto verificare che Gesù era presente. Pensate che avevamo già in programma di parlare di queste cose con un pastore, che è Peter, voi lo conoscete, l'abbiamo già intervistato, e avremmo parlato e parleremo ancora sicuramente di questo, perché sono dei punti che lui ha preparato, la differenza tra la fede e la religione. E senza volere oggi parleremo proprio un po' anche di questo. Ed ora vogliamo sentire la voce di Andrea. Andrea, sei con noi?
1: Eccomi qua, Elia.
0: Ciao, ciao Andrea.
1: Stai?
0: Bene, grazie, tutto bello. Andrea, io ho già detto gli ascoltatori non ti conoscono, è la prima volta ovviamente che parliamo con te al telefono, e sappiamo che tu hai anche un po' di conoscenza, la tua vita è stata una vita anche religiosa, no?
1: Sì.
0: Ecco, e ovviamente quello che stavo dicendo prima agli ascoltatori, proprio questo, che avremmo parlato proprio di queste differenze, certo. E parleremo sicuramente ancora, penso, di queste differenze, della differenza della fede e la religione, che secondo noi ovviamente ci sono delle differenze, ma tante persone che ovviamente hanno una quotidianità per loro così normale, così immersa nella religiosità, non si rendono conto di questo, magari proprio senza volerlo, perché nel momento in cui io torno indietro alla mia vita, ovviamente per me era giusto quello che facevo, per me anzi mi sentivo di far bene determinate cose, anche se poi andando a scrutare le scritture troviamo che ovviamente quelle cose non stanno scritte. Però prima di andare a questo, vorrei che tu facessi una piccola testimonianza di te, insomma, che raccontassi un po' di te per farti conoscere dagli ascoltatori.
1: Ecco, intanto un saluto a tutti, sì. E che il Signore benedica la radio e tutti i fratelli e le sorelle che ci stanno ascoltando.
0: Amen, sì.
1: Perché Gesù stesso ha detto che dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lì è la Chiesa, giusto?
0: Certo, certo.
1: Il Signore è in mezzo a loro.
0: Certo.
1: E la mia esperienza è un'esperienza abbastanza lunga, perché io, diciamo così, ho avuto un passato di frate francescano, ex prete, diciamo così, sacerdote cattolico. E diciamo che ho ottenuto e tengo un bellissimo ricordo della mia esperienza dentro,
0: certo,
1: la Chiesa Cattolica, perché comunque ci sono tante persone, tanti fratelli e sorelle che amano e si sforzano di amare,
0: certo,
1: il Signore con tutto il cuore e con tutta l'anima.
0: Certo.
1: Diciamo che la mia è stata una scoperta nel Signore Gesù, perché io ho capito dopo tanti anni che forse alla mia fede mancava qualcosa, ecco, che la mia fede era più impregnata, diciamo così, di tradizioni, forse per colpa mia, perché magari non sono riuscito così a mettere a fuoco l'essenza della fede. Però diciamo che anch'io sono cresciuto da bambino come te in una tradizione cattolica, quindi noi pensavamo che quelle cose che ci erano state insegnate erano le cose giuste,
0: certo,
1: e siamo andati avanti. Quindi l'unico modo per la persona, uomo o donna che fosse, per consacrarsi al Signore era quella di entrare in un convento, essere frate, suora, prete. E quindi, ripeto, ci sono tante persone, fratelli e sorelle, che sono buoni, però la mia, diciamo, dopo tanti anni è stata, dopo una lunga insofferenza, è stata una ricerca spasmodica del Signore Gesù, perché io vedevo che alla mia fede mancava qualcosa. Mancava la centralità di Gesù Cristo come unico e vero Signore della mia vita. Dopo tanti anni ho fatto la scelta di, diciamo così, di uscire, di lasciare la Chiesa Cattolica, però di non allontanarmi da Dio, perché certo, sapevo bene che allontanarmi dal Signore per me sarebbe stato un dramma.
0: Certo.
1: Quindi diciamo così che attraverso la conoscenza metodica e lo studio della parola di Dio ho scoperto che realmente Gesù Cristo è la unica via, verità e vita che può dare pace alla nostra esistenza e che solo per mezzo di Lui c'è la salvezza. Quindi tutte le altre cose nelle quali eravamo stati abituati a credere, diciamo così, sono venute meno. Questo non per un giudizio nei confronti di un'altra chiesa, però diciamo così è stata la scoperta del Signore Gesù come unico e salvatore, e da lì scoprire che non avevo un altro mediatore che non fosse Gesù Cristo. Ecco, quindi diciamo così, appunto, quando San Paolo dice nella lettera a Timoteo che appunto noi abbiamo un unico mediatore fra Dio e il Padre, che è il Signore Gesù. Certo. E quindi ho scoperto che la mediazione umana è buona per quanto riguarda la preghiera tra i fratelli, però che solo il Signore ci può salvare.
0: Certo.
1: Ecco, questa è stata la mia conclusione, quindi che gli uomini non possono salvare, ma è solo la fede in Gesù Cristo che ci salva.
0: Sì, amen, questa è la cosa.
1: Poi, diciamo così, è stata anche una riscoperta della figura dello Spirito Santo, che un po' era stato messo in cantiere. Invece lo Spirito Santo è fondamentale alla vita del cristiano, perché il cristiano riceve dal Signore dei doni, dei carismi, e questi carismi devono essere messi al servizio della comunità, dei fratelli. E come dice San Paolo appunto nella lettera ai Corinzi, ci sono diversi carismi, ecco, però uno solo è il Signore. E secondo me anche questi carismi che il Signore mi aveva dato e aveva dato anche ad altre persone erano così bloccati da una mentalità un po' chiusa, ecco,
0: certo,
1: che non permetteva di sprigionare questa abbondanza di santità, questa abbondanza di Spirito Santo dentro la Chiesa.
0: Amen, è bellissimo, ecco, questo.
1: Sono un po' emozionato, Elia, perché ti confesso che parlare di queste cose, soprattutto parlare del Signore Gesù, uno si sente sempre piccolo, perché parliamo di nostro Signore e sappiamo che per quanto facciamo un'esperienza di Lui, non sappiamo abbastanza,
0: certo,
1: non lo conosciamo abbastanza.
0: È vero.
1: Non so se tu sei d'accordo con me.
0: Sono d'accordissimo. C'è una cosa molto bella che mi piacerebbe che tu anche raccontassi. Prego. Di quando ovviamente stavi alla ricerca, ovviamente,
1: certo,
0: anch'io,
1: certo,
0: stavo alla ricerca quando è successo, certo, il tutto, e che comunque dove ti trovavi parlavi con diversi pastori di diverse chiese, hai raccontato, no?
1: Certo.
0: Però in mezzo ti voglio far dire anche che comunque tu avevi un problema fisico nel tuo,
1: sì,
0: modo di doverti pronunciare, e che qualcuno che non era un pastore evangelico ha pregato per te, mi sembra, vero?
1: Certamente.
0: Guarda, sono due cose bellissime.
1: Ma certamente, anche perché io penso che il Signore poi fondamentalmente ci usa, perché io,
0: sì,
1: per tanti anni fui affetto da un problema del linguaggio che mi impediva di essere me stesso, mi impediva di essere spontaneo, e diciamo che fu un sacerdote cattolico a pregare su di me. E io ricordo che dopo tanti anni io feci sedute con qualche psicologo, frequentai un centro per la rieducazione del linguaggio, però fondamentalmente non riuscii a uscire da quella situazione. E ricordo comunque di aver sentito che in quel giorno speciale di tanti anni fa, era verso la fine degli anni 90, dopo la preghiera, l'imposizione delle mani da parte di un fratello, e posso dire di un sacerdote cattolico che viveva in America Latina, il Signore mi guarì totalmente da quel problema. E fu da allora che io, diciamo così, uso un termine forse improprio, scoppiai a predicare, scoppiai di gioia, perché prima, diciamo, quel problema mi limitava anche nella relazione con gli altri, e poi era forse un po' di insicurezza, un po', invece il Signore dopo quella liberazione mi ha usato grandemente anche per aiutare altri fratelli che avevano e vivevano la stessa sofferenza.
0: Non so
1: se sono stato chiaro.
0: No, no, certo, sei stato chiarissimo, e la cosa è veramente molto bella. E io so che comunque tu sei psicologo, giusto?
1: Sì, sono psicologo, ho preso questo titolo, lo iniziai in Italia, poi lo conclusi in America Latina, e con tanta anche difficoltà, perché fondamentalmente poi dovetti un po' vincere anche la mia reluttanza, perché non avevo quella buona e giusta autostima di me, no? Questa un po', diciamo così, la persi quando stavo dentro la chiesa, perché mi sentivo un po', diciamo così, inferiore.
0: Sì.
1: E allora dovetti lavorare su di me e chiedere al Signore, ecco, che il Signore mi desse questa, diciamo così, questa possibilità di avere una giusta autostima secondo quello che è il pensiero del Signore.
0: La cosa...
1: Non per mettermi al di sopra degli altri.
0: Certo, certo. E la cosa bella che poi ho potuto vedere, oltre che psicologo, sì, diciamo che tu ti sei diplomato in logopedia per aiutare queste persone con affette da balbuzia anche.
1: Esattamente, esattamente. Guarda, e non solo, diciamo che in America Latina, dove io vivevo, tu hai i miei dati, quindi qualunque persona che si rivolge a te puoi dargli benissimo i miei dati,
0: sì,
1: perché siamo al servizio degli altri, siamo al servizio degli altri. Ecco, io in America Latina ho fondato un centro per, soprattutto per persone povere che avevano bisogno di un aiuto e non potendo pagare, perché la situazione dell'America Latina è instabile a livello economico, allora istituì questo centro per aiutare, diciamo così, tutte le persone che erano affette da questo problema del linguaggio. E tra l'altro si univa al lavoro psicologico, diciamo così, si univa anche l'insegnamento evangelico, soprattutto di amore, di accoglienza, e poi si evangelizzavano le persone portandole alla conoscenza piena e completa del Signore Gesù. E poi anche ti dico questo, che tra l'altro ho creato un centro dove, per aiutare tutti gli ex sacerdoti o religiosi che magari uscendo dalla chiesa avevano bisogno di una mano di aiuto, e ti posso dire che quello è stato un bel lavoro, è stato un bellissimo lavoro, quindi è anche un messaggio che lancio, perché se qualche fratello o sorella che vive una situazione di disagio,
0: certo,
1: così può rivolgersi a me attraverso te e la radio.
0: Sì.
1: Io sono sempre a disposizione a qualunque ora della notte e del giorno.
0: Sì, grazie di questo, perché guarda, io penso che ci siano tante persone che vivono questo disagio e non hanno potuto, vogliamo dire, avere l'opportunità di conoscere realmente anche tramite le scritture, di avvicinarsi ancora di più a Gesù, ma si sono persi, perché ho sentito di persone proprio che hanno avuto una parte della tua esperienza, quindi ovviamente erano dei sacerdoti, e poi comunque si sono persi perché hanno trovato tanti ostacoli che, anziché essere aiutati, li hanno veramente allontanati ancora di più. E quindi questo è un appello per tutte le persone che sicuramente hanno bisogno di essere aiutati, perché possono avere una persona che ha vissuto questa esperienza e che comunque sta andando avanti nel cammino di Gesù, giusto,
1: certo,
0: Andrea?
1: Giusto,
0: questa,
1: giusto.
0: Questa è una cosa importante.
1: E anzi, il messaggio che lancio è a tutti questi fratelli e sorelle che, appunto, per tanti motivi che non stiamo qui a elencare, hanno lasciato la Chiesa e magari si sono allontanati anche un po' dal Signore, perché diciamo così hanno identificato un po' l'istituzione con la fede, che sono due cose completamente distinte. Quindi è un invito anche a ritornare indietro, nel senso che il Signore è lì che ci aspetta. Dobbiamo fare quel salto di qualità, di conversione, e capire che Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, e chi segue Lui ha e avrà la vita eterna.
0: Sì.
1: Quindi, perché d'altronde dobbiamo anche essere coscienti che Gesù dice, ecco, perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i suoi santi angeli. Questo lo dice il Signore nel Vangelo di Marco al capitolo 8 e al versetto 38. Quindi, secondo me, il Signore ha dei progetti grandi su ciascuno di noi, però ci lascia anche questa libertà. Il Signore non violenta nessuno, il Signore ci lascia liberi.
0: Però
1: se lo vogliamo incontrarlo, ci deve essere quel ravvedimento, quella conversione del cuore, che è fondamentale per incontrare Gesù Cristo.
0: Certo, infatti io dico sempre che Gesù è un gentleman e che lui ovviamente non entra nel cuore della persona che non vuole, anche perché il nostro cuore ha questa manica famiglia che si apre dall'interno e non dall'esterno.
1: Sono d'accordo.
0: E noi dobbiamo aprire il cuore per farlo entrare, e ovviamente lui non forza la serratura, ovviamente questo è molto importante. E quello che tu hai detto, ovviamente, che io penso che tu possa essere un aiuto per tante di queste persone che veramente si stanno perdendo e hanno bisogno di qualcuno che gli dia una mano, anche perché a volte si identifica, no, questa vita che si è trascorsa, se la identifichiamo in quattro mura, in una chiesa, i comportamenti, ovviamente guardiamo di questo, di quello, e purtroppo dobbiamo anche sapere che una chiesa perfetta non esiste, neanche tra le nostre chiese non esiste una chiesa perfetta. Io dico che nel momento in cui pensiamo di trovare una chiesa perfetta, entriamo noi, non è più perfetta, perché è l'uomo che non è perfetto. E noi dobbiamo cercare di essere più perfetti possibili, di assomigliare a Gesù e fare di noi la Chiesa, ognuno di noi. Questa è la cosa importante. Okay.
1: Dobbiamo essere suoi imitatori, sapendo che Gesù ha bisogno di veri adoratori che l'adorino in spirito e verità.
0: È verità. Amen.
1: Ecco, questo quindi è un invito a tutti coloro a non demordere, a essere contenti e felici, perché veramente io ti posso dire questo oggi, chiaramente, chi ha incontrato il Signore Gesù e lo ha incontrato veramente con tutto il cuore non può più abbandonarlo, perché il Signore ti trasforma, ti dà pace, ti dà anche la forza di fare tacere i leoni, quei leoni umani che a un certo momento certamente si ergeranno contro di te, ma San Paolo dice: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?
0: Amen. Certo, amen. Ok, ora vogliamo anche far ascoltare i nostri ascoltatori un brano musicale, quindi non troppo Andrea, ovviamente, se no guai.
1: Certo.
0: Dopo daremo ancora un po' di Andrea. Adesso vogliamo farvi ascoltare un brano musicale, e chiedete e vi sarà dato, quindi a tra poco.

0: Bene, eccoci tornati e io spero che Andrea sia andato a bere un bicchiere d'acqua perché lo farò chiacchierare molto. Io non ne avevo bisogno, non c'è stato neanche il tempo. Allora, intanto ricordiamo a tutti gli ascoltatori che stiamo parlando con Andrea, una persona di Sassari, è una persona che ha avuto un trascorso religioso e che si è sposato senza ovviamente dimenticare Gesù, perché avendo più tempo per studiare la parola e per parlare di Gesù e per parlare agli altri di Gesù. Parlando con Andrea, penso un attimino alla giornata di ieri. Ieri abbiamo avuto qualche ora con mio marito, dove siamo andati in un paese vicino, c'era una grande festa e il pastore della nostra chiesa stava, come sempre ovviamente in tutti i mercati, in tutte le feste lui fa, a un banchetto dove dà dei volantini, quindi fa evangelizzazione, ed è stato molto bello perché io non faccio spesso questo e quindi ieri abbiamo trovato un pochettino di tempo per poter andare e mi sono soffermata ad ascoltare le risposte che davano le persone. Un'ultima persona, quasi ultima persona prima che arrivasse la sera, posso dire anche che si chiama Carlo, intanto non si sa chi è, ovviamente è un cantante baritono e quindi è sempre in giro per delle tournée. È stata una mi piace ricordare lui perché conosceva la parola e perché ha parlato di Gesù in un modo splendido. Un'unica cosa ha detto è stata questa, dove il pastore gli ha detto: ascolta, ma tu sei sicuro di essere salvato? Se tu dovessi morire così all'improvviso, sai dove andrai? Dice no. E quindi non sei sicuro della salvezza? E lui dice: non sono sicuro, perché dipende dalle opere che farò. E la risposta del pastore è stata proprio questa: la salvezza ce l'ha già data Gesù, lui ha già pagato per i nostri peccati, quindi la salvezza noi l'abbiamo gratuitamente. E voglio fare questa domanda ad Andrea, che sono sicura che con noi ha bevuto forse un bicchiere d'acqua. Andrea, ci sei?
1: Sì, sono in linea.
0: Ecco, sei riuscito a bere un goccio d'acqua almeno?
1: Freschissimo.
0: Ok. Ti voglio porre questa domanda, no? Perché io penso che la maggior parte delle persone che ovviamente magari non approfondiscono bene i temi biblici, quindi non leggono sempre la lettura, troviamo anche tra le persone che leggono molto ovviamente questo tipo di paura, la paura e quindi il dubbio di non avere la salvezza eterna.
1: Certo.
0: Cosa risponderesti tu a una persona che ha questo dubbio?
1: Ma guarda, è difficile, diciamo così, dare una risposta a una persona che è stata creata in una religione dove, ecco, questa persona ha sempre saputo e pensato che la salvezza è uguale alle opere, no? È uguale alle opere, che
0: sì,
1: per salvarsi, per ottenere la salvezza eterna, bisogna fare certe opere,
0: sì,
1: dare certe offerte al,
0: sì,
1: tempio,
0: sì,
1: quindi offerte al culto. E quindi io ho capito nella mia esperienza che veramente per una persona che è cresciuta con quella mentalità lì, è difficile realmente pensare che ci possa essere un'altra alternativa, che è quella di una conversione vera, quindi di un ravvedimento. Le persone sono abituate fondamentalmente a dipendere un po' dagli altri, no?
0: Sì.
1: Quindi anche con questa scusa della mediazione, che ci sono altre persone che medino per te,
0: sì,
1: non mette, diciamo così, la persona in condizione di dover lavorare su,
0: certo,
1: se stesso.
0: Certo.
1: Perché fondamentalmente, se noi ci atteniamo a quello che dice la parola, quando Gesù nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù parla quindi a maestra Nicodemo sulla nuova nascita, e Gesù gli dice che in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio.
0: Certo.
1: Quindi questa nascita fondamentalmente è una nascita spirituale, è una nascita spirituale, però è una nascita che è preceduta dalla conversione, dal ravvedimento. Ora, le persone in generale sono state sempre abituate a pensare che per salvarsi bisognava fare certe opere. opere di carità. Certo che le opere sono importanti, opere di amore soprattutto, certo. Perché è inutile che io dica di essere cristiano, ma se non amo, c'è un qualcosa che non funziona, il messaggio non viene. Però l'amore vero è quello che viene dal Signore, che si esprime nel concreto, nel perdonare, nell'accettare. E quelle sono le vere opere, più che dare offerte, accendere candele o cose che lasciano, insomma, il tempo che trovano. Quindi secondo me, quando una persona incontra il Signore, sa bene che quella salvezza gli viene data gratis, perché Lui solo è morto per noi.
0: Certo.
1: Perché Lui solo è morto per noi. E per il suo sacrificio, per il suo sangue versato, noi siamo stati salvati.
0: Certo.
1: Ecco, quindi diciamo così, che il Signore è lì pronto e disposto a salvarci, basta che anche lì noi lo vogliamo. È sempre una questione, io penso, anche di libero arbitrio, perché non basta neanche dire sono cristiano e sono salvato. No, ci deve essere quella conversione continua, quel, certo, diciamo così, mettere in pratica i comandamenti di Dio. Quindi queste persone fondamentalmente, che non hanno conosciuto in pienezza il Signore, rimangono ancora nelle incertezze, nella oscurità, perché non hanno il coraggio di camminare da soli come adulti nella fede.
0: Sì.
1: E allora a volte anche psicologico è molto facile, diciamo così, delegare agli altri la salvezza e starcene in un cantuccio, ma non è così, perché noi siamo, voglio usare un termine forte, artefici della nostra salvezza nel momento che accettiamo Gesù Cristo come nostro unico e solo Salvatore. E allora lì la salvezza è già in atto. E poi ci vorranno le opere, ma l'opera è proprio essere cristiani nel concreto, con coloro che ci perseguitano, amarli, con coloro che ci odiano, perdonarli. Ecco questo. Però secondo me a queste persone io dico che la unica cosa per fargli capire che la salvezza è lì pronta e che però si abbandonino al Signore, che nessun altro uomo può salvarli.
0: Certo.
1: Non so se mi...
0: Sì, tu sei stato chiarissimo. Ti ricordo, abbiamo ancora 15 minuti e io ti voglio dire questo. Prego. Questa piccola cosa. Allora, loro sanno sicuramente, loro si sentono salvati nel senso che loro dicono di conoscere Gesù, perché nel momento in cui le persone, ad esempio, io ti porto l'esempio sulle persone che abbiamo incontrato, per non portare l'elenco di tanta gente, però le persone si sentono sicuri perché frequentano una chiesa. Tante persone non si fermavano neanche a parlare, a prendere un volantino, si sentono tranquilli, frequentano una chiesa, gli hanno detto di fare così, ovviamente frequentano, ma non vanno ad indagare le scritture, perché se loro andassero ad indagare le scritture vedrebbero e conoscerebbero la verità.
1: Certo.
0: Per far comprendere a questa persona che la salvezza è gratuita, l'esempio che gli è stato portato è stato di quel capitano, la faccio molto breve, che sta in una nave, e quindi con tutti ovviamente i marinai, e quindi la nave va, hanno gli alimenti per dover sopperire al tempo che staranno nella nave, ma un giorno il cuoco va dal capitano e gli dice: capitano, c'è qualcuno che ruba il mangiare. E il capitano dice: ma no, ma non è possibile. Dice: sì, c'è qualcuno che ruba il mangiare. E il capitano dice: cercate chi è. E il giorno dopo arrivano a dire che rubano il mangiare. Insomma, dopo il terzo giorno il cuoco va ancora dal capitano e dice: ovviamente c'è qualcuno che ruba il mangiare, abbiamo scoperto anche. Allora il capitano dice: prendetelo, mettetelo al palo, che vengano date le 40 frustate, perché questa era la prassi, nessuno può rubare. Allora il cuoco dice al capitano: sì, faremo questo, ma la persona che ha rubato il mangiare è sua madre, quindi la madre del capitano, che aveva portato con sé malata e che gli aveva permesso di fare questo viaggio. Allora il capitano ha detto: ok, prendetela, mettetela al palo. Prendono questa donna, la mettono al palo, mentre la persona è pronta con la frusta per picchiare, per dare la frustata alla madre, il capitano va davanti nelle sue spalle, con le sue spalle, e prende le 40 frustate per la mamma. E questo è stato l'esempio che è stato portato a questo, e ieri questa persona ha detto: sì, questo è vero, riconosco che Gesù ha pagato per noi, non solo con frustate ma nella croce, quindi ha pagato, riconosco. Parleremo ancora di questo. La cosa positiva è stata che lui è sembrato aperto a voler parlare. Cioè, questo esempio sicuramente anche in altri modi non viene portato spesso, per far capire che Gesù ha già pagato.
1: Certo. certo, ha pagato lui una volta per sempre e per tutti. I sacrifici umani sono pallide rappresentazioni di eventi già accaduti, se vogliamo, anche perché Gesù dice: io sono il vero pane, io sono il vero cibo.
0: Certo.
1: E secondo me quello spezzare il pane si riferisce allo spezzare, condividere la parola di Dio, perché la parola per noi è il pane.
0: Sì.
1: Allora, quando io parlo e dico che molte persone fondamentalmente, diciamo così, vivono una certa religiosità che è legata all'occultismo, non so se questa parola può offendere qualcuno.
0: No, non offende nessuno, non preoccupa.
1: Ecco, perché se offende non parlo più.
0: No, diciamo così.
1: Io penso una cosa, che ciò che realmente lega giovani e adulti a un certo sistema, diciamo così, di tradizioni religiose è perché questa mentalità, questa forma è impregnata anche di spiritismo e magia. E questo lo si vede perché poi molte persone magari la domenica vanno, diciamo così, al tempio, vanno
0: alla messa.
1: Però poi io, perché insomma l'ho visto e vissuto sulla mia pelle, ci sono persone che in un primo momento, alle prime difficoltà, si rivolgono ai fattucchieri, ai cartomanti, ai maghi, e questo certamente non per colpa magari dell'istituzione, però indubbiamente c'è una ignoranza di fondo, un'ignoranza di fondo che va guarita,
0: Certo.
1: Non possiamo, diciamo così, avere un piede dentro e l'altro fuori.
0: Certo.
1: Gesù risolve tutti i nostri problemi, perché Gesù è il vero medico. Io dico anche Gesù è il vero psicologo, che nel momento che tu lo incontri guarisce anche tutte le tue patologie che ciascuno di noi ha e si porta dietro. Quindi mischiare religiosità e occultismo, ecco, questo è un boomerang che ti ritorna contro.
0: Certo.
1: Quindi secondo me manca appunto nelle persone quell'incontro, e lo dico e lo ripeto per la centesima volta, manca quella esperienza forte di Gesù Cristo e con Lui, perché poi alla fine, diciamo così, è quella che conta, perché se i miei comportamenti e la mia vita, diciamo così, non rispecchia o cerca di rispecchiare il messaggio del Signore, vuol dire che, come detto prima, c'è qualcosa che non funziona.
0: Certo. Sì, ecco. indubbiamente hai risposto benissimo, perché c'è veramente tanta confusione, molta. Le persone confondono con facilità, no? Perché nel momento in cui tu dici a queste persone: guarda, prega, rivolgiti a Gesù, loro non escludono dalla loro mente comunque tutte le altre immagini.
1: Certo.
0: Loro confondono Gesù con tutte le altre immagini.
1: Questo è il dramma di una certa religiosità, anche perché io, Elia, dico questo, che se manca una personale relazione con il Signore, con Gesù Cristo, la vita realmente non ha senso.
0: Certo.
1: E se c'è un rapporto con Dio, esso, diciamo così, e se c'è un rapporto vero con Lui, però a volte certi comportamenti che hanno nei confronti di Dio sono caratterizzati dalla paura, dalla superstizione.
0: Certo.
1: E allora non puoi, diciamo così, adorare diversi idoli, perché fondamentalmente, come dice il Salmo 115, ci sono idoli che sono creati dalle mani dell'uomo.
0: Dalle mani dell'uomo, certo.
1: Non hanno né anima, non hanno spirito.
0: Certo.
1: Sono creati a nostra immagine e somiglianza.
0: Sì.
1: Alla mia, a quella dell'essere umano. Però noi sappiamo che Gesù Cristo, che si è rivelato, non è un idolo fatto dalle mani dell'uomo, grazie a Dio proprio, perché è una persona vera, è l'amore del Padre che si è rivelato in mezzo a noi.
0: Certo.
1: Quindi bisogna liberare queste persone, io dico, dalla religione della paura, che impone un giogo superiore alle forze umane e che non permette alla gente di andare avanti. Ecco, io in questo parlo di una schiavitù quasi babilonica che impedisce alle persone di camminare verso la luce, verso la conoscenza vera di Gesù Cristo.
0: Certo.

0: Siete all'ascolto di Per saperne di più.
1: Veramente quando ancora oggi, no, vediamo il culto alle immagini, no, a tutte queste immagini, perché come tu stavi dicendo prima sono immagini fatte da mano d'uomo, come la scultura, la pietra, quello che prima era un sasso poi diventa una scultura, le persone si inginocchiano, quello che era un pezzo di ferro poi diventa una croce, le persone lo vanno a baciare, tutte queste cose che ancora continuano ad esserci, che se leggiamo nella Bibbia, no, quante volte il popolo di Dio, no, si è perso dietro alle immagini, certo. E quanto Dio ha sempre combattuto queste cose, e vediamo che oggi noi sicuramente dobbiamo combattere nello stesso modo, e a volte sentiamo che questo è un compito molto molto arduo, perché ieri quasi mi sentivo scoraggiata quando, forza di parlare con le persone, no, vedevamo questi atteggiamenti, queste cose, come se snobbassero questo pezzo di carta, questa parola che noi cercavamo di dare, no, come per dire, ma questi sono pazzi, sono una setta, cosa vengono, sì, qui, certo, cioè, certo. Ci prendono proprio per persone così, e allora in tanti momenti mi sentivo un po' scoraggiata, e io penso che invece è il combattimento di ogni giorno, questo è il combattimento di Dio che ha sempre avuto con il suo popolo, no, perché
2: certo,
1: è sempre
2: ma l'invito
1: stato.
2: Appunto che il Signore fa a Israele e al suo popolo è quello di confidare in Lui, perché Egli è il loro aiuto e il nostro scudo, e che noi siamo abituati nella nostra vita a crearci i nostri piccoli vitelli d'oro alle prime difficoltà,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Invece il Signore ci chiama, secondo me, a passare il deserto.
1: No, no, perché
2: certo, ma l'invito appunto che il Signore fa a Israele e al suo popolo è quello di confidare in Lui, perché Egli è il loro aiuto e il nostro scudo, e che noi siamo abituati nella nostra vita a crearci i nostri piccoli vitelli d'oro

0: la situazione spirituale dove il Signore cerca di sradicare da te tutti quegli idoli e tutte quelle false credenze che sono dentro di te e che non ti permettono di avere una relazione di amore con Lui. E allora in questo io dico che bisogna che noi passiamo al deserto, però non possiamo costruirci degli idoli, perché il Signore, certo, non sta al nostro gioco. Il Signore certo che ci mette alla prova, certo, però ci ama, è lì pronto ad aiutarci.
1: Certo, ascolta Andrea, prego. Ti sto interrompendo perché, sì, è arrivato un messaggio.
0: Sì.
1: Ti ringrazio Franco per aver telefonato o scritto in internet, non importa, e chiede, sì, nel momento in cui veniamo in contatto con un religioso, un ecclesiastico, un prete, sì, qualunque persona di loro, cosa dobbiamo dire? Come iniziare un discorso concreto per testimoniare di Gesù con loro? Abbiamo ancora, guarda, più o meno 5 minuti.
0: Benissimo, allora guarda, io intanto do un saluto a Franco e che il Signore lo benedica.
1: Amen.
0: E gli moltiplichi col centuplo tutte le cose che lui desidera. Ecco, okay. Io so che a un certo momento, dico solo questo per testimonianza personale, quando dei fratelli evangelici venivano a me per parlarmi del Signore, la mia riluttanza era molto forte, perché io pensavo di essere il solo depositario della verità. Ecco,
1: sì.
0: Io dico questo che noi non possiamo parlare di Gesù con la sapienza umana, ok? Quindi, perché a volte magari ci possono essere anche tanti fratelli evangelici che conoscono bene la Bibbia, ma mancano un po' di quella testimonianza, è giusto dirlo anche questo,
1: giusto,
0: eh?
1: Certo.
0: Invece bisogna dire che bisogna pregare lo Spirito Santo, perché come dice San Paolo nella lettera ai Romani, quando non sappiamo che cosa dire, è lo Spirito del Signore che a un certo momento parla per noi. Però nel momento che tu vieni a contatto con un religioso, con un sacerdote, una religiosa, sappi che avrai molto da lavorare. Intanto devi abbattere un mondo, diciamo così, di credenze, di mescugli, di sincretismi, di idee contorte, quindi non è facile. Ecco perché dico io questo: pregare, conoscere anche la parola, perché è fondamentale. E poi dico al fratello, non andare mai solo, però con un altro fratello o sorella che ti sostiene se è possibile. Però io dico anche questo: bisogna pregare, perché a un certo momento dobbiamo sempre metterci in testa che è lo Spirito del Signore che converte, non siamo noi.
1: Certo.
0: Perché guarda che io dico, quando tu ti trovi davanti a un teologo, quando ti trovi, cioè, che pensa di essere la sola verità, non è facile, ci vuole proprio lo Spirito Santo che gli apre il cuore e la mente.
1: Certo.
0: Quindi dico a Franco che non ci sono ricette, perché non ce ne saranno mai. L'unico modo è fare come gli apostoli, gli apostoli che nel nome di Gesù Cristo andavano, predicavano e lì si aprivano le porte.
1: Certo.
0: Però che vadano con una fede giusta, con una fede coerente, soprattutto che la gente, ricordiamocelo, guarda molto ai frutti della nostra vita.
1: Certo.
0: Ecco,
1: certo.
0: Elia, questo per me, guarda, non c'è scuola di teologia che tenga davanti alla potenza dello Spirito del Signore, guarda.
1: Certo, sì, indubbiamente.
0: D'altronde diceva un predicatore che San Pietro con una predica, con una sola predica convertiva 3.000 persone. A volte noi con, diciamo così, con 3.000 prediche non convertiamo nessuno, ma perché manca qualcosa alla,
1: certo,
0: nostra predicazione, no?
1: Certo, indubbiamente, guarda.
0: Quindi tanta preghiera, tanto amore, tanto studio della dottrina, della parola di Dio, e soprattutto essere agganciati a una chiesa che ti sostiene spiritualmente, una chiesa cristiana. Questo, certo, è fondamentale, eh?
1: Certo,
0: è fondamentale.
1: Certo. È stato bello, sei stato chiarissimo. Andrea,
0: sì,
1: ti dico se vuoi salutare tutte le persone che ci hanno ascoltato.
0: Certo.
1: E se vuoi dare anche un messaggio in un minuto lo puoi dare. E,
0: certo,
1: sono stata felice di averti,
0: grazie,
1: come ospite, e sarà bellissimo averti ancora.
0: Grazie, anch'io, okay, ringrazio Gesù Cristo che mi ha dato questa opportunità l'opportunità di parlare attraverso la radio, mi sento anch'io molto emozionato, perché quando il Signore fa le cose le fa bene. Io desidero salutare tutti i fratelli e le sorelle della radio e dire a ciascuno di loro, soprattutto alle persone che soffrono, alle persone che stanno passando dei momenti difficili, di non temere.

0: di non temere, perché Gesù dice: io sono con te sino alla fine del mondo. L'importante è camminare sempre sulla via retta, né sgarrare né a sinistra né a destra, ma andare sempre avanti e mirare in Lui, perché Lui è la vera parola, Lui è quello che ci salva. Gesù l'ha detto: chi crede in me sarà salvato e avrà la vita eterna. Quindi un saluto che faccio a tutti i fratelli ascoltatori della radio, e che possano realmente sperimentare una nuova Pentecoste nella loro vita, possano sperimentare una vera unzione che viene dallo Spirito Santo, e che si lasciano usare, che si lasciano usare senza paura, perché il Signore ha bisogno di adoratori, di veri adoratori che lo adorino in spirito e verità. E questo è l'augurio che faccio a tutti.
1: Amen, grazie.
0: Un abbraccio forte, forte, forte.
1: Grazie. Ok, e anch'io voglio salutare tutti gli ascoltatori, grazie per essere stati con noi. È stato per noi un piacere avere Andrea e poter parlare di alcune cose. Noi come radio non siamo qui a puntare il dito a nessuna chiesa, a nessuna persona e a giudicare nulla, assolutamente. C'è qualcuno al di sopra di noi che fa tutto questo, ma possiamo essere un mezzo per aiutare magari a chiarire un attimino il pensiero di tante persone, dei conflitti che hanno nel cuore, e quindi siamo a disposizione solo per aiutare. Vi abbraccio tutti,
2: vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
3: Avete ascoltato
4: Per saperne di più.
3: Per saperne di più. Una produzione CRCFM.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

Notiziario del 3 giugno 2026, un benvenuto all'ascolto a tutti voi. Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto a Yanakiyevo, nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. A rendere noto il bilancio è stato Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale insediata dalla Russia, che ha parlato di vittime civili e di diversi feriti ricoverati con lesioni di varia entità. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. Andiamo in Iran, gli Stati Uniti, che nella tarda serata di ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi, come affermato dal comando centrale sull'isola di Qasem, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e il Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta USA, rivendicano i Pasdaran. Da Washington la replica è chiara: falso, tutti i loro attacchi sono andati a vuoto. E dopo una giornata di grandissime tensioni che sembrava avere ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Trump e Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente. Veniamo a qualche notizia di cronaca italiana. Una lite condominiale degenerata in un omicidio nella tarda serata di ieri a Roma. A perdere la vita un uomo di 58 anni che, secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito alla gola. È accaduto in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. E un operaio agricolo è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro avvenuto al Gavardo in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Per il lavoratore non c'è stato più nulla da fare. E momenti di paura in Sardegna per un 28enne francese, Giovanni Caselli, in vacanza sull'isola per alcuni giorni di mare e turismo. L'uomo, secondo quanto ha raccontato alla testata francese Midi Libre, sarebbe stato attaccato da uno squalo mentre si trovava in acqua. Il giovane avrebbe riferito di essersi tuffato per un allenamento e di avere successivamente iniziato a nuotare nelle acque sarde. Volevo fare un video con acqua turchese e tramonto per i miei social. In seguito ho detto a mia moglie che avrei fatto 500 metri di nuoto ad alta intensità per il mio allenamento, ha raccontato. Lo squalo si sarebbe inizialmente avvicinato in modo non aggressivo per poi attaccarlo mordendolo più volte in maniera superficiale. Mi ha attaccato mordendomi 5 volte, per fortuna in maniera superficiale, ha aggiunto il 28enne, che sarebbe riuscito a reagire e a raggiungere la riva. Zaccaria Benaddi, 21 anni, italiano di origine marocchina, residente a Vimercate in provincia di Monza e Brianza, si trova ora in carcere con l'accusa di terrorismo internazionale, fermato da la Digos di Milano dopo che lo scorso 30 maggio aveva pubblicato sui social due post che lasciavano presagire la sua imminente intenzione di colpire. L'indagine è partita da una chat legata a ideologie suprematiste, nella quale si faceva riferimento a un colpo di Stato, ha documentato un percorso di radicalizzazione crescente. Previsioni del tempo di oggi: pressione che si mantiene debole su tutto il paese, tempo diffusamente instabile fin dal mattino al nord-est e nel corso del pomeriggio sul versante adriatico centro-meridionale. Attenzione a fenomeni localmente intensi come grandinate e colpi di vento. Più stabile soltanto sulle isole maggiori, dove soffieranno forti venti di maestrale. Mari mossi, localmente molto mossi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E dentro l'ornitorinco, ancora una volta Mario Calvagno.
2: Carmen Zammataro, al telefono il professor Dino Vaira, professore associato al Dipartimento di Medicina Interna e Gastroenterologia dell'Università di Bologna. Grazie di essere con noi, professore.
3: Grazie a voi.
1: Benvenuto.
2: Bene, parliamo con lei, professore, oggi di patologie dello stomaco, in particolare di gastrite. Che cosa si intende per gastrite?
3: È un'infiammazione dello stomaco. Intanto la cosa positiva è che è bellissimo mangiare, quindi tutti noi vogliamo mangiare, sì, perché è uno dei piaceri della vita, no?
2: Questa è una grande verità, professore.
3: E quindi assolutamente
2: concordo.
3: Abbiamo bisogno di uno stomaco che funziona bene e che ci digerisca i cibi e ci dia quella felicità. La gastrite altro non è che un'infiammazione dello stomaco. Quando abbiamo mal di gola c'è una laringite, c'è un'infiammazione della gola. Quando abbiamo male, quando facciamo la pipì, abbiamo una cistite, un'infiammazione della vescica. La gastrite è un'infiammazione dello stomaco.
2: Bene, ma quali sono i sintomi che ci fanno capire che qualcosa non va?
3: Per esempio, quando abbiamo digerito male la pizza di ieri sera, quando abbiamo un po' di nausea, quando abbiamo quel malessere, quando abbiamo quel sonno appena finito di pranzare, abbiamo bisogno di stenderci, di chiudere gli occhi, quando abbiamo un pochino di bruciolino che sale su per la gola, o quando c'è il vero e proprio dolore lancinante che ci fa piegare in due o che ci fa svegliare durante la notte.
1: Quindi questo ci rende comunque un po' la vita complicata, no, professore?
3: Ci rende una qualità di vita meno buona.
1: Sì, certo. Ma una volta che si hanno determinati sintomi, se uno vuole controllarsi, eccetera, quali sono gli esami da poter fare per avere un riscontro comunque certo della propria gastrite o del proprio problema, insomma?
3: Questa è una bellissima domanda, perché quando mi sono laureato io, purtroppo 25 anni fa, ci dicevano che i pazienti bisognava mandarli tutti a fare questo esame fastidiosissimo che è la gastroscopia.
1: Non me ne parli.
3: L'anno scorso invece il mio amico Barry Marshall è andato a Stoccolma in gita di piacere e ha preso il premio Nobel con il suo collega Robin Warren, ecco, e ha rivoluzionato la storia della gastroenterologia del mondo. Sto parlando della scoperta dell'Helicobacter.
2: Sì.
3: Perché questo è importantissimo per i nostri ascoltatori? Perché abbiamo, tra virgolette, inventato la comunità scientifica dei test non invasivi, cioè abbiamo la possibilità di verificare come sta lo stomaco senza per forza effettuare la gastroscopia.
2: Cioè come si fa?
3: Come si fa? Le linee guida europee, quindi questo tra virgolette è legge europea, quindi non è una legge di Bologna o dell'Italia, ci siamo riuniti i 20 rappresentanti dell'Europa e abbiamo stilato delle vere e proprie linee guida. Cosa significano queste linee guida? I signori o le signore che hanno meno di 55 anni e hanno disturbi allo stomaco, appunto hanno digerito male la pizza, hanno un po' di nausea, pancia gonfia, un po' di bruciore, possono andare dal loro medico e il medico gli prescrive uno dei due test non invasivi per identificare la presenza dell'Helicobacter. Un test è il test sul respiro, che è molto elegante, molto, tra virgolette, passatemi il termine, bello, perché in pratica il paziente deve solo respirare in queste due provette,
2: quindi
3: è molto indolore. L'unico fatto negativo è che c'è bisogno di un apparecchio con un nome difficilissimo e con un prezzo altissimo, che è lo spettrometro di massa, per analizzare questo respiro.
2: Ma però si riferisce al breath test, professore?
3: Mi riferisco al breath test.
2: Sì.
3: Come potete ben immaginare, questa è una cosa molto carina, il fatto, cioè, che addirittura con il respiro noi riusciamo a vedere se nello stomaco dei nostri pazienti ci possa essere un ulcer, ci possa essere un cancro, ci possa essere una gastrite.
2: Quindi basta soffiare in una sacca?
3: Basta soffiare in due provettine, sì, non in una sacca, in due provettine.
2: Sì.
3: L'altro test di nuova generazione che onore al merito abbiamo lanciato noi nel mondo nel 1999 è il test meno elegante, che è delle feci e meno sexy, per l'amor di Dio, dove in pratica si identifica la presenza dell'Helicobacter nel questo campione biologico. Però se noi pensiamo per esempio ai nostri bambini, come voi ben sapete, il materiale biologico, che appunto sono le feci, rappresentano un po' la Bibbia per curare i nostri bambini. Certo. Quindi in realtà questo è un test semplicissimo, alla pari dell'esame delle urine, quindi la mattina si porta questo piccolissimo frammento di feci in laboratorio, la sera è già pronto il risultato.
2: Quindi lei, professore, parlava di pazienti con meno di 55 anni, se
3: perché
2: non ho capito
3: questo,
2: male.
3: Perché questo, giustamente lei mi fa questa nota, perché il nostro tremendo dubbio e tremenda paura è che ci scappi qualche cancro. Ringraziando il cielo, sotto i 55 anni l'incidenza di cancro è verosimilmente bassissima, fermo restando che il dottore deve continuare a fare il dottore, questo lo ribadiamo sempre. Per l'amor di Dio.
2: Il dottore, il paziente.
3: Esattamente, quindi in assenza di quelli che noi chiamiamo sintomi di allarme, non c'è ombra di dubbio che se mi arriva una ragazzina di 25 anni e mi dice che ha vomitato sangue, ci mancherebbe che io stia a cincischiarla con degli esami non invasivi, gli faccio la gastroscopia dopo 22 secondi. Ma ringraziando il cielo, la ragazzina, un ragazzino di 30 anni che mi viene con questi sintomi così predominanti, mi succede una volta su 1000. Mentre i signori che hanno sopra i 55 anni l'incidenza di cancro è un tantino più alta, e in questo caso noi non vogliamo rischiare mai, perché anche se ne perdiamo uno su 1 milione, lei capisce bene che non semmai si tratta di un nostro congiunto, la cosa cambia completamente aspetto. Certo. Quindi non è un numerino, ma è un signore con un viso, con un'espressione, con una storia tutta sua.
2: Professore, ci auguriamo che comunque tutte le strutture siano e i medici siano informati di queste nuove possibilità di diagnosticare la gastrite.
3: Me lo auguro anch'io, perché lo stiamo dicendo da circa 10 anni, non da 10 mesi, tenendo presente, ripeto, che purtroppo la disponibilità del test sul respiro, il best test che lei già conosceva, è molto poca, proprio per via di questo benedetto spettrometro di massa,
1: che
3: più che altro, al di là che questa grandezza è veramente complicatissimo come tecnologia, fatto ne è che negli ultimi 15 anni non c'è stata nessuna evoluzione. Se noi pensiamo ai soli telefonini, in 15 anni abbiamo avuto una rivoluzione.
1: Certo.
3: Su questa tecnologia purtroppo i bioingegneri non sono riusciti a fare delle grosse innovazioni, per cui non solo i costi non si sono abbattuti, ma che potrebbe rappresentare anche un problema minore, ma la manutenzione di questa macchina è veramente complicata.
2: Quindi non è migliorata neanche la qualità.
3: Purtroppo no.
1: Professore, quindi una volta che ci si è accertati che esiste un qualche problema, ecco,
3: la cura,
1: succede dopo?
3: Bingo, nel senso che almeno abbiamo beccato perché lei c'ha mal di stomaco,
1: esatto.
3: Che non è poco, non è poco. Tenga presente che 20 milioni di italiani hanno questo batterio, 10 milioni lo sanno e 10 milioni vanno tranquillamente al ristorante o al ristorante cinese, con tutto il rispetto per il ristorante cinese, a mangiare i loro cibi.
2: Quindi l'incidenza è alta?
3: L'incidenza è il 40%, 4 persone su 10 hanno la presenza di ricoperte pilori, però attenzione, solo 2 persone su 10 va dal dottore e dice io non digerisco bene la pizza, ho male allo stomaco, ho questa leggera nausea, ho questa sonnolenza postprandiale, non sto bene, mangio qualcosina e sembra che abbia mangiato un bue intero, peggio di Obelix.
2: Bevo l'acqua e ho mal di pancia.
3: Esatto, questo è tipico delle signorine che bevono l'acqua e non digeriscono l'acqua perché c'è il mal di pancia, ma questa è un'altra problematica che è dovuta all'intestino, che è pieno zeppo di gas, l'acqua va dentro lo stomaco con viscere cavo, con un grande contenuto, con una grande capienza, inizia a gorgogliare e le povere signorine sono convinte che l'acqua le fanno diventare meno sexy, ma questo è un altro problema.
2: Certo.
3: Andiamo invece
2: andiamo
3: alla gastrite. La gastrite in pratica, nel momento in cui la ricerca delle coperte è positiva, noi abbiamo la possibilità 90 volte, anzi direi 96 volte su 100, di portarlo via per il resto della vita. E questo implica anche un miglioramento dei sintomi per una buona decade, 10-20 anni. Quindi il fatto di riuscire a dire sì, lei c'ha l'elicobatter è una buona notizia per i nostri pazienti, perché abbiamo un nemico che riusciamo a sconfiggere relativamente facilmente, ma la cosa fondamentale è che una volta sconfitto per i prossimi 50 anni non ci dà più noia. La terapia. Terapia è un batterio, o quindi non è un virus, come dicono i miei pazienti, non è un elicottero, è... è un banale batterio e come un banale batterio va curato con gli antibiotici.
1: Sì, sì, sì.
3: Questo è un po' più fastidiosetto perché si è infiltrato dentro le pareti dello stomaco e, come dire, si fa proteggere dallo strato di muco.
1: Bisogna stanarlo, professore,
3: per stanarlo abbiamo bisogno di due antibiotici e mi credo, è una cosa rarissima. Io ovviamente faccio anche attività di riparto e è ormai rarissimo che noi diamo il doppio antibiotico anche in pazienti ricoverati. Questo è il motivo per cui giustamente il paziente e il medico è un tantinino più accorto, perché noi dobbiamo purtroppo dare per una banalissima gastrite, lei pensa in una banalissima cistite, lei prende un solo antibiotico, un banalissimo ascesso del dente, lei prende un solo antibiotico, una banalissima tracheite, una bronchite, la tosse del fumatore, lei prende un solo antibiotico. Questo benedetto batterio invece ha bisogno di due antibiotici a dosaggi pieni. E questo rende la terapia un filo più difficoltosa.
1: Certo.
2: Professore, se non si cura questa infiammazione, cosa succede? Si può evolvere in una
3: malattia? I signori che si occupano di numeri si sono riuniti a Lione, dove c'è l'Agenzia Europea per lo studio del cancro in genere, quindi mammella, prostata, polmone. Sono dei signori che guardano i numeri, non sono dei dottori. Mi spiego meglio. Loro cosa dicono, questi signori? Io vedo 100 persone con il cancro al polmone. Quante di queste 100 persone fumano? 97. Bene, secondo noi il fumo è un cancerogeno di classe 1. Mi state seguendo?
2: Sì, sì, perfettamente.
3: Stesso discorso hanno fatto, ma questo nel 1994, non adesso, quindi 12 anni fa. Io vedo 100 persone con cancro dello stomaco. Quanti di questi hanno l'elicobatte? 92. Bene, per noi l'elicobatte è un cancerogeno di classe 1.
1: Ecco.
3: A questo punto, attenzione, non facciamo del falso allarmismo. Noi sappiamo che non tutte le persone che hanno l'elicobatte sviluppano, ringraziando il cielo, il cancro dello stomaco. E comunque, ammesso e non concesso, è un evento molto lento che richiede dai 15 ai 25 anni. Mi state seguendo?
1: Sì, sì, sì.
3: Detto questo, abbiamo la possibilità di interrompere questo meccanismo che noi chiamiamo carcinogenetico, perché non dovremmo farlo?
2: Certo.
3: Abbiamo la possibilità di guarirlo per il resto della vita, noi assolutamente pensiamo che valga la pena curare tutte le persone che hanno ricoverato pilori.
2: Quindi non teniamoci il mal di stomaco, bruciore eccetera, andiamo dal medico e cerchiamo di trovare la soluzione.
3: Benissimo.
2: Giusta. Professore, un'altra domanda. Per quanto riguarda l'alimentazione, si dice normalmente che chi ha mal di pancia, chi soffre di dolori di stomaco, debba mangiare solo in bianco. È vero questo?
3: È vero solo in parte. Nel senso che non c'è un po' di dubbio che l'alimentazione, così come lo stress. Io quando facevo lo studente di medicina, ovviamente studiato che l'ulcero è una malattia da stress in cui ci sono fattori difensivi e fattori aggressivi, che non è falsamente una sciocchezza. Adesso sappiamo che invece, una volta tirato via l'elicobatte, noi abbiamo sconfitto l'ulcero. Volevo far presente questo: negli ultimi 20 anni abbiamo sconfitto una malattia che ha almeno 100 anni di storia. Noi non vediamo, ringraziando il cielo, più pazienti con ulcera.
2: Quindi mi sembra che prima venisse trattata come? Con l'intervento chirurgico?
3: Sì, bravissima, bravissima. Quindi, e perché veniva trattata con l'intervento? Cioè. Perché dava perforazione, dava emorragia, cioè la gente moriva di ulcera. Adesso, ringraziando il cielo, abbiamo sconfitto questa malattia. Detto questo, ritornando alla sua domanda, lo stress e l'alimentazione hanno ancora importanza, specialmente nelle persone, tra virgolette, non fortunate, che non hanno l'elicobatter e hanno mal di stomaco. Sono quell'altra percentuale di persone che, pur avendo un test negativo per l'elicobatter e non avendo una gastrite, tra virgolette, istologica, cioè un danno vero dello stomaco, continuano ad avere disturbi. In questo particolare tipo di persone la dieta, quindi priva di irritanti, quindi stiamo parlando di tutte le cose più belle della vita, come ci diceva Oscar Wilde, cioccolato, champagne, frizzantini, vino bianco, pepe, peperoncino, aceto, caffè, sicuramente non aiuta.
1: Certo.
3: Mentre i cibi, tra virgolette, veramente leggeri e semplici, pesce grigliato, petto di pollo, petto di tacchino.
2: E per i vegetariani, professore?
3: Per frutta e verdura non ci sono grosse difficoltà, non ci sono grosse limitazioni, fermo restando che gli irritanti fanno male a tutti.
2: Certo, quindi non so, un po' di riso con verdure, piselli, pasta con i broccoletti,
3: assolutamente sì.
2: Quindi questi alimenti si possono tranquillamente consumare. Bene,
3: volevo spendere due parole sulla terapia.
2: Professor Vaira, prego.
3: Sulla terapia volevo spendere, perché la nuova terapia, che ormai sono 3 anni per noi, nuovo, mi rendo conto che l'onda lunga rispetto al dottore è molto grande, molto profonda. La nuova terapia che noi abbiamo codificato è una terapia di 10 giorni, in cui i primi 5 giorni diamo un solo antibiotico con un farmaco che protegge lo stomaco, che si chiamano gli inibitori della pompa protonica. Nella fattispecie, nel nostro studio che abbiamo fatto, a cui ho partecipato alla Società Americana di Gastroenterologia a Los Angeles quest'anno, è stato selezionato come il miglior studio fatto dall'Europa, non dall'Italia. Abbiamo portato questa nuova terapia, appunto, come dicevo, di 10 giorni, in cui per 5 giorni diamo un unico antibiotico e un unico protettore dello stomaco, la amoxicillina e il pantoprazolo, e gli altri successivi giorni, altri 5 giorni, quindi 10 in tutti, continuiamo con il protettore dello stomaco e associamo 2 altri antibiotici, che è la clarithromicina e il tinidazolo. Questa cura di 10 giorni riesce a tirar via l'helicobacter a 97 persone su 100.
1: Quindi sblocca la situazione.
2: E le 3 persone che rimangono?
3: Le 3 persone che rimangono, noi facciamo l'antibiogramma, che è esattamente quello che si fa sulle urine. Io faccio sempre questo paragone perché così i nostri ascoltatori ci capiscono meglio. Che succede quando abbiamo la cistite? Andiamo a vedere nelle urine quali batteri ci sono e a quali antibiotici sono sensibili. Quindi si crea una cura personalizzata. Stesso discorso facciamo anche nelle 3 persone. Ritorniamo o facciamo una gastroscopia, prendiamo un pezzettino di stomaco e andiamo a identificare a quali antibiotici è sensibile quel particolare ceppo di batterio.
1: E quindi si risolve poi ugualmente.
3: E si risolve ringraziando il cielo ugualmente.
1: Benissimo, è stato con noi allora il professor Dino Vaira, professore associato al Dipartimento di Medicina Interna e Gastroenterologia dell'Università di Bologna. Alla prossima occasione, professore.
3: Grazie a tutti voi.
0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono all'amore.

0: Telefonul prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 3 giugno 2026, un benvenuto all'ascolto a tutti voi. Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto a Yanakiyevo, nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. A rendere noto il bilancio è stato Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale insediata dalla Russia, che ha parlato di vittime civili e di diversi feriti ricoverati con lesioni di varia entità. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. Andiamo in Iran, gli Stati Uniti, che nella tarda serata di ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi, come affermato dal comando centrale sull'isola di Qasem, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e il Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta USA, rivendicano i Pasdaran. Da Washington la replica è chiara: falso. Tutti i loro attacchi sono andati a vuoto. E dopo una giornata di grandissime tensioni che sembrava avere ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Trump e Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente. Veniamo a qualche notizia di cronaca italiana. Una lite condominiale degenerata in un omicidio nella tarda serata di ieri a Roma. A perdere la vita un uomo di 58 anni che, secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito alla gola. È accaduto in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. E un operaio agricolo è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro avvenuto al Gavardo in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato fin dal mattino alla guida di un trattore nei terreni dell'azienda per cui lavorava, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Per il lavoratore non c'è stato più nulla da fare. E momenti di paura in Sardegna per un 28enne francese, Giovanni Caselli, in vacanza sull'isola per alcuni giorni di mare e turismo. L'uomo, secondo quanto raccontato alla testata francese Midi Libre, sarebbe stato attaccato da uno squalo mentre si trovava in acqua. Il giovane avrebbe riferito di essersi tuffato per un allenamento e di avere successivamente iniziato a nuotare nelle acque sarde. Volevo fare un video con acqua turchese e tramonto per i miei social. In seguito ho detto a mia moglie che avrei fatto 500 metri di nuoto ad alta intensità per il mio allenamento, ha raccontato. Lo squalo si sarebbe inizialmente avvicinato in modo non aggressivo per poi attaccarlo mordendolo più volte in maniera superficiale. Mi ha attaccato mordendomi 5 volte, per fortuna in maniera superficiale, ha aggiunto il 28enne, che sarebbe riuscito a reagire e a raggiungere la riva. Zaccaria Benaddi, 21 anni, italiano di origine marocchina, residente a Vimercate in provincia di Monza e Brianza, si trova ora in carcere con l'accusa di terrorismo internazionale. Fermato dalla Digos di Milano dopo che lo scorso 30 maggio aveva pubblicato sui social 2 post che lasciavano presagire la sua imminente intenzione di colpire. L'indagine è partita da una chat legata a ideologie suprematiste, nella quale si faceva riferimento a un colpo di Stato, ha documentato un percorso di radicalizzazione crescente. Previsioni del tempo di oggi: pressione che si mantiene debole su tutto il paese, tempo diffusamente instabile fin dal mattino al nord-est e nel corso del pomeriggio sul versante adriatico centro-meridionale. Attenzione a fenomeni fenomeni localmente intensi come grandinate e colpi di vento, più stabile soltanto sulle isole maggiori dove soffieranno forti venti di maestrale, mari mossi, localmente molto mossi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È un nuovo appuntamento, quello del 3 di giugno, con A come Almanacco, e a tutti voi il mio benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Era infatti il 3 di giugno, proprio come oggi, quando nel 350 d.C. Nepoziano, membro della dinastia costantiniana, si proclamava imperatore, entrando a Roma alla testa di una forza costituita da gladiatori. 1098, i crociati prendono Antiochia in Turchia. 1654, a Reims viene incoronato re di Francia Luigi XIV. 1844, vengono uccisi nell'isola di Eldey, al largo dell'Islanda, gli ultimi due esemplari di Pinguinus impennis. 1980, durante una rapina di autofinanziamento, tre esponenti del gruppo terroristico Prima Linea uccidono il carabiniere Antonio Chionna. E per concludere, 1989, la notte fra il 3 ed il 4 di giugno, le autorità cinesi reprimono la protesta di piazza Tiananmen.

0: Pensieri cristiani.
1: Aspetta, gridò Gianni correndo verso Giacomo. Non ho fatto i compiti. Posso forse copiare i tuoi? Mi dispiace, rispose Giacomo. Sarebbe un imbroglio. Più tardi Giacomo, durante l'intervallo, vide Gianni seduto al banco e si diresse a parlare con il suo insegnante. Alcuni minuti più tardi andò al banco di Gianni. L'insegnante ha detto che potrei aiutarti a imparare l'ortografia. Ieri Giacomo ha dimostrato gentilezza verso Gianni. Oggi sta dimostrando il frutto della bontà. La bontà è fare ciò che è giusto. Giacomo sapeva che avrebbe sbagliato aiutando Gianni nel suo imbroglio e scelse di fare invece le cose giuste. Dio è il solo essere perfettamente buono, però. Dio vuole che i suoi figli siano come lui. Tu dovresti fare le cose giuste. La Bibbia dice: l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene. Quando lo Spirito Santo ha il controllo della tua vita, il frutto della bontà sarà dimostrato in te. Bontà è più che fare le cose giuste. La bontà si dimostra nelle parole e nei fatti. Giacomo decise di rinunciare al suo intervallo per aiutare Gianni. Egli fece uso di parole gentili. La bontà è, insomma, l'amore in azione.

0: Jukebox.
1: Si intitola Lord, I'm Gonna Love You, il brano che adesso ascolteremo dalla voce di Chris Tomlin.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi vediamo insieme il significato della parola patto, impegno di Dio nei confronti di un uomo, di un popolo, dell'umanità, senza richiedere niente in contraccambio. Il patto si basa sul sacrificio perfetto di Cristo. Egli infatti ne è il mediatore e lo ha suggellato col suo proprio sangue. Dalla Bibbia si legge infatti: per questo egli, cioè Gesù, è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oltre che con il sessismo, Liz Meitner, fisica austriaca di origini ebraiche, dovette combattere anche con l'antisemitismo. Conoscente di Albert Einstein e di Marie Curie, lavorò per 3 anni non pagata come assistente del fisico Max Planck e instaurò una collaborazione che sarebbe durata 30 anni con il chimico Otto Hahn, con cui cominciò una serie di proficui studi in fisica nucleare. Costretta a trasferirsi in Svezia per le persecuzioni naziste, si mantenne in contatto con Hahn e insieme nel 1939 scoprirono le basi teoriche della fissione nucleare. Il Nobel per la scoperta venne riconosciuto però solo ad Hahn, che la nominò però 9 volte nel suo discorso di ringraziamento. Da convinta pacifista, si rifiutò più volte di prestare le sue conoscenze agli studi per la costruzione della bomba atomica.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Finale di puntata, grazie a tutti voi per avermi seguito e appuntamento a domani per un nuovo numero di A come almanacco. Ciao.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Paolo Naso, politologo.
2: Buongiorno
1: Paolo, grazie per essere ancora una volta con noi. Come sempre in questa fascia oraria prendiamo spunto dai giornali che danno grande rilevanza al voto in numerose città italiane. Il centro-sinistra non ha sfondato e la Meloni dice il nostro crollo rimandato a domani, in maniera sarcastica. Venezia premia il centrodestra, questo è il titolo più o meno che troviamo su tutti i giornali. Donzelli, la realtà è diversa da quello che descrivono i salotti Dem. E poi c'è l'affermazione di De Luca, fortissima a Salerno, lo sceriffo senza simbolo PD. Qual è la lezione che ci giunge da questo voto?
2: Beh, io do un giudizio che sintetizzerei nella formula pari e patta avanti al centro, nel senso che è vero, il centro-sinistra non ha sfondato, è altrettanto vero che il centro-destra ha mollato, ha mostrato più di qualche segno di crisi e ha perso anche città importanti. Il successo del centro-sinistra in comuni della Sicilia o della Puglia, a mio modo di vedere, è indicativo di una difficoltà del centrodestra di controllare il territorio nazionale. Poi questa enfasi data a Venezia mi sembra che sia anche un pochino illusoria, nel senso che ci si accontenta di poco, perché per carità Venezia è una città importantissima, però innanzitutto non ha vinto il centrodestra ma piuttosto una lista civica. E poi non dimentichiamo che a fronte del successo di Venezia, per numerosità di abitanti, ci sono successi del centro-sinistra molto importanti, come appunto quello di Agrigento o quello di Prato, per citare una città toscana,
3: e Pistoia anche,
2: la vostra radio, o Pistoia,
1: che erano invece in mano del centrodestra. No, non è vero, scusate.
3: No, Prato non era, si era dimessa, mentre Pistoia
2: si
3: era in centrodestra.
2: Ci sono, come ben sapete voi meglio di me, ci sono tante di quelle questioni, ci sono tanti di quegli elementi che avrebbero potuto anche suggerire una svolta, cioè una situazione difficile, un territorio che soffre della deindustrializzazione, una presenza migratoria molto intensa, con delle criticità sul piano dell'integrazione. Ecco, invece lì la miscela, diciamo, classica che alimenta e spinge il voto a destra non si è innescata.
1: Ecco Paolo,
2: quindi
1: però
2: a modo di vedere una situazione tutto sommato bilanciata.
1: Okay.
2: Bisogna, l'idea del campo largo regge soprattutto in forme geometriche variabili, a volte è un campo larghino, a volte è un campo largo, a volte è un campo larghissimo. E invece il centrodestra qualche problema ce l'ha, si è visto molto chiaramente che il voto vandacciano non è un voto di folklore, ma in grado anche di, come dire, indebolire non soltanto la Lega ma il centrodestra in generale. Non dimentichiamo che il sistema di voto politico è totalmente diverso da quello per le elezioni amministrative, quindi insomma non possiamo fare proiezioni troppo accurate, troppo pretenziose.
1: Ecco, ma chi
2: diciamo
1: dice
2: che i due soggetti sono tutti e due in campo.
1: Chi sostiene che il centro-sinistra si era fatta troppe illusioni dopo il voto del referendum? Reggio Calabria è un voto
2: indicativo.
1: Ecco.
2: L'illusione ottica era anche un'illusione ottica forse indotta, voglio dire, l'idea che il voto referendario si trasformasse in un voto politico, con l'argomento della campagna elettorale della destra che oggi dice vedete siamo ancora in campo. In modo di vedere non aveva alcun senso questo tipo di previsione, questo tipo di aspettativa. La realtà vera è che tutti e due i soggetti oggi sono notevolmente in campo, hanno un problema tutti e due di definizione del perimetro della propria proposta politica, cioè chi ci sta dentro e chi è fuori, Calenda da che parte sta, per fare una domanda. E bisognerà vedere come si giocano questo anno di campagna elettorale, che non sarà semplice, che sarà logorante, che fu un'estate da fatti internazionali gravissimi, con la benzina a 2 euro al litro. Insomma, c'è una domanda sociale che richiede risposte politiche diverse da quelle che invece erano sul piano in una campagna per le elezioni amministrative, cioè la natura del voto è diversa. E bisognerà vedere come, rispetto a questa specifica natura politica, i due concorrenti si posizioneranno.
3: Poi, mentre al referendum i giovani erano intervenuti in maniera sostanziale, perché forse la cosa che più li preme è la Costituzione, sul resto credo che non siano favorevoli, non siano favorevoli né da una parte né dall'altra.
2: L'offerta politica amministrativa non è stata di alcuna appeal per dei giovani che si vogliono misurare con questi temi. Vedremo cosa succederà alle politiche.
1: Allora, abbiamo ancora qualche minuto prima di una canzone. L'altro argomento presente su tutti i giornali è la vicenda della guerra, che insomma non si capisce bene se riprenderà, se arriva la pace, a che prezzo, qual è la tua impressione?
2: Il mio giudizio è molto, molto secco. Il gioco delle tre carte è il gioco delle tre carte, è quel gioco che si fa negli angoli un po' remoti di alcune città, dove arriva un signore, si mette giù un tavolino e comincia a muovere delle carte. Uno pensa di poter seguire il movimento delle carte, ci scommette sopra e poi perde sempre. Perché? Perché il gioco è truccato, è il gioco di Trump. Ho vinto la guerra, prima affermazione, però posso proseguire la guerra. Allora, se l'hai vinta, perché la devi proseguire? Però posso anche fare la pace, ma se stai immaginando di proseguire la guerra, perché parli di pace? E d'altra parte, se parli di pace, come fai anche a mettere sullo stesso piano un'opzione invece di guerra? Quindi mi sembra che c'è una politica internazionale e militare dell'attuale amministrazione priva di una bussola, sostanzialmente improvvisata, per cui con buon diritto a questo punto gli iraniani dicono che la loro resistenza, la loro opposizione, la loro reazione all'attacco americano è stata una reazione complessivamente vincente, e tutto questo ovviamente mette in imbarazzo gli Stati Uniti, mette in imbarazzo il piano imperiale di Donald Trump. Mi sembra che complessivamente però che sia un appannamento della sua capacità di leadership. Vedi le difficoltà che c'ha in Libano nel rapporto con Israele, vedi ogni tanto queste uscite un po' improvvisate su Cuba, che mi sembra che l'amministrazione stia vivendo un momento spinta verso la realtà, dopo aver costruito una grande bolla immaginaria di un mondo diverso, di un mondo magico, appunto retto dalla politica maga, una politica che rimette al centro l'America. Oggi si vede che questo sogno egemonico, imperiale, se vogliamo chiamarlo così, è assai più difficile da realizzarsi, è molto complesso, e non è detto che Trump ce la faccia.
1: Vedremo poi le elezioni midterm, come andranno a finire. E torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso. Prima però voglio segnalare, insomma, una notizia che rischia di sparire dall'orizzonte, dal radar dell'opinione pubblica. Se ne parla però su Repubblica, in prima pagina. Mosca agli stranieri: lasciate Kiev. I russi minacciano di bombardare i centri istituzionali. Lavrov avverte Rubio. Putin chiede agli stranieri di abbandonare Kiev. Lavrov avverte Rubio che Mosca per la prima volta attaccherà i palazzi del potere ucraino. Si temono il lancio di un Ornishnik sulla capitale e l'ingresso in guerra della Bielorussia. Dunque una situazione che è lì.
2: Drammatica. In una formula direi: la Russia non ha ancora vinto e l'Ucraina non ha ancora perso. In questa situazione che apparente oggi è di stallo, c'è da aspettarsi il peggio da una parte e dall'altra sul piano militare.
1: Anche perché non mi pare che le trattative siano particolarmente promettenti.
2: L'ennesima incompiuta di Trump, il quale era convinto che con due telefonate benevole a Putin avrebbe risolto la crisi. Quindi da una parte è la sconfitta, ancora una volta, la sconfitta del piano egemonico imperiale degli Stati Uniti trumpiani, e dall'altra però è la prova anche della incapacità europea di garantire, tutelare l'Ucraina e in qualche modo anche di essere efficace nelle sanzioni contro la Russia. La Russia tenterà il colpo disperato, questo è assolutamente evidente, e questa è forse la peggiore notizia che si può dare oggi, direi che senz'altro è la più grave di quelle che oggi dobbiamo ritrovare sui nostri giornali.
1: Naturalmente continueremo a seguire queste vicende e commentarle con i nostri ospiti. Ecco, forse un'ultima notizia con cui ci lasciamo riguarda l'enciclica di Leone XIV, che, come è noto, ha a che fare con i temi della scienza, in particolare dell'intelligenza artificiale. C'è un valore politico anche nel suo messaggio. Ieri abbiamo sentito Marco Bontempi, sociologo di fede cattolica, e adesso Paolo Naso, politologo di fede evangelica. Vediamo un poco, tu che hai letto l'enciclica, che impressione ne hai ricevuto e quale può essere la dimensione politica, appunto, di questo messaggio?
2: Il giudizio positivo, estremamente positivo, perché la Chiesa cattolica accetta una sfida enorme per essa, per la sua tradizione, cioè il dialogo con la scienza. La Chiesa cattolica non può vantare una storia significativa di rispetto e di dialogo della capacità della scienza. Invece la scienza, come sapere dell'uomo e quindi anch'essa espressione del dono di Dio, viene riconosciuta con forza in questa enciclica. E quindi l'intelligenza artificiale come espressione dell'intelligenza umana viene anche riconosciuta nella sua dimensione scientifica, tecnica, molto importante. Detto questo, ci sono dei paletti molto chiari, molto evidenti. Il primo tra tutti è che questa tecnica, la tecnica dell'intelligenza, deve essere disarmata, cioè non può essere piegata al sistema della difesa, al sistema degli armamenti, al sistema della violenza, ma invece essere orientata al bene. E da questo punto di vista, ed è il tema qualificante, non esiste intelligenza artificiale che non abbia il controllo ultimo, definitivo, assoluto, riconosciuto della coscienza individuale e umana. Quindi l'intelligenza artificiale risponde come ancella, vorrei dire, alla responsabilità e alla decisione e al discernimento di individui. Non è una tecnica libera che agisce di per sé, quindi siamo lontani da quegli scenari un po' apocalittici che individuavano l'intelligenza artificiale come una sorta di fabbrica di automi che un giorno si sarebbero perfino potuti ribellare contro gli uomini. L'intelligenza artificiale resta a servizio della coscienza e della responsabilità degli uomini. In questo senso c'è un posizionamento molto chiaro che non è né antiscientifico e neanche apocalittico e neanche però d'altra parte di subalternità assoluta a questa cosa, che non a caso, come dire, Leone l'ha datata nella stessa data del Rerum Novarum, che ha un impatto sul mondo non diverso da quello che un secolo e mezzo fa ebbe la rivoluzione industriale.
1: Senti una battuta sul titolo che dell'articolo dell'editoriale oggi di Romano Prodi sul Messaggero: la democrazia argini lo strapotere tecnologico. Ecco, bellissimo auspicio, ma è nelle carte, diciamo, della politica in questo momento, oppure è una pia illusione che questo possa avvenire? Proprio in 30 secondi, Paolo.
2: È un monito, non è una pia illusione, perché in gioco c'è il nostro destino, è un monito. Quindi sicuramente la democrazia ha il problema di ingabbiare l'intelligenza artificiale, ma diciamo, ed è il valore aggiunto di quello che ha detto l'enciclica, la coscienza umana ha il dovere fondamentale di esercitare un suo controllo per marcare una logica di discernimento che sta nella responsabilità dell'uomo e non della macchina.
1: Bene, grazie davvero a Paolo Naso per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto qui su RWS. Grazie
2: buona
1: mille.
2: Giornata, grazie. Buona giornata a tutti voi.

0: Aleluya, dale un grito de júbilo.
1: A Radio Logos sono le ore 13 e 54 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: La riflessione di oggi sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, curata da Rodney Jones, ci porta oggi al capitolo 2, versetto 5, dove leggiamo: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Era un compito pressoché impossibile. Non si trovava una chiave per comprendere i geroglifici. La storia millenaria della cultura egizia è incisa sulla pietra, davanti agli occhi di tutti, ma incomprensibile. Poi fu scoperta la stele di Rosetta, un'iscrizione di uno stesso testo riproposto in tre lingue diverse, geroglifico, demotico e greco antico. Adesso c'era la chiave, il mediatore, l'unica possibilità per accedere a ciò che era prima inaccessibile. L'apostolo Paolo, prima dell'incontro folgorante con Gesù, si era arrampicato sugli specchi per arrivare a Dio. Tutte le sue opere si erano rivelate vane. Poi è stato illuminato, gli è stata presentata la via, l'unica, non su una pietra, ma in una persona, Gesù Cristo, che era sia uomo sia Dio, il perfetto mediatore. Paolo ci ricorda quanto è costata la mediazione e quanto sia essenziale che ci avvaliamo di questa opportunità per rivolgerci con tutto il nostro essere al solo mediatore tra Dio e gli uomini.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 3. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 3, stavolta versetti 6 e 7. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Una freccia penetrante. Il predicatore J.T. Smith stava predicando davanti a un numeroso uditorio sul testo «Bisogna che nasciate di nuovo», Giovanni capitolo 3 versetto 7. Alla fine, rivolgendosi a ciascuno dei suoi uditori, esclamò: «Mio caro amico, non mettere niente al posto della nuova nascita. Puoi essere membro di una chiesa, ma questo non significa che tu sia nato di nuovo». Con il braccio teso verso il pastore seduto alla sua sinistra, il predicatore continuò: «Lei può anche essere pastore, eppure non essere nato di nuovo». Poi, volgendosi a destra, verso l'anziano del consiglio della parrocchia, proseguì: «Anche lei può stare qui come presidente del consiglio, eppure non essere nato di nuovo». Dopo qualche tempo, Smith ricevette una lettera dal presidente del consiglio parrocchiale che gli diceva: «Lei mi ha letto dentro. Da più di 30 anni esercito delle funzioni ecclesiastiche, ma non ho mai conosciuto la gioia di cui parlano i cristiani credenti. Il mio ministero è sempre stato un servizio forzato in conformità ad un regolamento. Io stesso non sapevo a che punto ero. Ma nel momento in cui lei mi ha segnato col dito, ho immediatamente capito dove fosse la sorgente di tutti i miei problemi. Non sono mai passato per la nuova nascita». Il predicatore e il suo amico si incontrarono dopo pochi giorni. Lessero insieme qualche passo della Bibbia e si inginocchiarono per pregare Dio. Colui che era stato colpito dalla freccia penetrante della parola prese davanti a Dio il suo posto di peccatore e pose la propria fiducia in Gesù Cristo solo. Quando si rialzò, era un uomo nuovo nato per lo Spirito di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cominciamo insieme la nostra giornata ancora una volta, cari amici all'ascolto. È il 3 giugno e ci faremo guidare da una riflessione tratta dal Salmo 73 nel verso 25. Quando osserviamo gente poco per bene, piena di sé, imbrogliona e concentrata solo su se stessa, senza minimamente curarsi degli altri, avere successo e prosperare in ogni cosa che fa, è difficile non provare un sentimento di rabbia e invidia insieme, perché per contro ci sono tante altre persone che, pur vivendo onestamente e con sacrifici, stentano a raggiungere qualunque obiettivo. Oltretutto è frustrante. Questo è il tipo di malessere che provava Asaf quando ha scritto questo salmo. Se leggiamo i versetti precedenti, sappiamo che Asaf attraversava una profonda crisi proprio perché vedeva prosperare gli empi e considerava la sofferenza dei giusti. Secondo la legge, i buoni ricevevano ricchezze e benedizioni, mentre i malvagi ricevevano la giusta retribuzione. Ma la realtà si mostrava diversa e Asaf ne soffriva al punto da vacillare. Ma quando si è rifugiato nel Tempio, la sua intimità con Dio ha trasformato il suo cuore, perché considerava che mentre sulla terra le persone ricercano nei beni materiali la ricchezza, il benessere, il cielo, che vede come la dimora di Dio, custodisce invece l'unica vera certezza di gioia e la soddisfazione di ogni desiderio. Tutto ciò che l'uomo può desiderare lo trova solo in Dio e niente può sostituirlo. E dice così il verso di oggi: chi ho io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te.
2: E per l'appunto il titolo della riflessione di oggi ci dice di fare come Asaf. Ho attraversato, come molte persone, un periodo buio in cui sembrava che tutto ciò che toccassi si seccasse. Ciò che più mi innervosiva era che, nonostante mi sforzassi di essere onesta e agire correttamente, quelli che invece erano subdoli, furbi e scorretti prosperavano. La Bibbia ci racconta una storia simile, quella di Asaf, il sacerdote di Israele che scrisse il Salmo 73. Lui riconobbe di aver perso l'equilibrio perché l'invidia nel vedere i malvagi prosperare facilmente aveva preso il sopravvento nel suo cuore. Li vedeva vivere senza preoccupazioni, pieni di arroganza e di orgoglio, apparentemente felici, mentre lui era sommerso dai problemi, senza una via d'uscita. Il buonsenso, o forse solo la stanchezza per la sua condizione, lo spinse a cercare il Signore che gli mostrò la fine degli empi, così chiamati nel Salmo, e a riconsiderare la sua posizione. Caro amico e cara amica, quante volte, come me, eri in difficoltà e ti sei ritrovato a girarti intorno e a vedere molti vivere nel peccato e scelleratezza e sembrare felici? Quante volte questo ci ha spinti ad essere invidiosi della loro condizione? Quante volte poi siamo stati svergognati dalle brusche e forti conseguenze in cui costoro si sono imbattuti? Smettiamolo di guardarci intorno e facciamo come Asaf. Cerchiamo il Signore, chiediamo il suo aiuto, mettiamo in Lui la nostra fiducia. Solo così faremo la sua stessa considerazione. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te.
3: C'è una frase pronunciata dall'Apostolo Pietro che ha una profonda analogia con questo verso. Sia l'autore del Salmo che Pietro fanno entrambi una considerazione grazie al percorso della loro vita e arrivano ad una conclusione saggia, sicura e stabile. Il salmista dice: chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. E Pietro dice anche a nome di tutti i discepoli: Signore, da chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Queste due dichiarazioni rappresentano la fine di un viaggio introspettivo, esistenziale, personale, trascorso alla ricerca di se stessi, allo scopo di capire e non di accontentarsi. Chi nella vita desidera capire, si impegna a ricercare, mostra di avere carattere, e Dio ama le persone di carattere, sono quelle che si impossessano del regno con violenza, intesa come determinazione, volontà e desiderio. Sono quelli che sanno alla fine che questo viaggio approderà in un porto sicuro, perché Dio è il ricompensatore di quelli che lo cercano. Cerchiamolo non solo per ricevere qualcosa, ma per dichiarargli il nostro amore, sapendo che, come dice Efesini 3, verso 20, Dio agisce in noi con potenza e in tutte le cose può fare molto di più di quanto noi possiamo domandare o pensare. A Lui sia la gloria per sempre in eterno e continui a benedirci in Cristo Gesù. Amen.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
1: In Olanda il culto record prosegue la sua corsa. A Pasqua la celebrazione ha raggiunto il traguardo dei 500 giorni. L'obiettivo ricorda il settimanale Riforma e offrire asilo ai Baba Yans, famiglia Uzbek, minacciata di espulsione. La legge olandese prevede che nessuno possa venire fermato dalla polizia durante una funzione religiosa e da qui, quasi 2 anni fa, è nata l'idea di una celebrazione senza scadenza in cui per 12.000 ore, circa 3.000 fra pastori, volontari e musicisti, migliaia e migliaia di visitatori si sono alternati finora per non interrompere mai il culto.

0: a Radio Logos. Sono le ore 14 e 12 minuti.
1: Iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Parole, parole, parole. Questo è il titolo che ho voluto dare al momento di riflessione che spero ci possa accompagnare durante la nostra giornata, durante comunque le ore che seguiranno. Parole, parole, parole, lo ricorderete, il titolo di una celeberrima canzone di Mina di molti anni fa, con la

0: della nostra cantante. E parole sono quelle inutili, appunto, che vengono pronunciate, che rimangono solo tali anche nelle situazioni della vita di tutti noi. Tanto è sottinteso, sono i fatti, appunto, quelli che contano. E di parole e di fatti parliamo proprio oggi e nella parte del Vangelo di Giovanni, capitolo 14, che ci apprestiamo a commentare. Sono esattamente i versetti dal 15 al 24. Ma prima leghiamo questo brano e gli episodi che vengono descritti al precedente, al commento che abbiamo fatto proprio alla parte precedente di questo capitolo 14. Abbiamo lasciato Gesù che mostra il Padre a coloro gli apostoli che glielo chiedono, apostoli che non avevano ben compreso che in Gesù è la figura del Padre, la manifestazione del Padre, la persona del Padre che si fa presente davanti a tutta l'umanità. E quindi c'è Filippo che chiede a Gesù: Signore, mostraci il Padre, te ne prego, e poi saremo soddisfatti da questo. E Gesù che risponde in una maniera apparentemente strana e gli dice: ma io sono con voi da così tanto tempo e tu ancora mi dici mostraci il Padre? Non hai capito che il Padre è in me? Non hai capito che io, con il mio carattere, con la mia azione, con quello che io dico, con quello che io faccio, sto manifestando, ho manifestato, manifesterò il Padre? L'ho già mostrato. E quindi abbiamo legato così nel nostro discorso il carattere di Gesù proprio al carattere del Padre, un carattere frainteso, malinteso sin dall'antichità. Il Padre non è un Dio accigliato, un Dio arrabbiato, un Dio cattivo. Il Padre manifesta la sua vera natura attraverso Gesù, e il Padre in Gesù è qui con noi, secondo quello che dice il Vangelo. E Gesù, andando via, fa una promessa, e qui iniziamo con il brano di oggi, quella di mandare lo Spirito Santo, il suo Spirito Santo, lo Spirito Santo del Padre. Lo Spirito Santo che nella sua persona diventa quindi una specie di chiave per aprire il contatto di ciascun uomo, di ciascuna donna, un contatto specifico con il Padre, un contatto specifico con Gesù, con il Figlio, e poter in questo modo a propria volta manifestare il carattere del Padre, il carattere di Gesù, il carattere del Figlio nella propria vita. Bene, quest'oggi dicevamo Giovanni 14, da 15 a 24, questo ulteriore brano, trova Gesù che dice una frase importantissima: se mi amate mi ubbidirete ed io pregherò il Padre che vi dia il Consolatore che non vi abbandoni mai più. Parlo dello Spirito Santo, lo Spirito della verità. Il mondo non può riceverlo perché non lo vede, non lo conosce. Voi sì che potete riceverlo, perché vive con voi e un giorno sarà in voi. No, non vi abbandonerò, né vi lascerò orfani. Tornerò da voi. Fra poco me ne andrò dal mondo, ma rimarrò presso di voi, perché io vivo ed anche voi vivrete. Parole importantissime queste di Gesù. E continua ancora dicendo: quando resusciterò saprete senza ombra di dubbio che io vivo unito al Padre, come voi siete uniti a me ed io a voi. Chi mi ubbidisce mi ama, e chi ama me sarà amato da mio Padre, ed anch'io lo amerò e mi farò conoscere da lui. È sicuramente un messaggio molto importante quello che Gesù dà qui, un messaggio di comunione, una unione reciproca, il Padre con il Figlio con tutti gli uomini e le donne di questo mondo che vorranno seguirlo, ed ogni essere umano unito al Padre, unito al Figlio, unito allo Spirito Santo, unito ad altri esseri umani. E da cosa scaturisce questa unione? Dall'amore. E nei confronti di Dio, amare Dio significa ubbidire a quella che è la sua volontà. Non può essere un amore fatto di parole, le parole. Assolutamente no. Ma deve essere un amore fatto dai fatti. E scusate il bisticcio di parole. Sì, i fatti sono quelli che contano. Nei confronti di Dio, nei confronti delle persone che ci stanno accanto. E poi qui Giovanni nel suo Vangelo continua dicendo Giuda, attenzione, non Giuda Iscariota, il traditore che già era andato via, ma l'altro Giuda, ancora un apostolo di Gesù insieme agli altri che erano rimasti lì, domanda a Gesù: Signore, come mai vuoi farti conoscere soltanto da noi i tuoi discepoli e non dal mondo? Fate attenzione a questa risposta perché è importante. Gesù risponde: perché mi rivelerò a quelli che mi amano e mi ubbidiscono. Anche il Padre li amerà e insieme il Padre ed io staremo con loro. Chi non mi ama non mi ubbidisce. E badate, non sono io che rispondo alla vostra domanda. Questa è la risposta del Padre che mi ha mandato. Ecco, in queste parole Gesù mette la sua autorità, in questa risposta Gesù mette la sua autorità, ma mette una somma di autorità che è quella del Padre. Gesù e il Padre sono concordi in questo, cioè il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si rivelano a coloro che li amano, a coloro che amano il nostro Dio. E Dio rimane legato, Dio rimane vicino a colui, a colei che lo riceve. E c'è una frase che viene utilizzata di solito in certi discorsi, in certi ambiti, che credo sia molto importante anche per noi. Volete sapere quale? Riprendiamo appuntamento con Dio di oggi, parole, parole, parole, il titolo, Giovanni 14 da 15 a 24, il brano che stiamo analizzando insieme, e per trarne sicuramente qualcosa di buono, qualcosa di bello per la nostra vita. È Gesù che promette lo Spirito Santo, Gesù che dice: se mi amate, ubbidirete a quello che io vi dico, ubbidirete a quello che il Padre chiede da ciascuno di voi. Amare non significa dire ti amo, ma significa avere un comportamento consono, avere un comportamento opportuno rispetto alla persona a cui noi ci rivolgiamo. E così è nei confronti di Dio, dice Gesù. E in chiusura del precedente talk, del precedente segmento, abbiamo sentito la risposta di Gesù a Giuda, l'altro apostolo, che si chiama Giuda, non Giuda Iscariota, una risposta alla domanda che Giuda faceva: Signore, come mai vuoi farti conoscere soltanto da noi i tuoi discepoli e non dal mondo? E Gesù risponde, una risposta importante, dice: perché mi rivelerò a quelli che mi amano e mi ubbidiscono. E lo stesso qualche minuto fa avevamo parlato di questa frase in chiusura del discorso precedente, di questa frase che viene detta a volte nei nostri discorsi, così come tante altre frasi, una frase fatta, diciamo. E la frase è: vedere per credere. Sì, vedere per credere. E questa frase a volte è stata spostata appunto nel mondo della fede, visto che si tratta di credere. Ma credere in questo modo, dopo aver visto, è un po' una fede strana, una fede non proprio definibile in questo modo, una fede da Tommaso. Io crederò quando vedrò, io ubbidirò a Dio quando avrò un contatto eclatante con Lui, potremmo trasformarla anche oggi, anche nella nostra vita. Io crederò nel momento in cui avrò una prova, di quello che mi viene detto, di quello che sento. E allora voi volete essere tommasiani? E volete essere tommasiane? Beh, spero di no, eh? Anche perché poi Tommaso si è ricreduto, ha chiesto scusa a Gesù per il suo modo di comportarsi che aveva avuto precedentemente. E allora la frase vedere per credere possiamo ripeterla tutte le volte che vogliamo. Ma non è così. Io la trasformerei. La metterei invertendola, cioè credere per vedere. Ed è in pratica quello che dice Gesù. Cioè in pratica dice: io, il Padre e lo Spirito Santo ci manifesteremo, saremo presenti nella vita di quella persona che vuole amarci, in quella persona che vuole credere, in quella persona che vuole i fatti nella propria vita, vuole realizzare delle cose nella propria vita con questo amore. Non parole, non parole vuote, rivolte verso un Dio che si crede distante, che si crede essere nervoso, arrabbiato, accigliato, lontano dall'umanità. Un Dio che si crede abbia bisogno di essere calmato nei suoi atteggiamenti. No, Dio non è così, il Padre non è così. Ecco, Gesù dice: chi crede che in me si sia manifestato il Padre, chi vuole amarmi, chi vuole amare il Padre, chi vuole amare lo Spirito, chi vuole amare gli altri, deve essere fattivo. Non bastano le parole. E ancor più chi dice, quindi parole, di amarmi, deve ubbidire a quella che è la mia volontà, a quella che è la volontà del Padre, una volontà di bene. E Gesù, in questo breve brano di oggi, afferma per ben 4 volte questo stesso concetto, tanto è importante. E lo afferma anche con parole diverse. 2 volte usa una frase, diciamo così, ipotetica: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se voi mi amate, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Ecco, altre 2 volte c'è una frase più diretta, senza ulteriori giri di parole. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. Chi non mi ama non osserva le mie parole, non osserva i miei comandamenti, non osserva la mia volontà. E di cosa ci parlano allora queste frasi? Di una vera e propria prova d'amore. No, non di quelle di cui si parlava una volta, forse oggi un po' meno. No, assolutamente no. Si tratta di provare il nostro amore per Gesù e a Gesù attraverso i fatti, attraverso una totale disponibilità nei suoi confronti, un abbandonarsi totalmente nelle sue mani. E Giovanni, nel suo Vangelo, in questo brano del suo Vangelo, si spinge addirittura oltre e afferma: questo è l'amore, che camminiamo secondo i comandamenti di Dio, secondo i comandamenti di Gesù. In questo consiste l'amore. Tutto il resto sono parole. E questo è l'amore che Dio si aspetta da noi. Niente di più e niente di meno. Sì, perché l'amore, come lo intende Dio, non è qualcosa che si esprime solo a parole, ma è qualcosa che si traduce anche in azioni, l'uno e l'altro. E questo è esattamente il modo di amare che ha Dio nei nostri confronti. E Giovanni dirà, lo aveva detto, lo dice nel capitolo 3 del suo Vangelo, che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figliolo Gesù, affinché chiunque crede in Gesù non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figliolo Gesù. Non ha detto parole, ma ha manifestato se stesso in Gesù, ha fatto i fatti. Sì, pensiamo a cosa sarebbe di noi. Non tanto a cosa sarebbe stato, a cosa sarebbe di noi se lui ci avesse amato solo a parole. Ringraziamolo, ringraziamolo profondamente con il cuore e impariamo da lui. Che il Signore ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Sono brani preghiera densi di significato, quelli del CD Tu sei con me, di Davide di Lecce, in cui si è guidati alla lode e all'adorazione al Signore. In un'intervista a Davide, che ho letto e che vi riporto, mi ha riempito di gioia la dichiarazione del cantante in cui dice di avere come obiettivo adorare Dio con tutto se stesso e con ciò che ha, a partire dalla vita privata, individuale, e poi nella famiglia e nella comunità dei credenti. Un meraviglioso obiettivo nel quale il Signore si glorifica e noi ne vediamo i frutti. Stiamo per ascoltare Ha vinto per me, di Davide di Lecce.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: a Radio Logos. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: E come avevamo anticipato, siamo collegati con Cornelio Lupo, ma non solo con lui. Avremmo il piacere di conoscere quello che è successo in questo weekend a Forlì. C'è la Bibbia Expo di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, si è spostata dalla Sicilia per arrivare fino a Forlì. Quindi benvenuto Cornelio, benvenuta Maria Grazia, che anche lei fa parte un po' del team che ha creato qualcosa per la Bibbia Expo, ed è arrivata in questo momento anche Lina, quindi un'altra sorella della comunità ventista di Forlì. Allora Cornelio, do te la parola per fare una breve presentazione di questo momento speciale. Questo è stato più di un weekend, avete fatto 4 giorni. Spiegaci un po' la Bibbia Expo, quando è arrivata a Forlì e cosa avete fatto.
2: Grazie Daniela, saluto con tutto il cuore i nostri radioascoltatori. Abbiamo avuto questi giorni per questo fine settimana, la Bibbia Expo a Forlì, che è stata veramente un'esperienza speciale perché ha coinvolto tutta la Chiesa, ha coinvolto varie chiese, ha coinvolto la comunità protestante, con ortodossa, con cattolica, nel senso che è stato un evento della cittadinanza, ma soprattutto ha coinvolto anche il comune, che ci ha dato lo spazio e permessi, e poi erano presenti all'inaugurazione. Come già dicevo, è stato questo weekend, da venerdì a domenica, la mostra lì.
1: Quindi un viaggio immersivo nella storia della Bibbia, quindi vedere e toccare anche alcune volte alcune cose di cui abbiamo letto sulla Bibbia. Allora Cornelio, quindi sono stati questi 3 giorni, questo weekend, come l'avete organizzato? E così magari mi dici tu a chi diamo la parola per parlare di quello che ha, come lo ha vissuto e come ha contribuito.
2: Sì, grazie. Allora, la mostra è stata organizzata diversamente di come viene conosciuta, perché abbiamo inserito un elemento nuovo in premiera, la sezione del Torchio di Gutenberg. Abbiamo proprio realizzato, costruito il Torchio di Gutenberg, un'area dedicata, poi c'era l'area dei profumi, e abbiamo con noi in studio Lina, che poi dopo prenderà la parola. Abbiamo anche Maria Grazia, che ha portato un altro elemento di grande novità, ma anche Lina con il suo gruppo dei profumi, magari poi saranno loro a raccontarci cosa è successo. La mostra, cosa hanno portato? La mostra era organizzata su tappe, le persone venivano accompagnate in un'etapa dal Torchio di Gutenberg ai rotoli di Qumran. Poi c'era la sezione dei papiri, dove stavo io per farle scrivere, accompagnare il testo biblico, poi altri oggetti, poi verso la parte finale era Lina con la sezione dei profumi, e poi dopo i fiori che venivano regalati a Uncinetto. Magari facciamo un salto ai profumi, ecco.
1: Allora, Lina credo che non riesca a sentirci, anche se non la vediamo, quindi ha provato, quindi magari diamo la parola a Maria Grazia, vediamo se nel frattempo Lina riesce a risolvere il problema dell'audio. Allora Maria Grazia, apriti il microfono, magari ci racconti cosa hai fatto, intanto quanti anni hai, svegliamolo, perché non deve essere un qualcosa da nascondere, anzi.
3: Io sono una persona anziana.
1: Dei capelli d'argento,
3: sì. 80 anni, come ti avevo detto prima. Vorrei contare la mia esperienza.
1: Sì.
3: Durante la malattia terminale di mio marito, io mi sentivo triste. Allora ho pregato Dio di potermi fare trovare qualcosa in modo che io mi rilassassi. Dio mi ha illuminato a cercare YouTube, e per mezzo di YouTube io ho imparato a fare dei fiori. Ma il primo fiore che ho fatto è stato la rosa a Uncinetto. Io mi sono meravigliata tantissimo, mi sono sentita emozionata e felice. Ma dopo di questo sono riuscita a fare anche garofani, calla, girasole, tantissimi fiori, perché ogni volta che imparavo un fiore mi emozionavo tanto e riuscivo a farlo. Allora poi un giorno si trovava qui il pastore, e vedendoli mi ha chiesto di preparare dei fiori per la Bibbia Expo. E quindi da dicembre io faccio dei fiori e ho riempito 2 ceste grandi. Per me è stato bellissimo poter collaborare con Bibi Expo. E quindi, nonostante le persone che sono venute tantissime, tantissimi, hanno avuto modo di conoscere la Bibbia, poi all'ultimo si regalava un fiore che hanno gradito tantissimo. Veramente per me è stata per tutti, è stata una benedizione del Signore.
1: Quindi alla tua età hai capito che hai ancora tanto da fare e
3: Ma
1: hai.
3: sì, perché queste non finiscono mai, perché ci sono tantissime, tantissimi fiori e tantissime cose che io posso imparare ancora. Quindi è un mondo per me nuovo alla mia età.
1: Bellissimo, hai 80 anni e tanta voglia di fare e di contribuire. Quindi Cornelio, cosa avete fatto con i fiori di Maria Grazia? Li avete regalati a...
2: Allora, Maria Grazia ha preparato questi fiori che poi venivano regalati insieme a un libro, ma questa idea è venuta in seguito a un suo progetto già che già la portava avanti. Dopo la pandemia lei usciva proprio in strada o in parco portando con sé un paio di fiori, non so, 3, 4, 5 fiori, un libricino, alle persone che vedevano: tu vuoi che ti regalo un fiore o un libro? E le persone, tutte molto gentili, molto cortese, accettavano sia il fiore che il libro. A quel punto ho detto: ecco l'opportunità di regalare un bel libro spirituale insieme a un fiore. E veramente posso dire che erano tantissime, dei mazzi bellissimi di fiori, tutti fatti all'uncinetto, e abbiamo regalato anche tanti libri, non ricordo più, ma parliamo di tanti libri. Cioè, la gente era veramente contenta, era entusiasta, poi li vedeva come stavano proprio a guardare quel cestino. Ci immaginate un cestino con 100, 120, 130, 150 fiori,
3: 200,
2: no? Erano tutti i colori, tutto, anche un po' più.
1: Quanto?
2: Quanto era Maria Grazia, non mi ricordo.
1: 250, 250, che gran
3: Circa,
1: lavoro,
3: sì,
1: da dicembre.
3: circa.
1: Quindi la mostra si è
2: Ecco.
1: rivestita di fiori, quindi si è riempita di colori. E già la mostra è abbastanza colorata perché ci sono tante cose. Per chi non avesse, diciamo, magari seguito le altre interviste che ho fatto anche a Daniele Benini, in cui ci ha parlato della mostra, già anticipato Cornelio che a Forlì ci sarebbe stato questo torchio che avrebbe sicuramente attirato tanto l'attenzione. Ma ne parliamo fra poco. Ci ascoltiamo un brano musicale e rientriamo per parlare ancora della mostra della Bibbia e di quello che è successo a Forlì, di come l'avete portata avanti e quali collaborazioni avete avuto. Ritorniamo a parlare di Bibbia Expo a Forlì, l'abbiamo fatto e continuiamo a farlo col pastore avventista Cornelio Lupo, con Maria Grazia, una bellissima signora di 80 anni che si è data la creatività facendo dei fiori all'uncinetto e regalandole ai partecipanti alla mostra. E poi c'è anche Lina, quindi Cornelio, magari ci dici qualcosa su Lina, su quello che è stato un po' diciamo, il suo contributo per sentire anche la sua voce.
2: Ecco, Lina ha curato la mostra dei profumi, l'area dei profumi, che non era soltanto un piccolo spazio, ma era proprio una zona dedicata, dove hanno messo in ordine i profumi, i minerali, le piante della Bibbia. Insomma, è stata una zona molto bella, molto apprezzata. La gente si fermava e ricordo bene Lina, come all'inizio era un po' impaurita del pensiero che doveva coordinare, organizzare tutto questo progetto, non l'ha mai fatto, ma Lina ha fatto ancora un'altra cosa molto carina che vale la pena. Lei ha coinvolto anziani di una casa di riposo, la casa mia di Forlì, e oltre a quello che ha organizzato alla Bibex, ha organizzato anche questo progetto con anziani, sempre con i profumi, preparando piccole sacchette con sale, credo, magari poi dopo Lina sarà direttamente lei a raccontarci. Cioè, è stato un leader veramente bravo a organizzare tutto quell'area, che ha avuto un grande successo. Magari sarà Lina direttamente a raccontarci la sua
1: Sì, Lina,
2: esperienza.
1: allora raccontaci un po' della questa
3: Sì, allora
1: esperienza.
3: quando, sì, quando Cornelio mi ha dato quest'idea, cioè questo mi ha coinvolto, ho pensato di voler coinvolgere anche gli anziani della Casa dei Riposi, dove ci sono anche dei fratelli avventisti che avevano piacere di poter anche loro contribuire. Quindi abbiamo fatto dei sacchettini di sale, dove alla fine questi sacchettini di sale venivano decorati dagli anziani con delle, appositamente con dei colori. Per il tessile, insomma, hanno colorato, hanno fatto dei disegni, hanno fatto delle cornicette e alla fine abbiamo aggiunto delle essenze, abbiamo assunto l'essenza di menta che sono stati molto graditi dai visitatori, diciamo, dello stand.
4: Io parlo a nome anche di tutte le collaboratrici che ha collaborato nello stand. Siamo stati in sei sorelle, uno più speciale degli altri, ognuno aveva il suo dono, hanno nella decorazione, nella modalità di esprimersi. Siamo stati un team molto unito, ci siamo incoraggiate a vicenda, ma la decorazione e tutto il resto è stato fatto proprio in collaborazione, non è stata un'idea solo mia, insomma c'è stata una collaborazione, ho visto quanto entusiasmo c'era nelle sorelle. Abbiamo voluto mettere oltre ai profumi anche delle piante. Io ho cercato anche delle pigne, per esempio del cedro del Libano, che ha un odore molto forte, molto importante, è una resina anche questa, che poi dopo ho spiegato che servivano delle resine anche per fare i profumi. Abbiamo portato diversi, diciamo, ingredienti, diverse essenze che abbiamo anche in casa, ma che comunque era la farmacia, diciamo, degli israeliti, ma poi serviva anche molti di questi alimenti, di queste essenze,
1: Vengono usate
4: servivano
1: anche
4: anche per
1: oggi.
4: il tabernacolo, no? È stato molto bello perché abbiamo unito l'idea dei profumi alla preghiera. Quindi diceva ognuno di loro: che profumo ha la tua preghiera? Guarda, abbiamo questo, questo e quest'altro, no? Che profumo mandiamo? Perché le nostre preghiere sono dei profumi. Poi avevamo anche l'angolo dei minerali ed era interessante l'angolo dei minerali perché ho fatto vedere che nel pettorale del sacerdote c'erano i 12 figli di Israele che erano ognuno con il proprio difetto, insomma i 12 figli di Israele erano persone che hanno avuto dei problemi importanti, però il Signore ci tiene nel pettorale, nel suo petto. E ho fatto vedere che ognuna di queste pietre era prezioso, il topazio, il smeraldo, il diamante, non erano sassi da fiume, insomma, erano sassi importanti. E questo ho voluto trasmettere alle persone che venivano che ognuno di loro, nonostante il carattere, la modalità, insomma, di come vediamo, il Signore ci tiene nel loro petto. E quindi ho fatto vedere l'importanza di quelle pietre che Dio tiene nel pettorale, quindi l'umanità. Il carattere dell'umanità che Dio tiene nel suo petto e di quanto noi siamo importanti e quanto siamo preziosi agli occhi del Signore. Abbiamo portato queste poche cose, le abbiamo sempre fatte, le abbiamo collegate a livello della spiritualità. Molte hanno ringraziato, non hanno, erano molto entusiasti, abbiamo avuto delle belle esperienze, delle persone che hanno gradito, insomma, questo momento.
1: Torniamo a Cornelio. Cornelio, l'organizzazione della Vive Expo è abbastanza impegnativa perché ci vogliono persone per montare, per smontare, per spiegare. E so che voi avete avuto belle collaborazioni, non solo all'interno della Chiesa Avventista, ma anche all'esterno.
2: Sì, è stata la prima collaborazione importante del sostegno da parte del vescovo della Chiesa Cattolica che ci hanno offerto la possibilità di montare la mostra proprio in spazio della Chiesa, molto bello, molto centrale, dove tanta gente era venuta. Ecco, e utilizzo questo momento per ringraziare a chi ci ha sostenuto, Don Enrico, insomma, al vescovo, Monsignor Livio, ma oltre a loro erano collaboratori delle chiese evangeliche, era ad esempio uno degli anziani della chiesa battista che è venuto regolarmente anche insieme ai suoi fratelli per dare una mano, essere presente al torchio. Lui ha lavorato al torchio, no? Il fratello Basilio. Poi c'erano anche fratelli delle altre chiese, insomma è stata una bellissima collaborazione, erano persone che non facevano parte della Chiesa Adventista, che erano continuatamente presenti a sostenere l'accoglienza, la diaconia, situazioni insomma, di emergenze, sapete, perché a volte hai bisogno di acqua, hai bisogno di carta, hai bisogno di elementi anche imprevisti, una mostra dove passano ogni giorno centinaia di persone.
1: Il luogo, vuoi dirci dove l'avete collocata questa mostra? Cioè com'era visibilmente, come appariva?
2: Allora, la mostra era nel chiostro del San Mercuriale, parliamo proprio del centro di Forlì, di fronte al comune di Forlì, una bellissima piazza accanto alla cattedrale di San Mercuriale, che è la cattedrale di Forlì, proprio parliamo della zona centrale, sotto un bellissimo chiostro dove abbiamo allestito proprio all'interno del chiostro con tavolo, con un digestire di fiori che Maria Grazia ha preparato, si vedeva molto bene, con un grande striscione che anche qui il comune, stavo per dimenticare di ringraziare al comune di Forlì, che è molto importante, il comune di Forlì ci ha dato il patrocinio, poi ci ha dato il permesso di occupare il suolo pubblico, tutto gratis, sono venuti all'inaugurazione, hanno portato loro salute, ci hanno dato veramente anche loro un grande sostegno. E con il loro patroncino, con il loro permesso, abbiamo messo un grandissimo striscione, poi c'era all'interno del chiostro poi questo spazio d'entrata dove erano palloncini, l'accoglienza, erano giovani. E adesso ecco Daniela, se mi permette proprio 30 secondi, immaginate che lì era il gruppo 1 Agesci Scout, ma la stessa area era il nostro gruppo Scout, e si sono incontrati i nostri bambini, ragazzi, esploratori, hanno portato tanti inviti. E ancora pochi secondi, immaginate che venerdì, quando noi abbiamo iniziato la mostra, di fronte a 20 metri era il mercato della città, tantissime persone. Da un lato poi sono venuti a fare una manifestazione di politica, poi il giorno successivo dall'altro lato da 30 metri dai, per vicinissimo in altra piazza, il comune ha organizzato una manifestazione dove erano forse 700-800 bambini con gli studenti che passavano proprio di fronte alla mostra. Poi erano i giorni della Puglia, ci eravamo immersi
1: e c'è un fermento ufficiale. C'era un bel fermento, quindi è stata una bella mostra, avete conosciuto e tante persone hanno conosciuto la Bibbia e tutto ciò che la Bibbia in qualche maniera, quelle figure, no? ha potuto rappresentare. Quindi grazie Cornelio per aver condiviso tutto questo, Maria Grazia e Lina, grazie per quell'impegno che avete messo ed è bello vedere il vostro entusiasmo. Quindi alla prossima mostra a questo punto.
4: Alla prossima. Grazie.
5: Cari amici di RVS, siamo pronti con Parole al Vento. C'è stato qualche piccolo problema in diretta, come spesso succede, no, come qualche volta succede, raramente succede, altrimenti i tecnici si arrabbiano. 800 098 650 è il numero per chiamare in diretta, oppure 348 222 72 94 che è il numero per i messaggi. Oggi ci occupiamo di un paese con i piedi d'argilla. Siamo abituati a questa metafora che troviamo in un libro antico, che è il libro di Daniele, il gigante dai piedi d'argilla. Invece è un paese d'Italia con i paesi d'argilla, e lo testimonia un'autrice, vediamo, è qui il nome, adesso lo trovo, che insomma ci fa ragionare su questa tematica importante. Cioè l'Italia è un paese a rischio idrogeologico, fondamentalmente dai piedi d'argilla, e credo tutti noi siamo saliti su un crinale e la sensazione in cui la terra sotto i piedi sembra l'unica certezza, eppure ecco, si sente da sopra lì che basta un soffio solo per cambiare tutto. L'Italia è proprio questo, che è una magnifica scultura, nessuno lo mette in dubbio, di fango e roccia. Ecco, siamo il paese europeo con record di frane, 632.000, pensate. Numeri che fanno tremare i polsi, ma che raccontano la nostra natura, un popolo che vive in equilibrio tra la bellezza naturale, quella paesaggistica di un borgo a picco sul mare, e la forza di gravità che però non perdona. Non è solo geologia dunque, è una condizione esistenziale la nostra, comune. Costruiamo dove il vento soffia forte, dimenticando che la natura ha tempi diversi dai nostri mutui. Oggi iniziamo dunque un viaggio, e lo porteremo a conclusione, tra queste crepe, non per avere paura, ma per imparare a guardare il paesaggio con occhi nuovi, smaliziati, finalmente più attenti, perché capire dove si poggiano i piedi è il primo passo per restare in piedi. Che ne dite? Restate dunque con me, perché tra poco vedremo se questa terra che respira e a volte sospira troppo forte ha ancora spazio per noi umani. Siamo tornati, amici cari, l'obiettivo è quello di umanizzare il problema e creare empatia tra di noi, sì, perché viviamo in un paese sospeso sulle frane, sull'argilla che frana a valle. Mi scrive Paolo da Caltanissetta: ma se la collina scivola, perché restiamo ancora qui? Siamo testardi o solo sognatori? O amiamo il rischio o non possiamo fare altrimenti, caro Paolo? Il paradosso è tutto lì. Pensa, ti riferivi a Niscemi sicuramente. La terra lì si è portata via 4 chilometri di collina, case, una chiesa. Sembra, con tutta la drammaticità del caso, non voglio assolutamente accumulare, a quel gioco che si faceva in spiaggia. Si metteva un pezzettino di legno, magari lo stecco di un ghiacciolo, su una montagna di sabbia, e poi piano piano con la mano si toglieva finché lo sapete come andava a finire. E quindi ecco, questa case che franano, la chiesa che frana a Niscemi, ci rimane la sindrome del deserto dei Tartari. Aspettiamo un nemico che non arriva mai, mentre il vero nemico, il tempo, logora piano piano le fondamenta, le mangiucchia. Abbiamo, pensate, 1,3 milioni di persone in zone ad alto rischio, senza parlare dei campi flegrei. Non è solo testardaggine la nostra, è che l'uomo ha un bisogno disperato di radici. Anche se il terreno è d'argilla, le radici devono essere piantate. Abbiamo smesso dunque di ascoltare i segnali di pericolo, quelli che oggi la Protezione Civile insegna ai ragazzi a scuola. Quindi, in fondo, rispettare il limite è il tema. Costruiamo templi sull'abisso e poi ci stupiamo se gli dèi non reggono il peso. Lo imputiamo agli dèi quanto invece ha a che fare con la nostra imprudenza, la nostra incapacità di leggere i segni. Ecco, ma cosa succede quando quel peso cade davvero? Beh, lo vediamo tra poco. Allora, oggi, l'abbiamo visto, no? Cosa succede quando il peso cade davvero? Proviamo a pensarci. Siamo a metà del nostro viaggio e c'è un luogo, Civita di Bagnoregio, non so se l'avete mai vista, veramente surreale, magnifica nella sua posizione. Si chiama La città che muore. È diventata un'attrazione proprio perché si sgretola, è rimasta questa piccola cittadina, questo piccolo borgo sulle creste di una montagna che ai lati è tutta franata, sgretolata appunto. C'è qualcosa di profondamente poetico e anche terribile in questo spettacolo, perché si paga un biglietto per vedere l'effimero. È la sindrome, se vogliamo, di Venezia, applicata alla roccia. San Francesco lo dava a Sora Nostra Madre Terra, ma oggi la nostra madre, chiamandola così, sembra stanca di sostenerci, basta, non ce la faccio più. Forse ecco, abbiamo dimenticato la saggezza contadina in questo paese dai piedi d'argilla. Quando l'uomo smette di curare il terrazzamento, avete presente terrazzamento, muri a secco, cura dell'ambiente, il bosco, il piccolo fosso, tutto perde, la montagna perde il suo sarto e il vestito cosa fa? Si strappa, frana. La manutenzione dunque è una forma d'amore. Pensate che tra l'orizzonte e il paesaggio c'è la mano dell'uomo. C'è la mano dell'uomo in mezzo, un uomo responsabile che sa fare, che vuole fare. Un muretto a secco, sono affascinato da chilometri e chilometri di muri a secco nelle nostre regioni, un muretto a secco tiene su un'intera civiltà. Quando cede, cede anche la nostra memoria. Ma c'è una memoria che invece preferiamo dimenticare, quella dei soldi pubblici, e quindi poi passiamo alle note dolenti. Noi ci eravamo fermati prima nelle nostre riflessioni legate alla nostra Italia, la penisola che frana, questo posto meraviglioso, l'Italia, per turisti che ci stanno per breve tempo. L'ho letto sul quarto volume dell'amica geniale della Ferrante. Mi sembra una bella fotografia per noi illusi che l'Italia è il paese più bello, più meraviglioso del mondo. In effetti, dice lei, è un bel paese per chi viene a fare un po' di turismo. Viverci è un pochettino più complicato, si frana, si pattina. Parliamo di cifre, ma con spirito critico. Di che cosa? Dei soldi pubblici che vengono spesi ogni anno per mettere in sicurezza il territorio. L'ISPRA dice che servirebbero 26 miliardi per mettere in sicurezza l'Italia. Li avessimo, li spenderemmo male. Il vero fango in questo paese non è quello che scende dai monti, ma un altro tipo di fango. Beh, su migliaia di cantieri finanziati il 34% non è mai partito, pensate. È kafkiano, quantomeno. Abbiamo la diagnosi, abbiamo la cura anche, ma la ricetta si perde nei corridoi dei ministeri. Francesco Vincenzi di ANBI lo dice da tempo, dice questo: la manutenzione deve essere la vera opera pubblica, invece di sognare ponti faraonici, ogni riferimento è puramente casuale, sogniamo canali puliti e versanti consolidati. La resilienza, quindi questa parola abusata, non è una parola da aperitivo, è piuttosto l'intenzione di curare le ferite prima che diventino cancrena. In Italia non succede e non ci uccide la pioggia, ci annega la firma che manca su un modulo, su uno stampato, una marca da bollo. Ma c'è un modo per non annegare? Sì che c'è. E si impara sui banchi di scuola, poi continuiamo. Avete mai letto un fumetto per imparare a non morire? Sui banchi di scuola si insegna la fragilità del nostro territorio. Beh, un fumetto per imparare a non morire. La Protezione Civile lo sta facendo nelle scuole con l'attimo decisivo. E il titolo è un pugno nello stomaco, eh? Basta un attimo e il mondo ti cade addosso. I ragazzi sono molto meno prevenuti rispetto a noi. Sembra un verso dei Radiohead, eppure è realtà. Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile, parla di prevenzione non strutturale. Che cosa intende? Che se sai che la tua casa è in una zona complessa, e puoi controllarlo sulla piattaforma idrogeo dell'ISPRA, allora sai come comportarti quando il cielo si fa nero, cioè te la dai a gambe. Non è pessimismo, è proprio intelligenza pura. Lo diceva anche Seneca: il saggio non è mai sorpreso dalla tempesta. Perché, secondo te? Se conosciamo il rischio, smettiamo di essere vittime inconsapevoli, diventiamo cittadini responsabili. Il miglior sensore contro le frane non è una sonda inserita nel terreno, ma dovrebbe essere una sonda inserita nella nostra testa. Fra un po' tiriamo le somme, via. I numeri in colonna, una bella riga e si tira le somme. L'Italia è un paese dai piedi d'argilla. Abbiamo fatto un po' il giro d'Italia senza maglia rosa. Siamo arrivati quasi al traguardo, tra i piedi d'argilla di questo appunto arrivo. Abbiamo attraversato Sarno, Ischia, Ancona, luoghi dove la storia si ripete come un mantra: frane, frane, frane, che non vogliamo imparare. Ma c'è una nota di speranza che dovremmo scriverci sul diario. Il miracoli di Gallivaggio nel 2018, quando una frana ha sfiorato un santuario e il campanile è rimasto in piedi per miracolo. Certo, possiamo chiamarlo miracolo in altra maniera, ma il vero prodigio non sarebbe smettere di sperare nei miracoli e iniziare a investire in quella cultura della prevenzione fondamentale di cui abbiamo provato ad accennare oggi. Siamo una terra fragile, siamo degli esseri fragili, tutti noi pieni di frane, un mosaico che ha bisogno di colla, di continuo, non certo di nuovi pesi. La nostra esistenza, amici cari, è legata a doppio filo alla salute della Terra. Nessuno può vivere in modo sano in un pianeta che non è sano. Se lei scivola, se la Terra scivola, noi cadiamo assieme. Quindi prenderci cura del suolo, in fondo, significa prenderci cura dell'anima di questo nostro paese, significa prendersi cura di noi stessi. Siamo abitanti, cari amici, di un grande castello di sabbia. L'unico modo per non farlo crollare è smettere di bagnarlo con l'indifferenza. Grazie dunque per aver camminato con noi in questo splendido paese che è l'Italia, e soprattutto sul crinale. Dobbiamo decidere se andare avanti o gettarci con il paracadute.
1: E siamo già collegati col pastore ventista Jonathan Madrid. Benvenuto Jonathan.
6: Buongiorno carissima Daniela, buongiorno ai nostri ascoltatori. Che gioia poter anche oggi poter accompagnarvi in questa bella giornata di giovedì.
1: Una bella giornata in cui abbiamo da riflettere, perché è bene allenare la nostra mente. L'ultima volta che ci eravamo sentiti ci avevi fatto una domanda: ma se come faccio a sapere, come so se Dio esiste davvero? Quindi abbiamo iniziato un dialogo, perché a te piace fare delle domande, e quindi abbiamo cercato di poter condividere con chi ci segue quello che è la nostra esperienza. Ma allarghiamo questa domanda a tutti coloro che ci stanno ascoltando: come sai se Dio esiste davvero, visto che si crede molto più al caso, al Big Bang, quindi non un essere superiore che abbia pensato al tutto e quindi abbia creato?
6: Sì, allora diciamo che vorrei iniziare facendo una presupposizione. Allora, io più che entrare magari in un aspetto scientifico, perché lì possiamo anche farlo, per carità, magari nella nostra prossima puntata possiamo farlo, non è un problema, per carità. Ci sono anche delle dimostrazioni, diciamo dal punto di vista scientifico, che dimostrano l'esistenza di Dio. Oggi più che altro vorrei entrare un po' nell'aspetto esistenziale, cioè se c'è qualcuno lì, c'è, oppure io sono solo in questo universo? Cioè, è vero che c'è qualcosa di più grande, oppure tutto è fantascienza di quella che magari troviamo in Narnia e così via? Ecco, volevo un pochino entrare in questo ambito, va bene? Ci sono momenti in cui Dio sembra molto reale, e altri che magari ci possiamo chiedere anche inconsapevolmente: ma Dio è veramente reale? In base a magari al nostro, in base a come mi sento, no? Oggi mi sono svegliato bene, le cose stanno andando bene, grazie a Dio, però poi iniziano ad andare le cose male, non so se succede, e uno dice: ma Dio esiste veramente?
1: Ma dove sei? No? Chiediamo a Dio: ma dove sei?
6: Esatto, quasi come se, ecco, come se non ci fosse, e la mia credenza in Dio è molto condizionata dalle benedizioni che io credo di avere. Tu che ne credi?
1: Può succedere che a volte ci si chiede, soprattutto quando ci sono quei periodi, o a volte ho conosciuto persone che hanno un problema dietro l'altro, sono persone credenti, e allora ci si chiede come mai Dio non intervenga, come mai quella persona è particolarmente soggetta a delle difficoltà.
6: Esatto. Allora io ti faccio una domanda, Dani, e questa anche per i nostri ascoltatori: qual è la cosa che fa nascere più domande su Dio? Il dolore, la solitudine, la gioia, le questioni esistenziali? Cioè, qual è la cosa che fa più nascere domande su Dio, secondo voi? Secondo te?
1: Probabilmente il male che c'è nel mondo, le guerre, le sofferenze. Ci si chiede perché, come mai, se Dio esiste, c'è tutto questo. Quindi credo forse questa sia una delle domande più, più forti. Quindi poi si passa dal dolore universale, cioè da ciò che c'è attorno a noi, quello che c'è dentro di noi. Quando succede qualcosa, noi ci interpelliamo, interpelliamo Dio quando siamo male. Perché, Signore, se tu ci sei?
6: Oppure Dio non esiste, perché magari come può esistere Dio di fronte alla sofferenza umana, eh? Se Dio è buono, perché esiste la sofferenza? Questa è un'altra domanda esistenziale. Allora, io, come ti dicevo, più che un aspetto scientifico, oggi volevo un pochino toccare una vita, un aspetto della vita reale. Praticamente, anni fa, un giornalista americano di nome Lee Strobel si definiva ateo. Lui era convinto che Dio non esistesse e vedeva la fede come una illusione. Ah, ma queste sono tutte balle, tutte bugie. Però a un certo punto succede qualcosa che cambia tutto. Risulta che sua moglie inizia ad avvicinarsi a Dio e diventa cristiana. Lui, da giornalista, cosa fa? Decide di fare una cosa molto particolare. Inizia una indagine per dimostrare che la fede cristiana è falsa. Inizia ad intervistare degli esperti, degli storici, dei medici, degli studiosi, ma più cercava di smontare la fede, si rendeva conto che alcune domande restavano aperte dentro di lui. Quasi come a dire, Izzica, allora sembra che Dio esiste, eh? Dio, sembra che Dio esiste, no? Ed è interessante perché tutto era iniziato da una domanda. Dio esiste davvero o non esiste davvero? La cosa interessante è che la cosa interessante di questa storia è che lui aveva iniziato questa indagine per smontare il cristianesimo, ma durante le sue ricerche arriva alla conclusione che Gesù non era un personaggio da smontare, da ignorare storicamente. Lui, circa 2 anni di ricerca dopo, si converte, diventa cristiano, diventa autore di uno dei libri, diciamo, più interessanti sulla la parte storica di Gesù, che si chiama The Case of Christ.
1: Il caso Gesù.
6: Esatto. Quindi questo è interessante. Dani, fammi sapere come sono con i tempi, per favore.
1: Sì, hai 1:40. È un libro interessante. Ah, okay. L'ho acquistato per mia figlia Hermon e mi ha detto che è proprio è stimolante leggere questo libro, perché parla di Dio in una maniera diversa.
6: Esatto. Uno a volte vede, diciamo, alcuni libri che tendono a volte ad essere molto motivazionali, che ci stanno, dico che non dico che sono contro i libri motivazionali, però io penso che la fede non è un sentimento, non è una cosa motivazionale, la fede è una scelta, è un principio, uno stile di vita, sì? E quindi quando si cerca di smontare l'esistenza di Dio basandomi sul fatto che oggi sto bene, poi domani sto male, ecco, sembra quasi come se Dio esistesse secondo il mio stato di animo, no? Come se io mettesse Dio in un angolo e quando ne ho bisogno allora prendo di questo piccolo manna e poi quando non ne ho bisogno, quando mi sento sazio, allora non lo prendo, no? Ecco, Dio vuole essere quella manna, però ha bisogno che io abbia una fede intelligente, una fede razionale, che mi chieda, ok, ma voglio credere davvero? Non è che perché vengo in chiesa e i miei genitori mi hanno obbligato a venire in chiesa, allora ci vengo, no? Ma perché veramente c'è qualcuno che si prende cura di me. Questo secondo me è una fede intelligente, no? A mio avviso.
1: Dio è risorto in ciò che noi crediamo, nel mondo che faremo. A volte che ci chiediamo dove è Dio e Dio ci chiede voi dove siete. Io vi ho stabiliti come custodi di questo universo e voi cosa avete fatto di questa missione che vi ho trasferito? Allora parliamo di Dio, ma come facciamo a sapere se Dio esiste? Questa è la domanda iniziale che tu hai fatto e ci parlavi di questo libro scritto da questo autore che cercava di tutto per trovare dimostrazioni della, diciamo che della non esistenza di Dio, della non esistenza di Gesù, quindi anche a livello storico Gesù è esistito, quindi si è un po' messo a cercare delle prove.
6: Esatto. Guarda, innanzitutto vorrei sottolineare un aspetto fondamentale. Considera che non credere in Dio, allora, una cosa è magari avere dei dubbi sull'esistenza di Dio, magari perché quella mattina abbiamo delle difficoltà, oppure perché, non, perché sentiamo che magari lui rimanga in silenzio, no? Su questo ne abbiamo parlato anche in passato. Però un'altra cosa è proprio essere scettici. Lo scetticismo è proprio non voglio credere in Dio. Magari c'è un Dio, però non voglio credere a prescindere. Anche se io ti posso dimostrare tutte le prove scientifiche, le prove esistenziali che riguardano l'esistenza di Dio, comunque non crederesti, perché decidi di essere scettico. Per un'altra cosa diversa è avere dei dubbi su chi è Dio, farsi delle domande. E la cosa bella delle domande non sono solo le domande, ma le risposte che noi ci possiamo trarre, che possiamo incontrare. Allora, io brevemente vorrei dirti due cose. La prima, in Matteo capitolo 28, verso la fine, noi vediamo che ci sono stati dei discepoli di Gesù che anche se hanno visto Gesù fare miracoli, che anche se hanno visto Gesù, alcuni di loro addirittura risuscitando morti, guarendo delle persone, scacciando i demoni, persone che dicono lì il capitolo 28 di Matteo, eppure alcuni non credettero. Ecco, quasi come a dire, la mia fede, se io lascio che sia condizionata dai miracoli di turno che io ricevo, che per carità sono importanti, non dico che non siano importanti, sono importanti, però se lascio che la mia fede solo sia condizionata da quelle cose, allora c'è un problema. Perché? Perché le leggerò due testi, il primo che si trova in Matteo, in Marco capitolo 9 e l'altro che si trova in Prima Pietro. Allora, praticamente in Marco capitolo 9 si parla di un figlio, di un uomo che ha un figlio che è indemoniato. A certo punto Gesù si avvicina, vede che i suoi discepoli non riescono ad aiutare questo ragazzo e allora Gesù li chiama, un pochino li richiama e dice fino a quando vi supporterò, gente incredula? Cosa succede? Gesù si avvicina a questo ragazzo e gli fa al padre una domanda: da quanto tempo avviene questo? Da quando si trova così? Il padre dice dalla sua infanzia. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma loro non poterono fare niente. Uno a prima vista dice, vabbè, è stata colpa dei discepoli che non sono stati capaci di aiutare il bambino. Ma in realtà la vera causa non era solamente i discepoli. Andiamo al versetto 23, dice, e Gesù dice, se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre viene il padre del bambino esclamò, io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. E questo è interessante. Il padre pure non si fidava di Gesù. Il padre pure, anche se veniva da Gesù, non si fidava pienamente. Quindi è interessante, la mia fede è condizionata dal mio stato di animo, è condizionata da quante cose belle vedo, oppure cerco di chiedere a Dio, aiutami anche nei momenti difficili, ci sei anche in questi momenti, aiutami a sentire la tua mano. C'è un versetto molto bello, e con questo posso chiudere, Dani, che si trova in Prima Pietro. Prima Pietro parla sempre del credere in Dio, ma non credere in Dio perché sì, ma credere in Dio è anche altro, è anche oltre, scusate. Ci troviamo in Prima Pietro, capitolo 1, versetto 8, e dice, benché non l'abbiate visto, voi lo amate credendo in lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Qui Pietro sottolinea due aspetti, benché voi non lo abbiate visto, benché voi non lo abbiate, diciamo, per forza ereditato, voi lo amate e credete. È interessante perché questa è la vera beatitudine, la vera felicità radica nel, è vero, non ti vedo, però sento che c'è qualcosa, certo che c'è qualcuno e questo qualcuno è Dio che vuole entrare nella mia vita. Ecco, mio caro, la fede sì. La fede è quella che ti permetterà di conoscere sempre più profondamente quel Dio ineffabile che vuole essere anche il tuo amico, confidente, aiuto supremo nella vita.
1: Allora invitiamo chi avesse dei dubbi a poter leggere il libro che tu proponevi, no? Il caso Gesù, perché potrebbe forse trovare quelle risposte che sta cercando. Quindi non fermiamoci al dubbio, ma il dubbio deve servirci per investigare, per sperimentare.
6: Esatto. E hai tu il diritto, mio caro ascoltatore, di dire credo, però ti prego di aiutarmi, perché anche io posso dubitare, anche io ogni tanto dubito della tua presenza. E questo è importante, non avere paura di dire a Dio queste situazioni mi mettono in difficoltà, anzi proprio per questo motivo avvicinati a Lui e chiedi a Lui una risposta.
1: Quindi meglio essere sinceri, non far finta di, ma essere sinceri anche nella propria incredulità. Grazie Jonathan, alla prossima.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti capitolo 4 versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli grazie.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Matteo capitolo 28, versetti da 16 a 20. Il titolo che diamo a questo brano sono le ultime parole del Signore Gesù. Dice così: quando agli 11 discepoli essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. E Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Diciamo che queste furono le ultime parole che il Signore pronunziò prima di ascendere al cielo. Succede a noi tutti che le ultime parole di commiato sono quelle che poi ci registriamo, no? E difficilmente dimentichiamo. Oltre auguri, oppure ciao, ti voglio bene, sono cose che non si dimenticano facilmente. E vediamo che le ultime parole che il Signor Gesù disse ai suoi discepoli possiamo riassumerle in 7 punti. Voglio dire che Gesù aveva iniziato il suo ministero in Galilea e lui aveva predetto queste parole: ma dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Il capitolo 26, versetto 32 di Matteo. Ebbene, quando Gesù risuscitò, l'angelo cosa disse a quelle donne al sepolcro? Andate e riferite ai suoi discepoli che lo vedranno in Galilea. E così si sono avverate le parole di quello che Gesù aveva detto. Perché proprio in Galilea dovevano vedere o rivedere di nuovo Gesù? Perché in Galilea Gesù fece potenti miracoli e quindi aveva iniziato il suo ministero lì. Quali sono state le opere che sono avvenute? Primo, non è poco quanto l'angelo Gabriele andò lì in Galilea, a Nazaret, e annunziò a Maria la nascita di Gesù. Vediamo che fu in Galilea che Gesù è cresciuto e la vita, la fanciullezza ci viene narrata in un modo profondo e ricco da chi? Dall'evangelista Luca, perché ci presenta Gesù come uomo che è nato, sì, in Giudea, ma che è cresciuto, ha vissuto in Galilea. E qui vediamo che Gesù, lui predisse: voi mi vedrete in Galilea. Sono stati 3 giorni di lutto quando Gesù era nella tomba. I discepoli si erano rinchiusi nelle case per paura di essere presi dai capi sacerdoti, ma il Signore tramite le donne aveva detto: voi venite in Galilea sul monte che vi mostrerò e lì mi rivedrete. E io credo che sarà stata una grande gioia quando i discepoli hanno visto Gesù risorto, Gesù che era dopo 3 giorni risuscitato. Sarà stata la gioia di tanti. Il vedere Gesù risuscitato non fu un caso singolo, ma Gesù fu visto parecchie volte da chi? Dai suoi discepoli, dai suoi parenti, da amici, conoscenti, da persone singole. La prima in assoluto che vide Gesù risorto, abbiamo detto le volte passate, è stata una donna, Maria Maddalena, e così poi i suoi discepoli. E Gesù si fece vedere più volte anche da un gruppo di 500 persone. Quindi per togliere ogni dubbio che Gesù era veramente risorto dai morti. Quindi doveva essere certi che il messaggio che il Signor Gesù dava loro era veramente basato sulla morte e sulla risurrezione di Cristo. Perché se Gesù non fosse risuscitato, come dice l'Apostolo Paolo, vana sarebbe la nostra fede. Per cui quanto i discepoli hanno visto Gesù risorto, da conigli, se possiamo dire, sono diventati che cosa? dei leoni, hanno avuto la forza e il coraggio di affrontare il popolo. Quel Pietro che l'aveva rinnegato 3 volte affrontò persino la morte, il carcere, perché era sicuro che Gesù era risuscitato, che quelle cose che Gesù aveva dette erano vere. Triste leggere in questo brano che dice: alcuni dubitarono che Gesù era veramente risorto. E qui vediamo quanto è meschino e povero il cuore dell'uomo. Quante persone hanno visto miracoli nella propria vita e mettono in dubbio persino l'esistenza di Dio, che tutto parla di Dio. Purtroppo ci sono di queste. Però dice qui la scrittura che molti lo hanno adorato. L'hanno adorato. E l'hanno adorato perché? Perché hanno riconosciuto che Gesù è veramente quello che aveva affermato di essere, la risurrezione e la vita. Ha affermato di essere Dio, il figliolo di Dio. Nessuna persona ha mai detto: io il terzo giorno risusciterò. Ma Gesù l'ha detto, perché lui è più che un uomo, lui è il figlio di Dio. La morte non lo poteva trattenere. E abbiamo visto nelle volte passate quante profezie si sono adempiute attraverso la morte, la sofferenza, il seppellimento, la risurrezione, l'ascensione di Gesù. Sono piene le pagine dell'Antico Testamento riguardo le profezie che sono adempiute nella persona di Gesù. Oggi qui siamo pochi, però se il nostro sguardo va su tutta la terra, oggi ci sono centinaia di milioni che adorano il Signore. Adorano il Signore in ogni dove, in ogni parte del mondo. E voglio leggere invece un paio di versetti nell'Apocalisse, che lì ci sarà il più grande, unico, stupendo culto di adorazione e lode, che non avrà mai fine quando saremo nel cielo. Infatti in Apocalisse capitolo 5, versetto 11 e 12, dice qui l'Apostolo Giovanni, in una visione, dice: e vidi e udì una voce di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi e agli anziani, e il numero loro era di miriadi e di migliaia, che dicevano con gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione. Miliardi e miliardi di angeli e milioni di santi, di credenti lodano, adorano, innalzano, glorificano Gesù nel cielo, che siede alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Nell'Apocalisse vediamo che il Padre, colui che siede sul trono, e all'agnello siano la gloria, la potenza, l'onore, l'adorazione e la sapienza e la forza. Quindi, con gli occhi della fede, noi vediamo che un giorno saremo lì, fra quelle schiere, non per i nostri meriti che non abbiamo o perché ce lo siamo guadagnato, assolutamente. Tutti salvati per grazia. Nessuno nel cielo potrà dire: io me lo sono guadagnato il cielo, o perché ho fatto delle buone opere. Non esistono. Tutti diranno: tu ci hai comprati con il tuo sangue e ci hai fatti al Dio tuo sacerdoti e re. Sacerdoti e re. Noi veramente lo vogliamo adorare con tutto il nostro cuore. Vediamo che l'Evangelo di Matteo inizia con l'adorazione ai re magi e finisce con l'adorazione di queste persone che hanno visto Gesù risuscitato. La grande testimonianza, che cosa Gesù dice di se stesso in questi versetti? Cosa dice Gesù di se stesso? Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Voglio aggiungere un altro paio di versetti dove Gesù dice in Giovanni 17,2: poiché gli hai data potestà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E in Colossesi 1,16, poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Che cosa vuol dire questo? Gesù ha ricevuto dal Padre suo ogni autorità, nel cielo e sulla terra. Immaginate un po', Gesù ha al suo servizio nel cielo tutti gli angeli, tutti gli arcangeli, tutti i cherubini, i serafini, sono tutti al suo servizio. Perché Gesù è il Signore dell'universo. E qui dice l'Apostolo Paolo in Colossesi, lui è il creatore delle cose visibili e invisibili. Quel Gesù di Nazareth che si è abbassato così tanto per amore nostro, lui è il creatore di tutte le cose. E se le creature celesti sono sottomesse a lui nel cielo, quanto più lo saranno quelle che sono sulla terra. Lui è menzionato nell'Apocalisse che Gesù è il Re dei Re, il Signore dei Signori. Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Quindi tutti i re, tutti i potenti, tutti i dittatori, tutti gli imperatori sono sottomessi a lui. Lui è al di sopra di tutti. E un'altra cosa voglio aggiungere per nostra consolazione. Qualcuno potrà rapirci dalle mani del Signore? C'è qualcuno che potrà rapirci? Non esiste. In Prima Pietro, capitolo 1, versetto 5, sono versetti bellissimi, dice che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Nell'Epistola di Giuda dice, versetto 24, ora colui che è potente da preservarvi da ogni caduta e da farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibile con giubilo, al Dio unico Salvatore nostro per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, siano gloria, maestà e forza e potestà da ogni eternità, ora e per tutti i secoli. Amen. Gesù ha nelle sue mani la nostra vita. Nessuno potrà mai rapirci. Ed è meraviglioso qui quello che dice l'Apostolo Pietro. La salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Noi siamo negli ultimi tempi. E in questi ultimi tempi che cosa succede? Succede che l'uomo in genere diventa più apostata, si allontana sempre di più da Dio. Oggi è difficile trovare persone con un cuore ricettivo, con un cuore aperto, con un cuore che veramente sentono il bisogno di avvicinarsi e di vivere con Dio. Sono pochissime le persone, sono nel bisogno, ma non ne vogliono sapere di Dio. Non c'è più fedeltà, non c'è più amore per il Signore. Ebbene, Gesù dice, ogni potenza, ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Allora voglio dire alcune cose. Gesù è l'unico mediatore che ci conduce a Dio. Non ce ne sono altri. Gesù è colui che ha vinto il mondo. Gesù lo disse, nel mondo avete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Che bello sapere che Gesù è con noi, è dalla nostra parte, che noi siamo dalla parte del più forte. Il mondo può fare quello che vuole, nessuno potrà mai rapirci dalle sue mani, dalle mani di Gesù. Non esiste questo, non esiste. Noi siamo custoditi. Come dice l'Apostolo Paolo ancora in Colossesi, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Prima di arrivare a noi, dovrebbero abbattere Dio e dovrebbero abbattere Gesù e poi raggiungeranno noi. Ma possono abbattere Dio? Possono abbattere Gesù? Impossibile. È una cosa, Gesù, avendo detto, io ho potestà nel cielo e sulla terra, Nel cielo lui è proclamato re e coronato di gloria e d'onore, ma sulla terra ancora non è avvenuto questo. Dov'è che Gesù regna sulla terra? Dove regna Gesù sulla terra? Gesù regna solo nei cuori di quelli che l'hanno accettato, perché un cuore rigenerato già adora il Signore, lo onora, lo glorifica. Poi Gesù non regna in milioni e miliardi di persone. Gesù non regna, e Gesù non regna nel mondo come re dei re, anche se lui è al di sopra di tutti. Però verrà il tempo in cui lui verrà per regnare, e il suo dominio, dice la scrittura, sarà da una parte all'altra del mondo. Lui dominerà su tutti i popoli della terra, affluiranno a Gerusalemme da per ogni parte del mondo per adorare il Signore. Questo verrà durante il millennio, e tutti i popoli riconosceranno che Gesù è il Signore. Un altro punto che vorrei sottolineare è che Gesù disse: andate per tutto il mondo. Andate per tutto il mondo. A chi è rivolto questo comando? Ai suoi discepoli. Andate, cioè muovetevi dalle vostre case e andate, uscite fuori. Fino a quando dura questo mandato? Sino alla fine dell'età presente. L'apostolo Paolo incoraggiava suo figliolo spirituale Timoteo dicendo queste parole: predica la parola, insisti a tempo e a fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con gran pazienza e sempre istruendo. Cioè non dobbiamo perderci d'animo se le persone a volte sono dure. Ci sono persone che, grazie al Signore, c'è qualcuno che è interessato. E qui dice l'apostolo Paolo: insista a tempo e fuori di tempo. Noi siamo chiamati. L'Evangelo deve essere predicato in tutto il mondo, a tutti i popoli, in ogni lingua. E grazie a Dio, uomini fedeli ci sono nel mondo che arrivano anche fino all'estremità della terra per portare l'Evangelo. Cosa disse anche Gesù in questo comando? Andate insegnando loro tutte le cose che vi ho comandate, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnare che cosa? Che cosa dobbiamo insegnare noi alle persone? Nell'Evangelo di Luca, queste sono l'ABC dell'Evangelo, l'ABC. In Luca capitolo 24, versetto 46-48, dice così, quello che disse il Signore Gesù alle due discepoli sulla via di Emmaus. Ripeto, Luca capitolo 24, versetto 46-48, così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe il ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ora voi siete testimoni di queste cose. Insegnando a ravvedersi, alla remissione dei peccati, quindi alla conversione, insegnando, questa è l'ABC. La prima cosa che noi dobbiamo dire alle persone, quanto vogliamo evangelizzarli, dobbiamo parlarci che si devono ravvedere, che si devono pentire, che si devono convertire. Un bambino di 6 anni che va a scuola non può iniziare con le cose difficili, deve iniziare a imparare già a prendere la penna in mano, imparare le lettere dell'alfabeto, cominciare a scrivere. Ebbene, l'alfabeto per portare l'Evangelo è quello di parlare alle persone: tu sei un peccatore, tu sei una peccatrice, tu sei perduto, tu sei in difetto davanti a Dio, ti devi ravvedere. La nascita di nuovo ci vuole. Se non c'è la nascita di nuovo, la persona non può andare avanti. Se un bambino non nasce, non puoi istruirlo, non puoi mandarlo a scuola. Bisogna prima nascere. La nuova nascita è la prima cosa in assoluto che la persona deve fare, e questo può avvenire soltanto mediante il ravvedimento, il pentimento dei peccati, altrimenti non capirà niente. Può avere il battesimo per immersione, e dopo dice insegnare. C'è un qualche cosa di sostanzioso. Prima c'è, possiamo dire, l'apostolo Pietro lo chiama il latte spirituale che si dà ai bambini, ma dopo c'è il cibo sodo della dottrina. Dove troviamo il cibo sodo? In tutta la scrittura. In tutta la scrittura. Vedete, io incoraggio ancora di leggere tutta la Bibbia, perché se noi leggiamo soltanto una porzione della Bibbia, non abbiamo il quadro completo del piano e della rivelazione di Dio. Dobbiamo leggere dalla Genesi all'Apocalisse. Se uno vuole studiare il corpo umano, non può studiare solo la testa, no? Oppure i piedi, oppure il ventre. Deve studiare tutto il corpo umano. Quindi la Bibbia va studiata per intero, non escludendo anche l'Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento è nascosto nel Vecchio e il Nuovo rivela il Vecchio. Se vogliamo capire il Nuovo, dobbiamo conoscere il Vecchio. E se dobbiamo capire il Vecchio, dobbiamo conoscere anche il Nuovo. I due vanno insieme. E Gesù disse: insegnate loro tutto quello che sta scritto, perché tutta la scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a correggere, educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto appieno. Quindi vogliamo crescere sani, robusti nella fede, dobbiamo conoscere la parola di Dio e dobbiamo attenerci a quella parola. E quando noi abbiamo iniziato un cammino col Signore, dobbiamo essere fedeli alla Sua parola, non a quello che dice l'uno o dice l'altro. Cosa dice il Signore? Cosa mi insegna la parola di Dio? Troviamo centinaia di volte, quando Mosè parlava al popolo di Israele, non dice: guarda, io penso, no. Così dice il Signore. Così dice il Signore. No, Tizio, Caio, Sempronio, o il pastore, o il teologo, no. Cosa dice il Signore nel contesto di tutta la parola di Dio? Altrimenti usciamo fuori dottrina. E non facciamo più la volontà di Dio, ma facciamo la volontà degli uomini. Questo mandato di andare e predicare l'Evangelo, come può avvenire? Di chi abbiamo bisogno? Di chi abbiamo bisogno per adempiere a questo mandato? Di chi? Lo Spirito Santo. Il Signore Gesù disse, capitolo 1, versetto 8 di Atti: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Fino all'estremità della terra. Portare l'Evangelo non è facile. La timidezza è un ostacolo nella mia vita, nella nostra vita, a parlare agli altri dell'Evangelo. Dobbiamo vincerla. Come possiamo vincerla? Se lo Spirito Santo è in noi. Se lo Spirito Santo è in noi, ci dà questa forza. E voglio concludere con la grande promessa che il Signore fece. Cosa disse il Signore? Le ultime parole? Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Siamo certi che il Signore è qui con noi, nei nostri cuori, nella Sua Chiesa. Lui è presente ed è meraviglioso avere il Signore. Gesù, quando era sulla terra, potevano toccarlo, potevano sentirlo, potevano vederlo. Bello, potremmo averlo avuto anche noi questo privilegio. Ma la cosa più bella, sapete cos'è? Che Gesù vive nella nostra vita. Perché Gesù, essendo nei nostri cuori, noi sentiamo che cosa? La sua gioia, la sua pace. Lui ci consola. Lo Spirito Santo che in ogni credente ha il Padre e il Figlio, nella persona dello Spirito Santo. E Gesù questo ce l'ha promesso, che Lui sarà con noi tutti i giorni della nostra vita, sino all'ultimo respiro, fino a quando gli angeli di Dio portano la nostra anima in cielo. Noi siamo sua proprietà e questa è una grande consolazione, sapendo che Lui ha vinto la morte, ha vinto il mondo, ha vinto Satana, ha vinto tutto. Lui è al di sopra di tutti e gli siamo costati cari a prezzo del suo sangue. Uno che ha versato il suo sangue per comprarsi qualcuno, non penso che poi lo butta, no? È prezioso. E questi siamo noi, ma non per i nostri meriti, ma per la sua grazia. E noi con tutto il nostro cuore vogliamo adorarlo, ringraziarlo. Lui è la nostra salvezza, la nostra vita. Le sue promesse sono le migliori assicurazioni. Oggi non c'è sicurezza. E io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Questo dice il Signore. Non c'è cosa più bella. Quindi Lui è qui con noi e vogliamo adorarlo, ringraziarlo. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono all'amore.

Un saluto a tutti voi, amici in ascolto. Benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo I due costruttori. Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 7, i versi dal 24 al 27. È Gesù che parla e racconta una parabola, come era suo solito fare. Dice così: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i terremoti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Costruire bene una casa che dia sicurezza a chi vi abita dentro è uno dei principali obiettivi di ogni costruttore. A nessuno verrebbe in mente di iniziare una abitazione senza fondamenta, oppure fondamenta scarse di contenuto.

Il testo di oggi ci presenta una interessante metafora per la nostra vita. Il Signore Gesù nel brano evangelico di oggi conclude il suo discorso sulla montagna con questa parabola, nella quale vengono esposti i pericoli di coloro che sono dei cattivi costruttori della propria vita, essendo cattivi ascoltatori della sua parola. Il contrasto messo in luce dai due costruttori è fra l'uomo che ascolta e agisce e colui che ascolta soltanto o che non ascolta proprio. È chiaro come Gesù condanni una credenza solo teorica o religiosa, se vogliamo, una credenza che non è accompagnata da frutti degni di un ravvedimento sincero. Qual è allora l'insegnamento che possiamo trarre da questo testo? Beh, l'apparenza esteriore delle due case è la stessa. Quindi possiamo dire la vita esteriore è la stessa, ma è l'intimo della vita quotidiana, nel bel mezzo dei problemi che quotidianamente affrontiamo, è lì che si gioca la partita. Tutti sappiamo e tutti siamo esposti alle stesse tentazioni, alle stesse tempeste, e quindi tutti siamo sottoposti alle stesse insidie. Dicevo, tentazioni, le avversità della vita, le preoccupazioni varie, le malattie, le sofferenze, e non dobbiamo dimenticare le influenze di Satana, i compromessi vari e chi più ne ha più ne metta. Qual è allora la riuscita delle due costruzioni? È in sostanza differente, poiché l'una rimane immobile, l'altra cade. Tutto qui. Ma è sicuramente una differenza sostanziale. Questi due cristiani, che apparentemente sembravano uguali, ora non lo sono più. Cos'è successo allora? Il primo, avendo fondato la sua vita su Gesù e sulla sua viva parola, e avendo messo in pratica la potenza che ne scaturisce da un giusto rapporto con Dio, regge alle tempeste della vita. Mentre l'altro, pur dicendo e dichiarandosi cristiano, pur dicendo di credere in Dio, ma essendo stato solo uditore della sua parola, non poteva sperimentare la potenza che ne scaturisce. La rovina di quella casa può rappresentare la fine di chi non si è convertito sinceramente a Cristo, ma alla propria religione. Andare in chiesa, adempiere a tutti i riti e liturgie, ascoltare passivamente la parola di Dio non rende forti, amici. E chiediamoci quale risultato porta tornare a casa in questo modo. Chiediamoci ancora perché la vita va avanti sempre alla stessa maniera. Problemi irrisolti o risolti male, le incomprensioni, i litigi, le paure e così via.
La risposta è semplice, perché senza il Signore Gesù la vita è costruita sulla sabbia. E quando una vita o una casa, per usare sempre la stessa similitudine, è costruita sulla sabbia, allora le prime piogge, le prime tempeste, i primi venti, i primi problemi faranno in modo che questa casa crolla. Bene amici, la puntata odierna termina qui. Il tempo, come dicevo, si è concluso. Vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Mi accorgo che sovente dico ci vediamo domani. Magari ci potessimo vedere domani. Siamo a 8.000 miglia di distanza. Comunque, se non avete ancora fatto, potete vedermi voi sul canale PeppoCast, un canale di YouTube. E lì settimanalmente ci sono dei video che potete trovare incoraggianti e stimolanti. Comunque, oggi continuiamo col Vangelo secondo Marco, dal versetto 18 al versetto 27 del capitolo 12. Poi si presentarono a Gesù dei Sadducei, quelli che dicono che non c'è resurrezione dopo la morte. Anch'essi posero la loro domanda: Signore, Mosè ci diede una legge per cui quando un uomo muore senza figli, il fratello del morto deve sposare la vedova per avere un figlio in nome del defunto. Ebbene, c'erano 7 fratelli. Il maggiore si sposò, poi morì senza avere figli. Così il secondo fratello sposò la vedova, ma presto anche egli morì, sempre senza figli. Poi il fratello successivo la sposò e anche egli morì senza lasciare figli. E così via. Tutti i fratelli sposarono quella donna e morirono, senza aver avuto figli. E infine, ultima fra tutti, morì anche la donna. Ciò che vogliamo sapere è questo: nel giorno della resurrezione, di chi sarà moglie quella donna, dato che è stata moglie di ognuno di loro? Gesù rispose: Il guaio vostro è che non conoscete le scritture, neppure la potenza di Dio, perché quando i morti risorgeranno, non si sposeranno più, ma saranno come gli angeli. Ma per quanto riguarda la realtà della resurrezione, avete mai letto nel libro dell'Esodo la storia di Mosè e del cespuglio ardente? Quella volta Dio disse a Mosè: Io sono il Dio di Abramo, io sono il Dio di Isacco, io sono il Dio di Giacobbe. Dio stava dicendo a Mosè che questi uomini, benché morti da centinaia d'anni, erano ancora vivi e vegeti, altrimenti non avrebbe detto «Io sono il Dio» di gente che non esisteva. Voi siete caduti in un grave errore. I Sadducei erano ben istruiti, sofisticati, influenti e ricchi. E a differenza degli scribi e dei farisei, non credevano nell'immortalità o negli spiriti o negli angeli. E pertanto lo scopo della loro domanda era quello di rendere assurda l'idea della risurrezione. Quella domanda è simile a uno che chiede: Adamo aveva l'ombelico? Gesù risponde loro dicendo: Voi non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. E spero che Gesù non si rivolga mai a noi con la stessa affermazione. Siamo in grado di comprendere appieno la potenza di Dio? Gesù ha dimostrato che nell'aldilà le cose saranno completamente diverse, in una dimensione che non possiamo immaginare. E parlando dell'aldilà, sta confermando l'esistenza di una vita dopo la morte. E l'errore dei Sadducei derivava proprio dall'ignoranza che Gesù ha messo in evidenza. Anche noi non possiamo prendere le nostre relazioni attuali e pensare che saranno le stesse in cielo. Sulla terra le relazioni umane ruotano attorno alle diverse fasi della vita. Uno nasce, è un bambino, diventa adulto, poi è marito, poi è padre, è nonno. In cielo tutto questo non è più necessario. Gli angeli non sono sposati né hanno bisogno di riprodursi, anche se personalmente non escludo la loro capacità di poterlo fare. Quindi anche noi non avremo più bisogno di procreare. I Sadducei erano fermi credenti nella Torah, i primi 5 libri del Vecchio Testamento, ed è per questo che Gesù diede loro prove della resurrezione utilizzando l'Esodo, uno dei primi 5 libri approvati dai Sadducei, dichiarando che Dio è, in forma presente e progressiva, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, sta implicitamente affermando che sono ancora vivi in qualche forma, altrimenti avrebbe detto che Dio fu il loro Dio. Dio è il Dio dei viventi, non dei morti. riflessione. Alcuni di noi proiettano le nostre attuali relazioni con moglie e figli nell'aldilà. Questo non è ciò che le scritture ci insegnano. Qualunque cosa sarà, sarà migliore di quanto possiamo immaginare. Padre, attraverso le tue scritture ci lasci degli scorci, degli spiragli, dovrei dire, di quello che sarà il futuro. Sappiamo che hai creato gli angeli per servirti e non per procreare, cosa che facciamo noi qui su questa terra, per cui non capiamo bene esattamente come sia la nostra situazione, ma il procreare nel mondo che verrà non è necessario. Io prego che il tuo Spirito Santo continui sempre ad aprire gli occhi su quelle cose che dobbiamo considerare ora, mentre siamo qui su questa terra, più che speculare quello che verrà un domani. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu sei con me, di Davide di Lecce. Il pezzo di oggi è un bellissimo testo di lode al Signore ed è un omaggio di un artista americano, Michael Bann, grande amico di Davide di Lecce. Di Davide stiamo ascoltando in questi giorni al Disco Highlight i brani del suo primo CD, Tu sei con me, uscito nel 2015. Michael Bann è un worship leader americano, un punto di riferimento nella vita di Davide, il quale ha potuto trascorrere diversi mesi negli USA per perfezionarsi come artista e come credente. Oggi lo ascoltiamo nel suo contributo artistico al CD di Davide con Vivere per te.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Tu sei con me, di Davide Di Lecce.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 24 minuti.
3: Uomini e donne dai capelli d'argento, e siamo ancora in compagnia di Santa Biusi. Benvenuta Santa.
4: Benvenuti a tutti voi anche radioascoltatori.
3: Allora Santa, c'è questa nuova serie che hai introdotto qui su RWS, che mette l'enfasi sull'importanza, sul valore e sulla produttività anche delle persone di una certa età. Oggi è l'ultima puntata, ma speriamo di risentirci presto. Allora, qual è il nonno o la nonna di cui ci parlerai?
4: Bene, allora, prima di dirvi il nome della nonna, oggi è una nonna di cui vi parlerò. Vorrei cominciare leggendo un versetto dal libro dei Proverbi, al capitolo 16, al versetto 31. Corona magnifica sono i capelli bianchi, si trovano sulla via della giustizia. Non è un'immagine meravigliosa questa?
3: Sì, proprio rivalutare i capelli bianchi, che ormai tutti cerchiamo di nascondere, invece danno l'idea della saggezza.
4: Corona magnifica, i capelli d'argento vengono visti non come un segno di decadenza, ma come una corona, un segno di sapienza, di fedeltà, di vita attraversata insieme a Dio. E si trovano sulla via della giustizia, è bello anche questo pensiero. E nel Vangelo troviamo una figura splendida che incarna questa verità. Anna. Ecco il personaggio di cui voglio parlarvi oggi. Anna, la profetessa anziana che riconobbe Gesù nel Tempio. E vorrei leggere insieme a voi il brano del Vangelo in cui si parla di lei. Ci troviamo in Luca, al capitolo 2, dal versetto 36. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Ecco, questo è il brano in cui vediamo questa figura meravigliosa di cui parleremo oggi. Chi era quindi Anna? Il Vangelo ci dà delle informazioni importanti. Intanto era figlia di Fanuele della tribù di Aser, quindi la possiamo collocare benissimo. Ci dice anche che era molto anziana, aveva circa 84 anni e, un dato dolente, era stata sposata solo per 7 anni ed era rimasta poi vedova. Quindi possiamo immaginare che la sua vita non sia stata facile. Aveva perso il marito molto presto, quindi aveva vissuto il dolore della vedovanza e una lunga solitudine. Non dimentichiamo che in quell'epoca le vedove non avevano i diritti di cui godono oggi, no? Quindi la vedovanza era una cosa drammatica nell'epoca in cui Anna viveva. E umanamente a quel punto qualcuno avrebbe potuto pensare: ormai la mia vita è finita, ormai non servo più a niente, non ho più nulla da dare a nessuno. Invece Dio ce la presenta come una donna luminosa. Infatti il testo dice che lei non si allontanava dal tempio, serviva Dio nella preghiera. Come Simeone, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, anche lei attendeva la salvezza e quando vide Gesù lo riconobbe, così come l'aveva riconosciuto Simeone, e parlò di lui a tutti. È un messaggio forte per noi anziani, vero Daniela?
3: Certo, perché una donna a 84 anni che comunque, se serviva nel tempio, evidentemente ancora era vigorosa, quindi ancora riusciva a fare delle cose, quindi era indipendente, sì, fino a quell'età.
4: Certo, sicuramente. E la cosa interessante è notare che Anna, con la vedovanza, non si è chiusa nel suo dolore, ma ha trasformato il suo dolore in una vita di preghiera, mettendosi al servizio di Dio. Abbiamo visto che il Vangelo ci dice che serviva a Dio con preghiere e anche con digiuni. Non era una persona famosa, non era una potente, ma aveva qualcosa di prezioso, una vita fedele, un cuore attento a Dio, una preghiera perseverante. E come hai detto tu, doveva sicuramente essere anche una donna forte, perché riusciva ancora a servire nonostante l'età avanzata. Anna è una donna come tante altre donne che ha conosciuto nella vita la gioia e il dolore, ma la cosa che mi preme sottolineare e che vorrei fosse l'esperienza di tutti noi con i capelli d'argento è che non ha mai perso la fede. Come abbiamo detto anche in altre trasmissioni, la vita può portare sofferenze, perdite, solitudine, ma la fede può diventare anche più profonda proprio con gli anni. Abbiamo visto anche in altre puntate che la vecchiaia agli occhi di Dio non è vista come un tempo inutile, ma può diventare il tempo della profondità, della testimonianza, della preghiera e anche della profezia. I capelli d'argento sono importanti perché parlano di una storia, di una vita. Io penso che ogni capello bianco abbia qualcosa da
3: Sì,
4: raccontare, è vero?
3: è vero.
4: Una fatica sopportata, una lacrima asciugata, un figlio cresciuto anche con difficoltà, una perdita affrontata, ma anche una fede custodita. Una preghiera fatta anche nel silenzio, quando nessuno ti vede. Quindi, mentre il mondo spesso esalta solo ciò che è giovane, ciò che è veloce, ciò che è appariscente, no? La Bibbia, e questo mi piace sottolinearlo, insegna che Dio ama anche la bellezza della maturità. I capelli d'argento sono come pagine di un Vangelo vissuto. Certamente Anna non aveva più la forza della giovinezza, però aveva quello sguardo spirituale capace di riconoscere il Signore, mentre altri vedevano solo un bambino quel giorno lì al Tempio. E infatti, quando Anna vede il bambino Gesù nel Tempio, succede qualcosa di straordinario. Per gli altri quello era un bambino qualunque. Ma Anna, grazie alla sua fede, alla sua preghiera, era ripiena di spirito e come Simeone, anche lei in quel momento riconosce che quello non è un bambino qualunque, riconosce che quello è il Messia. Quindi questo ci insegna anche che chi vive vicino a Dio sviluppa uno sguardo diverso, sa vedere le cose con l'occhio della fede. E abbiamo detto che la fede matura con il tempo, quindi la vecchiaia può diventare un tempo di grande esperienza
3: È anche produttivo, in cui
4: spirituale.
3: si può fare ancora qualcosa, si possono fare diverse cose e si può essere
4: Sì.
3: utili e rilevanti. Ci ascoltiamo dal gruppo Eman, tu sei la forza, perché quando la forza viene meno per l'età, ma c'è Dio che è la nostra forza e quindi ci permette di alzarci in volo come aquile, come dice il testo di Isaia. Tu sei la forza, quindi se Dio è la nostra forza, non sarà l'età a renderci, insomma, meno forti, perché è Dio che ci dona la forza, quella forza che Dio ha dato, ad esempio, a Davide, un giovane pastorello, quella forza che Dio ha dato a Sara, che in tarda età ha avuto un bambino. E certamente non è facile essere mamme in gioventù, immaginiamo l'impegno. Eppure Dio ha dato la forza a Sara ed Elisabetta. Quindi nella Bibbia troviamo più episodi in cui Dio accoglie, chiama persone di una certa età, e in Daniele, se non sbaglio, un riferimento a Dio lo descrive come un vegliardo dai capelli bianchi, quindi anche Dio
4: Sì,
3: ama
4: è
3: questa
4: questa
3: questa veste,
4: l'immagine che
3: sì.
4: ci siamo fatta, sì. E la Bibbia ci evidenzia che per Dio la fede matura con il tempo e la vecchiaia può essere un tempo di grande sapienza spirituale. Quindi gli anziani hanno un grande compito nella società: riconoscere la presenza di Dio e indicarla agli altri. E in questo senso Anna è diventata una testimone. Infatti nel Vangelo che abbiamo letto è scritto che si mise a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Questo ci dimostra che anche a 84 anni Anna diventa una missionaria.
3: E quindi si può esplodere di gioia anche a quell'età.
4: Sì, sì. Fa grandi cose, fa solo due cose che possiamo fare tutti. Loda Dio e parla agli altri di Gesù. Quindi nonostante l'età avanzata, Anna testimonia, non smette di testimoniare. E questo è molto bello per noi anziani, perché anche quando le forze diminuiscono, perché le forze diminuiscono, è realtà questa, però la missione no, la missione può continuare. In che modo si può testimoniare? Si può testimoniare, e questo è il leitmotiv di tutte le mie trasmissioni che abbiamo fatto, si può testimoniare, lo ripeto ancora oggi, incoraggiando con una parola, con la preghiera, con un consiglio, raccontando la propria fede vissuta, raccontando la propria esperienza con Dio. Semplicemente così. Il Vangelo definisce Anna una profetessa, ma vorrei chiarire anche questo termine. Anna è chiamata profetessa non perché prevedeva il futuro come una maga, non vorrei che si pensasse questo, ma perché aveva il cuore aperto a Dio. Infatti, biblicamente, il profeta è colui che ascolta Dio, che riconosce i suoi segni e porta speranza agli altri. Quanti anziani oggi, quindi vista in questa ottica, possono essere dei profeti silenziosi? Lo sono quando, come dicevo prima, possono incoraggiare un nipote, possono pregare per la famiglia, possono dare un consiglio saggio. Lo sono anche quando restano fedeli nonostante il dolore, e questa cosa la vedono gli altri. Lo sono quando continuano a credere anche se stanno attraversando un momento difficile. Quindi mi azzardo a dire che una nonna che prega, vista in questa ottica, è una profetessa. Un anziano che continua a sperare è una profezia vivente, perché aspetta quello che la parola di Dio ci ha dato come speranza. Anna ha riconosciuto Gesù. Come ho detto prima, molti passavano nel Tempio quel giorno, ma solo pochi riconobbero il Messia. E fra questi, e sono felice per questo, non c'erano dei giovani, ma c'erano due anziani, Simeone, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e Anna. È bellissimo questo. Dio affida agli anziani il primo riconoscimento pubblico di Gesù. È una cosa molto incoraggiante. È come dire, chi ha camminato a lungo con Dio sviluppa degli occhi capaci di vedere oltre le apparenze. Gli anziani credenti sono una memoria vivente della fedeltà di Dio. Ecco un grande messaggio per tutti noi anziani oggi. Vi prego, mai dire non servo più, non posso fare quello che facevo prima, oramai sono rimasto solo. Mai, mai dire questo, mai sentirci inutili. Anna oggi ci sta dicendo, tu puoi ancora essere una benedizione. Anna ci sta dicendo, finché c'è vita si può amare, si può pregare, si può incoraggiare, si può testimoniare. La società ha bisogno dei capelli d'argento, ha bisogno di persone che sappiano aspettare come ha aspettato Simeone, che sappiano ascoltare, che sappiano trasmettere fede, che sappiano parlare di Gesù con dolcezza e verità. Come ho detto prima, Anna non è una donna famosa per chissà che cosa, non ha compiuto nessun miracolo spettacolare, non ha guidato degli eserciti, non ha fatto mai grandi discorsi, ma ha fatto qualcosa di immenso. Anna ha riconosciuto Gesù e ne ha parlato agli altri, ha testimoniato agli altri. E quindi il pensiero con cui appunto vorrei lasciarvi è che la vocazione degli anziani cristiani deve essere questa: essere una luce mite, essere una memoria viva, essere una speranza silenziosa. Nella Bibbia abbiamo visto che i capelli d'argento non sono il tramonto della vita, ma sono una corona di esperienze di grazia, come nel proverbio che abbiamo letto inizialmente, l'anziano visto come una corona magnifica che si trova sulla via della giustizia. E questo è l'augurio che vorrei fare a me e a tutti coloro che hanno come me i capelli d'argento.
3: Grazie per questo augurio, Santa, ed è bello che tu nella tua comunità ti occupi proprio dei capelli d'argento, quindi cerchi di proprio far risvegliare in loro il desiderio e la certezza che c'è tanto ancora da fare. Quindi non devono mettersi, non devono posteggiarsi, non devono sostare. Grazie allora. Alla prossima, speriamo presto allora di risentirci, Santa.
4: Certamente, sarà un grande piacere per me ritrovarvi. Un abbraccio a tutti e grazie.
5: Abbiamo annunciato, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia a questo punto il dottor Biagio Tinghino, direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia. Beh, il dottor Tinghino è particolarmente impegnato nella divulgazione scientifica con saggi, romanzi, anche produzioni video e con RWS naturalmente, che per questo lo ringraziamo. Dottor Tinghino, però oggi in vista soprattutto del 31 maggio, che è la giornata mondiale della lotta contro il tabacco, contro il tabagismo, beh, dobbiamo un po' fare i conti di questa situazione che viene spesso sottovalutata per quel che riguarda gli effetti negativi sul piano sanitario. Intanto, buongiorno dottore, grazie per essere con noi.
6: Buongiorno, buongiorno a voi. Se avete centrato subito il problema, è un fattore di rischio sottovalutato. Abbiamo circa 90.000 morti l'anno, quindi una epidemia continua, ma nessuno ne parla.
5: 90.000
6: Nessuno se
5: morti
6: interessa.
5: l'anno in Italia.
6: In Italia ogni anno correlate al fumo di tabacco, perché se parliamo naturalmente di cifre nel mondo, lì le cose sono molto diverse, parliamo di milioni e milioni, siamo intorno agli 8 milioni di morti l'anno. Quindi una epidemia costante, di cui però pochi si occupano, non si occupano moltissimo né i decisori politici, né diciamo, chi ha in mano la strategia sanitaria, ma questa cosa cade nell'indifferenza anche fra virgolette, quelli che sono accesi sostenitori del salutismo, perché non vediamo attorno a noi grandi movimenti d'opinione, non vediamo, come dire, grande cultura in proposito. E allora dobbiamo muoverci, no? Il 31 maggio sarà la giornata mondiale di lotta al tabagismo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci propone ancora una volta di stare attenti ai nuovi trucchi, ai nuovi inganni dell'industria del tabacco.
5: Allora, prima di parlare degli inganni, lei ha detto una cifra importante, 90.000 morti, che è una città di medie proporzioni, una cittadina, insomma, in Italia che sparisce ogni anno. Ma come muore la gente? Cioè, esattamente quali sono le malattie correlate, chiaramente al fumo, su cui non ci sono ambiguità che possono esserci altre variabili, insomma, in gioco?
6: Ma allora intanto bisogna dire che l'attribuzione di mortalità viene fatta con metodi estremamente precisi. Per lo più, diciamo, la mortalità correlata al tabacco è una mortalità da malattie cardiovascolari e da malattie tumorali. Cosa vuol dire? Che il fumo aumenta il rischio di infarto, di ictus, di malattie, diciamo, dei vasi sanguigni in generale, ecco, possiamo parlare del cervello, dell'occhio, dei reni e così via di seguito. E poi c'è la mortalità per tumori. La maggior parte dei tumori provocati dal tabacco sono legati all'apparato respiratorio, però non bisogna dimenticare altri tumori, per esempio il tumore della gola, il tumore del reno, del pancreas, della vescica. Ecco, pensate che il fumo di tabacco incide perfino sui linfomi e le leucemie, che noi spesso attribuiamo a cause più disparate questi tumori, e naturalmente le cause sono tante, ma il fumo di tabacco è assolutamente in prima linea. Pensate, il 30% di tutti i tumori è correlato al fumo di tabacco, quando noi invece intuitivamente penseremo all'inquinamento, ai pesticidi.
5: Sì, infatti.
6: Al primo posto c'è il fumo di tabacco col 30%, dopo l'alimentazione, dopo l'alcol, dopo le malattie infettive, eccetera, eccetera.
5: Quindi un giovane che comincia a fumare si accorcia la vita, si può dire, di qualche anno, ecco, come
6: assolutamente pensa? Sì, ci sono studi importanti che ormai sono noti da decenni, in particolare mi riferisco agli studi di Pito, Doll e Pito, che hanno seguito coorti di migliaia e migliaia di persone. Bene, hanno visto che i fumatori in media hanno una vita più corta di 10 anni. Però, se mi posso permettere, non è solo una questione di vita più corta, perché uno un po' superficialmente può dire, beh, in fondo di qualcosa bisogna morire, ma non è come spegnere, premere un bottone. Purtroppo gli anni precedenti, diciamo, al decesso sono pieni di malattia, sono faticosi, sono invalidanti, insomma il fumatore veramente passa gli ultimi anni di vita male, e sono cose che potremmo evitare, questo è il punto.
5: Allora, io purtroppo vengo da una visione di una serie televisiva, mia moglie è particolarmente appassionata di questa serie, che è ambientata nell'Italia degli anni 60, dove sono tutti a fumare. E mi ha colpito una scena in cui c'è un attore che chiede a un altro: vuoi una sigaretta? Sì, grazie. Cioè, che non aveva grande relazione con la trama della storia, ma aveva tutto il sapore di una pubblicità occulta. Ecco, siamo a questi livelli. Non solamente non riusciamo a combattere, diciamo, ad avere una riduzione significativa dei fumatori, poi ci dirà lei quali sono le tendenze, ma abbiamo una attiva promozione del fumo attraverso gli strumenti mediatici.
6: Sì, assolutamente sì. Ci sono stati dibattiti importanti negli ultimi decenni sul fatto che l'industria del tabacco potesse sponsorizzare o meno il fumo attraverso i film. Negli anni 50 e 60 questa cosa era molto frequente, non c'era attore che non fumasse, e il punto non è solamente, ecco, come diceva lei, cioè che la scena del film richiedesse assolutamente l'accensione di una sigaretta. Spesso erano scene introdotte artificialmente per confermare questa abitudine, no? Cioè, come dire, normalizzare questo atteggiamento, sì, che invece è un atteggiamento mortale. E però poi attraverso le lotte delle associazioni, della comunità scientifica, si è arrivati alla proibizione della pubblicità. Ecco, non a caso, sì, in comunità europea è proibita la pubblicità del tabacco, mentre fino a qualche anno fa vi ricorderete tutti che non so, Marlboro per esempio sponsorizzava le proprie sigarette sulle macchine da corsa di Formula 1, per fare solo un esempio.
5: Questo è vero, però dottore, quando io mi guardo una televisione, cioè una serie televisiva, e gli attori non fanno altro che fumare, beh, insomma, un messaggio subliminale passa, che tu ti identifichi con questi personaggi più o meno consapevolmente e normalizzi il fumo come un'abitudine tutto sommato assolutamente neutrale o addirittura legata a un personaggio carismatico che può essere l'attore, il protagonista. Vabbè, senta dottore.
6: No, ma è importante anche perché poi bisognerebbe anche intervenire, non dico io sulla singola serie, non riesco a esprimere un giudizio motivato, però anche sul piano culturale, no? Chi fa regia, chi fa scenografia, dovrebbe anche porsi un problema
5: a meno che propone la gente. A meno che, dottore, io penso male, non ci siano delle forme di finanziamento occulto, perché a pensare male.
6: Ripeto, io su questo io non mi posso esprimere, okay, perché come al solito mi esprimo solo se ho dei dati.
5: D'accordo,
6: però
5: d'accordo.
6: È un fenomeno preoccupante comunque.
5: Vabbè. Torniamo a parlare con il dottor Biagio Tinghino, lo ricordo, direttore della Scuola di Formazione della Società Italiana di Tabaccologia. Stiamo prendendo in considerazione il tema della dipendenza dal fumo. Si avvicina il 31 maggio, che è la giornata mondiale contro la dipendenza dal tabacco, dal fumo, e quindi ci stiamo interrogando su anche insomma, sulla situazione attuale nel nostro paese. Però nel frattempo è arrivato un messaggio di un nostro ascoltatore, Boris, che ci dice: il tabacco fu importato in Europa da un missionario francese, tale Nico, mi risulta che non fumasse. Come dire, i missionari, vabbè.
6: Ma,
5: no, allora, forse le cose non sono, vediamo un poco e poi rimandiamo magari un approfondimento anche, sì. Prego.
6: No, non avevano percezione del danno. In realtà il primo ad occupare, a importarlo in Spagna fu Rodrigo de Gieres. E
5: francese, tale Nico, mi risulta che non fumasse. Come dire, i missionari, vabbè.
6: Ma,
5: no,
6: allora,
5: forse le cose non sono, vediamo un poco e poi rimandiamo magari un approfondimento anche, sì. Prego.
6: No, non avevano percezione del danno.

0: Demona, la Santa Inquisizione l'ha fatta, dai, no, no, scherzo, dal demonio. Povero Don Rodrigo.
1: Gianni, no, ma mi sembra anche cattivo per quel tempo. Gianni Cossi fu uno di quelli che diffuse il tabacco e mandò semi e foglie di tabacco a Caterina dei Medici, perché pensava che aveva anche delle proprietà medicinali, perché suo figlio soffriva di emicrania. Ecco, se volete saperne di più, io ho prodotto un video sul mio canale, il video si chiama Fatti e misfatti del tabacco, il canale è Tinghino Biagio, tutto unito, Tinghino Biagio, e racconto nel dettaglio proprio questa vicenda.
0: Quindi YouTube, stiamo parlando di YouTube in questo caso.
1: Sì.
0: Perfetto,
1: sì, sì, sì.
0: Benissimo. Senta, allora, abbiamo poco tempo a disposizione e mi precipito con la domanda, insomma, come sta andando questa lotta contro la dipendenza nel nostro paese? Aumentano, diminuiscono? Il numero è stabile dei fumatori? I giovani?
1: Allora, leggermente in calo i fumatori, ma il problema grande, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono i nuovi prodotti del tabacco, cioè sigarette elettroniche e tabacco riscaldato, perché l'industria ha rimpiazzato i fumatori tradizionali con i nuovi consumatori, sotto uno slogan che ipotizza una riduzione del danno. Il problema grande e importante è che i ragazzi si avvicinano molto più facilmente a questi nuovi prodotti. Pensate, e qui i numeri sono veramente importanti, e non sono numeri miei, perché sono numeri dell'Istituto Superiore di Sanità. Allora, noi abbiamo un aumento terribile, continuo, anno dopo anno, dei ragazzi, anche dei minorenni, che fumano e che svapano. Ora capite che quando intorno al 37% dei ragazzi tra 14 e 17 anni, quindi stiamo parlando di minorenni, ha provato questi dispositivi, il problema è allarmante, e questi non sono numeri inventati. 14-17 anni, a nulla vale dire che ci sono le leggi se poi le leggi non funzionano. Quindi dobbiamo far funzionare le leggi e dobbiamo impedire a tutti i costi che i ragazzi si avvicinino al mondo della nicotina. Però, e qui continuo a citare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, se si continuano a circolare prodotti con aromi al gusto di caramelle, zucchero filato, frutti esotici, questo induce, e ci sono le prove scientifiche, statistiche, ci sono gli studi, questo ovviamente esercita un fascino sui ragazzini, e quindi stiamo creando una nuova generazione di dipendenti comunque da nicotina e da, come dire, nuovi prodotti del tabacco. E allora dobbiamo anche avere un atteggiamento etico, perché non possiamo, come dire, sfavorire o condannare i giovani a favore di una presunta riduzione del danno di chi fuma già. Ecco, questa è una cosa molto preoccupante, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità quest'anno ha proposto lo slogan che è quello che ormai da diversi anni ripropone, unmasking the appeal, cioè andiamo a smascherare il fascino, a contrastare il fascino della nicotina e della dipendenza da tabacco.
0: Claudio?
2: Ma mi sembra che siamo davanti a delle sfide, sono più di una oggi, l'abbiamo visto parlando della mafia, e in questo caso lo vediamo sul discorso del gioco d'azzardo, dove poi vediamo che c'è la pubblicità delle scommesse sulle magliette di tanti calciatori, e fai il gioca responsabile. Insomma, mi sembra, dottor Tinghino, purtroppo la sfida sia complicatissima, perché gli investimenti, la capacità di creare propaganda, di fare immagine, e anche
0: quindi l'alternativa è far nulla.
2: Dico, mi sembra che va preso atto di questa cosa.
0: Allora, va prendere atto cosa significa concretamente, dottore, secondo lei?
1: No, a noi non basta prendere atto, noi vogliamo contrastare la diffusione della dipendenza. Io, se mi posso permettere, è vero quello che ha detto Claudio, ma se ci guardiamo indietro, negli ultimi 50 anni, la nostra azione quotidiana, cioè di tutti, della cultura, dei medici, della comunità scientifica tutta unita, aveva permesso una riduzione importante del consumo di tabacco. Quindi sono sfide che si possono vincere, perché in realtà la salute si può vincere, ce l'abbiamo fatta nel passato e ce la faremo anche con queste nuove sfide.
0: Ci fermiamo qui, quindi con una parola di ottimismo che non è di circostanza.
2: Però bisogna che ci siano anche le leggi, perché se poi le leggi mettano le sfumature e quelle sfumature...
1: Claudio, però l'abbiamo anche vinta nel passato, anche quella della legge. Non dimentichiamo che l'Italia è stata la prima nazione con la

0: Sirchia ad avere la legge, il divieto nei locali pubblici, poi imitata dalle altre nazioni. Quindi anche lì dobbiamo essere positivi.
1: Perfetto, dottor Tinghino, grazie anche per questa positività che ci vuole e a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
0: Grazie a voi, buona
1: Grazie.
0: giornata.
2: Daniele Modeo qui su RWS, già raggiunti il pastore avventista Mihai Bumbar, che in qualche modo ci guiderà in una riflessione. Rifletteremo su un personaggio biblico che ha sicuramente è una figura forte, una figura radicale, anche un po' unica nel suo genere all'interno forse di quelli che sono i personaggi biblici. Ciao Mihai, benvenuto su RWS.
3: Ciao Daniele, grazie dell'invito. È sempre un piacere per me essere ospite in questi incontri che facciamo.
2: È un piacere per me, sicuramente per chi ci sta ascoltando. Oggi, Mihai, parliamo di Giovanni Battista, una figura veramente forte, anche radicale, forse anche un po' estrema rispetto ad alcune scelte anche di vita. Ad esempio, pensiamo al Vangelo di Marco, lo descrive appunto, lo collochiamo in questo deserto, insomma, vestito in modo particolare. Ecco, cosa ci dici di più di Giovanni Battista?
3: Giovanni Battista colpisce sia per il suo messaggio, ma anche per come viene presentato dagli evangelisti. Per esempio, hai citato il Vangelo di Marco. Il capitolo primo di Marco proprio comincia a raccontare di questo grande uomo, profeta, evangelista. Giovanni Battista. Io vorrei leggere due testi che li troviamo proprio all'inizio. Giovanni era vestito di pelo di camello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di cavalette e di miele selvatico, e predicava dicendo: "Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi battezzo con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo." Ecco, e questa è la descrizione che fa il Vangelista Marco
2: Sì. Ecco,
3: di Giovanni Battista
2: le
3: proprio all'esordio del
2: cavallette e il miele selvatico colpiscono, devo dire, la sua dieta.
3: Sì, ma anche il modo come è vestito,
2: Sì,
3: anche il modo come è
2: certo,
3: vestito.
2: è vero.
3: Questi due versetti, se noti, Daniele, si vedono due cose molto interessanti. La prima, come lo vede Marco, come Marco vede l'Evangelista, no, come Marco vede Giovanni Battista,
2: Sì.
3: descrive il suo modo di vestirsi, descrive il suo modo di mangiare. In pratica qui si tratta di come vedono altri Giovanni Battista,
2: Certo.
3: soprattutto il versetto 6, se tu guardi, nel senso si nota che aveva un certo modo di vestirsi, pelo di camello, cintura di cuoio, cioè, un aspetto
2: Uno che
3: da
2: non si curava molto, potremmo dire.
3: sì, diverso da tutti
2: Sì,
3: anche, nel senso
2: sì,
3: tu pe pensa a un profilo di eremita,
2: sì.
3: ma non
2: Esatto.
3: solamente, anche una caratteristica di povertà radicale, direi, nel senso lui si nutre, non entriamo troppo nei dettagli di
2: Certo.
3: cavalette e così via, però quello che trova nel deserto,
2: Sì, esatto,
3: quello
2: quello che è
3: che
2: disponibile. Ecco, ma perché Giovanni Battista fa questa scelta di vita, Mihai?
3: Giovanni Battista fa questa scelta di vita per promuovere Cristo. È questo che colpisce tantissimo, ed è proprio per questa ragione che io ho scelto questi due versetti, tre versetti di leggere insieme, Daniele, perché sai cosa fa Giovanni Battista? Leggendo questi versetti, lui promuove Gesù. E il versetto 7 e 8, che noi già abbiamo letto, sposta l'attenzione da Giovanni Battista, la sposta su Gesù, come Giovanni Battista vede Gesù. E ci sono delle affermazioni molto forti e molto chiare di come Giovanni Battista vede Gesù. Se apriamo il testo, leggiamo affermazioni come queste: "Colui che è più forte di me", dice Giovanni Battista di Gesù, cioè riconosce la superiorità di Gesù. Oppure: "Io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei suoi calzari", cioè si considera indegno persino di compiere azioni più umili, azioni di servo. Oppure: io vi battezzo con acqua, ma lui verrà a battezzarvi con lo Spirito. Cioè, evidenzia anche la missione che è più grande di Gesù, quella di trasformare, quella di operare in questa maniera. Cioè, se quando leggiamo del comportamento di Giovanni Battista si tratta della sua immagine, mm-hmm. quando Giovanni descrive Gesù non descrive l'immagine, ma come lui lo percepisce.
2: E quindi un personaggio, ecco, che ha sicuramente un ruolo fondamentale. Poi adesso più avanti sicuramente ci direi di più in questo. In qualche modo, come dicevi anche all'inizio, anticipa quello che è il ministero di Gesù sulla terra, questo personaggio così strano, potremmo definirlo. Oggi forse verrebbe definito sicuramente strano, ecco, e non passerebbe, forse passerebbe meno inosservato di come passava ai tempi. Ma adesso, Mihai, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo a parlare di Giovanni Battista, di quello che è appunto la missione che Giovanni Battista ha compiuto su questa terra. A tra poco. Torniamo in studio e con noi il pastore Mihai Bumbar, pastore avventista. Con lui stiamo scoprendo, ecco, in questi pochi minuti che abbiamo insieme, la figura di Giovanni Battista, questo uomo così particolare. Ecco, abbiamo letto alcuni versetti che ci hanno introdotto di Marco. Appunto, si vestiva con pelli, mangiava del cibo molto particolare, dicevamo quello che trovava nel deserto, stava nel deserto, no? E ha fatto delle affermazioni molto importanti riguardo alla figura di Gesù, Mihai.
3: Sì, tutte le sue affermazioni riguardo a Gesù esaltano Cristo e abbassano lui. Mm. E così facendo, Giovanni Battista si fa notare prima di tutto dal pubblico, da chi lo ascolta. E perché si fa notare? Perché ha delle caratteristiche di unicità. È unico lui, mm-hmm. ha caratteristiche di autenticità, è una persona distinta.
2: Sì.
3: Essendo così umile e autentico, il suo messaggio è credibile e chi lo ascoltava percepiva che in lui c'è qualcosa di speciale. Tu pensa, Daniele, che lui battezzava mm-hmm. e persone da tutto Israele venivano a Giordano per essere battezzati da lui, e persone di tutti i colori, persino giusto per fare l'accenno,
2: sì.
3: c'erano delle persone che lui non voleva battezzare addirittura, per dire,
2: certo.
3: li invitava prima di ravvedersi. E questo cosa vuol dire? Che era così credibile, così magnetico, che attirava anche delle persone che magari avevano poco di spirituale. E questo è il miracolo di questo. Ma soprattutto, perché desidero soprattutto questo comunicare,
2: sì.
3: viene notato o viene visto da Gesù. Ci sono due versetti nei Vangeli, nel senso, noi abbiamo letto dal Vangelo di Marco, ma se
2: sì.
3: consultiamo anche altri Vangeli, Vangelo di Matteo, Vangelo di Luca, Gesù fa un'affermazione straordinaria di Giovanni Battista. Leggo una parte dal Vangelo di Matteo capitolo 11, versetto 9. In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista.
2: Wow.
3: Il testo di Luca si ripete. Ecco, è un paradosso qui. Questo
2: sì.
3: è il paradosso dell'esperienza di questo grande uomo, Giovanni Battista, che a me personalmente fa tanto riflettere.
2: Mm. Ha avuto, certo, lui, ecco, da quello che ci viene descritto nella Bibbia, era un uomo con una forte personalità che in qualche modo aveva, potremmo definire, il suo ruolo all'interno della storia in qualche modo, no? Eppure, come dicevi tu, questo grosso paradosso, cioè questa assolutamente posizione di in secondo piano rispetto a quello che invece era Gesù, quello che sarebbe stato Gesù. Ecco, lui credo abbia in qualche modo compreso quello che era il suo ruolo e al momento giusto, in qualche modo potremmo dire, si è fatto da parte.
3: Sì, e l'ha fatto in una maniera naturale, non per secondi fini, nel senso così era, Giovanni Battista, e forse proprio per questo che Dio lo esalta, sì. Gesù lo esalta. Fare un'affermazione di questo genere, che nessuno è fra i nati di donna, non vi è alcuno più grande di Giovanni, è unica nelle Sacre Scritture. Esatto. Di nessun'altra persona c'è scritto qualcosa del genere.
2: Sì.
3: È lui che sta nell'ombra, lui che... Tu pensa che lui predica alle persone di Gesù e dice: lui è più bravo di me, più forte di me.
2: Esatto.
3: Più...
2: esatto, esatto. Senti, Mihai, in conclusione, perché veramente ci sarebbe tanto da dire e tante riflessioni da fare. Ecco, mi viene in mente in qualche modo un po' una riflessione, un paragone con il modo con il mondo che viviamo oggi, cioè quindi questo assolutamente tendenza invece ad essere i primi, ecco, questa autoesaltazione, invece qui in qualche modo vediamo il contrario. Ecco, cosa possiamo imparare oggi da Giovanni Battista?
3: Allora, sì, viviamo una tendenza di autoesaltarsi. Da Giovanni Battista noi possiamo imparare a guardare Cristo, a riconoscere la sua grandezza e a dire, come lui stesso ha detto, che non abbiamo citato questo testo: egli deve crescere e io invece devo diminuire. Così leggiamo in Giovanni capitolo 3, versetto 30. E se noi lo facciamo così, non per secondi fini, ma saremo visti sia da chi ci circonda che da Cristo stesso. Perché questo è accaduto con Giovanni Battista, quindi un atteggiamento così viene sempre ripagato da Dio.
2: Una lezione di umiltà, ma anche, ecco, di consapevolezza in qualche modo della propria posizione nel mondo, in questo caso Giovanni Battista, come Gesù stesso ha affermato, era uno tra i nati di donna, non c'era, come diceva, no? Non c'era nessuno più grande di Giovanni Battista, ma allo stesso modo, allo stesso tempo, Giovanni Battista riconosce, ecco, il suo ruolo all'interno di quella missione e sa quando è arrivato il suo momento. Poi la storia va avanti, la Bibbia ci racconta altri passaggi che riguardano Giovanni Battista. Invitiamo chi ci sta ascoltando a scoprire, no? A riflettere, a avere la possibilità di scoprire di come andrà, ecco, e di in qualche modo imparare, riflettere su questa vita e fare per sé delle lezioni che sono veramente veramente importanti. Grazie mille, Mihai, per questa riflessione.
3: Grazie.
2: Così importante, che ci ricorda l'umiltà, ci ricorda appunto questo spirito di servizio e di amore verso Dio. Grazie e alla prossima.
3: Grazie, alla prossima.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 21 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: È un nuovo appuntamento quello del 3 di giugno con A come almanacco e a tutti voi il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era infatti il 3 di giugno, proprio come oggi, quando nel 350 d.C. Nepoziano, membro della dinastia costantiniana, si proclamava imperatore, entrando a Roma alla testa di una forza costituita da gladiatori. 1098, i crociati prendono Antiochia in Turchia. 1654, a Reims viene incoronato re di Francia Luigi XIV. 1844, vengono uccisi nell'isola di Eldey, al largo dell'Islanda, gli ultimi due esemplari di Pinguinus impennis. 1980, durante una rapina di autofinanziamento, tre esponenti del gruppo terroristico Prima Linea uccidono il carabiniere Antonio Chionna. E per concludere, 1989, la notte fra il 3 ed il 4 di giugno, le autorità cinesi reprimono la protesta di piazza Tiananmen.

0: Pensieri cristiani.
1: Aspetta, gridò Gianni correndo verso Giacomo. Non ho fatto i compiti. Posso forse copiare i tuoi? Mi dispiace, rispose Giacomo. Sarebbe un imbroglio. Più tardi Giacomo, durante l'intervallo, vide Gianni seduto al banco e si diresse a parlare con il suo insegnante. Alcuni minuti più tardi andò al banco di Gianni. L'insegnante ha detto che potrei aiutarti a imparare l'ortografia. Ieri Giacomo ha dimostrato gentilezza verso Gianni. Oggi sta dimostrando il frutto della bontà. La bontà è fare ciò che è giusto. Giacomo sapeva che avrebbe sbagliato aiutando Gianni nel suo imbroglio e scelse di fare invece le cose giuste. Dio è il solo essere perfettamente buono, però. Dio vuole che i suoi figli siano come lui. Tu dovresti fare le cose giuste. La Bibbia dice: l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene. Quando lo Spirito Santo ha il controllo della tua vita, il frutto della bontà sarà dimostrato in te. Bontà è più che fare le cose giuste. La bontà si dimostra nelle parole e nei fatti. Giacomo decise di rinunciare al suo intervallo per aiutare Gianni e gli fece uso di parole gentili. La bontà è insomma l'amore in azione.

si intitola Lord, I'm Gonna Love You, il brano che adesso ascolteremo dalla voce di Chris Tomlin.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Dove oggi vediamo insieme il significato della parola patto, impegno di Dio nei confronti di un uomo, di un popolo, dell'umanità, senza richiedere niente in contraccambio. Il patto si basa sul sacrificio perfetto di Cristo. Egli infatti ne è il mediatore e lo ha suggellato col suo proprio sangue. Dalla Bibbia si legge infatti: per questo egli, cioè Gesù, è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni.

0: scoperte ed invenzioni di tutti i tempi.
1: Oltre che con il sessismo, Lise Meitner, fisica austriaca di origini ebraiche, dovette combattere anche con l'antisemitismo. Conoscente di Albert Einstein e di Marie Curie, lavorò per 3 anni non pagata come assistente del fisico Max Planck e instaurò una collaborazione che sarebbe durata 30 anni con il chimico Otto Hahn, con cui cominciò una serie di proficui studi in fisica nucleare. Costretta a trasferirsi in Svezia per le persecuzioni naziste, si mantenne in contatto con Hahn e insieme nel 1939 scoprirono le basi teoriche della fissione nucleare. Il Nobel per la scoperta venne riconosciuto però solo ad Hahn, che la nominò però 9 volte nel suo discorso di ringraziamento. Da convinta pacifista, si rifiutò più volte di prestare le sue conoscenze agli studi per la costruzione della bomba atomica.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Finale di puntata, grazie a tutti voi per avermi seguito e appuntamento a domani per un nuovo numero di A come almanacco. Ciao.
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: La riflessione di oggi sulla prima lettera di Paolo a Timoteo, curata da Rodney Jones, ci porta oggi al capitolo 2, versetto 5, dove leggiamo: «Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti». Era un compito pressoché impossibile. Non si trovava una chiave per comprendere i geroglifici. La storia millenaria della cultura egizia è incisa sulla pietra, davanti agli occhi di tutti, ma incomprensibile. Poi fu scoperta la stele di Rosetta, un'iscrizione di uno stesso testo riproposto in tre lingue diverse: geroglifico, demotico e greco antico. Adesso c'era la chiave, il mediatore, l'unica possibilità per accedere a ciò che era prima inaccessibile. L'apostolo Paolo, prima dell'incontro folgorante con Gesù, si era arrampicato sugli specchi per arrivare a Dio. Tutte le sue opere si erano rivelate vane. Poi è stato illuminato, gli è stata presentata la via, l'unica, non su una pietra, ma in una persona, Gesù Cristo, che era sia uomo sia Dio, il perfetto mediatore. Paolo ci ricorda quanto è costata la mediazione e quanto sia essenziale che ci avvaliamo di questa opportunità per rivolgerci con tutto il nostro essere al solo mediatore tra Dio e gli uomini.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 3. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 3, stavolta versetti 6 e 7. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Una freccia penetrante. Il predicatore J.T. Smith stava predicando davanti a un numeroso uditorio sul testo «Bisogna che nasciate di nuovo», Giovanni capitolo 3 versetto 7. Alla fine, rivolgendosi a ciascuno dei suoi uditori, esclamò: «Mio caro amico, non mettere niente al posto della nuova nascita. Puoi essere membro di una chiesa, ma questo non significa che tu sia nato di nuovo». Con il braccio teso verso il pastore seduto alla sua sinistra, il predicatore continuò: «Lei può anche essere pastore, eppure non essere nato di nuovo». Poi, volgendosi a destra, verso l'anziano del consiglio della parrocchia, proseguì: «Anche lei può stare qui come presidente del consiglio, eppure non essere nato di nuovo». Dopo qualche tempo, Smith ricevette una lettera dal presidente del consiglio parrocchiale che gli diceva: «Lei mi ha letto dentro. Da più di 30 anni esercito delle funzioni ecclesiastiche, ma non ho mai conosciuto la gioia di cui parlano i cristiani credenti. Il mio ministero è sempre stato un servizio forzato in conformità ad un regolamento. Io stesso non sapevo a che punto ero, ma nel momento in cui lei mi ha segnato col dito, ho immediatamente capito dove fosse la sorgente di tutti i miei problemi. Non sono mai passato per la nuova nascita». Il predicatore e il suo amico si incontrarono dopo pochi giorni. Lessero insieme qualche passo della Bibbia e si inginocchiarono per pregare Dio. Colui che era stato colpito dalla freccia penetrante della parola prese davanti a Dio il suo posto di peccatore e pose la propria fiducia in Gesù Cristo solo. Quando si rialzò, era un uomo nuovo nato per lo Spirito di Dio. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cominciamo insieme la nostra giornata ancora una volta, cari amici all'ascolto. È il 3 giugno e ci faremo guidare da una riflessione tratta dal Salmo 73 nel verso 25. Quando osserviamo gente poco per bene, piena di sé, imbrogliona e concentrata solo su se stessa, senza minimamente curarsi degli altri, avere successo e prosperare in ogni cosa che fa, è difficile non provare un sentimento di rabbia e invidia insieme, perché per contro ci sono tante altre persone che, pur vivendo onestamente e con sacrifici, stentano a raggiungere qualunque obiettivo. Oltretutto è frustrante. Questo è il tipo di malessere che provava Asaf quando ha scritto questo salmo. Se leggiamo i versetti precedenti, sappiamo che Asaf attraversava una profonda crisi proprio perché vedeva prosperare gli empi e considerava la sofferenza dei giusti. Secondo la legge, i buoni ricevevano ricchezze e benedizioni, mentre i malvagi ricevevano la giusta retribuzione. Ma la realtà si mostrava diversa e Asaf ne soffriva al punto da vacillare. Ma quando si è rifugiato nel Tempio, la sua intimità con Dio ha trasformato il suo cuore, perché considerava che mentre sulla terra le persone ricercano nei beni materiali la ricchezza, il benessere, il cielo, che vede come la dimora di Dio, custodisce invece l'unica vera certezza di gioia e la soddisfazione di ogni desiderio. Tutto ciò che l'uomo può desiderare lo trova solo in Dio e niente può sostituirlo. E dice così il verso di oggi: chi ho io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te.
2: E per l'appunto il titolo della riflessione di oggi ci dice di fare come Asaf. Ho attraversato, come molte persone, un periodo buio in cui sembrava che tutto ciò che toccassi si seccasse. Ciò che più mi innervosiva era che, nonostante mi sforzassi di essere onesta e agire correttamente, quelli che invece erano subdoli, furbi e scorretti prosperavano. La Bibbia ci racconta una storia simile, quella di Asaf, il sacerdote di Israele che scrisse il Salmo 73. Lui riconobbe di aver perso l'equilibrio perché l'invidia nel vedere i malvagi prosperare facilmente aveva preso il sopravvento nel suo cuore. Li vedeva vivere senza preoccupazioni, pieni di arroganza e di orgoglio, apparentemente felici, mentre lui era sommerso dai problemi, senza una via d'uscita. Il buon senso, o forse solo la stanchezza per la sua condizione, lo spinse a cercare il Signore che gli mostrò la fine degli empi, così chiamati nel Salmo, e a riconsiderare la sua posizione. Caro amico e cara amica, quante volte, come me, eri in difficoltà e ti sei ritrovato a girarti intorno e a vedere molti vivere nel peccato e scelleratezza e sembrare felici? Quante volte questo ci ha spinti ad essere invidiosi della loro condizione? Quante volte poi siamo stati svergognati dalle brusche e forti conseguenze in cui costoro si sono imbattuti? Smettiamolo di guardarci intorno e facciamo come Asaf. Cerchiamo il Signore, chiediamo il suo aiuto, mettiamo in Lui la nostra fiducia. Solo così faremo la sua stessa considerazione. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te.
3: C'è una frase pronunciata dall'Apostolo Pietro che ha una profonda analogia con questo verso. Sia l'autore del Salmo che Pietro fanno entrambi una considerazione grazie al percorso della loro vita e arrivano ad una conclusione saggia, sicura e stabile. Il salmista dice: chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. E Pietro dice, anche a nome di tutti i discepoli: Signore, da chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Queste due dichiarazioni rappresentano la fine di un viaggio introspettivo, esistenziale, personale, trascorso alla ricerca di se stessi, allo scopo di capire e non di accontentarsi. Chi nella vita desidera capire, si impegna a ricercare, mostra di avere carattere. E Dio ama le persone di carattere. Sono quelle che si impossessano del regno con violenza, intesa come determinazione, volontà e desiderio. Sono quelli che sanno alla fine che questo viaggio approderà in un porto sicuro, perché Dio è il ricompensatore di quelli che lo cercano. Cerchiamolo non solo per ricevere qualcosa, ma per dichiarargli il nostro amore, sapendo che, come dice Efesini 3, verso 20, Dio agisce in noi con potenza e in tutte le cose può fare molto di più di quanto noi possiamo domandare o pensare. A Lui sia la gloria per sempre in eterno e continui a benedirci in Cristo Gesù. Amen.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
1: In Olanda il culto record prosegue la sua corsa. A Pasqua la celebrazione ha raggiunto il traguardo dei 500 giorni. L'obiettivo ricorda il settimanale Riforma e offrire asilo ai Baba Yans, famiglia Uzbek, minacciata di espulsione. La legge olandese prevede che nessuno possa venire fermato dalla polizia durante una funzione religiosa e da qui, quasi 2 anni fa, è nata l'idea di una celebrazione senza scadenza in cui per 12.000 ore, circa 3.000 fra pastori, volontari e musicisti, migliaia e migliaia di visitatori si sono alternati finora per non interrompere mai il culto.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: Ed ecco che ci ritroviamo ancora una volta nel nostro innamorarci delle sacre scritture, questo appuntamento nel quale scopriamo la bellezza della rivelazione che Dio ci ha lasciato proprio nelle sue scritture. Stiamo leggendo un libro che nella Bibbia è scritto proprio sotto forma di lettera, sì, proprio una lettera vera e propria. La Bibbia contiene libri con vari tipi, vari generi, insomma, letterari, tra cui anche quella appunto epistolare. Bene, questa è la prima di due lettere scritte da Pietro, e in particolare è scritta proprio ai credenti un po' sparsi nel mondo di allora, insomma, no? Nel territorio che era stato raggiunto col messaggio dell'Evangelo e che stavano vivendo in quel periodo un momento molto difficile sotto la persecuzione appunto del governo di allora. Ebbene, lui, dopo aver detto molte parole di incoraggiamento che li portava a riflettere sulla bellezza e su quanto preziosa fosse la rivelazione che avevano ricevuto in Gesù, la possibilità di credere e amare questo Gesù che, come dice lui, pur se non l'avete visto, no, voi lo amate di cuore, oppure ha usato espressioni del tipo: ricordate che siete stati comprati col prezioso sangue di Gesù e non con oro e argento. Quindi c'è spesso questo mettere a paragone, insomma, il valore di una realtà spirituale rispetto al valore di una realtà materiale, facendo cogliere il grande appunto valore della prima rispetto all'ultima, e quindi anche la possibilità, sì, vera, concreta, che in questa vita si possa soffrire magari anche appunto privazioni materiali, eccetera, per un bene spirituale, e che questa possibilità in realtà rientrava purtroppo in quelle possibilità che anche Gesù stesso aveva di persona vissuto e per il quale ci aveva dato un esempio. Quindi lui continua però sul grande valore, sul valore della cosa per la quale molti credenti stavano rinunciando ad altre cose. E quindi arriva ad un punto, dopo aver incoraggiato, dopo aver parlato, insomma, di questa bellezza, dopo aver fatto vedere come Gesù era una pietra, una roccia, no? Per chi credeva in lui, salda che salva, e una roccia invece di inciampo che in realtà condanna chi rifiutava di credere in lui, passa ad una fase di esortazione molto molto pratica. È bello perché Pietro concepisce proprio la vita cristiana, appunto, non, anche se il bene, ecco, per il quale soffriamo, per il quale anelliamo, è un bene spirituale, la vita del cristiano però è una vita che si conduce qua sulla terra, tra le cose materiali, insomma, e quindi viene richiesto che venga espresso questo benessere, insomma, spirituale, che venga espresso in un modo molto pratico proprio all'interno della società e delle relazioni che si vengono a creare. Ed è infatti proprio su queste che ci sono le esortazioni, ma inizia prima con un'esortazione generica, no? Quella che riguarda forse proprio la relazione con noi stessi, che dobbiamo imparare a gestire e a curare. Quindi lui dice: carissimi, carissimi, io vi incoraggio, io vi esorto, come stranieri e pellegrini. Perché dice come stranieri e pellegrini? Proprio perché finora ha cercato di rendere quest'idea che in realtà il cristiano è cittadino di un'altra realtà, di un altro governo, no? Ha un re al di sopra del governo che gestisce la sua vita, ha una relazione d'amore anche al di sopra delle relazioni d'amore che gestisce qui su questa terra, insomma ha un padre, no? Ha un padre al di sopra e al di là del padre terreno che abbiamo. Quindi lui dice: in realtà voi dovreste vederli come stranieri e pellegrini, insomma dovremmo concepire questa vita e la nostra esperienza come una fase di passaggio di tutta la nostra vita, che in realtà inizia con la nascita ma non finisce mai, quindi è una vita eterna, no? E questa sulla terra è solo una prima fase, una fase appunto di passaggio in cui siamo un po' come degli stranieri o come i pellegrini, no? Quelli che fanno un viaggio e attraversano un territorio senza però appartenervi col cuore, no? Quindi lui dice: io vi incoraggio ad astenervi dalle carnali

concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Anche qui, se finora ha paragonato, insomma, una realtà spirituale, una realtà materiale, qui parla di una guerra un po' che avviene proprio dentro di noi, non tanto una guerra esteriore, appunto, ma una guerra interiore, una guerra tra quelli che possono essere proprio i desideri quasi naturali, insomma, del nostro essere limitati, del nostro essere purtroppo lontani da Dio. E invece appunto l'anima, no? L'anima che desidera la vita, che anela a Dio, l'anima nel quale Dio ha messo quel pensiero dell'eternità che riporta ognuno di noi sempre a cercarlo, a desiderarlo, a volerlo. E quindi lui dice come ci si può astenere, insomma, da quelli che a volte sono quegli istinti, ecco, definiamoli così per renderci un po' l'idea, no? L'istinto è quella cosa che ti guida non perché appunto il tuo cuore a volte lo desidera o la tua mente, ma è qualcosa che fa parte quasi di una natura nostra che spesso appunto ci porta a danneggiare noi stessi, gli altri e sicuramente ad offendere Dio, no? E quindi lui dice: bisogna astenersi da queste, bisogna non permettere che queste governino la nostra vita. E dice: come lo possiamo fare? Lui dice: beh, avendo un buon comportamento fra i pagani, cioè fra le persone che non conoscono ancora la rivelazione di Dio, voi avete il compito di comportarvi in un modo buono, sai, in un modo che appunto non riveli un comportamento istintivo, ma un comportamento dettato da un amore che Dio può aver messo appunto dentro di noi. E dice: perché dovete comportarvi poi bene? In questo modo, se loro sparlano di voi, se in qualche modo vi calunniano, chiamandovi persone che si comportano male, lui usa l'espressione malfattori, no? Persone che fanno cose negative, osservando le vostre opere invece buone, cosa faranno? Beh, daranno gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. È bellissima, io credo, questa immagine, un Dio che visita un essere umano. È un essere umano che, essendo stato a contatto con persone che hanno espresso l'amore di Dio, ma in un modo tangibile, con un comportamento, sai, integro, amorevole, gioioso, vero, leale, no, che non tradisce, che non ferisce, che non si vendica, che non cerca il proprio interesse, ma l'interesse dell'altro. Ecco, a volte proprio il contatto con queste espressioni di bontà, di amore, di rispetto, di ascolto, il contatto con queste è come se predisponesse l'anima a riconoscere la veridicità di Dio, la sua presenza, la sua forza. E quando Dio, qua c'è scritto, quando Dio visiterà anche le persone più lontane da Lui, le persone che non conoscono questa realtà, ma anche le indicazioni di vita morale, etica che Dio ci ha dato, quando Dio li visiterà, avendo visto però la bellezza di un certo comportamento, questo li porterà a dare proprio gloria a Dio. E quindi passa poi Pietro ad elencare tutta una serie di comportamenti che potrebbero rivelare, anzi rivelerebbero appunto un tenersi lontano dai desideri istintivi e un aver accettato che Dio è colui che governa la nostra vita e che noi non permetteremo appunto a questi desideri istintivi di uccidere la nostra anima, di uccidere quell'aspetto di noi che cerca invece e desidera onorare Dio, ma onorare proprio anche il bene e la bellezza che Lui ci ha rivelato. Ma di questo parleremo nei prossimi appuntamenti di Innamorarsi delle Sacre Scritture, perché il tema principale che verrà trattato sarà proprio quello della sottomissione. Credo che sia, tra virgolette, curioso vedere come il riconoscimento, no, dell'ordine, dell'autorità, ma in un modo che scopriremo molto, molto vero, molto non appunto servile. Ah, tant'è vero che, voglio dire, queste persone venivano perseguitate perché non si sottomettevano ad un'autorità che però, per esempio, gli diceva di adorare un altro Dio, insomma. Quindi, eppure vengono incoraggiati però ad essere sottomessi. Quindi non è una sottomissione a qualsiasi cosa, no, che qualcuno ci voglia imporre, ma è una sottomissione, un riconoscimento di un'autorità che esiste in ambito sociale, familiare, individuale, insomma, lavorativo, eccetera, che
che comporta un comportamento di rispetto, di integrità, di ascolto, di seguito, ma comporta anche una profonda consapevolezza di chi veramente, appunto, è colui che possiede e ha conquistato la nostra anima, e cioè Cristo Gesù. Ma per ora vi saluto, noi ci risentiamo al prossimo appuntamento con Innamorarci delle Sacre Scritture. Non mancare. Ciao!

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera. Buonasera dai canali di Cristiani Online. Vogliamo anche questa sera essere prima di tutto riconoscenti al Signore perché ci ha dato modo di poter essere di nuovo insieme, di nuovo in unione sui nostri canali e poter così vivere un altro momento di comunione fraterna e soprattutto un momento di riflessione intorno alla parola del Signore. Con noi questa sera il fratello Davide Martella, avete letto sicuramente il tema che ha scelto per noi, lo mettiamo in sovrimpressione così possiamo ricordarlo a tutti, la svolta in chi ha incontrato Cristo Gesù e quindi avrà modo Davide di illustrare sempre con la base della parola del Signore, delle caratteristiche, le caratteristiche che contraddistinguono l'uomo che ha scelto di seguire Cristo Gesù dopo averlo incontrato, perché sappiamo che la relazione con Cristo è una relazione meravigliosa, è la relazione che cambia la vita. Noi ci definiamo cristiani non perché abbiamo aderito ad un gruppo religioso, ma perché abbiamo scelto di seguire una persona, in questo caso Cristo Gesù, il nostro Salvatore, ma anche il Signore della nostra esistenza. E quindi in questa relazione, in questo cammino, insieme seguendo le sue orme, ovviamente noi veniamo trasformati dalla sua presenza, dall'opera dello Spirito Santo, dalla parola. E quindi è bello anche pensare a quali sono le caratteristiche che poi contraddistinguono gli uomini che hanno scelto, gli uomini e le donne che hanno scelto di seguire Cristo Gesù. Questo nella seconda parte. Nella prima parte avremo modo di fare così delle piccole considerazioni su qualche verso e poi ascolteremo due canti. È bello potersi rivedere, è bello poter leggere anche tutti i messaggi che in modo veramente puntuale, fedele, mettete nella chat sia di Facebook che di YouTube ed è bello vedere come questo appuntamento non è un appuntamento così che è caratterizzato dal l'abbiamo sempre fatto e lo facciamo, no, non è una routine, ma è caratterizzato dal desiderio di potersi rivedere, di poter anche ascoltare la parola del Signore. Con questo vogliamo salutare tutti voi che avete scritto, continuate a scrivere, ovviamente, come diciamo sempre, a volte il tema può suscitare anche delle perplessità, perché no, delle domande oppure delle considerazioni. Ecco, non avete libertà di scrivere sia utilizzando il numero WhatsApp di Cristiani Online, così come avete modo anche di poter utilizzare la mail. Il numero di Cristiani Online è 350 15 22 021, quindi potete lasciare un WhatsApp e quindi chiedere ovviamente qualcosa, oppure chiedere anche l'invio di un Nuovo Testamento oppure della Bibbia intera. Noi abbiamo così il desiderio di diffondere, non solo predicare, ma anche diffondere materialmente il testo sacro. Quindi o scrivete al numero WhatsApp oppure scrivete una mail a cristianionline@gmail.com e noi saremo felici di assecondare la vostra richiesta. Bene, è bello potersi incontrare, è bello poter anche sapere che la nostra voce arriva anche a Foggia, nella provincia di Foggia, con lo strumento della radio, e quindi grazie al prezioso lavoro che i nostri cari fratelli di Radio Logos, che ci salutano dicendo che siamo in diretta, svolgono da tantissimi anni. Quindi è bello poter essere così insieme nel servizio, ed è bello sapere che abbiamo un unico vero Dio, il Dio immenso, il Dio che ci ha creati, ci ha salvati in Cristo Gesù, il Dio che si prende cura di noi, e la sua parola è ancora oggi efficace, potente, vivente, quindi penetra e continua a lavorare nelle nostre vite. Veramente buonasera a tutti e un abbraccio forte nel Signore.
Adesso vogliamo pregare, poi leggeremo qualcosa dalla parola prima di ascoltare due canti e poi il fratello Davide Martella. Padre, ti voglio ringraziare ancora per questi momenti, per questi attimi, che sono attimi di cielo per noi perché ci ritiriamo da ogni nostra attività e ci concentriamo su di te, viviamo la bellezza dello stare insieme, ma poi Padre insieme ci così raccogliamo ai tuoi piedi per essere ammaestrato. Abbiamo bisogno della tua parola, abbiamo bisogno dei tuoi insegnamenti e anche questa sera vogliamo ascoltare quello che tu hai in serbo per ognuno di noi. Benedici tutto quello che sarà fatto in questo programma, benedici ancora Davide nell'esposizione. Ti prego in modo particolare per i miei cari fratelli e sorelle che sono in ascolto, per gli amici, affinché tu possa toccarli, benedirli e rafforzarli. Ogni cosa, Padre, in Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora, molto velocemente, leggiamo qualcosa nel Salmo, prima di tutto nel Salmo 103, verso 13, dice: come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. E ancora: nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto, mi hai accresciuto la forza nell'anima mia. E sono versi che noi conosciamo benissimo, ma sono versi che ci danno anche la dimensione dell'amore che Dio ha per noi, la dimensione che l'unico vero Dio, che il nostro Padre celeste, la dimensione dell'amore che nutre per ognuno di noi. E il Salmo 103 dice: il nostro Signore è pietoso, ecco, è pietoso verso noi che siamo i Suoi figli, è pietoso verso di noi che lo temiamo, è pietoso verso di noi perché? Perché conosce la nostra natura, conosce le nostre debolezze, conosce anche la nostra fragilità ed è per questo che viene incontro a tutto ciò che caratterizza la nostra vita e che potrebbe, diciamo in un certo senso, appesantire il nostro cammino sulla terra. Dio non è il padre che è distante, il padre che è sordo, il padre che si disinteressa dei propri figli, ma egli è sempre lì, come si suol dire nel gergo giovanile, sul pezzo, ecco, è sempre vicino a noi ed è con noi in ogni momento, in ogni attimo della nostra vita, in ogni situazione della nostra vita, perché si prende cura di noi e vuole veramente benedirci, benedirci sempre. Noi vogliamo in ogni modo essere grati a Lui perché non ci lascia mai da soli. E questo diceva anche Spurgeon. Spurgeon è stato uno dei più grandi predicatori, ma nonostante i tanti sermoni, nonostante tutto ciò che ha fatto in giro per il mondo, ecco, ho avuto sempre momenti di scoraggiamento, di depressione, anche momenti difficili a livello fisico, e ha sempre riconosciuto la grandezza di Dio nella sua vita, di come Dio avesse pietà di lui e di come lo tirasse fuori sempre da ogni momento difficile. Quindi, così come Spurgeon, nel giorno che ho gridato a te, possiamo dire: tu mi hai risposto, mi hai accresciuto la forza nell'anima mia. Ecco, ci sono momenti difficili nella vita che toccano tutti quanti noi, possono esserci anche momenti di depressione. A volte la depressione viene demonizzata come parola, ma in effetti è lo scoraggiamento, è il sentirsi con lo spirito sgonfio. Perché? Perché ci sono situazioni che a volte sono che ci abbattono, che sono più grandi di noi, e quindi abbiamo bisogno del conforto. E le nostre forze vengono meno, e a volte anche l'aiuto che può venirci da chi ci sta vicino è un aiuto anche parziale, limitato, ma sapere che l'Iddio del cielo, l'Iddio della terra, l'Iddio che ha fatto ogni cosa, l'Onnipotente dalla nostra parte, questo ci dà una grande forza. Quindi incoraggio voi che siete in ascolto, se ci sono momenti difficili che state vivendo nella vostra vita, ecco, cari fratelli, care sorelle, dovete, così come dice il Salmo 138, gridare
a Dio, con la consapevolezza che egli è il padre pietoso che non solo ascolta, ma risponde, e in che modo risponde? Accrescendo la forza, quella forza necessaria per uscire fuori anche dai momenti difficili. Che bello poter confidare in Dio, che bello poter andare. Dovete, così come dice il Salmo 138, gridare a Dio con la consapevolezza che egli è il padre pietoso che non solo ascolta, ma risponde, e in che modo risponde? Accrescendo la forza, quella forza necessaria per uscire fuori anche dai momenti difficili.

caro fratello Davide Martella, abbiamo già ricordato il tema, lo ricordiamo di nuovo, la svolta in chi ha incontrato Cristo. Qual è la svolta che caratterizza la vita di chi ha stretto questa relazione preziosa, meravigliosa con Cristo Gesù? Lo vedremo con il fratello Davide, ma adesso vogliamo ascoltare due canti.

0: Bene, il canto diceva: mi hai liberato per liberare. Ecco, quando si incontra il Signore c'è una trasformazione, succede qualcosa di importante e soprattutto si diventa poi degli strumenti nelle sue mani. Quindi vogliamo ascoltare quello che Dio ha messo nel cuore di Davide e di trasmetterci ancora questa sera. Davide,
1: Buonasera,
0: benvenuto.
1: ciao Angelo, ciao, buonasera, saluto te, lo staff di Cristiano Online, gli amici in ascolto, fratelli e sorelle, gli amici, anche gli amici a Lucera.
0: Bello, bello perché non li dimentichi mai, quindi questo è importante, è
1: No, no.
0: importante. Grazie per la tua presenza, per la tua disponibilità. Ho ricordato all'inizio il tema, la svolta in chi ha incontrato Cristo Gesù. Quindi che il Signore possa benedirti nell'esposizione, io ti sarò d'aiuto e di supporto per la regia. Dio ti benedica.
1: Grazie Enzo, grazie. La svolta in chi ha incontrato Cristo. La salvezza è per fede e non per opere. Abbiamo ricordato questo 15 giorni fa, nel mio programma di 15 giorni fa. Ed è la salvezza per fede, per grazia, mediante la fede, non per opere. È una delle dottrine più importanti della fede cristiana, caposaldo direi del cristianesimo. Questa sera la svolta in chi ha incontrato Cristo. E vogliamo leggere insieme Giovanni capitolo 8, versi 29 a 32, dove Gesù dice: colui che mi ha mandato è con me, egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Queste parole di Gesù ci portano ad interrogarci sulla fede che salva. Produce o no qualcosa la fede che salva? Gesù al verso 31 abbiamo letto, dice che chi ha creduto in lui persevera nella sua parola. È questo che desidera fare chi ha creduto in lui, perseverare nella sua parola. Altrove si legge: le mie pecore ascoltano la mia voce, la sua parola. Chi ha creduto in Gesù diventa veramente libero. Gesù lo ripete al verso 36: se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Libero dalla condanna del peccato. Sì, amici. Il Figlio di Dio ci rende veramente liberi, non più servi del peccato, mai più servi del peccato in tutte le sue forme, in tutte le sue forme. Ci sono cristiani nel mondo che stranamente accettano la sconfitta o il fallimento spirituale come una normalità, come un fatto normale. Ma Dio non ha previsto questo tipo di vita cristiana. Dio desidera che i suoi, coloro che gli appartengono, vivano una vita libera dalla potenza del peccato, una vita consacrata a Lui, all'Iddio Santo. E sia chiaro, non una vita religiosa di pratica, in pratiche intrecciata di pratiche, esercizi spirituali e cose simili, ma una vita in un silenzioso, silenzioso cammino di ubbidienza a Dio. alla sua parola, permettendo al Signore Dio di abitare dentro di te, dentro il tuo cuore. Si legge nella parola di Dio: adorate Cristo nei vostri cuori, il luogo dell'adorazione, il cuore, il cuore. Perché se non si adora Cristo nei nostri cuori, possiamo andare in qualsiasi altro luogo. Cristo non sarà mai adorato. Sarà solamente finzione. Al verso 29 abbiamo letto l'esempio di Cristo, colui che mi ha mandato, è con me. Egli non mi ha lasciato solo. Ecco l'esempio di Cristo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono, che piacciono al Padre, sta dicendo Gesù. Cari amici in ascolti, cari fratelli e sorelle, chi ha incontrato Cristo vive sull'esempio di Cristo stesso una vita gradita a Dio. Rileggo il verso 31 del nostro testo. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. E allora ci chiediamo, in che modo Gesù chiarì che si è veramente discepoli se si persevera nella sua parola? Conoscerete la verità più avanti, e la verità vi farà liberi. Si torna a dire, e lo vogliamo ribadire, le sue pecore ascoltano la sua voce. Sei una pecora di Cristo? Bene, non puoi non ascoltare la sua voce, perché le sue pecore ascoltano la sua voce, riconoscono queste pecore la voce del loro pastore e non di un altro, e non di un altro, del loro pastore Cristo Gesù. Però qui preme una precisazione. Non si è salvati attraverso la perseveranza nella sua parola. Ma i salvati, coloro che sono salvati, perseverano nella parola del Signore. E questo è un segno distintivo. I figli di Dio perseverano nella parola del Padre, perché sono figli di Dio. Ordunque, il brano in questione ci autorizza a concludere che al tempo di Gesù c'erano dei discepoli e c'erano anche i veramente discepoli. Infatti, qualche giorno prima, al capitolo 6, è scritto che molti discepoli lo abbandonarono, dicendo: questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? E quindi questi discepoli, chiamati discepoli, lo lasciarono, andarono via. Tant'è che Gesù poi, rivolgendosi ai dodici, disse: voi non ve ne volete andare? Ecco la risposta di Pietro: a chi ce ne andremo noi? A chi? Tu solo hai parole di vita eterna. E tu, amico in ascolto, sei fra i cristiani o i veramente cristiani? Non si può essere cristiani senza aver incontrato Cristo. Non è possibile. E Cristo non lo incontri in piazza. Cristo non lo incontri in un tempio o in una cattedrale o in un santuario o in una chiesa evangelica. L'incontro con Cristo avviene al Calvario, alla croce di Cristo, alla croce, dove Gesù compì l'opera di espiazione dei miei e dei tuoi peccati, dove Gesù portò i miei e i tuoi peccati nel suo corpo sul legno della croce, dove Gesù disse: tutto è compiuto. Ho compiuto l'opera per la salvezza degli uomini, di tutti gli uomini, di tutti coloro che credono in Lui. Dove Gesù subì la separazione da Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento era diventato peccato per me e per te. Ecco che Cristo lo incontri al Calvario, senza la croce, senza quell'opera. Non c'è salvezza, non c'è perdono dei peccati e non è possibile diventare figli di Dio senza passare attraverso la croce del suo Figlio Gesù Cristo. Per questo io questa sera voglio invitarti a riconoscere Cristo, morto per i tuoi peccati alla croce. A riconoscere Cristo, il tuo sostituto, e ad affidare la tua vita a Lui, in Cristo morto alla croce per i tuoi e per i miei peccati, in Cristo risorto dai morti dopo 3 giorni, risorto dai morti, è vivente e vuole venire a vivere nel tuo cuore. Ora vogliamo prendere in considerazione 8 caratteristiche del veramente discepolo, del veramente cristiano. E la prima è: il vero cristiano conosce Cristo. Se dicendosi cristiano si vuole dichiarare di essere seguace di Cristo, allora si sta confessando di essere un suo discepolo. Ma non si può essere discepolo di un maestro che non si conosce. E perciò non si può essere cristiani senza imparare Cristo. Imparare Cristo, che è qualcosa di più che sapere tanto su Gesù, che è qualcosa di più che avere una conoscenza accademica, teologica, dottrinale di Cristo, è qualcosa di più. Imparare Cristo, che sapere tanto su Cristo. Una ragazza scriveva al suo fidanzato una lettera. Il suo fidanzato era studente di teologia presso un college e ad un certo punto della sua lettera la ragazza scrive di suo papà: mio padre non sa cosa sia teologia sistematica e forse mio padre in un dibattito teologico potrà anche uscirne sconfitto, però mio padre conosce Dio. Vedete, amici, è importante conoscere Cristo. È il vero cristiano, il vero discepolo. Ama conoscere Cristo, che Paolo dirà nella sua lettera agli Efesini, imparare Cristo. E pensate, l'Apostolo Paolo, che poteva tanto vantare dei suoi incontri con Cristo, di aver ricevuto la parola direttamente da Cristo e non da altri, di essere stato chiamato direttamente da Cristo. Ad un certo punto nella sua lettera ai Filippesi, Paolo scrive: io desidero conoscere Cristo. Verso la fine dei suoi giorni, Paolo continua a dire: io desidero conoscere Cristo e la potenza della sua risurrezione. Seconda caratteristica, il vero cristiano è un figlio di Dio. Vedete, cristiano è anche sinonimo di figlio di Dio. Non si può essere cristiani e non essere figli di Dio. Perché queste due definizioni si equivalgono. Il cristiano ha creduto in Gesù e lo ha ricevuto. Proprio come si legge in Giovanni capitolo 1, versi 11 e 12, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Chi? Cristo non l'hanno ricevuto. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E notate l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi come contraddistingue il credente. Scrive così ai credenti: fate ogni cosa senza mormorii, senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Penso in questo momento alle parole di un uomo, un mio professore di teologia. Lui in uno dei suoi scritti a un certo punto dice: il cristianesimo non è la fede che insegna la ritirata dal mondo, ma la presenza in esso che sia pienamente riconoscibile quella presenza. Figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa. Siamo figli di Dio. Coloro che hanno creduto in Cristo sono figli di Dio. Non si sono ritirati dal mondo, ma vivono nel mondo, non vivono la mondanità, ma vivono nel mondo in un modo pienamente riconoscibile. E questi sono i figli di Dio, cari fratelli e sorelle, cari amici in ascolto. Una terza caratteristica: il vero cristiano è un nato di nuovo. Nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, che in un'altra circostanza abbiamo meditato questo brano, troviamo una dichiarazione di Gesù che esprime quale sia la caratteristica essenziale che ogni vero cristiano deve possedere: la nuova vita. Una nuova vita. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio, dichiara qui Gesù. Non può vedere il regno di Dio chi non è nato di nuovo. Ogni vero cristiano è passato dall'esperienza di questa seconda nascita, che è una nascita spirituale, una nascita interiore, interiormente una nuova creatura, chi è in Cristo. E allora, amici, chiediamoci, chiediti amico in ascolto: sono io nato di nuovo? Beh, io sono convinto che in paradiso non vi entrerà nessuno che non sia nato di nuovo. E sono inoltre personalmente convinto che dalla risposta a questa domanda dipende la presunta professione di cristiano di ciascuno degli amici in ascolto questa sera. È importante, è essenziale, è vitale rispondere a questa domanda. Sono nato di nuovo? Sì o no? Per nascere di nuovo, Gesù affermò che bisogna credere in Lui. E credere in Lui è unico ed esclusivo. Cioè solo in Lui e non anche in Gesù. La mia religione e credo anche in Gesù. Credo in questi e quest'altro e credo anche in Gesù. Le mie buone opere e credo anche in Gesù morto per me. Però le mie buone opere sono importanti. No, devi credere in Cristo, solamente in Cristo, affidarti unicamente a Lui per essere salvato. Il vero cristiano è ripieno di speranza. Un discepolo autentico è ripieno di speranza, una fiducia che non ruota intorno a realtà materiali e visibili di questa vita, ma una fiducia che ruota intorno ai valori dello spirito che sono duraturi ed eterni. Purtroppo molti che si dicono credenti dichiarano, cantando e pregando, di sperare in Cristo e di aspettare tanto il suo ritorno, la sua apparizione. Ma ahimè, vivono nella ricerca avida ed instancabile alla conquista di tutti i beni terreni per goderseli. Hanno le radici su questa terra e non nel cielo. Non aspettano la vita celeste perché sono legati alla terra. Vi leggo un trafiletto della testimonianza di una ragazza di nome Beatrice che ha trovato in Gesù il perdono dei peccati. È ricevuto la vita eterna. Ho tratto solo un trafiletto da questa testimonianza perché era molto lunga. Lei afferma: la mia svolta è Dio. Dio è la mia pace nella tempesta. Niente ha senso, dice Beatrice, se dimentico Gesù. Guardando a lui vedo il bene e il valore di ciò che mi circonda. Tutto ha senso se al primo posto nel mio cuore metto Gesù. Il rapporto con Dio, mediante la lettura della Bibbia e la preghiera, non è un traguardo che si raggiunge in una volta, ma deve essere coltivato questo rapporto con Dio, la parola di Dio, la sua parola e la preghiera, coltivato ogni giorno. Ci saranno alti e bassi, ma questo rapporto è la chiave per mantenere lo sguardo su Gesù. E poi chiude: se abbiamo sperato in Cristo soltanto per le cose di questa vita, siamo i più miserabili fra gli uomini. In quinto luogo, il vero cristiano è ripieno di amore, ripieno di speranza, ripieno di amore. Gesù ha dichiarato che una delle caratteristiche visibili dei suoi discepoli è l'amore. Da questo si conoscerà che siete miei discepoli, dall'amore intenso che voi avrete. Quest'amore è prerogativa di tutti coloro che sono nati di nuovo, mentre quelli che non hanno sperimentata la nuova nascita o la rigenerazione non conoscono affatto questo amore, non lo conoscono. Amore sparso, dice Paolo, nei nostri cuori abbondantemente per mezzo dello Spirito Santo. E ora vi leggo Giovanni 5:24, dove Gesù dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Come puoi sapere, fratello, sorella o amico, che sei passato dalla morte alla vita? Nota cosa ci dice sempre l'Apostolo Giovanni nella prima lettera al capitolo 3, verso 14. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. È segno distintivo che sei passato dalla morte alla vita. E tu ami i fratelli. Sicché Giovanni ci dice, chi ascolta la mia parola, dice Gesù, e crede a vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E poi continua, se vuoi sapere che sei passato dalla morte alla vita, bene, segno distintivo è che tu ami i fratelli, perché se non ami i fratelli, sei ancora nella morte. Sesta caratteristica. Il vero cristiano possiede un cuore che offre. Seguire Gesù e offrire spontaneamente ed appassionatamente la propria vita a Lui, Lui che è il Maestro, donargli gioiosamente il nostro tempo, donargli gioiosamente le forze e finanche i propri beni. Espressione pratica. Questa del amore ardente che hai per Cristo, se sei un vero cristiano. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, capitolo 15, versetto 16, dice che la tua conversione, la tua conversione, se hai creduto già, fu preziosa agli occhi di Dio, un sacrificio di odor soave. Così lo chiama, sacrificio di odor soave, un'offerta gradita a Dio, gli stranieri, cioè i non credenti, che vengono a Cristo, che accettano Cristo. La tua conversione, caro amico, lo sarà adesso, presso Dio. Un'offerta gradita a Dio. Credi ora nel suo Figlio Gesù Cristo e sarai ora un'offerta preziosa a Lui. E ti invito a pregare con me in questo momento. In questo momento, prega il Signore, ricevilo nella tua vita. Prega con me ora. Signore Gesù, io ho compreso che tu sei andato a morire alla croce per i miei peccati, che sei venuto per me, hai dato la tua vita per me, hai pagato per me e io posso essere libero solamente in te, oh Gesù, e io voglio questa libertà. Desidero il perdono dei miei peccati, ti confesso di essere un peccatore. Desidero diventare un figlio di Dio. E io ho compreso che mentre tanti ti hanno rifiutato, io questa sera non devo rifiutarti, ma riceverti in me. Apro il mio cuore a te, apro la mia vita a te. Entra Gesù ora nella mia vita. Salvami e fai di me un figlio di Dio. Ti prego con tutto il cuore. Amen. E ora mi rivolgo a quanti sono già nella fede. Dove non c'è offerta, non c'è amore. E dove non c'è amore, c'è indifferenza. La vita del vero cristiano è un'offerta a Dio, la sua vita è un'offerta. L'indifferenza può essere ammessa in coloro che non hanno conosciuto Cristo, ma non può essere concepita in quanti si professano cristiani, discepoli di Cristo. È stato giustamente detto che il cristianesimo è, prima di ogni altra cosa, passione per Cristo e comunione con Cristo. E il vero cristiano ha una buona condotta, è veglia su se stesso, veglia sulla sua condotta. E qui voglio menzionare tre binomi importanti. E poi vado a concludere con l'ottavo punto. Il cristiano si distingue per la sua sobrietà e la dignità nel suo comportamento. Secondo binomio, il cristiano si distingue per la verità e la rettitudine delle sue parole. Terzo binomio, il cristiano si distingue per la santità e l'onestà nelle sue opere. E infine, l'ottava caratteristica, il vero cristiano testimonia del suo Signore e Maestro. Se hai incontrato Cristo e accettato Cristo nella tua vita, non puoi tacere, non è possibile, perché in te ci sarà il desiderio di parlare ad altri di Cristo. Gesù riempie così pienamente la vita di chi lo accetta e la rende così profondamente gioiosa da obbligarlo, tra virgolette, obbligarlo a parlare di lui a tutti coloro con i quali ha relazioni occasionali o durature. È un desiderio, e prima ancora che un desiderio, una necessità spirituale, parlare ad altri di Cristo. Paolo dice: necessità mi è imposta e devo farlo, non posso tacere. E concludo: l'esperienza della conversione a Cristo produce, cari amici in ascolto, una fonte zampillante nella vita di chi crede. Un'acqua che scaturisce in modo inesauriente, un'acqua che scaturisce inesaurabile dal suo cuore, zampilla dal suo cuore. E la vita di questo credente sfocia in una vita che è un culto spirituale santo, gradito a Dio. È il vero cristiano. Vive e pratica la testimonianza. Che il Signore benedica questa parola nei cuori dei nostri amici in ascolto, in tutti noi, questa sera, cari fratelli e sorelle. Dio ci benedica. Amen.

0: Amen. Grazie, grazie Davide per la parola, grazie per come ci hai guidati in questo che è un percorso di trasformazione, un percorso di conformazione a Cristo Gesù, perché in effetti questo è ciò che avviene nella vita di chi impara a conoscerlo. Ovviamente più conosciamo Cristo e più vogliamo assomigliargli. E quindi diventano nostre le parole dell'Apostolo Paolo quando diceva: allora voi volete imitare Cristo? Imitate me, perché io imito Cristo. Ecco, non era presunzione, ma era solo un modo per dire: io dipendo da Cristo. Quindi se volete avere una vita che assomigli a Cristo, ecco, guardate anche me, perché io dipendo da Lui. Quindi è bello sapere che si inizia con il conoscere Cristo e poi quando c'è stato quell'atto di conversione, la vera conversione, si diventa figli di Dio, si è nati di nuovo e allora si è ripieni di speranza, ripieni d'amore. Sto ripetendo le otto caratteristiche. Si possiede un cuore che offre, si ha una buona condotta, nonostante i nostri difetti, ovviamente, ma c'è, si tende sempre verso quella buona condotta che glorifica il nostro Signore, e poi si testimonia di Cristo Gesù, che è il nostro Signore, il nostro Salvatore, il nostro buon pastore, il nostro Maestro. Quindi tu hai sottolineato questi due aspetti: si testimonia del proprio Signore e del proprio Maestro. Ecco, queste sono le caratteristiche alla fine. Ed era molto forte anche quel verso che hai letto in Giovanni. Ecco, quelli di fuori come fanno a capire che noi siamo veramente suoi figli? Ma noi come possiamo dar prova del fatto che siamo
1: Siamo
0: suoi figli?
1: passati dalla morte alla vita.
0: Siamo passati dalla morte alla vita, ecco. E se amiamo, perché se non amiamo, non amiamo il fratello, e il Signore va anche oltre dicendo che noi dobbiamo imparare ad amare i nostri nemici, ecco, se non si ama, vuol dire che siamo ancora noi bisognosi di conoscere il vero amore, quindi è così. Grazie veramente.
1: È stato spasso
0: Grazie
1: nei cuori dei veri
0: veramente.
1: cristiani
0: Sì.
1: abbondantemente, allora non si può non.
0: Infatti, anche all'inizio l'hai letto due volte. L'amore del Signore cosa fa? Ci libera, spezza le catene, ma è un amore che ci costringe poi a vivere in un determinato modo. Non c'è niente da fare. Se non c'è il cambiamento, vuol dire che non c'è stata mai la vera conversione. È giusto? O mi sto sbagliando?
1: No, sono d'accordo, sono d'accordo. Il credente, il vero discepolo, è come il suo maestro. Ogni vero discepolo sarà come il suo maestro. Agostino diceva, il discepolo del filosofo, e lui era stato un filosofo, Agostino, il discepolo del filosofo, i metodi i sistemi di filosofia del suo maestro, imparare a ragionare in quel modo. Il discepolo di Gesù deve essere come il suo maestro, deve essere come il suo maestro. Ed è qui che purtroppo manchiamo. Noi abbiamo un'espressione nei nostri gerghi dialettali o popolari, quando vediamo un ragazzo è tutto come suo padre, è tutto come suo padre. Questo devono poter dire di noi cristiani, tutto come suo padre. E purtroppo un non cristiano, che fu filosofo, questo non cristiano, dichiarò: mi piace il vostro Cristo, mi piace il vostro Cristo, ma non mi piacciono i vostri cristiani. I vostri cristiani, continuò dicendo, sono così diversi dal vostro Cristo. E purtroppo, dette da un non credente, è la realtà questa.
0: Vuol dire che c'è un cortocircuito importante. Vuol dire che c'è un cortocircuito, perché come dicevi tu, se abbiamo conosciuto questo amore, un amore che Dio ha sparso nei nostri cuori, poi bisogna anche esprimerlo. Quindi se non c'è quella vita di ubbidienza e di somiglianza a Cristo, vuol dire che non si è cristiani. Ma ecco, ma questo è molto, cioè, dietro il fatto io sono un cristiano, dietro il termine io sono un cristiano c'è tantissimo. Non è una semplice parola, ma è uno stato di fatto, è uno stile di vita, è una condotta, come
1: Uno stile di
0: ricordavi tu
1: vita.
0: come ricordavi al settimo punto, è una condotta. Il cristianesimo è una condotta, non è un sentimentalismo, un'emozione del momento, no? È una scelta che ti porta a lasciarti trasformare da Cristo, e quindi poi ecco la condotta assomiglia a quella del maestro. Non potremmo mai essere, non saremmo mai come il maestro su questa terra, però devono poter dire: si vede che voi seguite le orme del maestro, così, per avere la possibilità anche di rifarmi a un libro che hai scritto sulle orme del maestro. Ecco. Bene, hai un'ultima parola e poi ci salutiamo, o meglio, salutiamo, non ci salutiamo io e te, ma salutiamo tutti e
1: Tutti.
0: due chi ci sta seguendo.
1: Sì, tutto dipende dall'incontro o meno che sia avvenuto con Cristo. E l'ho citato già un mio professore di teologia, di storia, della teologia storica, ecco. Si può credere in Cristo senza averlo visto, ma non si può credere in Cristo senza averlo incontrato. Dice, è possibile credere in Cristo senza averlo visto, ma non senza averlo incontrato. È tutto lì. Incontrare Cristo, non cambiare religione, non etichettarci di qualche fede in giro, ma incontrare Cristo. È tutto lì.
0: Certo. Va bene. Ok. Allora, salutiamo tutti voi. Dio vi
1: Alla prossima,
0: benedica.
1: ciao
0: Ciao
1: Enzo.
0: Davide, alla prossima, e a voi, tutti voi, l'appuntamento per domani pomeriggio con
1: Alla
0: Donna
1: prossima.
0: Cristiana in confronto, e poi domani sera con Cristiani Online. Un abbraccio forte. Dio
1: Ciao.
0: vi benedica.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ben ritrovati, siamo al libro di Geremia col libro più letto. C'è un messaggio di speranza oggi. La speranza è una parola straordinaria e questa parola speranza è anche per te. Ascoltiamo insieme.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Ed è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto, e vi ricordo che ieri, con il capitolo 29 di Geremia, abbiamo visto come Geremia, questo profeta, incoraggia il primo gruppo dei deportati in Babilonia. Li mette anche in guardia dai falsi profeti che profetizzano un ritorno a breve nel loro paese, come leggiamo dal nostro testo, versetti dall'8 al 15 di Geremia. Capitolo 29. Infatti così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: i vostri profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini non vi ingannino e non date retta ai sogni che fate. Poiché quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome, io non li ho mandati, dice il Signore. Poiché così parla il Signore: quando 70 anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona parola, facendovi tornare in questo luogo. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi, e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, vi farò tornare dalla vostra prigionia, vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Voi dite: il Signore ci ha suscitato dei profeti in Babilonia. Dovete infatti sapere che a quel tempo in Babilonia c'erano dei falsi profeti che rifiutarono di accettare, di credere alla lettera di Geremia come messaggio da parte di Dio. E quindi scrissero a Gerusalemme affermando che Dio aveva nominato un nuovo sacerdote e che Geremia doveva essere messo a tacere. Ora sentiamo quale fu il tono della risposta da parte di Dio che leggiamo nei versetti dal 20 al 29, sempre dal capitolo 29 di Geremia. Ascoltate dunque la parola del Signore, voi tutti che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, riguardo ad Acab, figlio di Colaia, e riguardo a Sedechia, figlio di Maaseia, che vi profetizzano la menzogna nel mio nome. Ecco, Io do costoro in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, ed egli li metterà a morte davanti ai vostri occhi. Da essi si trarrà una formula di maledizione fra tutti quelli di Giuda che sono deportati a Babilonia, e si dirà: «Il Signore ti tratti come Sedechia e come Acab, che il re di Babilonia ha fatti arrostire al fuoco». Costoro, infatti, hanno compiuto cose nefande in Israele, hanno commesso adulterio con le mogli del loro prossimo e hanno pronunziato in mio nome parole di menzogna, il che io non avevo loro comandato. Io stesso lo so e ne sono testimone, dice il Signore. Quanto a Semaia, il Nelamita, gli parlerai in questo modo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, tu hai mandato in tuo nome una lettera a tutto il popolo residente a Gerusalemme, a Sofonia, figlio di Maseia, il sacerdote, e a tutti i sacerdoti per dire: il Signore ti ha costituito sacerdote al posto del sacerdote Ioaiada, perché vi siano nella casa del Signore dei sovrintendenti per sorvegliare ogni uomo che è pazzo e che fa il profeta, e perché tu lo incateni e lo metta nei ceppi. Ora, perché non tieni a freno Geremia di Anatot, che fa il profeta in mezzo a voi, e ci ha perfino mandato a dire a Babilonia: l'esilio sarà lungo, costruitevi case e abitatele, piantate giardini e mangiatene il frutto. Il sacerdote Sofonia lesse questa lettera in presenza del profeta Geremia. È naturale, vedete, che Dio pronunci un giudizio contro questi falsi profeti. Sarà utile ricordare che è sempre una cattiva cosa schierarsi contro la parola di Dio, perché si incorre nelle conseguenze che ne derivano.

Leggiamo ora nei versetti dal 16 al 19 di Geremia, che prima non avevamo letto. Ebbene, così parla il Signore riguardo al re che siede sul trono di Davide, riguardo a tutto il popolo che abita in questa città, ai vostri fratelli che non sono stati deportati con voi. Così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io manderò contro di loro la spada, la fame, la peste, e li renderò come quegli orribili fichi che non si possono mangiare, tanto sono cattivi. Li inseguirò con la spada, con la fame, con la peste. Farò in modo che saranno agitati fra tutti i regni della terra, e li abbandonerò alla esacrazione, allo stupore, alla derisione e al vituperio fra tutte le nazioni dove li scaccerò, perché non hanno dato ascolto alle mie parole, dice il Signore, che io ho mandato loro a dire dai miei servitori, i profeti, continuamente, fin dal mattino, ma essi non hanno dato ascolto, dice il Signore. Oltre a tutto questo, amici, vi è un chiaro riferimento a Semaia, il personaggio che si era arrogato il diritto di essere un profeta mandato per parlare da parte di Dio. Ebbene, egli si sentì dire queste parole nei versetti dal 30 al 32, versetti che fanno rabbrividire. La parola del Signore fu rivolta a Geremia, dicendo: «Manda a dire a tutti quelli che sono deportati. Così parla il Signore riguardo a Semaia, il Neelamita. Poiché Semaia vi ha profetizzato, sebbene io non l'abbia mandato, e vi ha fatto confidare nella menzogna. Così parla il Signore. Ecco, io punirò Semaia, il Neelamita, e la sua discendenza. Non ci sarà nessuno dei suoi discendenti che abiti in mezzo a questo popolo, ed egli non vedrà il bene che io farò al mio popolo, dice il Signore, poiché egli ha parlato di ribellione contro il Signore». Dio ha sempre parlato e parla nella storia in modo straordinario. Aveva detto al popolo di Giuda che quello che stava per accadere era la conseguenza del loro peccato. Egli giudica sempre il peccato e non cambia mai. Molte persone pensano che il Dio del Nuovo Testamento sia diverso da quello del Vecchio Testamento, ma non è così. Egli è sempre la stessa persona e non è cambiato di una sola virgola, non è diventato vecchio e non ha nemmeno imparato qualcosa di nuovo, come del resto non ha bisogno di adeguarsi all'epoca moderna. Egli è sempre lo stesso. Non solo Dio ha parlato nella storia, ma ha anche parlato nella sua parola, la Bibbia. Ascoltiamo cosa dice con chiarezza nella sua seconda lettera l'Apostolo Pietro al capitolo 1, versetto 20. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Questo versetto è stato spesso capito male. Primo, perché quando si studiano le profezie, queste si devono considerare in modo globale, cioè non si può prendere una singola profezia e ignorare tutte le altre. Questo è vero, ma non è ciò che sta insegnando questo versetto. Poi ci sono coloro che dicono che non si devono interpretare le profezie da se stessi, ma nemmeno questo è quello che sta dicendo Pietro. Egli, in questo versetto, non sta parlando del risultato finale della rivelazione di Dio, ma sta parlando della sua origine. Nessuno scritto nella Bibbia ha alla sua origine una interpretazione personale. I profeti che hanno parlato, che hanno scritto nei tempi antichi, non trasmisero i risultati delle loro osservazioni, ma dissero quello che Dio aveva detto loro di comunicare. Quando ci avviciniamo alla parola di Dio, dobbiamo farlo con umiltà, non soltanto riconoscendo che siamo nulla, ma che siamo peccatori. Dobbiamo quindi annullare le nostre opinioni, la nostra volontà, i nostri punti di vista e ascoltare quello che Dio vuole dirci. Questo era il problema dei sacerdoti e dei profeti, dei principi, ai giorni di Geremia, ed è anche il nostro problema oggi. Ogni uomo ha il suo piccolo punto di vista, riconoscendo che siamo nulla, ma che siamo peccatori. Dobbiamo quindi annullare le nostre opinioni, la nostra volontà, i nostri punti di vista e ascoltare quello che Dio vuole dirci. Questo era il problema dei sacerdoti e dei profeti, dei principi, ai giorni

0: È come se un uomo al limite della sua presunzione facesse questo ragionamento assurdo e dicesse queste parole piene di arroganza: Signore, se ci sei, e non sono sicuro che tu ci sia, sappi che io sono difficile da convincere perché sono molto intelligente e la mia intelligenza mi dice che tu non ci sei, ma se ci fossi vorrei dirti che ti sbagli perché molte cose non vanno come dovrebbero. Se una piccola formica strisciasse in casa mia fino alla mia sedia e mi dicesse che non le piace il modo con cui ho costruito la mia casa, piantato i fiori, gli alberi o come mangio, puoi immaginare che cosa farei a quella formica? La butterei giù dalla sedia, la schiaccerei e questa sarebbe la sua fine.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Dio non agisce così. Egli è misericordioso con ogni uomo. Non lo schiaccia, ma è pronto a dargli una seconda opportunità. Sai qual è? L'abbiamo detto altre volte, ma forse tu non stavi seguendo la nostra trasmissione. Ascolta, ascolta cosa dice il Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetti 16 e 17. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti, Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Vedi, il Vangelo, amica, amico, contiene la straordinaria rivelazione dell'amore che Dio ha per te. Questa rivelazione è unica, realistica, perché non ti lascia alcuna illusione su ciò che sei e su ciò che sono i tuoi meriti. Infatti, tutto questo non ha nessun valore agli occhi del Signore. Egli ti dice che sei un peccatore perduto. Ti dice anche che Dio si è fatto uomo per salvare la sua creatura perduta, infelice, sofferente, e per rivelarle che cosa significano le parole amore, felicità, speranza. Dio ci promette di non risparmiarci le difficoltà, ma di darci i mezzi per superarle e vivere, malgrado tutto. Vivere una vita che vale la pena di essere vissuta. Verifica personalmente questo messaggio, perché esso è estremamente attuale. Per farlo è necessario che tu ti riconosca un peccatore o una peccatrice e che, ponendo la tua fede in Gesù come mezzo di salvezza, gli chieda il suo perdono. Solo la fede nel Signore Gesù, che Dio ha giudicato alla croce per i miei, per i tuoi peccati, può darci il perdono. Lo vuoi fare adesso? Prima di addentrarci a considerare il capitolo 30, desidero farvi un riassunto della situazione. Infatti, dovete sapere che i capitoli che vanno dal 30 al 39 formano la quarta importante sezione del libro di Geremia e contengono le profezie riguardanti il futuro delle 12 tribù di Israele, l'imminente cattività di Giuda. Le profezie di questa sezione non sono in ordine cronologico e il messaggio di questi capitoli arriva al regno di Giuda nei giorni più oscuri mai trascorsi. Tuttavia, non fu mai tanto buio da non far trapelare un meraviglioso messaggio di incoraggiamento. La situazione quindi è la seguente. L'esercito di Nabucodonosor è accampato fuori dalle mura della città di Gerusalemme e fa sul serio. Questa volta il re babilonese distruggerà la città, la incendierà il tempio. Nel frattempo Geremia è stato arrestato, rinchiuso nel cortile, praticamente in prigione, e sono passati ormai 7 anni da quando lui si è messo in netto contrasto con i falsi profeti. Gli eventi si sono succeduti e ogni giorno che passa le predizioni di Geremia si dimostrano sempre più accurate, sempre più vere. Vi ricorderete che abbiamo già considerato come il falso profeta Anania avesse già detto che la potenza di Babilonia sarebbe stata distrutta nel giro di 2 anni, ma non fu così. Sono già passati 7 anni e Nabucodonosor si trova fuori dalla città. La sua potenza è grande, sta per distruggere Gerusalemme. Le cose vanno di male in peggio, infatti la nazione di Giuda sta affondando. A questo punto domandiamoci, ci può essere nella vita un'ora più tenebrosa di questa? Ci possono essere eventi che riempiono il cuore di disperazione più di questi? Eppure, mai come in questo momento, la voce profetica del messaggio di Dio dato a Geremia si innalza. Leggiamo ora i primi 2 versetti di questo capitolo 30. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Così parla il Signore, Dio di Israele. Scrivi in un libro tutte le parole che ti ho dette. Immaginiamo Geremia che sta scrivendo la sua profezia. Egli è una tetra prigione e non su un pulpito la domenica mattina, circondato da tante persone che lo stanno ad ascoltare. E quali sono le parole che annuncia? Eccocele rivelate dai versetti successivi.

del capitolo 30 che stiamo considerando, i versetti dal 3 al 5. Poiché ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui io riporterò dall'esilio il mio popolo di Israele e di Giuda, dice il Signore, e li ricondurrò nel paese che diedi ai loro padri, ed essi lo possederanno. Queste sono le parole che il Signore ha pronunziato riguardo a Israele e a Giuda. Così parla il Signore. Noi udiamo un grido di terrore, di spavento, e non di pace. Ora il popolo ha certamente capito il messaggio di Geremia, e cioè che non ci sarebbe stata la pace, come avevano invece annunciato e promesso inutilmente i falsi profeti.

0: Geremia continua dicendo nei versetti 6 e 7: informatevi e guardate se un maschio partorisce, perché dunque io vedo tutti gli uomini con le mani sui fianchi come donna che partorisce. Perché tutte le facce sono impallidite? Ahimè, perché quel giorno è grande, non ce ne fu mai altro di simile, è un tempo di angoscia per Giacobbe, ma tuttavia egli ne sarà salvato. Geremia vede avvicinarsi il grande giorno del Signore, quello che molti profeti predissero un tempo. Questi unanimemente affermano che quel giorno sarà un giorno di tenebre e non di luce, che il popolo passerà attraverso l'oscurità della grande tribolazione prima di rivedere nuovamente brillare la luce del giorno. In altre parole, amici, Dio sta dicendo che queste persone non hanno ancora visto nulla di ciò che gli deve accadere e che il periodo della grande tribolazione sarà molto peggio di quello che stanno passando ora. Geremia sta parlando di un regno futuro che verrà, come lo si deduce dai versetti seguenti. Leggiamoli, perché sono molto interessanti e ci parlano anche della fedeltà di Dio per il suo popolo. Versetti dall'8 al 13, poi andremo a leggere anche il 17 di Geremia, capitolo 30. In quel giorno, dice il Signore degli eserciti, io spezzerò il suo giogo dal tuo collo e romperò le tue catene. Gli stranieri non ti faranno più loro schiavo, ma quelli di Israele serviranno il Signore, loro Dio, e Davide, loro re, che io susciterò loro. Tu dunque, Giacobbe, mio servitore, non temere, dice il Signore, non ti sgomentare, Israele, poiché ecco, io ti salverò dal lontano paese, salverò la tua discendenza dalla terra di schiavitù. Giacobbe ritornerà, sarà in riposo, sarà tranquillo e nessuno più lo spaventerà. Infatti io sono con te, dice il Signore, per salvarti. Io annienterò tutte le nazioni fra le quali ti ho disperso, ma non annienterò te. Però ti castigherò con giusta misura e non ti lascerò del tutto impunito. Così parla il Signore. La tua ferita è incurabile, la tua piaga è grave, nessuno difende la tua causa. Per un'ulcera vi sono medicine, ma per te non c'è guarigione. Ma io medicherò le tue ferite, ti guarirò dalle tue piaghe, dice il Signore, poiché ti chiamano la scacciata, la Sion di cui nessuno si cura. Questi versetti che abbiamo appena letto ci parlano non solo del ritorno di Israele che si realizzò dopo i 70 anni d'esilio, ma anche di un periodo futuro che la Bibbia chiama millennio, in cui Cristo regnerà come re. Solo in esso, sotto il suo governo, vi sarà la vera pace, la gioia e la vera giustizia fra le persone di ogni lingua, nazione, razza, tribù. Parte di questa profezia si è già avverata. Infatti, dopo quel terribile periodo di prova, il popolo di Israele è ritornato nel suo paese e ai nostri giorni siamo testimoni di come esso sia una nazione stabile, anche se assistiamo da anni a una situazione critica in quei territori. Un giorno, amici, non sappiamo quando, perché solo Dio lo sa, avrà inizio quest'era del regno millenniale. Il Signore lo afferma da queste sue parole, nei versetti dal 18 al 24 di Geremia, capitolo 30. Così parla il Signore. Ecco, io riporto dall'esilio le tende di Giacobbe e ho pietà delle sue abitazioni. Le città saranno ricostruite sulle loro macerie, i palazzi saranno abitati come di consueto. Ne usciranno ringraziamenti, voci di gente festante. Io li moltiplicherò e non saranno più ridotti a pochi. Li renderò onorati e non saranno più avviliti. I suoi figli saranno come furono un tempo. La sua comunità sarà stabilita davanti a me e io punirò tutti i loro oppressori. Il loro principe sarà uno di essi e chi li dominerà uscirà di mezzo a loro. Io lo farò avvicinare ed egli verrà a me, poiché chi disporrebbe il suo cuore ad avvicinarsi a me, dice il Signore. Voi sarete mio popolo e io sarò vostro Dio. Ecco la tempesta del Signore, il furore scoppia, la tempesta imperversa scroscia sul capo degli empi. L'ardente ira del Signore non si placherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete. E questa, amici, è la promessa ferma, sicura, fatta dal Signore. Queste cose avverranno negli ultimi giorni, come detto al versetto 24. Voglio proprio rileggerlo. L'ardente ira del Signore non si placherà finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del suo cuore. Negli ultimi giorni lo capirete. E con questa lettura sul testo di Geremia termina qui il nostro appuntamento, almeno quanto io ho da dirvi. Vi rinnovo l'appuntamento a domani al solito orario, quindi ci sentiamo come al solito, domani, quando avremo ancora l'opportunità di riaprire il libro di Geremia. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 3 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, Patrizia ed io ci rallegriamo di potervi incontrare nuovamente sulle onde della radio. Dal Vangelo di Giovanni, Patrizia ci leggerà dal capitolo 10 i versetti 11 e 13. Prego, Patrizia.

0: Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore.
1: Dopo aver contrapposto se stesso a coloro che sono ladri e briganti nell'ovile di Dio, Gesù si presentò come il buon pastore, distinguendosi dai mercenari, i quali non possiedono amore per le pecore e compiono il lavoro solo per il salario. Gesù sottolineò che la mancanza d'amore, di autentico interesse, di dedizione, privava le pecore della necessaria protezione e difesa, perché il mercenario si dà alla fuga all'avvicinarsi del pericolo e certamente non rischia la propria vita. Pensa esclusivamente al proprio interesse e agisce per il proprio vantaggio e per avere il massimo profitto. Le conseguenze sono la perdita e la dispersione delle pecore, cioè dei membri della Chiesa che, scandalizzati da comportamenti negativi, discutibili, impropri, si allontanano dalla fede e dalla verità rivelata, divenendo prede di vari nemici. Non è difficile ricordare grandi o piccoli mercenari che attraverso le loro eresie hanno attirato persone, allontanandole da Dio e inserendole in sette, in movimenti, in fazioni che non hanno proprio nulla a che fare con la Chiesa di Dio e con la verità scritturale. L'indicazione del Signore invita i cristiani a vegliare per distinguere nell'ambito ecclesiale coloro che sono uomini di Dio da coloro che invece lavorano per se stessi, cercando solo il raggiungimento dei loro obiettivi. Le Scritture forniscono a questo riguardo molte preziose indicazioni ed esortazioni. Basti leggere 1 Timoteo 1 dal 3 al 7 o capitolo 4 dall'1 al 5 e altri passi ancora. A differenza dei mercenari, il buon pastore è pronto ad offrire la sua vita per il gregge. È ciò che Gesù ha fatto, dimostrando che le sue non erano semplici parole, ma una promessa attuata quando ci ha sostituiti sul legno della croce. Il vero pastore, il buon pastore, non solo ha cura delle sue pecore, non solo le fa riposare, le raduna, le conduce ai pascoli migliori, cercando con diligenza quella che si è smarrita, fasciando quella che si è ferita e curando quella che è ammalata. Ma il buon pastore, il vero pastore, è pronto ad offrire se stesso, a dare la sua vita per il bene del gregge. L'immagine del pastore è divenuta nel tempo della Chiesa una figura fra le preferite per indicare il Signore Gesù. Ma possiamo chiederci, lo conosciamo veramente, lo conosciamo profondamente come il nostro pastore? Le parole, le espressioni del Salmo 23 sono veramente nostre? Ci rallegrano? Ci rassicurano? Ci fortificano la fede? Ci offrono un vero riposo? Possiamo chiedercelo. E intanto che ce lo chiediamo, vogliate ricevere il nostro affettuoso saluto.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 32 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Uno dei più assurdi miti del nostro tempo è affermare che non si può legiferare sulla moralità. A mio parere nulla può essere maggiormente lontano dalla verità di questo. Le leggi esistono per proteggere le persone e la proprietà, o per promuovere la salute, la sicurezza sociale. Le leggi affermano insomma qualcosa di buono che la società vuole proteggere, oppure qualcosa di cattivo che deve essere regolato o punito. Le leggi contro il furto e l'omicidio, per esempio, sono affermazioni morali che dichiarano il diritto alla proprietà privata e la dignità e il valore della vita. Persino un segnale di stop sulla strada è una legge morale. Un segnale di stop afferma che non hai il diritto di mettere in pericolo la vita di altri con una guida scriteriata. Insomma, non si può legiferare per produrre cittadini che si comportino in modo morale, però legiferiamo sulla moralità. Le leggi contro il furto e l'omicidio non hanno mai reso nessuno una persona migliore. Il loro scopo non è quello di renderci migliori, ma sono state fatte queste leggi per dissuadere gente immorale da comportamenti immorali attraverso il timore della giustizia. La moralità su cui si fondano le nostre leggi è sempre di carattere religioso, per sua stessa natura. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 3 minuti.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
2: E dentro l'ornitorinco ancora una volta Mario Calvagno.
3: Carmen Zammataro al telefono, il professor Dino Vaira, professore associato al Dipartimento di Medicina Interna e Gastroenterologia dell'Università di Bologna. Grazie di essere con noi, professore.
4: Grazie a voi.
2: Benvenuto.
3: Bene, parliamo con lei, professore, oggi di patologie dello stomaco, in particolare di gastrite. Che cosa si intende per gastrite?
4: È un'infiammazione dello stomaco. Intanto la cosa positiva è che è bellissimo mangiare, quindi tutti noi vogliamo mangiare, sì, perché è uno dei piaceri della vita, no?
3: Questa è una grande verità, professore.
4: E quindi assolutamente
3: concordo.
4: Abbiamo bisogno di uno stomaco che funziona bene e che ci digerisca i cibi e ci dia quella felicità. La gastrite altro non è che un'infiammazione dello stomaco. Quando abbiamo mal di gola c'è una laringite, c'è un'infiammazione della gola. Quando abbiamo male, quando facciamo la pipì, abbiamo una cistite, un'infiammazione della vescica. La gastrite è un'infiammazione dello stomaco.
3: Bene, ma quali sono i sintomi che ci fanno capire che qualcosa non va?
4: Per esempio, quando abbiamo digerito male la pizza di ieri sera, quando abbiamo un po' di nausea, quando abbiamo quel malessere, quando abbiamo quel sonno appena finito di pranzare, abbiamo bisogno di stenderci, di chiudere gli occhi, quando abbiamo un pochino di bruciolino che sale su per la gola, o quando c'è il vero e proprio dolore lancinante che ci fa piegare in due o che ci fa svegliare durante la notte.
2: Quindi questo ci rende comunque un po' la vita complicata, no, professor?
4: Ci rende una qualità di vita meno buona.
2: Sì,
3: certo.
2: Ma una volta che si hanno determinati sintomi, se uno vuole controllarsi, eccetera, quali sono gli esami da poter fare per avere un riscontro comunque certo della propria gastrite o del proprio problema, insomma?
4: Questa è una bellissima domanda, perché quando mi sono laureato io, purtroppo 25 anni fa, ci dicevano che i pazienti bisognava mandarli tutti a fare questo esame fastidiosissimo che è la gastroscopia.
2: Non me ne parli.
4: L'anno scorso invece il mio amico Barry Marshall è andato a Stoccolma in gita di piacere e ha preso il premio Nobel con il suo collega Robin Warren, ecco. E ha rivoluzionato la storia della gastroenterologia del mondo. Sto parlando della scoperta dell'Helicobacter.
3: Sì.
4: Perché questo è importantissimo per i nostri ascoltatori? Perché abbiamo, tra virgolette, inventato la comunità scientifica dei test non invasivi, cioè abbiamo la possibilità di verificare come sta lo stomaco senza per forza effettuare la gastroscopia.
3: Cioè, come si fa?
4: Come si fa? Le linee guida europee, quindi questo tra virgolette legge europea, quindi non è una legge di Bologna o dell'Italia, ci siamo riuniti i 20 rappresentanti dell'Europa e abbiamo stilato delle vere e proprie linee guida. Cosa significano queste linee guida? I signori o le signore che hanno meno di 55 anni e hanno disturbi allo stomaco, appunto hanno digerito male la pizza, hanno un po' di nausea, pancia gonfia, un po' di bruciore, possono andare dal loro medico e il medico gli prescrive uno dei due test non invasivi per identificare la presenza dell'Helicobacter. Un test è il test sul respiro, che è molto elegante, molto, tra virgolette, passatemi il termine, bello, perché in pratica il paziente deve solo respirare in queste due provette,
3: quindi,
4: e quindi è molto indolore. L'unico fatto negativo è che c'è bisogno di un apparecchio con un nome difficilissimo e con un prezzo altissimo, che è lo spettrometro di massa, per analizzare questo respiro.
3: Ma però si riferisce al breath test, professore?
4: Mi riferisco al breath test,
3: sì.
4: Come potete ben immaginare, questa è una cosa molto carina, il fatto,
2: certo,
4: che addirittura con il respiro noi riusciamo a vedere se nello stomaco dei nostri pazienti ci possa essere un ulcer, ci possa essere un cancro, ci possa essere una gastrite.
3: Quindi basta soffiare in una sacca?
4: Basta soffiare in due provettine,
3: sì,
4: non in una sacca,
3: in
4: due provettine.
3: Sì.
4: L'altro test di nuova generazione, che onore al merito abbiamo lanciato noi nel mondo nel 1999, è il test meno elegante, che è delle feci e meno sexy, per l'amor di Dio, dove in pratica si identifica la presenza dell'Helicobacter nel questo campione padrone biologico. Però se noi pensiamo per esempio ai nostri bambini, come voi ben sapete, il materiale biologico, che appunto sono le feci, rappresentano un po' la Bibbia per curare i nostri bambini. Certo. Quindi in realtà questo è un test semplicissimo, alla pari dell'esame delle urine. Quindi la mattina si porta questo piccolissimo frammento di feci in laboratorio, la sera è già pronto il risultato.
3: Quindi lei, professore, parlava di pazienti con meno di 55 anni, se
4: perché
3: non ho
4: questo
3: male.
4: Perché questo, giustamente lei mi fa questa nota, perché il nostro tremendo dubbio e tremenda paura è che ci scappi qualche cancro. Ringraziando il cielo, sotto i 55 anni l'incidenza di cancro è verosimilmente bassissima, fermo restando che il dottore deve continuare a fare il dottore, questo lo ribadiamo sempre. Per l'amor di Dio.
3: Il dottore, il paziente.
4: Esattamente, quindi in assenza di quelli che noi chiamiamo sintomi di allarme, non c'è ombra di dubbio che se mi arriva una ragazzina di 25 anni e mi dice che ha vomitato sangue, ci mancherebbe che io stia a cincischiarla con degli esami non invasivi. Gli faccio la gastroscopia dopo 22 secondi. Ma ringraziando il cielo, la ragazzina di 30 anni che mi viene con questi sintomi così predominanti, mi succede una volta su 1000. Mentre i signori che hanno sopra i 55 anni l'incidenza di cancro è un tantino più alta, e in questo caso noi non vogliamo rischiare mai, perché anche se ne perdiamo uno su 1 milione, lei capisce bene che non se mai si tratta di un nostro congiunto la cosa cambia completamente aspetto. Certo. Quindi non è un numerino, ma è un signore con un viso, con un'espressione, con una storia tutta sua.
3: Professore, ci auguriamo che comunque tutte le strutture siano e i medici siano informati di queste nuove possibilità di diagnosticare la gastrite.
4: Me lo auguro anch'io, perché lo stiamo dicendo da circa 10 anni, non da 10 mesi, tenendo presente, ripeto, che purtroppo la disponibilità del test sul respiro, il best test che lei già conosceva, è molto poca, proprio per via di questo benedetto spettrometro di massa, che più che altro, al di là di che questa grandissima, è veramente complicatissimo come tecnologia. Fatto ne è che negli ultimi 15 anni non c'è stata nessuna evoluzione. Se noi pensiamo ai soli telefonini, in 15 anni abbiamo avuto una rivoluzione. Certo. Su questa tecnologia purtroppo i bioingegneri non sono riusciti a fare delle grosse innovazioni, per cui non solo i costi non si sono abbattuti, ma che potrebbe rappresentare anche un problema minore, ma la manutenzione di questa macchina è veramente complicata.
3: Quindi non è migliorata neanche la qualità.
4: Purtroppo no.
2: Professore, quindi una volta che ci si è accertati che esiste un qualche problema, ecco,
4: la cura,
2: succede dopo?
4: Bingo, nel senso che almeno abbiamo beccato perché lei c'ha mal di stomaco, esatto. Che non è poco, non è poco. Tenga presente che 20 milioni di italiani hanno questo batterio, 10 milioni lo sanno e 10 milioni vanno tranquillamente al ristorante o al ristorante cinese, con tutto il rispetto per il ristorante cinese, a mangiare i loro cibi.
3: Quindi l'incidenza è alta?
4: L'incidenza è il 40%, 4 persone su 10 hanno la presenza di ricoperte pilori. Però attenzione, solo 2 persone su 10 va dal dottore e dice: io non digerisco bene la pizza, ho male allo stomaco, ho questa leggera nausea, ho questa sonnolenza postprandiale, non sto bene, mangio qualcosina e sembra che abbia mangiato un bue intero, peggio di Obelix.
3: Bevo l'acqua e ho mal di pancia.
4: Esatto, questo è tipico delle signorine che bevono l'acqua e non digeriscono l'acqua perché c'è mal di pancia. Ma questa è un'altra problematica che è dovuta all'intestino, che è pieno zeppo di gas. L'acqua va dentro lo stomaco con viscere cavo, con un grande contenuto, con una grande capienza, inizia a gorgogliare e le povere signorine sono convinte che l'acqua le fanno diventare meno sexy. Ma questo è un altro problema.
3: Andiamo invece andiamo
4: alla gastrite. La gastrite, in pratica, nel momento in cui la ricerca delle coperte è positiva, noi abbiamo la possibilità 90 volte, anzi direi 96 volte su 100, di portarlo via per il resto della vita, e questo implica anche un miglioramento dei sintomi per una buona decade, 10-20 anni. Quindi il fatto di riuscire a dire sì, lei c'ha le ricoperte è una buona notizia per i nostri pazienti, perché abbiamo un nemico che riusciamo a sconfiggere relativamente facilmente, ma la cosa fondamentale è che una volta sconfitto per i prossimi 50 anni non ci dà più noia. La terapia. terapia un batterio, o quindi non è un virus, come dicono i miei pazienti, non è un elicottero, è un banale batterio, e come un banale batterio va curato con gli antibiotici.
2: Sì, sì, sì.
4: Questo è un po' più fastidiosetto, perché si è infiltrato dentro le pareti dello stomaco e, come dire, si fa proteggere dallo strato di muco.
2: Perché bisogna stanarlo, professore,
4: per stanarlo abbiamo bisogno di due antibiotici, e mi credo, è una cosa rarissima. Io ovviamente faccio anche attività di riparto, è ormai rarissimo che noi diamo il doppio antibiotico anche in pazienti ricoverati. Questo è il motivo per cui giustamente il paziente e il medico è un tantinino più accorto, perché noi dobbiamo purtroppo dare, per una banalissima gastrite, lei pensi una banalissima cistite, lei prende un solo antibiotico; un banalissimo ascesso del dente, lei prende un solo antibiotico; una banalissima tracheite, una bronchite, la tosse del fumatore, lei prende un solo antibiotico. Questo benedetto batterio invece ha bisogno di due antibiotici a dosaggi pieni. E questo rende la terapia un filo più difficoltosa.
2: Certo.
3: Professore,
4: dica.
3: No, diciamo, se non si cura questa infiammazione, questo virus, cosa succede? Si può evolvere in una malattia?
4: Dei signori che si occupano di numeri si sono riuniti a Lione, dove c'è l'Agenzia Europea per lo studio del cancro in genere, quindi mammella, prostata, polmone. Sono dei signori che guardano i numeri, non sono dei dottori. Mi spiego meglio. Loro cosa dicono, questi signori? Io vedo 100 persone con il cancro al polmone. Quante di queste 100 persone fumano? 97. Bene, secondo noi il fumo è un cancerogeno di classe 1. Mi state seguendo?
3: Sì, perfettamente.
4: Stesso discorso hanno fatto, ma questo nel 1994, non adesso, quindi 12 anni fa. Io vedo 100 persone con cancro dello stomaco. Quanti di questi hanno l'elicobatter? 92. Bene, per noi l'elicobatter è un cancerogeno di classe 1.
2: Ecco.
4: A questo punto, attenzione, non facciamo del falso allarmismo. Noi sappiamo che non tutte le persone che hanno l'elicobatter sviluppano, ringraziando il cielo, il cancro dello stomaco, e comunque, ammesso e non concesso, è un evento molto lento che richiede dai 15 ai 25 anni. Mi state seguendo?
2: Sì, sì, sì.
4: Detto questo, abbiamo la possibilità di interrompere questo meccanismo che noi chiamiamo carcinogenetico, perché non dovremmo farlo?
3: Certo.
4: Abbiamo la possibilità di guarirlo per il resto della vita. Noi assolutamente pensiamo che valga la pena curare tutte le persone che hanno ricoverato il pilori.
3: Quindi non teniamoci il mal di stomaco, bruciore, eccetera, andiamo dal medico e cerchiamo di trovare la soluzione.
4: Benissimo.
3: Giusta. Professore, un'altra domanda. Per quanto riguarda l'alimentazione, si dice normalmente che chi ha mal di pancia, chi soffre di dolori di stomaco, debba mangiare solo in bianco. È vero questo?
4: È vero solo in parte. Nel senso che non c'è un po' di dubbio che l'alimentazione, così come lo stress. Io quando facevo lo studente di medicina, ovviamente ho studiato che l'ulcero è una malattia da stress in cui ci sono fattori difensivi e fattori aggressivi, che non è falsamente una sciocchezza. Adesso sappiamo che invece, una volta tirato via l'elicobatter, noi abbiamo sconfitto l'ulcero. Volevo far presente questo: negli ultimi 20 anni abbiamo sconfitto una malattia che ha almeno 100 anni di storia. Noi non vediamo, ringraziando il cielo, più pazienti con ulcera.
3: Quindi mi sembra che prima venisse trattata come? Con l'intervento chirurgico?
4: Bravissima.
2: Quindi,
4: e perché veniva trattata
2: problemi,
4: con l'intervento? Perché dava perforazione, dava emorragia, cioè la gente moriva di ulcera. Adesso, ringraziando il cielo, abbiamo sconfitto questa malattia. Detto questo, ritornando alla sua domanda, lo stress e l'alimentazione hanno ancora importanza, specialmente nelle persone, tra virgolette, non fortunate, che non hanno l'elicobatter e hanno mal di stomaco. Sono quell'altra percentuale di persone che, pur avendo un test negativo per l'elicobatter e non avendo una gastrite, tra virgolette, istologica, cioè un danno vero dello stomaco, continuano ad avere disturbi. In questo particolare tipo di persone la dieta, quindi priva di irritanti, quindi stiamo parlando di tutte le cose più belle della vita, come ci diceva Oscar Wilde: cioccolato, champagne, frizzantini, vino bianco, pepe, peperoncino, aceto, caffè sicuramente non aiuta. Mentre i cibi tra virgolette leggeri e semplici, pesce grigliato, petto di pollo, petto di tacchino,
3: e per i vegetariani, professore?
4: Per frutta e verdura non ci sono grosse difficoltà, non ci sono grosse limitazioni, fermo restando che gli irritanti fanno male a tutti.
3: Certo. Quindi non so, un po' di riso con verdure, piselli,
4: sì.
3: Pasta con i broccoletti,
4: sì.
3: Insomma,
4: assolutamente,
3: no?
4: Sì.
3: Quindi questi alimenti si possono tranquillamente consumare. Bene,
4: volevo spendere due parole sulla terapia.
3: Professor Vaira, prego.
4: Sulla terapia volevo spendere, perché la nuova terapia, che ormai sono 3 anni per noi, nuovo, mi rendo conto che l'onda lunga rispetto al dottore è molto grande, molto,
3: sì.
4: Molto profonda. La nuova terapia che noi abbiamo codificato è una terapia di 10 giorni, in cui i primi 5 giorni diamo un solo antibiotico con un farmaco che protegge lo stomaco, che si chiamano gli inibitori della pompa protonica. Nella fattispecie, nel nostro studio che abbiamo fatto, a cui ho partecipato alla Società Americana di Gastroenterologia a Los Angeles quest'anno, è stato selezionato come il miglior studio fatto dall'Europa, non dall'Italia, abbiamo portato questa nuova terapia, appunto, come dicevo, di 10 giorni, in cui per 5 giorni diamo un unico antibiotico e un unico protettore dello stomaco, la l'amossicillina e il pantoprazolo, e gli altri successivi giorni, altri 5 giorni, quindi 10 in tutti, continuiamo con il protettore dello stomaco e associamo 2 altri antibiotici, che è la clarithromicina e il tinidazolo. Questa cura di 10 giorni riesce a tirar via l'elicobatter a 97 persone su 100.
2: Quindi sblocca la situazione.
4: Sblocca, diciamo, la situazione.
3: E le 3 persone che rimangono?
4: Le 3 persone che rimangono, noi facciamo l'antibiogramma, che è esattamente quello che si fa sulle urine. Io faccio sempre questo paragone perché così i nostri ascoltatori ci capiscono meglio. Che succede quando abbiamo la cistite? Andiamo a vedere nelle urine quali batteri ci sono e a quali antibiotici sono sensibili. Quindi si crea una cura personalizzata. Stesso discorso facciamo nelle 3 persone. Ritorniamo o facciamo una gastroscopia, prendiamo un pezzettino di stomaco e andiamo a identificare a quali antibiotici è sensibile quel particolare ceppo di batterio.
2: E quindi si risolve poi ugualmente.
4: E si risolve ringraziando il cielo ugualmente.
2: Benissimo, è stato con noi allora il professor Dino Vaira, professore associato al Dipartimento di Medicina Interna e Gastroenterologia dell'Università di Bologna. Alla prossima occasione, professore.
4: Grazie a tutti voi.
1: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Oggi iniziamo una serie incentrata sul Salmo 94, versetti 18-19, per imparare meglio a lasciare le nostre preoccupazioni ai piedi di Gesù e finalmente trovare la gioia. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, m'ha sostenuto. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. Quando ho detto, tutti noi parliamo in continuazione a noi stessi. Che mi dici di te? Cosa ripeti di solito a te stesso nel luogo segreto del tuo monologo interiore? Con quali parole nutri te stesso? Alcuni di noi pensano, non ho abbastanza talento. Non sono abbastanza estroverso, non ho abbastanza pazienza, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza bello, non sono abbastanza per essere amato. Forse hai ripetuto questo genere di cose a te stesso per anni, ma anche Dio ti parla e oggi la sua voce vuole risuonare più forte dentro di te. Vali abbastanza perché il mio unico figlio morisse per te. Vali abbastanza perché il mio amore per te ti insegua instancabilmente. La connessione tra il nostro parlare interiore e la nostra fede è molto chiara. Osserviamo Geremia, che pregava con questa onesta e sentita preghiera quando perdeva la speranza. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga e dell'assenso e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Ma Dio sa che cambiare le parole che diciamo noi stessi richiede tempo. Geremia, nella stessa preghiera, dice «Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare». È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Il Signore è dalla mia parte. Io dico «Perciò spererò in Lui». Per lasciare le tue preoccupazioni a Gesù e ritrovare la gioia, inizia ad ascoltare quello che dici a te stesso e a cercare di cambiare il tuo modo di pensare. Dio è paziente e se glielo permetti, ti aiuterà. Con Lui scoprirai che ciò che Dio dice di te è la verità. Grazie di esistere, Eric Sellerie.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento!

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 53 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario americano operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte, oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Mi ricordo una volta a Maranata, è arrivato un aiutante e conoscevamo bene questo aiutante e è arrivato e dato che suonava la chitarra si è messo in testa che doveva avere un certo look e i capelli erano cresciuti lunghi e gli ho detto: se avessi saputo che eri così non ti avrei chiesto di fare da aiutante. E questo ragazzo ha capito che il suo modo di fare non era la cosa migliore. Si rendeva conto del suo esempio verso gli altri. E quel pomeriggio mi ha chiesto se poteva avere 2 ore libere. Ho detto sì, puoi avere 2 ore libere. È tornato. Indovinate dove è andato? E lui ha detto: mi rendo conto che tutto questo era vanità. E perciò il Signore mi ha fatto capire che questo per me era un peso e potevo farne a meno. E perciò, e lui è rimasto talmente contento di aver fatto la cosa giusta davanti al Signore. E siamo rimasti veramente fieri di lui, perché aveva il fegato di affrontare la realtà e fare ciò che il Signore voleva da lui. Questo si chiama crescita e siamo sempre contenti quando vediamo la crescita nei credenti. Giovanni disse: non ho gioia più grande di quello di vedere che i figli di Dio camminano nella verità. E chi si occupa della Chiesa, chi si occupa dei ragazzi come me, non ho gioia più grande di questa. È proprio per questo che mi do da fare per il Signore

0: perché se posso essere utile a qualcuno, se posso contribuire alla loro crescita spirituale, mi sento veramente ripagato da Dio. E spero che vogliate prendere esempio da questo, cioè che il Signore pretende da voi un comportamento particolare, dato che siete figli di Dio. La terza domanda è riservata ai bad puppets. E adesso sentiamo cosa hanno da dire i bad puppets su questo argomento. Qual è il bisogno psicologico basato su Matteo 6, 1 a 4, che spinge alcune persone a comportarsi come quelle menzionate? Quale versetto sostiene la vostra risposta? Allora, per vedere meglio la cosa, guardiamo Matteo capitolo 6, 1 a 4, e poi rispondete alla domanda. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai la lemosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai la lemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa palesemente. Allora, sentiamo dai bad puppets la vostra risposta a questa domanda. Qual è il bisogno psicologico che spinge alcune persone a comportarsi come quelle menzionate?
1: Il bisogno psicologico che spinge appunto queste persone è quello di ricevere gloria per sé e non darla al Signore, quindi di attirare l'attenzione sulla propria persona.
0: Benissimo.
1: Il versetto allora motiva questa risposta, sono i primi due.
0: E i farisei, per esempio, avevano questa tendenza. I farisei erano quel gruppo religioso che si teneva alla legge e erano pieni di se stessi. Tutto quello che facevano era per innalzare la loro persona. E per esempio andavano per le strade e si mettevano all'angolo della strada e aspettavano che ci fosse un bel gruppetto di persone e poi piamente pregavano. Facevano cucire al lembo della tunica dei campanelli, così quando camminavano era come Babbo Natale, ding dong, ding dong. E proprio per farsi notare, la gente si girava, ma chi è? Chi è? Indovinate? Pagavano degli uomini che andavano per la strada con delle trombe e suonavano. E quando uno andava per la strada a suonare, significava che seguiva qualcuno di importanza. E perciò questi andavano a suonare e poi si presentavano farisei. Eccoci qua. Siete fortunati. Facevano la stessa cosa anche nel Tempio, dove davano le offerte. L'apertura dove davano le offerte era abbastanza piccola e diventava sempre più grande in fondo, in forma di tromba. E quando qualcuno donava nel tempio, era necessario donare i soldi del tempio. Io non potevo andare con euro e buttarli dentro. Dovevo andare dal cambia monete. Lui mi cambiava i soldi, tenendo per sé un bel percentuale. E un fariseo, diciamo che aveva un biglietto da 5 euro, andava dal cambia moneta dicendo: cambiami i soldi, tutti i pezzi da un centesimo.
2: Da un centesimo?
0: Sì. Perché? Con queste manciate di soldi che avevano, si avvicinavano all'apertura delle offerte e con una manciata di soldi tiravano dentro e suonavano la tromba. E la gente si gira: ma chi è stato? Modestamente parlando, sono stato io. Ecco come si comportava un fariseo. Quando andò nel tempio, e abbiamo quell'esempio biblico di un fariseo e un pubblicano che vanno nel tempio, il fariseo in piedi, rivolgendosi in alto, dice: oh Dio, eccomi qua, ti ringrazio che io non sono come certe persone . Io faccio questo, questo, quest'altro. Invece il pubblicano, un pubblicano era chi riconosceva di essere mancante e peccatore, non osava nemmeno alzare lo sguardo verso l'alto, si batteva il petto dicendo: oh Dio, sii placato, misericordioso verso me, il peccatore. Non un peccatore, il peccatore. È un conto dire: siamo tutti peccatori e io sono uno di quelli. È un altro conto dire: sono il peccatore. E quel pubblicano ha capito chi fosse, il fariseo no. perciò, dice Gesù, io vi dico che quello è andato a casa giustificato anziché quell'altro. Come mi comporto per essere riconosciuti dagli altri, per essere visto dagli altri? Gli altri mi devono per forza notare, devono vedere che ho l'ultimo grido di telefonino, devono vedere che io mi vesto in un certo modo, devono vedere che ho un look particolare. Ma vivo per me, o vivo per onorare e innalzare Cristo? Squadra SpongeBob. Allora la domanda è: quale deve essere il vero obiettivo nel vivere la vita cristiana? Perché questo atteggiamento? Allora, sentiamo.
3: Allora, ci sono la discussione che non dobbiamo vivere, cioè, vantandoci davanti all'uomo, ma anche, per esempio, quando facciamo l'offerta, non dobbiamo vantarci che cacciamo 100 euro, lo facciamo vedere a destra e a sinistra. Facciamo questo come obiettivo, diciamo, per piacere a Dio, perché ce lo dice lui. E anche mentre doniamo, non dobbiamo fare non per gli uomini, ma per Dio.
0: E non si tratta solo dell'offerta, Questo è solo. Sì. Questo è solo un esempio fra tanti, vero? Che non devo?
3: Non devo vantarmi.
0: Non devo vantarmi, non devo vivere per la concupiscenza della carne, degli occhi o la superbia della vita, vero? Vi viene in mente un versetto biblico? Io vi dico dove si trova e poi voi guardate il versetto, 1 Corinzi 10:31. Sia dunque che mangiate,
4: sia che bevete, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate il tuo corpo alla gloria di Dio.
0: Ecco, notate in questo versetto che l'apostolo Paolo sceglie il comportamento più banale che ci sia, cioè il mangiare, cioè una cosa talmente comune e banale. Anche le cose che vi sembrano banali, quelle cose devono essere fatte alla gloria di Dio. Non fate nulla per innalzare voi stessi o per mettere voi stessi in una luce, per farvi notare. Tutto quello che fate e che facciamo deve essere per innalzare la persona che ci ha comprato, che ci ama, che è il nostro Signore. Io sono chiamato a questo. Perciò l'applicazione migliore che io posso fare a quanto abbiamo detto è: siate ciò che siete. Se siete non credenti, se siete pagani, è un conto. Ma se siete credenti, è un altro. E non c'è più bisogno di vivere nell'ignoranza, nell'oscurità, perché Dio, per mezzo di questo campo, per mezzo della sua parola, vi ha parlato e vi ha detto qual è il modo giusto in cui dobbiamo camminare. Non siamo più nell'ignoranza. E quando uno non è nell'ignoranza, diventa responsabile. Una volta abbiamo badato ai nostri nipoti e era la prima volta che i genitori andavano via e lasciavano i figli con noi, e perciò abbiamo detto: regola numero uno, mamma e papà non ci sono, c'è la nonna e il nonno. Siamo noi al posto dei genitori. E voi dovete fare così, così, così. Adesso dovete ripetere a noi quello che vi abbiamo detto. Non volevano ripeterlo. Perché? Perché non potevano dire: ah, non lo sapevo. Ma dicendoci con le loro parole ciò che hanno capito, si rendevano completamente responsabili. E il secondo, che è un po' birichino, si mette lì a valutare la situazione. E finalmente ci ha detto: hai detto così, così, così. Ho detto: allora ci siamo capiti, giusto? Dio fa la stessa cosa con noi. Avete capito questo? Ah, sì, allora siamo responsabili. Non siamo più nell'ignoranza. Viviamo quello che conosciamo. Siamo quello che siamo. Preghiamo. Grazie, Signore, perché hai voluto fare di noi il tuo tesoro. Hai voluto dare la tua vita per noi, proprio per portarci fuori da quel regno tenebroso e farci godere quella vita esuberante che hai preparato per noi. Aiutaci, Signore, a non vivere più nella miseria. Aiutaci a prendere una posizione netta per la tua gloria. Decidere una volta per sempre che vogliamo piacere a te e non più a noi stessi o agli altri. Liberaci, ti preghiamo, da questo modo di pensare che appartiene alla vecchia vita. te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
5: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario americano operante nell'Emilia Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerier.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso

delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 1.

Salve amici ed amiche, siamo di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia mia, cioè di Matteo, con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. E vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è La via dell'integrità. E leggiamo per questo motivo nel libro dei Salmi, al capitolo 119, al versetto 1. E dice: Beati quelli che sono integri nelle loro vie. Tutti sappiamo, amici ed amiche, cosa vuol dire la parola integro oppure integrale, ma cerchiamo di dare una definizione. Vuol dire non toccato da corruzione, vuol dire non contaminato, di nulla mancante, completo in ogni dettaglio, non avariato nel tempo e dall'uso. Il tempo in cui viviamo ci mostra una società in grave decadenza. Ai progressi della tecnica e della scienza si contrappone una decadenza etica e morale. Il mondo ha bisogno di vedere dei cristiani trasformati dalla potenza della parola di Dio. Non la parola di Dio trasformata dai cristiani. Tutto questo ci conferma che stiamo vivendo negli ultimi tempi, forse? Io non lo so, ma una cosa so, che l'integrità è una qualità molto rara nella società umana, sia odierna che del passato. Ma i cristiani credenti sono chiamati a vivere irreprensibili, integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale devono risplendere come astri nel mondo. Questo lo dice l'Apostolo Paolo nella lettera che scrisse alla Chiesa di Filippi nel capitolo 2 al verso 15. Non possiamo non considerare nostro malgrado la decadenza spirituale e dottrinale di tanti credenti nella Chiesa del Signore, nonché la ricerca di un Vangelo diluito e annacquato. Per evitare questo, il nostro obiettivo deve essere quello di camminare per la via dell'integrità, per essere una testimonianza nel mondo in cui viviamo, per essere un esempio, un punto di riferimento nella comunità di credenti in cui svolgiamo la nostra opera. Il cammino del credente inizia con l'esperienza della salvezza e da quel momento la sua vita e il suo essere sono cambiati. Non appartiene più a se stesso, ma appartiene a colui che lo ha acquistato con il suo prezioso sangue. E da quel momento diventa la dimora dello Spirito Santo. E camminerà in novità di vita. Il cammino del credente ha una meta, che è la presenza del Signore.
Dal momento in cui abbiamo sperimentato la salvezza, come dicevo, fino al raggiungimento della meta, cioè un cammino che dobbiamo percorrere, e questo cammino va fatto nell'integrità. E per poter svolgere questo cammino dobbiamo farlo con passo sicuro, dobbiamo non lasciarci corrompere e possedere in noi l'integrità. Gesù disse ai suoi discepoli che nel mondo ci sono due strade, una larga e spaziosa che porta diritto all'inferno, e poi c'è una stretta, una strada angusta che porta a lui. Talvolta questa strada stretta, angusta, è appunto per definizione è difficile da percorrere, ma il credente che cammina per essa può procedere, come dicevo, con passo sicuro, perché il Signore non gli farà mancare la sua guida e il suo aiuto.

Il credente fedele, dice il verso di oggi, sarà beato, cioè felice di camminare per la via dell'integrità, che va rapportata sempre e soltanto con la parola di Dio e non con le tradizioni, la cultura, la morale, la moda, il modo di pensare e l'etica corrente. Bene amici, il tempo a noi dedicato è terminato e mi auguro che quanto detto in questo programma, in questa meditazione, possa essere servito per ognuno di voi di rivedere un po' la propria vita spirituale e materiale, perché non ci devono essere due vite in ogni persona. La vita spirituale deve condizionare quella materiale. Bene, io vi saluto amici e vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica tutti.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ben arrivato qui. Se alcuni di voi sono arrivati per la prima volta, complimenti. E per gli altri, complimenti lo stesso, perché state seguendo da un po'. Allora, oggi continuiamo col capitolo 12, Vangelo secondo Marco, dal versetto 28 al versetto 34. Uno dei teologi lì presente, che seguiva la discussione, si rese conto che Gesù aveva risposto bene ai Sadducei. Perciò gli chiese: «Di tutti i comandamenti, qual è il più importante?» Gesù rispose: «Quello che dice: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico e solo Dio, e tu devi amarlo con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente e le tue forze. Il secondo è: devi amare gli altri quanto te stesso. Non ci sono comandamenti più importanti di questi due.» Il teologo rispose: «Maestro, hai detto proprio il vero, c'è soltanto un Dio e nessun altro. E io so che è di gran lunga più importante amarlo con tutto il mio cuore, con tutta la mia mente e con tutta la mia forza, ed amare gli altri come me stesso, piuttosto che offrire ogni sorta di sacrifici sull'altare del Tempio.» Constatando quanto avesse capito quell'uomo, Gesù gli disse: «Tu non sei lontano dal regno di Dio.» E dopo ciò, nessuno ebbe più il coraggio di fargli altre domande. Questo piccolo scambio è interessante. Vediamo innanzitutto uno scriba notare che Gesù stava rispondendo bene ai Sadducei. E concludiamo la lettura con Gesù che nota che lo scriba sta rispondendo saggiamente. Quindi, cos'è successo? Proprio come Paolo nell'Areopago in Grecia stava facendo una puntualizzazione riguardo al Dio sconosciuto di fronte a una folla di intellettuali e pochi volevano ascoltare di più, qui Gesù sta attirando uno dei leader che sembrava genuinamente interessato a ciò che ha da dire. E forse la domanda dello scriba riguardo al comando più importante derivava dal fatto che il Pentateuco, cioè i primi cinque libri dell'Antico Testamento, contiene 613 comandi e quindi voleva rassicurazioni sulla priorità di alcuni, o forse voleva mettere alla prova Gesù riguardo al suo rispetto per la legge di Mosè. In ogni caso, ciò che Gesù risponde è qualcosa che dovremmo prendere a cuore. Lo scema, la proclamazione dell'amore verso Dio, era una pietra angolare per il popolo di Dio che lo recitava ogni giorno. Tuttavia anche oggi dobbiamo fare attenzione a non cadere nella trappola di obbedire a Dio senza amarlo. Gesù ci dà dei dettagli su come amarlo. Nel versetto 30 elenca tutto, quattro volte, con tutto il nostro cuore, tutta la nostra mente, tutta la nostra anima, tutta la nostra forza. Non ha detto con un po' né con la maggior parte, ma tutto. Questo è un alto compito, ragazzi. Tutti noi crediamo in Dio, ma quale? Chi o cosa è il primo nella tua vita? È il tuo Dio. Gesù prosegue poi aggiungendo un secondo comandamento: l'amare il prossimo come noi stessi. Il che in sostanza afferma che noi non possiamo fare l'uno senza l'altro. Se non amiamo prima Dio, non siamo capaci di amare gli altri nel modo in cui Lui desidera che si faccia. Ecco perché l'Apostolo Giovanni ci dice che siamo bugiardi se diciamo di amare Dio che non vediamo, mentre odiamo un altro credente. Riflessione. Come ti stai comportando nell'amare coloro che non ti piacciono? Signore, a volte diciamo che ti amiamo con tutto il cuore, la mente, le forze e poi abbiamo difficoltà ad amare il prossimo che è tangibile, che è presente. Facile dire che amiamo un qualcosa che non si veda e il nostro prossimo è l'espressione del tuo creato. Aiutaci ad amare anche le persone che sono difficili da amare attraverso il tuo Spirito Santo. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che ragazzi, rimbocchiamoci le maniche. Ci sentiamo domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 28 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La Bibbia è tutta ispirata da Dio, i libri parlano di Gesù, allora dico, perché non dobbiamo studiare un qualche cosa dove ancora per noi Gesù è sconosciuto? Allora bisogna impegnarsi. Per cui il libro del Levitico, possiamo dire che è il libro della santificazione. Ricordate, Genesi parla di peccato, Esodo parla di redenzione, Levitico parla di santificazione, i numeri parlano di del cammino del cristiano e Deuteronomio parla dell'ubbidienza ai comandamenti del Signore. Quindi il Levitico, che sta, possiamo dire, il terzo, è al centro, la santificazione è quello che noi dobbiamo ricercare. Come dice anche l'Apostolo Paolo, qual è la volontà di Dio? Che voi vi santifichiate in attesa del ritorno del Signore Gesù. E oggi sono pochi i credenti che cercano la santificazione, perché siamo tutti un po' impastati da quello che è il mondo. Più ci avviciniamo al mondo e più ci allontaniamo da Dio. E se diciamo sempre che siamo negli ultimi tempi, cioè significa che il ritorno del Signore è vicino e noi siamo chiamati alla santificazione. Come dice anche, senza la santificazione, dice la lettera agli Ebrei, nessuno vedrà il Signore. Troviamo spesse volte, come dice, io sono santo, anche voi siate santi. Il suo nome è Santo. E il Signore vuole che noi siamo santi. Bene, nel libro del Levitico, capitolo 1, diamo un titolo, la legge dell'olocausto. Leggo dal versetto 1 al versetto 17, che dice così. L'Eterno chiamò Mosè e gli parlò dalla tenda di convegno, dicendo, parla ai figlioli di Israele di loro, quando qualcuno tra voi recherà un'offerta all'Eterno, l'offerta che recherete sarà di bestiame, di capi d'armento, di capi di gregge. Se la sua offerta è un olocausto di capi d'armento, offrirà un maschio senza difetto. Lo offrirà all'ingresso della tenda di convegno per ottenere il favore dell'Eterno. E poserà la mano sulla testa dell'olocausto, il quale sarà accetto all'Eterno, per fare l'espiazione per lui. Poi scannerà il vitello davanti all'Eterno e i sacerdoti figlioli d'Aaron offriranno il sangue e lo spargeranno tutti intorno sull'altare che è all'ingresso della tenda di convegno. Si trarrà quindi la pelle all'olocausto e lo si taglierà a pezzi e i figlioli dei sacerdoti Aaron metteranno del fuoco sull'altare e accomoderanno delle legna sul fuoco. Poi i sacerdoti e figlioli d'Aaron disporranno che pezzi, la testa e il grasso sulle legna messe sul fuoco sopra l'altare, ma l'interiore e le gambe si laveranno con acqua e il sacerdote farà fumare ogni cosa sull'altare come un olocausto, un sacrificio di soave odore fatto mediante il fuoco all'Eterno. Se la sua offerta è un olocausto di capi di gregge, di pecore o di capre, offrirà un maschio senza difetto. Lo scannerà dal lato settentrionale dell'altare davanti all'Eterno, i sacerdoti figlioli d'Aaron ne spargeranno il sangue sull'altare tutto intorno. Poi li si taglierà a pezzi che insieme con la testa e col grasso il sacerdote disporrà sulle legna messe sul fuoco sopra l'altare, ma l'interiore e le gambe si laveranno con acqua. Il sacerdote offrirà ogni cosa e la farà fumare sull'altare. Questo è un olocausto, un sacrificio di soave odore fatto mediante il fuoco all'Eterno. Se la sua offerta all'Eterno è un olocausto d'uccelli, offrirà delle tortore o dei giovani piccioni. Il sacerdote offrirà in sacrificio l'uccello sull'altare, gli spiccherà la testa e la farà fumare sull'altare. E il sangue d'esso sarà fatto scorrere sopra uno dei lati dell'altare. Poi gli toglierà il gozzo con quel che contiene e getterà tutto al lato all'altare, verso oriente nel luogo delle ceneri. Spaccherà quindi l'uccello per le ali senza però dividerlo in due. E il sacerdote lo farà fumare sull'altare sulle legna messe sopra il fuoco. Questo è un olocausto, un sacrificio di soave odore fatto mediante il fuoco all'Eterno. Bene. Quindi il libro del Levitico è il libro della santificazione.
Esso si può dividere in tre parti: i sacrifici, i sacerdoti e il luogo dei sacrifici. Quindi vediamo che nel libro del Levitico ci vengono narrati diversi tipi di sacrifici. Poi vedremo pian piano. Oggi quello che vogliamo sottolineare è la legge dell'olocausto. Tutti questi sacrifici che venivano fatti nell'Antico Testamento tramite il sommo sacerdote, i sacerdoti, diciamo che sono i vari aspetti del sacrificio perfetto, unico di Gesù. Quindi con il sacrificio Gesù ha completato tutto quello che sono quei sacrifici che venivano fatti al tempo dell'Antico Testamento. Allora, la legge dell'olocausto che cosa ci insegna del sacrificio di Cristo? L'animale per il sacrificio abbiamo visto che doveva essere maschio senza difetto. Doveva essere o un capo d'armento, significa un vitello, e un capo di gregge, o un agnello. Di solito nei sacrifici maggiormente erano usati animali maschi, ma vedremo più avanti che anche a volte c'erano quelle femmine. Ma qui era un vitello oppure un agnello. Quindi queste devono essere le principali prerogative, che l'animale doveva essere senza difetto. Che cosa ci dice questo? Che cosa ci parla di Gesù? Gesù è l'agnello di Dio che non aveva nessun difetto e macchia, che era senza peccato. Quindi la legge dell'olocausto ci insegna che Cristo, prima di sacrificarsi per la salvezza dell'uomo, lui si è donato per che cosa? Per glorificare il Padre suo, per adempiere la giustizia e la santità di Dio. Cioè, prima dell'uomo veniva Dio suo Padre. Questa è la legge dell'olocausto, ci vuole presentare Cristo che si offre per Dio. Infatti, voglio leggere due versetti in Matteo, dove viene sottolineato che Gesù era venuto per adempiere la volontà di Dio. In Matteo 26:39 dice, quando Gesù era nel Getsemani, dice: andato un po' innanzi, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. E in Filippesi 2:8 dice: ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Per il Signor Gesù quello che contava al di sopra di tutti e di tutto in un modo assoluto era di adempiere la volontà di Dio suo Padre. E il suo sacrificio come olocausto è stato un profumo soave che saliva al cielo sino al trono di Dio. Voglio sottolineare un'altra cosa, che Dio aveva prestabilito che i sacrifici dovevano essere fatti in un determinato luogo. In Deuteronomio, voglio leggere un paio di versetti, perché il Deuteronomio presenta, diciamo, un discorso, infatti Deuteronomio significa seconda legge, che il Signore fece ripetere, diciamo così, tramite Mosè, affinché Israele, una volta entrato nella terra promessa, non si dimenticasse quello che erano i comandamenti di Dio. E quindi qua dice, in Deuteronomio capitolo 12, versetto 1 a 5, dice: queste sono le leggi e le prescrizioni che avrete cura di osservare nel paese che l'Eterno, l'Iddio dei tuoi padri, ti darà perché tu lo possegga, tutto il tempo che vivrete sulla terra. Distruggerete interamente tutti i luoghi dove le nazioni che state per cacciare servono i loro dei. Sugli alti monti, sui colli e sotto qualunque albero verdeggiante demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, darete alle fiamme i loro idoli d'Astarte, abbatterete le immagini scolpite dei loro dei e farete sparire il loro nome dai quei luoghi. Non così farete riguardo all'Eterno, al Dio vostro, ma lo cercherete nella sua dimora,
nel luogo che l'Eterno il vostro Dio avrà scelto fra tutte le vostre tribù per mettervi il suo nome, e qui vi andrete. E poi, sempre lo stesso capitolo, versetto 13 e 14, dice: allora ti guarderai bene dall'offrire i tuoi olocausti in qualunque luogo vedrai, ma offrirai i tuoi olocausti nel luogo che l'Eterno avrà scelto in una delle tue tribù, e qui farai tutto quello che ti comando. Il Signore aveva già prestabilito dove avrebbero dovuto offrire i sacrifici. Nell'Antico Testamento, dove era il luogo dove Israele doveva offrire i sacrifici? Davanti al tabernacolo. Davanti al tabernacolo c'era l'altare degli olocausti, e più avanti c'era la conca di rame dove si facevano le abluzioni. In quell'altare degli olocausti, lì davanti alla tenda di convegno, davanti al tabernacolo, dovevano essere offerti i sacrifici. E non in un luogo qualunque. Dopo che Israele è entrato nella terra promessa e fu costruito il Tempio, i sacrifici dovevano essere offerti lì nel Tempio, non in uno dei tanti luoghi. Quindi guardatevi bene da offrire i vostri sacrifici negli altri luoghi o in qualunque altro luogo, e tantomeno dove ci sono altari pagani o templi pagani. Oggi che non c'è il Tempio e che non c'è il tabernacolo, dove dobbiamo andare per adorare? Dove dobbiamo andare per adorare? In tutti i luoghi. In tutti i luoghi, in senso spirituale. Dove che noi adoriamo il Signore? Dove incontriamo il Signore? Ai piedi della croce. In forma spirituale, Gesù, possiamo adorarlo in un qualunque luogo, in spirito e verità. Noi lo adoriamo, perché Gesù ha detto: dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Gerusalemme non c'è più, il Tempio siamo noi. Ogni credente è il Tempio dello Spirito Santo, è il Tempio di Dio, è dove Gesù dimora in ogni credente, nella sua Chiesa, non nella Chiesa Cattolica e neanche nella Chiesa Evangelica, ma in tutti quei credenti che hanno fatto e sperimentato la nuova nascita. Il luogo dove adoriamo il Signore, spiritualmente parlando, è ai piedi della croce, dove lì noi ci incontriamo con Dio per mezzo di Gesù. L'adoratore, cosa doveva compiere colui che portava l'animale? Doveva fare quattro cose. Colui che portava l'animale davanti al sacerdote doveva mettere la mano sulla testa dell'animale, doveva uccidere l'animale, doveva toglierci la pelle e doveva farlo a pezzi. Questo era il servizio che doveva compiere colui che portava l'animale come offerta a Dio. Che cosa vuol dire mettere la mano sulla testa dell'animale? Vuol dire identificarsi con l'animale. L'animale che era innocente, che era senza difetto, che era puro, portava su di sé i peccati dell'uomo. Una cosa tutta, possiamo dire, simbolica. Per cui noi, mediante la fede in Gesù Cristo, ci identifichiamo con Gesù, ci identifichiamo con Lui. Dio ci vede in Gesù. Dio non vedeva il peccatore, ma vedeva l'animale che era puro, santo e senza difetto. E così Dio ci vede a noi in Cristo Gesù. Quindi Gesù, essendo che si offre come olocausto, la sua vita è stata come un profumo soave.
E questo possiamo dirlo perché Gesù dalla nascita alla morte, dalla mangiatoia alla croce, compì perfettamente la volontà di Dio. Quindi la legge dell'olocausto enfatizza la libera scelta e la libera volontà di Cristo nel sacrificarsi per amore del Padre suo in tutta la sua vita terrena. Infatti in Giovanni capitolo 10, versetto 17-18, c'è un bellissimo versetto che Gesù dice: «Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio». Nel capitolo 17, versetto 4 di Giovanni dice il Signore: «Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare». Sulla croce Gesù cosa ha gridato? Cosa ha detto? Tutto è compiuto. C'è l'opera. Gesù ha compiuto perfettamente l'opera che Dio gli ha dato a fare. Nel glorificare il Padre suo, primo, e secondo, per la nostra salvezza. Meraviglioso Signore, glorioso Signore. Quindi nell'identificazione dell'uomo con l'animale, nel porre la mano sulla testa, è una grande verità dell'unione che c'è tra il Signor Gesù e il credente. Voglio leggere a riguardo ancora alcuni versetti, che questi ci rallegrano il cuore, perché, ripeto, Dio ci vede in Gesù. Dio ci vede in Gesù. In 1 Giovanni capitolo 4, versetto 17, dice così: «In questo l'amore è reso perfetto in noi, affinché abbiamo confidenza nel giorno del giudizio, che quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo». 1 Giovanni 5,20: «Ma sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero Dio, nel suo Figliolo Gesù Cristo. Quello è il vero Dio e la vita eterna». Colossesi 2,10 dice: «E in Lui, cioè in Gesù, voi avete tutto pienamente. Egli è il capo d'ogni principato ed ogni potestà». In 1 Corinzi 6,17: «Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui». Vedete, c'è questa identificazione. Chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Stupendo. Vedete, Dio ci vede in Gesù. Come è amato il capo, così sono amati le membra. E dice anche l'apostolo Paolo che Cristo è diventato per noi che cosa? Sapienza, giustificazione, santificazione e redenzione. L'uomo, per quello che è nella sua natura, non potrebbe mai accostarsi a Dio, ma può farlo in virtù di quello che Gesù Cristo è agli occhi di Dio. È agli occhi di Dio. Infatti in 1 Pietro capitolo 3 versetto 18 dice: «Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito». Gesù ci ha preso per mano e ci ha condotti a Dio. Nessuno può farlo questo. Quindi vediamo che nessuna potenza sulla terra o nell'inferno potevano mai, poi mai, distogliere Gesù dal compiere la volontà di Dio. Chi sono stati quelli che hanno cercato di impedire a Gesù di adempiere la volontà di Dio? Pietro era un discepolo che amava Gesù. L'apostolo amava Gesù. Ed è stato perché il suo amore era grande verso Gesù che gli disse, e Pietro, trattolo da parte, dice, cominciò a rimproverarlo dicendo: «Tolga ciò il Dio, Signore, questo non ti avverrà mai», cioè di andare alla croce. Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». Il suo migliore, possiamo dire, discepolo, che faceva parte della cerchia più ristretta di Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, uno di questi tre cerca di distogliere Gesù dall'andare in croce. Non c'era nessuno
che poteva distoglierlo. Il servizio dei sacerdoti, i figli del sommo sacerdote, cosa dovevano fare? Dovevano fare anche loro alcuni servizi. Primo, dovevano mettere sull'altare la carne per il sacrificio. Secondo, spargere il sangue intorno all'altare. Mettere sull'altare l'interiora e le gambe dopo essere state lavate con acqua. La pelle doveva essere tolta, quindi l'animale doveva essere scorticato. Che cosa significava questo? Significava che anche le parti interiori, le parti che non sono visibili, devono essere messe allo scoperto, devono essere viste per essere sacrificate. Che cosa ci parla di questo? Ci dice anche della persona di Gesù, che le parti interne, in questo caso del suo animo, i suoi pensieri, i suoi sentimenti, che soltanto Dio vede, ma che l'uomo non vede, doveva essere messe anche sul fuoco per vedere se veramente Dio era favorevole o gradiva anche queste parti della sua persona. Ebbene, qui vediamo che Gesù, quando era sulla croce, che portava il giudizio e che portava la nostra condanna, lui non ha detto nulla, non ha detto nulla. Dice l'Apostolo Pietro che dalla sua bocca non è uscita nessuna mala parola. E la lettera agli Ebrei dice: e infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli. Vediamo che nell'Antico Testamento c'era servizio dei sacerdoti, di mettere la carne, di accendere il fuoco. Oggi, noi che siamo nel Nuovo Testamento, quali sono i sacrifici che facciamo? Oggi i nostri sacrifici sono quello che dice qui la lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 15, dice: per mezzo di lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto delle labbra confessanti il suo nome. Noi confessiamo il nome di Dio per mezzo di Gesù. Confessare significa noi proclamiamo il nome del Signore, lo innalziamo. Perché possiamo farlo questo? Perché? Perché l'Apostolo Pietro dice, riguardante ai credenti, versetto 2, prima Pietro 2, 9, dice: ma voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, un agente santo, un popolo che Dio si è acquistato, affinché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Ogni credente è un sacerdote. Ancora c'è un altro particolare, che l'animale che veniva offerto, gli intestini dovevano essere lavate bene e in più le gambe dovevano essere lavate bene. Gli intestini significa le parti interiori lavate e messe sull'altare per essere sacrificati. E questo ci dà ancora un aspetto della persona di Gesù che riguarda la sua vita interiore, tutta la sua persona. Pensate un po', Gesù non ha avuto mai un pensiero cattivo, un pensiero impuro, un pensiero sporco, un sentimento sporco, un sentimento cattivo, proprio purissimo, cosa che per noi è impossibile, no? È impossibile. Ma Gesù non ha avuto mai, pensate, mai un pensiero cattivo. Lui era perfetto, purissimo. E le gambe perché si servono? Per camminare. Quindi il cammino del Signor Gesù è stato un cammino di santità, un cammino di ubbidienza a Dio, di sottomissione, di dipendenza a Dio. Ed era come un profumo soave al Signore. E in più un altro sacrificio che veniva fatto. Nella legge dell'Olocausto c'era il vitello, c'era anche l'agnello, ma c'era anche un uccello. C'era, qua dice, ed era come un profumo soave al Signore. E in più un altro sacrificio che veniva fatto. Nella legge dell'Olocausto
C'era il vitello, c'era anche l'agnello.

si doveva togliere. E poi un'altra cosa, l'uccello non veniva diviso, ma veniva spaccato. Questo ci parla che ci sono credenti giovani nella fede, che alle loro carenze supplisce il sacerdote. Qui in questo caso quello che fa il servizio non è l'adoratore, ma è il sacerdote che fa il servizio riguardante l'uccello. Perché sotto un certo aspetto l'uccello vediamo che è un'offerta debole davanti a Dio, è un uccello, non è un granché. Diciamo che l'uccello con il gozzo ci parla di un'adorazione difettosa, e che l'uccello spaccato e non diviso ci parla di un adoratore che non conosce a fondo quelle che sono le perfezioni della persona di Cristo. Ma è consolante che non è l'adoratore ma il sacerdote che supplisce alle carenze dell'adoratore. Chi è il sacerdote in questo caso? In questo caso il sacerdote è il credente spirituale, il credente maturo, perché abbiamo visto che la vittima rappresenta Gesù, mentre l'adoratore impariamo che è un credente ancora giovane nella fede, che non conosce ancora profondamente quelle che sono le perfezioni del Signore Gesù. E l'ultima cosa è questa, che nel capitolo 6, sempre del Levitico, versetti da 8 a 13, ci viene dato un quadro completo di questa legge dell'olocausto, che consisteva che una volta consumata la vittima, bruciata, il fuoco si doveva mantenere sempre acceso per tutta la notte. Questo che cosa ci insegna? Che la vittima offerta una volta e per sempre non è più ripetibile. Però questo fuoco ci parla che noi come adoratori continuiamo ad adorare il Signore. Nella sua assenza noi continuiamo ad adorarlo, nell'attesa che Lui verrà e ci porterà con Lui. Questo è. Allora, se il Signore Gesù è assente fisicamente, ma in forma spirituale possiamo adorarlo in un qualunque luogo, in spirito e verità, noi lo adoriamo per quello che Lui è per noi. Amen. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

0: A Radio Logos sono le ore 1:06.
1: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Alessandro Sorrenti, gomito della legalità. Tra l'altro ci fa piacere, oggi inizia un ciclo di incontri proprio su questi argomenti, a distanza di pochi giorni dal 34esimo anniversario della morte di Falcone, della moglie, della scorta.
2: Tra l'altro oggi è un'altra ricorrenza, vero Alessandro? Intanto grazie di essere qui in studio con
1: Alessandro
2: noi.
1: Alessandro Sorrenti, buongiorno.
3: Sì, buongiorno a tutti. Esatto, oggi ricorre la strage dei Cergofili, che avvenne nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 90.
2: Io me la ricordo, sai, l'ho sentita. Stavo a Campo di Marte e mi svegliai perché ci fu un boato veramente forte. Tra l'altro avevamo un bambino piccolo, nostro figlio, e poi fu una cosa proprio... Si capì che era successo qualcosa lì. Poi ho rivisto questo quadro che è stato reinserito, è un quadro devastato dall'esplosione, ma ha un suo significato simbolico eccezionale. Poi c'è questa bella notizia che Firenze ha intitolato questo ponte nuovo alle sorelline Nencioni persero la vita.
1: Visto che ci siamo, vorrei chiedere, forse non è chiaro per tutti, perché quell'attentato? Perché uno potrebbe dire, vabbè, capisco, si fa per dire, la bomba che uccide un magistrato, ma che c'entra un museo, insomma?
3: Lì si sta parlando di un periodo storico in cui la mafia venne messa, diciamo, spalla al muro, e il motivo per cui venne scelto gli Uffizi fu abbastanza, anche questo, sconvolgente, perché venne scelto guardando, i Graviano lo scelsero sfogliando sostanzialmente un dépliant della Toscana. Il primo obiettivo doveva essere la Torre di Pisa, che però era troppo controllata, e quindi optarono per gli Uffizi, e non venne messa la bomba sotto gli Uffizi, proprio perché quella parte, quella zona, anche appunto, era troppo controllata, e quindi per un motivo tragico scelsero poi di metterla proprio nei Cergofili. Sì.
2: Io mi ricordo che lì c'era una trattoria dove mi capitava di andare, devastato, tra l'altro aveva anche un premio letterario importante, e poi ci furono queste persone che persero la vita, uno studente, mi ricordo, insomma,
3: sì, Dario Capolicchio.
2: Ecco, Dario Capolicchio, poi la bellissima poesia.
3: Esatto, Il tramonto, che poi è il titolo dell'operazione con cui venne arrestato, con cui hanno arrestato Matteo Messina Denaro nel 2023.
2: Cioè, da bambina aveva scritto questa poesia poco prima?
3: Sì, trovarono nelle macerie, trovarono. La bambina teneva un diario in cui annotava, tutte le attività che faceva durante la propria giornata. E tra queste, pochi giorni prima della strage, scrisse la poesia del tramonto.
2: Che è bellissima,
3: ma anche...
2: Mamma mia, drammatica. Viene i brividi. Tra l'altro quei tramonti proprio dall'Arno sono bellissimi. Io vedo spesso le foto che vengono pubblicate, sono tramonti, certo, bellissimi. Lei aveva già questa sensibilità.
1: Alessandro, come mai questa decisione di fare una trasmissione su questi argomenti alla radio? Avrà una cadenza mensile, se non sbaglio,
3: sì,
1: vero?
3: Sì. Sì, i motivi sono due. Il primo è quello di, in qualche modo, presentare le attività dell'associazione Il Gomitolo, e di raccontare quelle che sono, le iniziative, la nostra attività nelle scuole con i minori non accompagnati, ora la Topolino della legalità, nonché gli eventi a cui prenderemo parte. Adesso a fine giugno ci sarà la Mezza Terme, uno degli eventi più grandi d'Europa,
2: e saremo collegati
3: il Trame Festival, che negli ultimi anni ha acquisito sempre più notorietà proprio attraverso ospiti anche di grande rilievo, e quest'anno abbiamo avuto la fortuna, di essere invitati e di andare, e appunto la prossima diretta sarà proprio da
2: e ci avremo Mimma Dardano, in quel caso, che è la presidente, è stata una delle fondatrici del Gomitolo della legalità, perché poi c'è subito anche questo
3: Gomitolo, associazione per la legalità.
1: Senti, il Gomitolo di quelle cose che non si riescono a srotolare? Cioè, cioè perché questo nome? Insomma?
3: Beh, perché appunto diciamo è una figura, no, che racchiude più significato.
1: Senti, ti faccio una domanda un po' strana, perché c'era un ascoltatore che mi disse una volta, siciliano, dice: con la pronuncia toscana non funziona tanto il programma sulla mafia.
3: Invece si sbagliava.
2: Mamma mia.
3: Perché
2: toscana non è per niente fuori da questo.
3: Appunto, il primo motivo è presentare l'associazione. Il secondo è quello di parlare di mafia e di mafie. In Toscana purtroppo è un tema sempre molto visto con distacco, anche con diffidenza, e invece è un territorio che non è assolutamente immune.
1: C'è un territorio in Italia immune?
3: No.
1: Chiunque ci sta ascoltando sappia dunque che è una cosa che ha a che fare anche con la sua vita.
3: Certo, certo, ma è proprio la complessità del fenomeno.
1: Ecco, però è davvero così? Cioè, una persona ci ascolta e dice: ma io... cioè, non mi rendo conto che...
2: Allora, questo...
1: vediamo un po' che ne pensi. Cioè, un cittadino dice: ma davvero mi interessa questo problema?
3: Ah, il fatto che un cittadino possa non interessare non significa che il problema non esiste.
1: Che comunque lo tocchi in qualche modo.
3: Sì, no, certo. I fenomeni legati alle criminalità organizzate sono fenomeni molto complessi, e quindi è chiaro che dipende sempre uno come si pone, no? Se uno si aspetta di vedere il mafioso con la coppola, insomma, è un po' fuori diciamo dal contesto. Dicevo, in Toscana il fenomeno criminale è molto diffuso e molto purtroppo anche radicato, no? Settimana scorsa ho sentito l'intervento del presidente della Fondazione Caponnetto, che parlava proprio della mafia a Prato. E adesso che si avvicina l'estate, il territorio toscano sarà toccato e invaso dal fenomeno del caporalato, di cui non si parla, o comunque si parla sempre poco, ma diciamo regioni, luoghi come Siena, come Piombino, sono destate, invasi dal fenomeno del caporalato, che è lo sfruttamento dei lavoratori non solo extracomunitari, ma talvolta anche italiani.
1: E lì si può parlare di mafia?
3: Sì, quelli sono fenomeni riconducibili ovviamente a metodologie
2: di criminalità organizzata.
1: Cioè. Ecco. Ricordo che siamo in compagnia di Alessandro Sorrenti, dell'associazione Gomitolo della Legalità. Oggi iniziamo una serie di trasmissioni con una cadenza mensile che si soffermano proprio su questi argomenti. Tra l'altro, tu, come futuro magistrato, che auguriamo insomma sia quella la tua strada, che ti occupi appunto di questi argomenti, qualche timore te lo porti dentro? Oppure, come diceva Pietro Lunardi, ho qui la sua immagine, imprenditore, ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica Italiana, disse in un'occasione una frase molto infelice: con la mafia bisogna convivere, coesistere in qualche modo.
3: Beh, insomma.
1: lasciamo bene la seconda parte.
3: Rispondo alla prima.
1: Vabbè, sì.
3: No, timore assolutamente. Insomma, io credo che appunto ognuno debba fare, no, la propria parte in questo... in questa lotta, e insomma io cerco di individuare quello che sarà poi il mio percorso e di percorrerlo senza stare a imitare nessun gigante che abbiamo appena nominato. È però un tema complesso, ecco, qui oggi avevamo, no, anche individuato il titolo di un giornale che dice: la sorella del giudice, ho perdonato Bruce.
4: La nazione.
3: Io purtroppo credo che la ricorrenza di questi eventi stia diventando una tribuna politica, e questo secondo me è una cosa molto triste e molto pericolosa, perché non rende giustizia a questi eventi tragici. Si dovrebbe stare molto più in silenzio davanti a queste ricorrenze, invece vengono utilizzate dalla politica sempre più spesso per legittimarsi, per depurarsi delle proprie diciamo nefandezze che vengono più volte fatte, non solo dalla politica attuale ma anche nel passato, e diventa la ricerca del titolo del giornale, dello scoop, dell'evento da politicizzare, e invece si perde il significato di questi, di questa atrocità, che invece deve essere
2: trasversale, dovrebbe essere trasversale di destra,
1: politicamente,
2: di sinistra, politicamente dovrebbe essere un problema.
1: Senti, ma quando si dice che su questa vicenda in particolare di Falcone, che qualcuno era venuto lì, aveva fatto le foto, poi queste foto sono sparite, sono, cioè, c'è quasi un'aria di mistero e di contiguità tra situazioni diciamo di servizi segreti deviati. Ora, poi uno ci mette dentro di tutto e di più, alla fine non si capisce più niente, no? Ecco, vedo che dici di no.
3: No, nel senso che la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio portano con sé quei misteri, no? Che poi piace sempre un po' tirare fuori. La cosa grave è che ancora non si conosca la verità, questa è la cosa grave. E per questo è vergognoso che queste ricorrenze siano, certo, utilizzate dalla politica per poi motivi.
1: Ma quando la sorella del giudice dice "ho perdonato Brusca", questa non è un'affermazione politica, questa è un'affermazione, so come definirla, diciamo di carattere esistenziale, non lo so, ma... Lascia perplesso.
3: Brusca è conosciuto come Uverru, che significa il porco. Io sono contrario a questi titoli di questi giornali, francamente. Non ne colgo il significato.
1: Ecco. Cioè, tu dici, personalmente uno può fare le sue scelte, però tu che sei un giornalista, non mettere un titolo che poi ha un sapore anche... di ambiguità, questo...
3: Sì, non comprendo il significato, ecco, di questi... dello strumentalizzare determinate ricorrenze per finalità personali. Bisognerebbe invece...
1: Però la sorella qua, del giudice.
3: Bisognerebbe cercare di essere più rispettosi, cioè verso determinate
2: anche
3: tematiche.
2: Perché va capito come viene fuori questo titolo.
1: Sì, appunto, è lì il problema.
2: È lì il problema, insomma, ecco, sì. Che viene fuori preciso ora, poteva essere venuto fuori in un altro periodo.
3: Certo.
2: Invece se viene fuori proprio in quel periodo lì, insomma, già dei sospetti ci vengono. Senti, Alessandro, certo, nelle scuole, perché poi ci interessa anche questo, perché è il terreno anche importante, voi ci andate, ecco, come siete accolti, e c'è curiosità e interesse, e andate già dai primi, sì, perché con il topolino siete andati alle elementari, tra l'altro mi è piaciuta molto questa idea del topolino elettrico, quindi una macchina elettrica piccolina, però come un topolino che può entrare dappertutto e osservare dappertutto.
3: Esatto. Sì, diciamo, l'iniziativa ha proprio questa finalità, no? Di sensibilizzare i ragazzi sin da piccoli su queste tematiche. E come appunto dicevamo la scorsa volta, i bambini alle elementari sono molto più vispi e molto più attenti di quanto si possa immaginare. E pongono domande molto diciamo interessanti, profonde, e quindi uno deve anche essere molto preparato.
1: Ringraziamo davvero il nostro ospite Alessandro Sorrenti, il gomito della legalità. C'è un sito eventualmente per chi volesse documentarsi, conosce, cioè, qualcosa di più dell'associazione?
3: Sì, www.gomitolo.eu.
5: Siamo collegati col pastore ventista Michael Gravilita, benvenuto.
6: Grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
5: Allora, Michael, ci siamo addentrati un po' in quella che è la scena che ha come sfondo il giardino di Eden, un giardino meraviglioso, due alberi in mezzo al giardino, e in mezzo al giardino non sappiamo se è proprio in mezzo, comunque c'era lì nel giardino, a un certo punto si presenta un serpente che parla ad Eva. Quindi non so se vogliamo leggere proprio il testo, magari per capire dove siamo collocati, per dare un'idea di come è andato un po' questo dialogo. Siamo in Genesi al capitolo 3, se non sbaglio, giusto?
6: Capitolo 3, dal versetto 1.
5: Ok.
6: Lì praticamente il serpente viene presentato come la bestia più astuta delle creature che Dio ha creato, giustamente, se noi guardiamo dal punto di vista dell'Apocalisse, il serpente in quel senso rappresenta il diavolo, cioè rappresentazione, personificazione del male. E dunque noi osserviamo come in Genesi 3 questa personificazione del male, che poi noi lo identificheremo come il Lucifero, Satana, diavolo, il serpente antico, dice Apocalisse, inizia un dialogo con Eva in cui gli fa una domanda.
5: La leggiamo così questa domanda e leggiamo un po' quello che è l'antefatto. Quindi prima della domanda, cosa succede? Come tu ci stavi raccontando? Quindi il serpente, secondo la descrizione che ci viene fatta, è del più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere, che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Beh, ci fermiamo qui, è una descrizione abbastanza interessante. Quindi questo serpente che ci faceva lì nel giardino? Era un serpente, era un animale come tanti altri, ma qual era la caratteristica diversa rispetto
6: allora,
5: agli altri?
6: Chiaramente se noi guardiamo dal punto di vista letterale, chiaramente il serpente non può parlare. Dunque noi chiaramente ci rendiamo conto che lì non si tratta di un serpente in quanto animale, ma si tratta del serpente in quanto personificazione del male, del Lucifero. E dunque in un certo senso noi le scorse volte, quando abbiamo cercato di capire la ragione ci siamo resi conto che la ragione ultima è anche la ragione in un certo senso più importante, e che l'uomo doveva avere il libero arbitrio di scegliere tra la vita o la morte, di scegliere ciò che lui vuole per se stesso. Siccome Dio ha creato l'umanità a sua immagine e somiglianza, lo scopo era che questa immagine e somiglianza si manifestasse anche attraverso la libertà. Cioè l'uomo doveva scegliere anche lui stesso, in un certo senso, l'esistenza, così come Dio ha scelto per l'uomo stesso l'esistenza. Un po' come diciamo così, che noi creiamo i nostri figli e poi a un certo punto loro diventano indipendenti e devono fare le loro scelte e si devono appropriare in un certo senso di quelle scelte. Che ne so, siamo noi che decidiamo il nome del nostro figlio, e dunque il nostro figlio non può scegliersi il nome, a meno che non diventa adulto e poi diventa in grado di cambiare il nome. Ecco, in quel senso l'uomo dice: io non voglio più chiamarmi Marco, voglio chiamarmi Matteo. Ecco, in quel senso l'uomo rinuncia alla scelta che è stato fatto per se stesso. Invece se l'uomo tende a mantenere ciò che è stato scelto per lui, come se lui accettasse quella scelta del genitore e si appropriasse di quella stessa scelta. Nel nostro caso abbiamo Genesi, abbiamo il mondo della creazione, l'inizio in cui Dio crea l'uomo, gli dà la vita, gli dà l'esistenza, e lui doveva appropriarsi di questa esistenza, appropriarsi della vita, del diritto e della volontà di vivere. Ecco, in un certo senso non mangiare dall'albero che non gli dà la vita, ma gli dà al contrario, la morte. Ecco come la ragione di alberi. Invece il dialogo o il serpente che fa una domanda un po' a trabocchetto, che la sua domanda non parla dell'albero, quello che dà la morte, dell'albero della conoscenza del bene e del male. Lui parla di Dio. Se osserviamo bene, la domanda gira attorno a ciò che Dio ha detto detto e ciò che Dio ha non detto. Gira attorno del perché Dio ha proibito o non ha proibito, del perché Dio non vuole che l'uomo mangi da quell'albero o meno. Quindi in un certo senso noi vediamo che in realtà la domanda del serpente gira attorno alla immagine di Dio, alla caratteristica. Cioè loro lì parlano più che dell'albero, parlano di Dio e del perché delle sue attività, delle sue scelte. In questo senso noi ci rendiamo conto che la domanda del serpente aveva uno scopo solo, di denigrare o di delegittimare la figura di Dio agli occhi dell'umanità. Perché la domanda era: ma è vero che Dio vi ha proibito di mangiare da tutti gli alberi? Ora immaginiamo un Dio che crea tutto perfetto, tutto bello, tutto luccicante, gustoso, saporito, e poi proibisce, cioè un Dio cattivo. Quindi è vero che il tuo Dio è un Dio cattivo? Ecco, diciamo Eva giustamente dice no, Dio non è cattivo, non è che ha proibito di mangiare dall'albero. Cosa di cattivo? Di fatto questa logica ce l'avrebbe, che comunque ha proibito. Ecco, qui è la trappola, perché di fatto il serpente, dopo noi capiremo che è Satana, ha trasformato il libero arbitrio che Dio ha dato all'uomo come una specie di proibizione della felicità, come se pane disse la felicità e la proibizione che Dio dice non fare del male, come l'età dell'uomo essere felice. E qui c'è cascata in pieno l'umanità, perché a un certo punto noi osserviamo che Eva non ha scelto di mangiare per morire, ma se osserviamo lei ha scelto neanche per esatto la sua volontà di mangiare. A un certo punto la Bibbia proprio ci fa entrare nel mondo della mente, proprio lì dove l'essere umano, l'occhio umano non può arrivare. Cioè l'uomo, noi riusciamo a vedere ciò che Dio vede, cioè dice e la donna vide. Quindi in un certo senso l'autore ci mette nella mente per vedere ciò che vede quella donna. Dice la donna vide che l'albero com'era
5: bello,
6: buono da mangiare
5: ed era bello. Quindi sì, diciamo fa leva il serpente, diciamo, anche sui sensi, quindi vedere, toccare, sì, in maniera che si renda conto. Ci fermiamo qui per fare una pausa musicale con un brano, Mio Signore, Mio Dio, questo brano cantato da Aaron Schuss. Torniamo a parlare del giardino, degli alberi e del serpente. Questo serpente che era astuto ed è interessante, perché lui, diciamo, ha una tattica che è quella della gentilezza e di far incuriosire e far venire anche il dubbio. E sia il serpente che Eva mettono in bocca a Dio delle parole che Dio non ha detto.
6: Diciamo così che per quanto riguarda Eva, tutto ciò che dice ci possiamo fidare, perché ancora il male non è entrato nel suo cuore. E dunque se Eva ha detto che Dio ha detto di non toccare, mi fiderei.
5: Però Dio non l'ha detto, cioè nel senso nelle pagine precedenti.
6: La Bibbia non ce lo dice.
5: Dice però, potrebbe essere che l'abbia detto, però dico...
6: Mm-hmm. Però la Bibbia non ci dice tante cose.
5: Ti sentiamo male.
6: Una frase.
5: Ti sentiamo male. Quindi la Bibbia...
6: Sentite?
5: Ora sì.
6: Dicevo che la Bibbia non ci dice tante cose. Penso che il dialogo tra Dio e l'uomo sia stato molto, molto più ampio rispetto a quello che la Bibbia ce lo riporta, perché la Bibbia, per la ragione anche di economia delle lettere, per non trasformare un racconto in una mega storia, giustamente porta l'essenziale. Quindi porta l'essenziale nel senso che Dio ha detto di non mangiare, poi chiaramente Eva aggiunge di non toccare, ma questa cosa è un fattore secondario. Quello che è importante è che in un certo senso il non mangiare è diventato il proibire o non proibire è diventato un metro di giudizio su Dio. Mm-hmm. E dunque Eva ha in un certo senso accolto questo suggerimento del serpente, dicendo chissà davvero, forse quest'albero mi farà come Dio. Ora qui entriamo in un ambito molto, molto paradossale, perché è stato Dio stesso a voler che, a volerlo l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quindi è Dio che ha voluto che Eva e Adamo siano a immagine sua, e Satana è riuscito a convincere l'umanità che Dio non lo voleva in realtà. E dunque osserviamo che anche quando Adamo ed Eva mangiano quel frutto, la loro volontà non era di morire, era di vivere, di accogliere il senso della vita e soprattutto la volontà di crescere, di comprendere, di poter diventare migliori. E dunque in un certo senso loro hanno scelto quello per cui Dio li ha creati, però in una forma sbagliata. Sono stati ingannati, e qui comprendiamo che il male è entrato nel mondo non per volontà umana, ma per un inganno dell'umanità. Dunque, se noi osserviamo bene, se il serpente non avesse messo questa illusione negativa di Dio e non avesse alluso o non avesse infangato in un certo senso, diciamo caricaturizzato l'immagine di Dio, forse l'uomo non avrebbe neanche mangiato da quel frutto. E qui ci comprendiamo che il peccato e con esso anche la morte è entrato nel mondo nonostante l'uomo non lo volesse. Cioè qui osserviamo che il male e la morte è entrato attraverso un inganno, una specie di manipolazione senza il libero arbitrio. Cioè l'uomo non ha scelto il male, non ha scelto il peccato.
5: È rimasto, è stato intrappolato, cioè è stata una trappola, è caduto in questa trappola ed è caduto, esatto, pienamente in questa trappola. Quindi il male, il serpente, ha manipolato la parola, quindi ha detto delle cose che un po' erano vere, altre invece le ha aggiunte o le ha eliminate.
6: Ma il problema più grosso è che di fatto il serpente con questo inganno gli ha rubato la cosa più preziosa che ha l'uomo, la libertà. Perché loro avrebbero dovuto scegliere tra essere o non essere, tra vita e morte, tra esistere o non esistere, in piena libertà. Invece attraverso l'inganno Satana le ha rubato la libertà e l'uomo ha scelto senza avvalersi della sua libertà. Di fatto lo ha imprigionato a essere dipendente del male. E questo è il vero problema, che l'uomo è caduto nella trappola del male e ora, anche se non aveva scelto il male e la morte, ora doveva morire. E dunque Dio si rende conto che l'uomo è stato ingannato e perciò il libero arbitrio, il momento in cui l'uomo doveva scegliere, gli è stato sottratto e l'uomo deve essere rimesso in condizioni di scegliere, di poter scegliere tra essere o non essere, tra la vita e la morte, di esistere o non esistere. Ecco come noi osserviamo poi nel tempo, nella Bibbia, nel racconto, Dio mette in atto un piano di salvezza, un piano che non salva automaticamente, ma rimette in gioco il libero arbitrio dell'uomo, e tuttora quel piano funziona, perché ogni essere umano mai nato sulla terra si trova prima o poi davanti alla scelta di essere o non essere, di accogliere Dio o non accogliere, di accogliere la vita eterna oppure di lasciarsi andare secondo l'andamento di questo mondo verso la morte. Ecco, in un certo senso fino ad oggi funziona questo libero arbitrio che ogni essere umano ce l'ha, nonostante all'inizio Satana ce l'avesse rubato. Attraverso Cristo, il suo sacrificio, Dio lo ha rinnescato, lo ha rimesso a posto.
5: Perfetto, quindi alla fine chi ha sistemato la cosa è stato sempre Dio, cioè Dio ci ha creato liberi, e poi quando non abbiamo perso questa libertà perché ci siamo lasciati intrappolare, è sempre Dio che fa in modo che noi possiamo ritrovare questa libertà.
6: Certo, non solo, il problema sa qual è? Che in fondo la differenza è abissale, perché mentre prima Adamo ed Eva sono nati per vivere e per non vivere dovevano mangiare di quell'albero, oggi tutta l'umanità nasce per morire e per non morire devono mangiare Gesù Cristo, devono accettare Gesù Cristo. Prima c'era un albero da cui potevano morire, ora c'è soltanto un albero che è la croce, da cui noi possiamo nutrirci da Cristo. Quindi in un certo senso senso, Gesù ha detto: mangiate il mio la mia carne, bevete il mio sangue, nel senso accettate il mio sacrificio, accettate la mia forza, diciamo, il mio corpo, la mia vita, fatela vostra, in un certo senso, così diventate anche voi, andate contro la morte. Ecco, il libero arbitrio è rimasto sempre, il contesto è cambiato.
5: Questo è importante. E poi la prossima volta vedremo un po' di capire il ruolo di Adamo. Era lì, ha mangiato questo frutto senza dire una parola, cioè lui non ha parlato, e tutto è stato un dialogo tra Eva e il serpente. L'uomo sembra passivo, ma ci torneremo la prossima volta per capire di più. Grazie allora, Michail.
6: Grazie a voi.
5: Buona giornata.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.